Spool, così come il brano che sto per farvi ascoltare. Mi ero perso il riferimento. Il prossimo 5 giugno su etichetta Matador per una musicista che si chiama Zoe Amba e che qualcuno, pochi credo, saprà essere stata per un certo momento una delle novità più interessanti di una scena avant jazz newyorkese, sempre molto vivace, sassofonista, Zoe Amba, che arriva dal Tennessee, però con il suo nuovo disco si è dedicata totalmente a un certo indie rock, con anche la partecipazione di una leggenda di diciamo dell'indie, dell'alt rock, come Jim White alla batteria. Un disco molto bello che si chiama appunto Eyes Full, così come la canzone con cui io vi dico arrivederci e risentirci a sabato prossimo. Senti un po', vi aspetto ancora dalle 18.30 alle 19.30, oppure quando volete voi in podcast. Se volete ritrovare soltanto le canzoni che vi ho proposto, la playlist è sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome, Nicolo Vecchia, su quella piattaforma. Per il resto tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio, ma prima c'è Eyes Full di Zoe Amba. Ciao ciao.

La terza freccia cercano sul fondo del secolo. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola,

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

colpi di cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: Let's get through it. We almost did it.
1: Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere.

invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

ce l'avevo e capivo che non era quella, e giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla, o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno da

0: mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
1: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
0: Sorridere è un diritto.
1: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
0: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
1: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
2: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
3: Ebbene sì, lunedì 1 giugno il Suggeritore Night Live sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1° di giugno vi aspettiamo.

Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare un buon risveglio. È un po' che non ci sentiamo per abbonaggi, insomma, ferie. Anche questa in realtà è chiaramente un weekend per molti di voi, presumo, di ponte. Ma io, insomma, noi ci siamo sempre con la musica classica, ci saremo anche il 2, dove invece mi alternerò con Carlo Centemeri, ma sono appunto felice di essere tornato qui nello studio 2 di Radio Pop e sono felice di avere una scaletta che ha tantissimi nuovi dischi, perché appunto non ci sentiamo da un po' e quindi è giusto che ascoltiamo insieme qualche nuovo disco e qualche appuntamento di questi giorni per chi è rimasto a Milano o in realtà più che questo weekend, dove effettivamente non ci sono moltissime iniziative. Le segnalazioni sono più per, diciamo, i giorni a venire, in particolare per domenica prossima, ma mi piaceva un po' anticipare, giocare le mie carte in anticipo. Il primo ascolto viene da voi e a questo proposito volevo dirvi, voi sono felicissimo se mi scrivete al 331-6214013, sms o telegram, non scrivete su WhatsApp perché vedo che è disattivato su pressoché tutti i computer della radio, quindi o sms o telegram, oppure potete mandare come sempre una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre e sono cerco di accontentare le vostre richieste magari da una settimana all'altra o insomma qualunque domanda cercherò sempre di rispondervi. Il primo ascolto viene appunto da voi, viene da Claudio, che ormai penso 3 settimane fa aveva chiesto di ascoltare il primo movimento dal concerto per clarinetto, fagotto, orchestra e si bemolle maggiore, in realtà conosciuta anche come sinfonia concertante, di fatto più o meno lo è, anche se poi è nella forma del concerto classico, di Christian Wilhelm Westerhoff, un compositore, soprattutto violinista in realtà, tedesco. Siamo a cavallo tra 7 e 800, Osnabrück, quindi insomma siamo nella Germania decisamente del nord, ma nella bassa Sassonia. Osnabrück è anche l'orchestra, la Symphony Orchestra, che ha registrato, penso, l'unica incisione di questo doppio concerto, fondamentalmente, per clarinetto e fagotto, di Christian Westerhoff. È una composizione deliziosa, in pieno proprio stile, direi, un po' un tardo Sturm und Drang, e loro sono Sebastian Manz al clarinetto, Albrecht Holder al fagotto, l'orchestra è diretta da Hermann Boimer.

Il primo movimento, l'Allegro, dal concerto per clarinetto, fagotto e orchestra in si bemolle maggiore di Christian Wilhelm Westerhoff. Siamo appunto nella Germania a cavallo tra 7 e 800. Il genere, vabbè, la forma è quella proprio del concerto classico, ma è il concerto, insomma, doppio per due strumenti o come sinfonia concertante, insomma, la si può chiamare come si vuole. È, devo dire, un pezzo veramente grazioso. Sebastian Mainz al clarinetto, la Symphony Orchestra di Osnabrück e Hermann Poimer alla guida in questa registrazione della CPO, e di cui peraltro appunto di questo brano non conosco altre registrazioni, quindi spero che Claudio abbia gradito. Voi vedo che già mi scrivete con richieste, sarò felice di accontentarle tra un paio di settimane quando tornerò a questi microfoni. Vi dicevo, tanti nuovi dischi, di quelli che sicuramente vale la pena segnalare è la terza installazione della serie che Harmonia Mundi sta portando avanti con l'ensemble Les Arts Florissants, diretto da Paul Agnew negli ultimi anni, chiamato Bach, A Life in Music. È di fatto si ripercorre proprio la vita di Bach, in particolare nei suoi luoghi più importanti, per ascoltare quali sono le composizioni che Bach appunto scrive, e se c'è poi forse anche una sorta di omogeneità sonora di queste composizioni proprio perché legate a uno specifico posto. Il terzo volume di A Life in Music è dedicato agli anni di Köthen, quindi sono gli anni felici di Bach, quando sappiamo che dopo, insomma, superato il un ritorno molto difficile a Weimar, che si conclude anche con un po' di tempo in prigione, perché appunto Bach era chiaramente ansioso di andarsene, e questo deve aver creato non pochi attriti con quello che appunto era a Weimar il suo protettore magnatico, cioè il duca Guglielmo Ernesto di Sassonia. E finalmente però appunto Bach riesce a farsi scagionare e si riesce a trasferire a Köthen, dove alla corte del principe Leopoldo invece è felicissimo di poter sicuramente fare musica più o meno come vuole, anche se Leopoldo era un calvinista di quelli abbastanza integerrimi, e quindi fondamentalmente non vuole che ci sia musica all'interno della liturgia. È gli anni di Köthen, cioè tra il 1717 e il 1723, sono gli anni in cui Bach quasi non compone musica sacra, ma si concentra su tutto quello che è invece, per esempio, i concerti brandeburghesi, le sonate per violino e cembalo, le partite, i piccoli preludi per cembalo, il primo libro del clavicembalo ben temperato. Insomma, certo, non è un periodo del tutto felicissimo, perché poi a un certo punto, nel luglio del 1720, Bach è all'estero col principe Leopoldo, ma quando torna la sua prima moglie Maria Barbara è già stata addirittura seppellita, perché era improvvisamente morta, e di fatto poi Bach si risposa con Anna Magdalena e l'anno successivo non ci mette molto, ma insomma comunque possiamo solo immaginare il dolore di una scoperta del genere al ritorno da un viaggio all'estero. Detto ciò, però, Bach parlerà anche in futuro sempre degli anni di Köthen come degli anni veramente felici, e un po' lo si sente, no, nella musica. E sicuramente la scelta del disco di Harmonia Mundi di mettere insieme la seconda delle suite orchestrali, il quinto brandeburghese, la cantata, diciamo, profana, quella dedicata proprio al principe Leopoldo, è una scelta anche proprio per, direi, enfatizzare proprio l'aspetto un po' più giocoso, gioioso di questo periodo. Il quinto concerto brandeburghese, che forse è anche il più famoso di tutti e sei, è fondamentalmente una esplosione di gioia in musica.

L'esa florissant, il terzo movimento, l'allegro, dal quinto concerto brandeburghese di Bach, il disco, il terzo volume dedicato alla vita in musica di Bach, Life in Music, gli anni di Köthen, quindi insomma gli anni tra il 17 e il 23 del XVIII secolo, gli anni appunto un po' i più tranquilli, parzialmente tranquilli, della vita di Bach. È stata una vita sicuramente abbastanza in movimento, come molti dei suoi contemporanei, peraltro. L'ultimo ascolto, poi passo la linea a qualche secondo di pubblicità. Invece ci spostiamo in tutt'altro contesto. Ma anche questo è un nuovo disco uscito per la Pentathon, copertina blu, proprio di blu fiammante. The Deep Has Always Known Me è il titolo del disco, che apre protagonista Brandon Patrick George, insomma, flautista. Insomma, primo flauto di diverse orchestre americane e anche, se non sbaglio, il docente di flauto del Curtis Institute, cioè del più importante conservatorio di musica negli Stati Uniti, accompagnato al pianoforte da Brian Waghorn. È una es insomma, esplorazione di diversi brani o trascrizioni per flauto e pianoforte di autori come William Grant Steele, Karl Reinecke, Florence Price, quindi insomma, due compositori di colore, invece, per esempio, un bellissimo notturno di Lili Boulanger, sorella minore di Nadia Boulanger, dalla vita insomma, segnata sicuramente dalla malattia e dalla morte prematura, però ci ha lasciato comunque degli straordinari pezzi di musica molto molto influenzati da Debussy, e quindi che per flauto funzionano ovviamente benissimo.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole?
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.

Il primo dei tre movimenti da Petrushka, la suite per pianoforte, diciamo, del balletto Petrushka che lo Stravinsky stesso aveva creato. Questa era la Danse Russe. E le manone sono quelle di Behzad Abduraimov, originario di Tashkent, ma pianista che in realtà è famoso soprattutto per un tocco molto delicato, per questa capacità di far trasparire anche tutte le voci interne del pianoforte. Il disco appena uscito per Alfa, devo dire scelta bizzarra, che ha lasciato non solo me un po' perplesso, perché si intitola Inferno e in effetti alcuni dei brani scelti in questo impaginato hanno a che fare effettivamente con l'inferno o con l'idea del fuoco, da Apprendre le Tour de Dante di Liszt, a appunto Petrushka stesso. Posso capire che abbia a che fare più o meno col fuoco. Quello che invece è, come dire, meno chiaro è perché, per esempio, Abduraimov abbia scelto di inserire la suite bergamasca di Debussy, che comprende alcuni brani come il Chiaro di Luna, che tutto hanno fuorché alcuna relazione con l'inferno o con un'idea di fuoco o di al di là. Insomma, vabbè, ogni tanto le scelte vengono fatte un po' senza... Beh, peraltro il booklet non spiega in nessun modo il perché del titolo Inferno, anzi poi... Il saggio nel booklet scritto da Nicolas Derny si intitola Maschere e Bergamasche, quindi, parte semplicemente descrivendo i brani così come sono. Quindi, insomma, devo dire, è molto deludente l'impaginato del disco. Alfa può fare molto meglio, inclusa una copertina, devo dire, brutta, proprio con lo stesso Abduraimov di fronte a uno sfondo infuocato. Però, insomma, al di là di quello, invece la qualità musicale è straordinaria. Lui è un pianista, devo dire, che io seguo sempre con particolare interesse proprio per questo suo modo di porsi anche umanamente col pianoforte, perché, insomma, è un omone abbastanza ingombrante, e con queste mani che sicuramente riescono a prendere, non so che intervallo riesca a prendere, ma i suoi dischi sono proprio appunto caratterizzati invece da una limpidezza di suono straordinaria. Anche in Stravinsky, che abbiamo appena sentito, il bello è proprio appunto cercare di scoprire, anche se vogliamo, no, nuovi impasti sonori, proprio perché il tipo di sgranatura che lui riesce a imporre alle sue dita permette anche di far risaltare proprio questa chiarezza di ascolto, un po' il Boulez del pianoforte, mettiamola così. Però appunto finalmente qualche annuncio di cose da andare a vedere o ascoltare questi giorni. Non ho visto, quindi non so dirvi se sia uno spettacolo dal punto di vista registico che valga la pena, però sicuramente non viene fatto spesso alla Scala. Sto parlando del Nabucco di Verdi, Nabucodonosor, come si dovrebbe in realtà dire, opera non facile da mettere in scena, uno dei primi libretti su cui Verdi, devo dire, si esalta finché l'ha appena ricevuto, siamo nel 1842, insomma, tutta la proiezione un po' risorgimentale intorno a quest'opera è un po' un mito storico a posteriori, di fatto, però Verdi ci crede molto, anche se appunto è un libretto un po' molto denso, pieno di colpi di scena. Temistocle e Solera era abbastanza pazzo, questo lo sappiamo, era una personalità decisamente difficile, e nel libretto un po' si percepisce questa schizofrenia. Quindi capisco che i grandi registi non hanno mai voluto più di tanto mettere le mani in Nabucco. Alla Scala si è scelto un giovane regista che debutta, infatti, Alessandro Talevi. Non so se avete visto sui giornali questa macchina scenica che di fatto è una sorta di grosso coacervo di cavalli, che di fatto appunto sembra una sorta di gigantesca biga, su cui ovviamente Nabucco in tutta la sua imperiosità compare. Di fatto poi è anche un'opera che ha molti risvolti psicologici, perché sono tutti personaggi che poi entrano in crisi più o meno in scena con se stessi. Il cast è di quelli di primissimo ordine: Anna di Trebko nella parte di Abigail, cioè insomma della grande cattiva, se vogliamo, dell'opera, Luca Salsi e Nabucco, Francesco Meli, Ismaele, Michele Pertusi, Zaccaria, quindi insomma quattro grandissime voci. Ho cercato un po' di recuperare, non esistono grandissime incisioni di Nabucco nella sua integrità come opera. A casa ho un disco di Riccardo Muti, che però è, come dire, per alcune cose bellissimo, è il Muti degli anni 70, quindi un Verdi molto spedito, molto nervoso, molto secco. Però se proprio devo dire, ho recuperato fortunatamente Decca rimesso in circolazione un vecchissimo LP del 68-69, dove
Claudio Abbado con la London Symphony Orchestra accompagnava Nikolaj Jaurov, il grandissimo basso, in una sorta di recital di brani verdiani. La prima traccia è proprio la grande, bellissima scena di Nabucco per Zaccaria, quindi per la voce di basso, e dallo Sperateo Figli e relativa cantabile dell'Egitto Lasso i Lidi, e poi la cabaletta Come notte a sol fulgente, un Nikolaj Jaurov in grandissimissima forma, proprio, come dire, eclissa anche probabilmente la parte di chiunque altro avrebbe avuto intorno se fosse stato un disco interamente dedicato a Nabucco.

grande scena aria e cabaletta di Zaccaria dal Nabucco di Verdi. Lui era Nikolaj Gjaurov, la London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado. Era un disco d'Ecca dei fine anni 60 che appunto un recital di Gjaurov. Forse la sua migliore interpretazione di un personaggio che ha poi inciso diverse volte, quello di Zaccaria, anche nel disco di Riccardo Muti che vi dicevo io ho a casa e dove però invece è in una forma pessima, per cui non è esattamente la sua migliore registrazione, invece quella che abbiamo appena ascoltato, complice forse anche Abbado che sappiamo amava anche quando era alla Scala dirigere i grandi momenti corali verdiani, insomma alcune di queste opere. Abbado non ha mai diretto tutto Nabucco, ma insomma, i cori e queste arie sì, e come sempre con Verdi lo ha fatto da Dio. Altra bellissima incisione, devo dire, uscita in questi giorni, che mi ha colto di sorpresa perché non pensavo. Vasilij Petrenko, il direttore stabile ormai da qualche anno della Royal Philharmonic Orchestra, che conosciamo soprattutto per grandi incisioni di autori russi, Tchaikovsky in particolare, Rachmaninoff. Ha però scelto, visto che è già il secondo disco che esce per Armonia Mundi con dei live con la Royal Philharmonic Orchestra, ha scelto la terza sinfonia di Mahler, quindi insomma un pezzo anche impegnativo e quindi è anche abbastanza al di fuori del suo seminato, eppure devo dire è un'interpretazione abbastanza sorprendente. Non è una terza di quelle, come dire, crepuscolari, nel senso che è un po' all'opposto, se vogliamo, di quelle, per esempio, come dirigeva Abbado, che faceva delle terze sinfonie decisamente. Quasi sottovoce, no? Soprattutto ricordo il sesto movimento, l'ultimo della terza sinfonia di Mahler. Abbado lo tirava proprio, lo faceva emergere anche lì, appunto, tutte le voci interne con le sue orchestre. Ma di fatto quello che voleva era cercare il più possibile un suono tra il pianissimissimissimo e l'inudibile. Ricordo alla Royal Albert Hall una sua direzione della terza di Mahler, in cui veramente era quasi difficile alla fine ascoltare il suono, ma il pubblico era talmente senza fiato che mi ricordo poi esplose alla fine in un applauso senza fine. L'applauso senza fine, peraltro, c'è anche in questo disco perché appunto è un live e devo dire però all'opposto forse del motivo di Abbado, perché il finale della terza sinfonia concepito da Vasilij Petrenko con la Royal Philharmonic Orchestra è invece un finale più surrutilante, ma che funziona benissimo lo stesso, nel senso che ha un'orchestra dato da un suono bellissimo e poi in effetti forse è una sorta di rilascio di energia tale dopo una delle sinfonie lunghe, insomma, di Mahler, la terza è una sinfonia di quelle corpose che come dire, assume quasi un senso di inevitabilità che in un certo senso quasi come dire l'applauso libera solamente alla fine e devo dire è un ascolto abbastanza esaltante.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistenza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
12: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
13: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
12: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
14: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno due serate speciali. Il 7 una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20 il sostizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre 10-19. villacarlotta.it.

Lisa Davidson in un recital con il pianista James Baillieu al Met, un live del 2023, ma che è stato appena pubblicato da Decca, un live a cui Lisa Davidson, il soprano norvegese Beniamina, particolarmente al Met, appunto, qui lei nel booklet infatti spiega, teneva moltissimo. Di fatto una delle voci più sontuose sicuramente degli ultimi anni, un po' l'erede direi di voci come quelle di Nina Stemme, di insomma di quel tipo di voci, Kirite Kanawa per esempio, no? Quelle voci molto cremose, molto, molto piene. Infatti è una grande interprete per esempio dei ruoli di Strauss, Wagner. Qui nel recital spazio devo dire un po' dappertutto, inizia con un Visi d'arte dalla Tosca di Puccini. Però poi esplora anche il repertorio forse più affine anche alla sua lingua. Al di là di Grieg, ovviamente, c'è anche spazio, per esempio, per le cinque canzoni opera 37 di Sibelius, come questa War, Det en Drøm, era un sogno così dolce una volta, che Lisa Davidsen ovviamente, come dire, canta in realtà è scritta in svedese, non in finlandese, ma insomma comunque non esattamente nella sua lingua, ma lei stessa poi spiega nel booklet che tutto sommato tra norvegese e svedese lei se la cava abbastanza bene comunque, quindi le sente come canzoni sue. È un bellissimo recital, devo dire, dove lei riesce a dimostrare anche quanto una voce così imponente riesca di fatto anche in un repertorio come quello da camera a avere qualcosa da dire in un certo senso, no? A riuscire comunque a trovare l'inflessione delle parole in modo tale da emozionare una sala immensa come quella del Met a New York, e si sente nel disco, si sente molto anche questa tensione. Devo dire, un bellissimo recital, inaspettato anche nella sua bellezza, forse, per l'impaginato un po' eterogeneo. Molto eterogeneo, ma sempre devo dire, e ogni anno devo dire anche più ricco, è il Festival Monteverdi, che insomma in questi giorni inizia a prendere avvio, anzi, prenderà avvio formalmente. Domenica prossima c'è stata una sorta di anteprima con Cecilia Bartoli questo weekend, ma di fatto è domenica prossima il primo grande appuntamento col Festival Monteverdi a Cremona, il festival ovviamente dedicato al grande compositore cremonese, ma che poi di fatto esplora un po' tutto il repertorio insomma, barocco tra 6 e 700. Si inaugura domenica alle 18 nella chiesa di Sant'Agostino con uno dei brani che viene di fatto più o meno obbligatoriamente eseguito ogni anno dal Monteverdi Festival, cioè il Vespro della Beata Vergine. Per quest'anno è stato chiamato Leonardo García Alarcón a dirigere il suo ensemble, Cappella Mediterranea e il coro de Chambre de Namur. Il Vespro è peraltro uno dei brani che Alarcón ha già inciso, e lo ha inciso per Armonia Mundi. E lui stesso nel programma di sala del Monteverdi Festival dice: "La prima volta che ho aperto la partitura del Vespro della Beata Vergine, ho avuto la sensazione di entrare in un mondo in cui la preghiera si fa teatro e il teatro diventa preghiera." Devo dire, è una riflessione, magari non delle più originali, ma sicuramente molto, molto, molto vera. D'altro canto, come anche lui stesso ricorda, il Vespro è scritto nel giro di negli anni in cui Verdi compone grandi capolavori come il Quinto Libro dei Madrigali e l'Orfeo, quindi insomma è chiaramente un punto di svolta anche nella sua carriera. Un brano in particolare, lo sapete per chi mi conosce, mi lascia ogni volta, come dire, incollato alla sedia. È il concerto, il duo Seraphim, quindi il duetto per due voci maschili, che Monteverdi, come dire, chiaramente inserisce con l'intento proprio anche qui di enfatizzare gli aspetti più drammatici, più emozionali, se vogliamo, del testo e di questa grande composizione. Nella incisione per Armonia Mundi che Alarcón aveva fatto con Cappella Mediterranea già qualche anno fa, i due solisti sono Lionel Demoulin, presumo, e Fernando Guimarães.

Il duo Serafim dal Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, la Cappella Mediterranea diretta da Leonardo García Alarcón, in questo disco Armonia Mundi di qualche anno fa. Per chi vuole, domenica prossima alle 18 nella chiesa di Sant'Agostino sarà, no, proprio Alarcón e Cappella Mediterranea con il Vespro i protagonisti della inaugurazione del Monteverdi Festival di quest'anno, che poi prosegue con concerti, opere. Quest'anno le due grandi opere messe in scena sono Incoronazione di Poppea di Monteverdi e una prima mondiale, un recupero di un'opera che in effetti è difficilissima, penso, anche da mettere in scena, cioè Le nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, la prima opera di Cavalli e anche una delle prime opere in generale, soprattutto diciamo, da quando l'opera è diventata un fenomeno pubblico all'inizio del Seicento. Insomma, se pensate che il Teatro San Cassiano, il primo teatro moderno di opera in senso, diciamo, in senso commerciale, aveva aperto nel 1637, Le nozze di Teti e Peleo sono nel 1639, quindi Angela Romagnoli ha trascritto il manoscritto che è La Marciana di Venezia e per la prima volta dopo 387 anni Le nozze di Teti e Peleo vengono messe in scena, ma appunto è un'opera delle origini, quindi di fatto quasi non è un'opera, è più una giostra, una festa musicale. Si capisce che nel libretto di Orazio Persiani c'è spazio soprattutto per dei, metamorfosi, il pubblico voleva essere divertito in quel modo, più da un aspetto visivo forse che da una drammaturgia vera e propria. Poi le opere di Cavalli, in realtà, quelle successive di drammaturgia ne avranno, è anche abbondante, ma insomma, nella sua primissimo esperimento forse è ancora un po' più legato ai modelli che avevano, cioè appunto quelli degli intermezzi, delle feste, delle giostre musicali. Andate a Cremona, sicuramente il Monteverdi Festival è uno di quegli appuntamenti importanti che vale la pena seguire e anche, come dire, rimanere affezionati, perché se non so in futuro quanti, insomma, quanti festival dedicati a un compositore del Seicento potranno ancora esistere. Per chi invece quella domenica non vuole andare a Cremona ma rimane a Milano, domenica mattina 7 giugno al Teatro Gerolamo, quindi insomma nel teatrino meraviglioso in centro, l'Orchestra Sinfonica di Milano, in realtà nella sua stagione da camera, quindi le prime parti dell'Orchestra Sinfonica di Milano, con un violinista d'eccezione, cioè il loro stesso direttore musicale Emanuel Technavorian, che insomma si spoglia delle vesti di direttore e li accompagna come violinista. Un programma che ha soprattutto al centro Dvorak, il quartetto per archi, il numero 14, la bemolle maggiore, l'opera 105, e il quintetto, il numero 2, in sol maggiore, l'opera 77. Devo dire, a me piacciono tutte e due, ma in particolare il quartetto, quello la bemolle, ha devo dire, il lento, il movimento centrale, il terzo movimento, di una bellezza straordinaria. Il disco per Hyperion con il Takács Quartet, che è forse il quartetto più diciamo idiomatico per questo tipo di repertorio, è uno dei grandi capolavori di interpretazione, quindi lo vorrei ascoltare con voi. Vi ricordo, se avete domande o richieste, lo potete fare al 331-6214-013, solo SMS o Telegram, perché oggi WhatsApp non so perché mai è disconnesso. E altrimenti potete, come sempre, scrivere una mail a diretta@popolarenetwork.it.

0: Il lento è molto cantabile dal quartetto numero 14 in La bemolle maggiore, opera 105 di Dvorak. Loro sono il Takacs Quartet, questo disco Hyperion di qualche anno fa. Invece l'appuntamento per chi vuole è domenica prossima al mattino alle 11 al Teatro Gerolamo con le prime parti dell'Orchestra Sinfonica di Milano e per il quintetto che si aggiunge al quartetto che abbiamo appena ascoltato di Dvorak, anche il loro direttore musicale nelle vesti di violinista, Emanuel Tirnavorian. Mi rimangono pochi minuti e l'ultimo ascolto in realtà è un'anticipazione di quello che potete ascoltare oggi pomeriggio alle 15.35 per i ricordi d'archivio che Claudio Ricordi dedica a Gianandrea Gavazzeni, il grande direttore bergamasco scomparso 30 anni fa, grande donizettiano soprattutto, ma in generale un grande direttore d'opera italiana e nell'intervista che Claudio gli ha fatto nei primi anni 90 sentirete parlare anche come dire, delle nuove mode, delle nuove condizioni di ascolto. È un po' critico, lo sentirete in questa clip, ma è comunque si capisce una mente di quelle molto lucide, quella di Gavazzeni. Io, Carlo Lanfossi, vi saluto, lascio la linea al giornale radio e poi alla rassegna stampa. Ci risentiamo fra un paio di settimane e come sempre, vivete felici.
1: Ci ridano pur sopra gli scanzonati di oggi, no? Gli aridi di oggi, ci ridano, ma io non ci rido mica perché nel fondo della memoria acustica ho queste frasi indimenticabili. C'era un'acquisizione perché queste frasi poi entravano non solo nella memoria acustica degli ascoltatori, ma in certe categorie di buona ascoltazione culturale, entravano anche nella vita pratica, diventava un modo di dialogare. Probabilmente anche un giovanotto che faceva la corte a una ragazza sentiva le frasi della traduzione italiana di Werther, non parliamo poi in opere originali in lingua italiana, tutto il Puccini è entrato in una certa società di allora, io me lo ricordo bene, nella pratica corrente. Il linguaggio conversativo di Puccini, che io ho sempre sostenuto come una delle sue prerogative più geniali, più intelligenti in sede operistica, il linguaggio conservativo di Puccini era il linguaggio che diventava, in un certo senso, si traduceva nel quotidiano del rapporto fra uomo e donna. E siamo lì al teatro di Giacosa, no? Come lo Folio Tristi Amori era il dialogo di una società. E adesso non ne voglio più sentir parlare di queste cose. I giovani turchi non ne voglio più sentir parlare. Beh, io sai, ho avuto un'esperienza curiosa. Circa 20 anni fa sono stato invitato al Teatro di Stato di Budapest per allestire un Don Carlos di nuova produzione, nuovo allestimento, in lingua ungherese, tradotto in ungherese, ma non sembrava più Verdi, mi sembrava di dirigere il Wozzeck. Era incredibile sentire Verdi in ungherese. Giusto, dicevano, qui siamo al teatro espressionista. Diventava un'opera espressionista. E il risultato fu quello. Io diressi l'opera, l'abbiamo provata molto bene, con un teatro di massima efficienza, con dei cantanti intelligenti, anche come attori. Voci qua e là un po' scassate, ma soltanto che tutto il timbro generale era espressionista, non era più Verdi. Poi cambia la ritmica. Ma io direi che una delle dimostrazioni della vitalità di questa forma composita ibrida che è il melodramma, tutto il suo arco storico, direi dal Settecento fino ai Veristi, agli espressionisti, ai dodecafonici e agli atonali, è proprio questa polivalenza, questo melodramma che lo si può tirare da tutte le parti, eppure mantiene, se il testo musicale e il tono operistico è valido, mantiene la sua vitalità. E quindi io mi batto, no, perché non posso battermi contro niente, mi esprimo sempre contro i rigorismi, contro il rigorismo, contro l'intransigenza, contro l'intolleranza, non solo nella musica, in tutto, anche nella vita.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Popolare Network.

Israele ha allargato ancora la sua operazione di terra in Libano. I vertici militari hanno ufficializzato di aver superato il fiume Litani, che segnava la zona occupata nel sud del paese. Intanto Trump avrebbe chiesto modifiche alla bozza di accordo con l'Iran. Gli Stati Uniti avrebbero mandato un nuovo testo a Teheran. Il nodo resta il nucleare. In 24 ore, tre donne vittime di violenza da parte di mariti e compagni. A Ferrara una 50enne uccisa dal partner, altre due violentemente aggredite tra Catania e Viterbo. Le misure a tutela devono funzionare davvero, dice l'associazione Differenza Donna. In Francia più di 400 arresti nella notte dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia, in seguito alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, più di 200 nella sola regione di Parigi. Oggi si vota in Colombia in un clima di profonda polarizzazione. Il presidente uscente Petro non è tra i candidati, ma le elezioni sono un referendum sulle sue politiche.

0: 8:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Israele ha intensificato ancora gli attacchi sul Libano. L'esercito israeliano ha ormai superato il fiume Litani, che segnava la zona cuscinetto occupata nel sud del paese. E questa mattina i vertici militari di Tel Aviv hanno annunciato ufficialmente di aver allargato le operazioni di terra ad altre aree. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha accusato ancora Israele di distruggere il suo paese, ma ha difeso anche i colloqui tra i due governi, che dovrebbero riprendere proprio nei prossimi giorni. Sul fronte iraniano, invece, ancora nessun accordo tra Teheran e Washington. Secondo i media americani, la Casa Bianca avrebbe fatto altre richieste. Il servizio.
1: L'accordo con l'Iran non è saltato, ma Donald Trump lo avrebbe mandato al mittente con una richiesta semplice: aggiungere nuove condizioni più rigide. Secondo fonti dell'amministrazione Trump citate dal New York Times ieri, infatti, il presidente avrebbe modificato la bozza dell'intesa che potrebbe porre fine alla guerra e l'avrebbe rispedita al mittente a Teheran per una nuova valutazione. Nessuno sa ancora quali siano esattamente i cambiamenti richiesti, ma un punto sembra emergere in queste ore. Oltre al nodo del nucleare e dell'uranio arricchito, Trump sembra particolarmente attento alle clausole che sbloccherebbero per vie dirette o traverse miliardi di dollari di cui il regime iraniano godrebbe a seguito della fine delle sanzioni. Dietro le quinte, infatti, la Casa Bianca sarebbe particolarmente preoccupata delle clausole che prevedono il rilascio dei fondi iraniani congelati all'estero, un tema politicamente delicato per Trump, che per anni ha attaccato Barack Obama proprio per aver accettato una soluzione simile, seppur molto minoritaria, nell'accordo del nucleare del 2015. La strada per la pace, insomma, è ancora tortuosa, anche perché le risposte di Teheran, nella cui leadership rimane frammentata dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei di febbraio per mano delle forze israelo-statunitensi, stanno giungendo con una lentezza che Washington starebbe faticando a digerire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'Ucraina avrebbe colpito un'altra importante raffineria di petrolio russo. Si tratterebbe del sito petrolifero di Saratov, a sud di Mosca. Questa notizia non è stata confermata ufficialmente, al momento sono solo circolate in rete delle immagini postate in rete dai cittadini russi. E intanto Kiev ha negato di aver colpito con un drone, come sostengono invece i russi, la zona della centrale nucleare di Zaporizhia, in territorio ucraino ma controllata dalle zone di Mosca. In questi anni le due parti si sono accusate a vicenda di attacchi simili. In Francia nella notte 416 persone sono state fermate dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. 283 sono nella sola regione di Parigi. 7 gli agenti feriti. Gli scontri si sono verificati soprattutto nei pressi del parco, dello stadio Parco dei Principi. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Nelle ultime 24 ore, 3 donne sono state vittime di violenza da parte dei mariti e dei compagni in Italia. A Ferrara un 52enne Vladimiro Lombardi avrebbe ucciso la moglie, Samantha Zironi di 50 anni, l'uomo è ora in stato di arresto. In provincia di Catania un 53enne ha aggredito la moglie di 49 picchiandola con violenza e ferendola gravemente, la donna è al momento in prognosi riservata. Infine nel Viterbese un uomo ha tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri. Le leggi ci sono, ma le sanzioni e le misure di tutela devono essere effettive, dice Michela Cacciapuoti del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
2: Negli ultimi anni sono stati anche compiuti importanti passi avanti sul piano normativo e recentemente il legislatore è intervenuto ulteriormente rafforzando il riconoscimento del femminicidio all'interno del quadro penale. Tuttavia l'approvazione di queste norme rappresenta soltanto il primo passo, la vera sfida è la loro applicazione concreta, tempestiva ed efficace. Le leggi devono essere conosciute, applicate e accompagnate anche da delle procedure che garantiscano protezione reale alle donne e ai bambini e le bambine esposte a ogni forma di violenza. Le sanzioni devono essere effettive, il rischio deve essere valutato correttamente, la valutazione del rischio, e anche le misure di tutela devono essere attivate senza alcuna forma di ritardo. Al tempo stesso non possiamo dimenticare che il contrasto alla violenza non si esaurisce nella risposta penale. Infatti la Convenzione di Istanbul indica chiaramente che qual è la strada da dover percorrere, ovvero prevenzione, protezione, perseguimento dei responsabili e politiche integrate. Questo significa investire nell'educazione sesso-affettiva, rispetto, nella sensibilizzazione, nella formazione degli operatori, nel sostegno ai centri antiviolenza.
0: Il milanese, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire, dopo un'ora di lezione, sono stati i carabinieri titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, che ha circa 30 anni, avrebbe molestato altri 4 bambini, oltre i 2, per cui è finito in carcere. A Roma c'è stato un incidente che ha causato la fuga di 30 cavalli nel centro città. Erano nella capitale per la parata del 2 giugno. Le immagini del galoppo nel traffico urbano sono diventate subito virali e a terrorizzare i cavalli sarebbe stato un vigile urbano dopo aver acceso alcuni fuochi d'artificio. Il servizio della nostra collaboratrice da Roma, Maria D'Amico.
3: 30 cavalli al galoppo per alcuni chilometri tra auto e moto in transito su via Cristoforo Colombo, una delle arterie più trafficate di Roma che punta verso il litorale. Una scena da film che ha però lasciato esterrefatti tantissimi testimoni presenti che hanno visto gli animali terrorizzati correre travolgendo tutto, cose e persone. 4 i feriti, tra cui una giovane poliziotta, e 15 cavalli rimasti coinvolti, per uno dei quali è stato necessario l'abbattimento a causa delle lesioni riportate. Tutto è successo nella notte tra venerdì e sabato. I cavalli, in preparazione della sfilata del 2 giugno, erano stati portati e rinchiusi in un'area di Caracalla. A farli terrorizzare e imbizzarrire, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati dei fuochi d'artificio accesi a 200 metri da loro da un vigile urbano. Non è chiaro il perché del gesto che ha gettato nel panico un pezzo di città, come confermano i tantissimi video divenuti virali che mostrano automobilisti impauriti, sicuramente più avvezzi a fronteggiare serpentoni di auto in coda piuttosto che cavalli bellissimi in fuga sull'asfalto della Colombo.
0: L'Italia non è ancora tra i paesi che hanno firmato un contratto con la Commissione per progetti di difesa finanziati dall'Unione Europea. Ascoltiamo il servizio da Bruxelles.
4: È passata la scadenza per firmare i contratti per realizzare progetti nazionali finanziati nell'ambito del programma europeo di difesa SAFE, ma né da Bruxelles né da Roma arrivano notizie di un passo in avanti dell'Italia nei confronti della Commissione europea. I potenziali 14,9 miliardi di euro stanziati da Bruxelles per l'Italia rimangono in ogni caso dove sono. L'unica differenza è che secondo il regolamento SAFE, dopo il 30 maggio 2026 non è più possibile finanziare progetti realizzati da un solo Stato membro e quindi bisogna accordarsi con altre capitali per presentare progetti congiunti ed accedere ai prestiti europei. Il governo Meloni spinge sulla carta della trattativa con la Commissione per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia, non sul piano finanziario, perché non c'è alcuno scenario in cui i fondi della difesa passino ad altri settori, quanto sul piano politico, perché si attende ancora la risposta alla lettera di Meloni, che aveva chiesto di estendere la clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità, attualmente prevista solo per le spese della difesa, alle misure straordinarie per contrastare la crisi energetica. In altre parole, fare in modo che le spese per l'energia gravino meno sullo stato dei conti pubblici. La Commissione precisa che una tempistica per la risposta non c'è, ma si può segnare in rosso sul calendario il 3 giugno, quando sarà presentato il pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. Dai contenuti del pacchetto si dovrebbe capire i margini di manovra sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un'altra imbarcazione nel Pacifico orientale facendo 3 morti. Il comando americano per la regione ha parlato di un'imbarcazione attiva nel narcotraffico. Dallo scorso settembre gli Stati Uniti hanno fatto decine di queste operazioni, sostenendo di aver ucciso più di 200 persone. Washington ha accusato più volte i governi di Colombia e Venezuela di far parte della rete del narcotraffico tra America Latina e Stati Uniti. E oggi proprio in Colombia urne aperte per il voto sul nuovo presidente. Si tratta del primo turno e il ballottaggio ci sarà il 21 giugno. Gli elettori sono chiamati a scegliere se confermare l'ondata di sinistra inaugurata dall'uscente Gustavo Petro o se scegliere un cambio verso un governo conservatore o ultrasovranista. Secondo gli ultimi sondaggi, in testa, con il 35-40% dei voti, ci sarebbe il candidato della sinistra, il filosofo Ivan Cepeda, leader del Pacto Storico. A tallonarlo il populista trampiano Abelardo Gabriel de la Espreia e più distanziata la leader della destra conservatrice, l'uribista Paloma Valencia. Il paese arriva alle elezioni in un clima fortemente polarizzato. Ascoltiamo Paolo Vignolo, docente all'Università di Bogotà.
5: Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa, c'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni perché ci si gioca molte cose del futuro del paese. Ricordiamo che la Colombia viene da un'esperienza di 4 anni del primo governo di sinistra, un governo di sinistra radicale con il presidente Petro, che in gioventù fu guerrigliero dell'M19, e in qualche modo quello che è in gioco è la continuità di questo processo di governo delle sinistre. Il candidato Ivan Cepeda è il candidato che sta in questo momento davanti nei sondaggi, tra il 38 e il 44% dei voti, e dall'altra parte c'è una destra radicale, una ultradestra, che incalza. Quello che si gioca nel primo turno è la competizione a destra. Sembrava che la candidata Paloma Valencia avesse vita facile perché era appoggiata dall'ex presidente Uribe e dalla destra tradizionale, ma è stata scavalcata a destra da un personaggio, Abelardo Della Spregia, avvocato penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che promette essere il candidato che sfiderà Ivan Cepeda nel secondo turno.
0: In chiusura, ieri a Parigi è morto Edgar Morin a 104 anni, un gigante del pensiero sociologico e filosofico di sinistra. Soldato della Resistenza, militante uomo libero, era uno spirito universale, è stato l'omaggio del presidente francese Emmanuel Macron. Questo è il ricordo di Laura Boella, filosofa e docente all'Università Statale di Milano.
6: Morin ci lascia l'eredità della teoria della complessità. È un'eredità, come ogni eredità, ci invita a gestirla bene, no? E quindi ci stimola anche a affrontare tempi che sono in gran parte anche diversi da quelli del lungo arco di vita di Morin. E il tema che mi viene in mente in questo momento, ma che ritengo fondamentale, è il tema dell'antitesi tra l'idea della complessità del mondo, della realtà, e quella gigantesca, enorme, inquietante semplificazione che invece continua a imperversare nelle nostre menti, purtroppo anche nei nostri cuori.
0: Le notizie tornano alle 9.30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.

0: il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
9: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
10: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, 2 serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il sostizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
11: Ave, ade, ave, 2, 3, il titolo è...

0: Mezzanotte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Popolare Network, domenica 31 maggio, la rassegna stampa a cura di Laura Silvia Battaglia, giornalista, collaboratrice di Radio Popolare, esperta di Medio Oriente.
2: Buongiorno e buona domenica a tutte e tutti coloro che ci ascoltate mattinieri, tutto sommato anche la domenica, anche se sono quasi le 9 del mattino, ma insomma ci sta a svegliarsi un pochino più tardi la domenica. Noi no, perché abbiamo letto per voi i giornali di oggi. Parliamo ovviamente della stampa italiana, della stampa stampata, quindi non digitale online, e partiamo subito dal Manifesto, che diciamo ci mostra una foto in apertura con Donald Trump di spalle davanti alla cosiddetta Situation Room, che è il posto dove si decidono le sorti del mondo, chi deve mandare missili e verso dove, insomma, in sintesi, titolo del Manifesto appunto senza uscita, si riferisce a questo accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran che è rimasto, diciamo, in punta di penna, o come dice nel sottotitolo il Manifesto in gola, e dice: Trump non riesce a chiudere la guerra e a riaprire Hormuz, appunto il canale famoso, perché da lì passa una buona parte del commercio degli idrocarburi mondiale. E ancora dice il Manifesto: il tempo non è dalla sua parte, in Iran si rafforza l'ala oltranzista mentre il paese affronta una grave crisi economica, la Casa Bianca può solo minacciare nuove bombe. Poi appunto il Manifesto richiama le pagine interne, la 2 e la 3, vi segnalo, poi approfondiremo in copertina. Abbiamo ancora un editoriale di Alberto Negri, sempre sul tema iraniano, una corrispondenza di Pasquale Porcello dal Libano sulla strage di bambini in Libano, ogni 24 ore 11 uccisi, taglio centrale invece tutto italiano sulla parata, dice il Manifesto, che diventa un disastro la parata il 2 giugno, perché i cavalli previsti per la parata sono fuggiti sostanzialmente l'altro ieri sera, a causa, a quanto pare, a Roma di fuochi d'artificio. Insomma, è successo veramente un delirio sulla Cristoforo Colombo, nota arteria anche molto trafficata di Roma. E poi in taglio di piede, come si dice tecnicamente, trovate l'inchiesta sul fascicolo della flottilla, dove compaiono i nomi dei torturatori israeliani, degli attivisti della flottiglia, e ancora dei riferimenti alla questione dei droni nella guerra in Ucraina, che è un tema che trovate oggi su tutti i giornali, e al meeting a Castel Volturno sul fronte anti-CPR con Piantedosi, che ha parlato chiaramente sul tema. Ancora proseguiamo col Fatto Quotidiano, che dedica alla questione cavalli fuggiti, imbizzarriti, insomma una fotonotizia centrale con un titolo abbastanza divertente per certi versi, se non fosse che la festa della Repubblica. Il titolo è: ci siamo giocati pure il 2 giugno, e si vedono questi tre cavalli in fuga, di cui uno è bianco, insomma, quindi molto distinguibile nella notte. Sottotitolo: tragicommedia, alle prove della parata e ricorsi sulla gara, tribune fuori legge. Intorno a questa diciamo apertura centrale, che è anche molto squadrata, trovate un editoriale di Travaglio che si intitola Due streghe a rogo, che riprende la polemica Henry De Luca, Francesco De Gregori sulla questione sionista sì, sionista no, genocidio sì, genocidio no. E poi ci torneremo, ovviamente stiamo parlando della questione israelo-palestinese. Il Domani dedica anche questa testata, dedica ampio spazio a Trump, però non lo mostra di spalle, lo mostra in viso, con un'espressione abbastanza clownesca, titolo: Trump in confusione, Iran diviso, l'accordo rimane un'incognita. Poi diciamo che insomma, si fanno presenti anche le posizioni di Exet, poi ancora che il segretario americano alla difesa, poi ancora del segretario di Stato americano, e le posizioni di Teheran sulla questione. Sul tema troviamo un editoriale di Guido Rampoldi, che si intitola Una vittoria catastrofica nel nuovo Medio Oriente, con sottotitolo Il futuro dell'America, e ancora diciamo un taglio più basso su questioni interne di appunto politica interna. Marco da Milano firma un editoriale sulla legge elettorale potenziale, la quinta in 20 anni che diciamo viene paventata come soluzione dal centrodestra, e ancora un riferimento alle cariche RAI nel pezzo che si chiama L'universo falli RAI, tre guerre intestine e forse Agnes come direttore generale, insomma questioni di Fratelli Coltelli dentro la RAI. Andiamo ad Avvenire. Avvenire dedica amplissimo spazio, questo lo fa ogni domenica ormai, le cosiddette guerre dimenticate. Questa domenica tocca al Myanmar, che appunto è bravo chi se lo ricorda ancora, con l'inviata Napoletano che si trova appunto in Myanmar, con un paginone interno completo, pagina 2 e 3. E poi invece il titolo centrale è dedicato agli affari interni, Unione Europea, riforma elettorale, politica al doppio test. Ci si riferisce appunto al fatto che, giusto per sintetizzarvi la questione interna, dopo le amministrative il governo vuole correre sulla riforma elettorale con l'idea di anticipare il voto in autunno, in modo che la consulta non abbia tempo per esaminare il testo, ma nel frattempo la premier Meloni ha deciso di accedere solo in parte ai prestiti europei safe per la difesa e non ha un accordo con Bruxelles sulla flessibilità per le bollette di imprese e famiglie, cerca risorse, in totale 10 miliardi, per risolvere in via più strutturale il problema del caro energia. Trovate in corichiamo in prima un riferimento a approfondimenti sull'anniversario della Repubblica, sull'eredità delle 21 donne che fecero la Repubblica. Trovate in questa mattina tanti contenuti sulle donne che fecero la Repubblica e che parteciparono come madri costituenti, diciamo così, all'Assemblea. Qui abbiamo questo approfondimento di Mariani e Motta. E poi un editoriale di Andrea Riccardi sulla nuova enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che parla di intelligenza artificiale. Anche la Repubblica apre su questioni interne, il governo sbaglia sui fondi europei, c'è anche una intervista alla Presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Cata Tutto, che attacca la proposta di Raffaele Fitto sulla questione, insomma, di attingere a questi fondi. E poi l'intervista si trova all'interno. Invece la fotonotizia in prima pagina è dedicata alla Coppa vinta dal PSG contro l'Arsenal, appunto nella finale di ieri. Parlando poi ancora della questione dei cavalli a Roma, c'è anche qui un riferimento in prima, mentre trova molto spazio anche la questione ancora qui di De Gregori e di Henry De Luca, quindi di questa polemica diciamo sul tema del sionismo nel mondo della letteratura e dell'arte, e un riferimento anche agli esiti delle indagini sulla bambina di 2 anni che è stata uccisa a Bordighera, e adesso insomma si capisce che gli autori sono stati addirittura i genitori. Corriere della Sera si dedica a Unione Europea ma dalla parte di Kiev, il titolo è Kiev nell'Unione Europea difficile, viene intervistato anche il ministro Crosetto, che a proposito di Ucraina-Russia dice: lo scopo è arrivare alla pace ma la difesa va allargata oltre i 27, quindi si parla di riarmo europeo eccetera eccetera. Anche qui un editoriale di Antonio Polito sulla questione Henry De Luca, De Gregori, anche qui foto centrali sulla Champions come anche in Repubblica, e sul trionfo del ciclista Vingegaard sulla sulla marcia ciclistica. E poi ancora in basso abbiamo un corsivo di Aldo Grasso su una questione legata alla diciamo protervia delle dirigenze politiche. Adesso vedremo di leggerlo. In quasi tutti i giornali che ho citato trovate un richiamo in prima anche alla morte del filosofo Edgar Morin, definito l'umanista globale dal Corriere della Sera. Il filosofo aveva 104 anni. La Stampa di Torino dedica l'apertura ai mini reattori nucleari, al tema diciamo dell'energia italiana, dice sì da un italiano su due. C'è, come richiamo in prima, un'intervista a Shirin Ebadi, la premio Nobel per la pace, l'avvocata iraniana, che dice: Iran debole vincerà Il Popolo e trovate poi una fotonotizia centrale sulla vicenda tragica appunto di Bordighera, che ritrae la bambina che è stata uccisa. Trovate in prima pagina anche degli editoriali, uno di Malaguti sulla Repubblica Italiana, vista in un modo abbastanza interessante attraverso i diritti sanitari, e un editoriale di Massimo Cacciari che si intitola Quel patto faustiano che trasforma i padroni del mondo in nuovi barbari. Insomma, si riferisce alla mancanza di saggezza di chi governa un po' tutti gli stati al momento, in questo momento storico. Solo 24 ore, titola sui fondi pensione, dice nuove regole da luglio, e poi l'allarme di Banca Italia sulla ricchezza in aumento, il gap tra generazioni. Infine, blocchetto dei giornali, diciamo di destra, Il Giornale dedica parecchio spazio alle proteste del Brennero, appunto nei confronti della diciamo tutte le vicende che conosciamo da quelle parti, e sostiene che c'è un allarme anarchico. Il titolo: il rogo al Brennero, quel filo che porta alle bombe di Roma, per i sabotaggi la stessa sostanza usata dai terroristi trovati morti. E poi un editoriale di Vittorio Feltri che parla degli smemorati del terrore, cioè appunto del terrorismo rosso degli anni 70. Su Libero ci si scatena contro Elly Schlein, titolo: il campo largo si restringe, disastro Elly. E poi ancora: il governo ci prova, giù le tasse al ceto medio, ecco il piano. E ancora La Verità parla di pericolo rosso-verde, quindi sostanzialmente, diciamo, poi si butta anche a raccontare qual è il pericolo di chi arriva sull'autostrada del Brennero nel giorno delle proteste. Parla di attacco terroristico alle centraline delle ferrovie di Stato nel Veronese, sospetti su ambientalisti radicali e sugli anarchici, ecco da qui il titolo Pericolo rosso-verde. Dedica certo spazio all'intelligenza artificiale, dicendo: occhio, l'intelligenza artificiale deciderà la prossima pandemia. Il Giorno, l'edizione di Milano, dedica la fotonotizia centrale a Cuba, che devo dire si trova oggi in molti giornali italiani, come approfondimento o come reportage, ma il titolo più importante è Ucraina, Europa più vicina, e Putin alza il tiro sull'Unione Europea. Gazzetta Sportiva, ovviamente sui temi già citati, appunto la vittoria alla Champions, la fuga dal Milan di Leao, e ancora si parla degli azzurri agli ottavi a Parigi, parlando appunto di tennis. Brevissimo passaggio anche sui gli inserti culturali, vi segnalo la domenica, ancora si parla degli azzurri agli ottavi a Parigi, parlando appunto di tennis. Brevissimo passaggio anche sui gli inserti culturali, vi segnalo la domenica del Sole 24 Ore sugli 80 anni.

nel 1929 da Maria Lazar, che scrive: La matita sia per me un'arma, la Repubblica che dedica l'apertura all'arte del disegnatore Robert Crumb, che ha disegnato storie folli che gli somigliano, tra cui Fritz il gatto, che è diventato molto famoso, e invece la lettura del Corriere della Sera, che si concentra sul futuro di San Siro, che ovviamente sta molto a cuore, soprattutto ai milanesi. E così abbiamo chiuso la lettura delle prime pagine, e tra pochissimi secondi passiamo alle pagine interne.

Ritorniamo, rientriamo per leggere alcuni editoriali, alcune pagine interne che destano il nostro interesse. Riprendo, diciamo, sull'elenco che ho già fatto all'inizio con qualche affondo, insomma, sulle cose che sono in discussione oggi. E partiamo dal manifesto, direi del manifesto sicuramente ha interesse questo editoriale di Alberto Negri, che è inevitabilmente molto critico nei confronti dell'amministrazione Trump, e che dice, titola così, regime saldo in mano ai falchi, ecco il successo, tra virgolette. E quali sono i passaggi salienti di questo editoriale di Alberto? Dice: cancelleremo l'Iran e un'intera civiltà. Aveva minacciato Trump, invece tra bombe, blocchi, Hormuz, razzi iraniani sul Kuwait, spacconate varie, Washington deve ancora rinviare, mentre l'Iran sembra assai poco convinto e forse diviso nella leadership. Una minoranza influente di falchi non intende cedere a compromessi. In sostanza, appunto, Alberto Negri sta dicendo che è stata una cattiva idea iniziare tutto questo e che il regime di fatto si rinsalda intorno a figure, diciamo, abbastanza oltranziste. Andando avanti, dice che appunto Trump fa questo soprattutto per le elezioni, ma che l'unico che lo prende sul serio per ovvi motivi è ancora il suo compare di sventure, Netanyahu. Sottolinea il fatto che tutto questo tira e molla sugli accordi con l'Iran va a finire in un nulla di fatto, insomma in un buco totale, perché comunque il blocco sullo stretto di Hormuz resta molto presente, ma dice soprattutto il nodo resta il nucleare che gli Stati Uniti vogliono prendersi insieme alla IEA e i soldi dell'Iran congelati dagli USA che Trump non vuole restituire. Nulla più di questo fa infuriare un mondo di Ayatollah e Pasdaran che nel profondo sono devoti di Ali, ma da millenni anche Bazari, cioè commercianti eccelsi, e si capisce bene che comunque non sarà una pace perché sarebbe troppo per Trump, persino per l'Iran e soprattutto per Netanyahu, che di questa guerra è stato l'ispiratore, promettendo al presidente statunitense che sarebbe stata breve e trionfale. Ancora una volta poi l'editoriale prosegue, parla di Trump finito impantanato in tutta questa situazione, parla di figuraccia per Trump e per i suoi generali. Dopo l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, gli USA hanno aggiunto un altro flop che non rassicura gli alleati storici di Washington, in qualche modo lancia un segnale incoraggiante a Cina e Russia, e poi dice che Trump si è rivelato di una dabbenaggine unica nei confronti del premier israeliano, lo ha seguito pedissequamente dimostrando una debolezza clamorosa. Ancora qui cita giustamente Alberto Negri la lettera di dimissioni del capo dell'antiterrorismo Joe Kent, che ha scritto chiaramente che questa guerra è stata voluta dal premier israeliano, dalla lobby filo israeliana negli Stati Uniti, e appunto chiude così, dice: gli europei, l'Unione Europea e la NATO con Italia, i militari americani e le crisi ucraine appaiono come entità etere, spaventate, che subiscono le decisioni altrui e non sono neppure in grado di imporre sanzioni credibili a Israele, che viola qualunque principio del diritto internazionale. Cosa sono oggi gli europei? Sonnambuli in attesa di un risveglio amaro. E questo è l'editoriale di Alberto Negri, appunto l'editoriale di Esteri sul

Manifesto, vi segnalo anche un approfondimento di Serena Console sulle parole del segretario della difesa USA Pete Hegseth dal palco dello Shangri-La Dialogue di Singapore, che è il principale forum sulla sicurezza dell'Asia e del Pacifico, che in sostanza ha detto ai paesi dell'Asia, cioè Corea del Sud, Giappone, Filippine, Australia, Singapore, Indonesia, Vietnam, pagatevi le vostre armi, così come ha fatto poi con i membri della NATO. E a proposito, come dire, di argomenti parenti, vi segnalo l'inchiesta di oggi del manifesto, appunto, firmata da Mario Di Vito, sulla questione giudiziaria. Insomma, è stato aperto un fascicolo su torture, maltrattamenti, eccetera, nell'inchiesta che coinvolge come vittime sostanzialmente gli attivisti della flottiglia dell'ultima tornata, e dove è stata presentata agli avvocati anche una denuncia all'AIA per crimini di guerra. Gli attivisti riconoscono le foto di chi li ha aggrediti e torturati. Quindi, fondamentalmente, diciamo, adesso ci dice Mario Di Vito, conosciamo anche sostanzialmente i nomi di chi ha operato i pestaggi ed altre azioni. E poi c'è anche, appunto, un approfondimento sui fascicoli aperti all'AIA su vari mandati di arresto emessi, appunto, per Netanyahu e l'ex ministro della difesa Gallant da diverso tempo, che è un approfondimento, diciamo, di tipo giuridico, appunto, a livello di diritto internazionale. Il manifesto dedica anch'esso, perché poi lo vedremo, lo fanno anche altri giornali oggi, un approfondimento sui droni, Ucraina, droni protagonisti della guerra, e sul fatto che Polonia, Stati Baltici e Romania si sentono nel mirino delle provocazioni russe, e dunque che si ritiene, insomma, soprattutto i premier o i presidenti di questi paesi, che bisognerebbe iniziare a prendere sul serio i fatti e le minacce di Mosca. E andando al Fatto Quotidiano, vi segnalo, perché forse qui occorre anche fare un po' un riferimento poi all'effetto che certe polemiche hanno nel nostro paese, o anche alla modalità forse italiana di discutere alcuni temi. Vi segnalo, appunto, l'editoriale di Travaglio, che poi fa il paio con un altro paio di editoriali, appunto, scusate il bisticcio di parole, che troviamo oggi sia su Repubblica che sul Corriere della Sera, e adesso li vediamo in serie. E sul tema, appunto, della vicinanza, della lontananza a Israele, o dell'empatia nei confronti della Palestina o anche dei libanesi, o comunque delle popolazioni che sono colpite dagli attacchi israeliani, e che è diventato un tema discusso nel mondo artistico in Italia da quando lo scrittore Harry De Luca è andato a Gerusalemme a presenziare un'importante manifestazione letteraria. Da lì De Gregori, il noto cantautore, ha ragionato, riflettuto sul posizionamento di Harry De Luca, e da lì, insomma, si è scatenato, insomma, un dibattito che è abbastanza interessante. Vi leggo intanto l'editoriale di Travaglio, che si intitola Due streghe a rogo. Vi leggo alcuni passaggi. Diceva Montanelli: appena vedo accendere un rogo, salgo su e abbraccio la strega. Ora le streghe sono Harry De Luca e Francesco De Gregori. De Luca, per ciò che dice, si dichiara sionista e contesta il termine genocidio per lo sterminio dei Gazawi, che chiama massacro e strage, senza alcuna indulgenza per gli sterminatori. De Gregori, per ciò che non vuole dire: non faccio proclami perché non mi sento superiore a nessuno per insegnare come si vive o come si legge un articolo, che posizione prendere su Gaza, su Israele o su Dylan. Ho le idee confuse e non mi sento di dare lezioni a nessuno, né mi va di prenderne da alcuno, soprattutto da cantanti o uomini di cinema. Apriti cielo, anatemi, insulti, appelli a boicottare le loro opere, come se uno scrittore non fosse libero di usare le parole che preferisce un cantautore, di non schierarsi su tutto, sono i governi che hanno l'obbligo di farlo, dice Travaglio. E come se il talento di chi scrive libri o musica dipendesse dalle sue idee.
Possiamo preferire chi la pensa come noi e lo dice ad alta voce, ma non allestire gogne e roghi sulla piazza social per chi non lo fa. Peraltro De Luca un errore fattuale lo commette grave. Su Gaza parla di guerra brutale e moderna in cui il numero di vittime civili è enorme e terribile, perché quando si combatte uno spazio urbano denso tra scuole e ospedali, la popolazione paga sempre il prezzo più alto, come a Mosul, a Raqqa e a Mariupol. E no, in Iran, in Siria, in Ucraina, in tutte le guerre antiche e moderne ci sono eserciti armati fino ai denti che si combattono sul campo. A Gaza, dice Travaglio, ce n'è uno solo, quello israeliano che colpisce i Gazawi per rubare la loro terra dopo averli eliminati o messi in fuga. Dall'altra c'è un partito armato clandestino, Hamas, che pratica guerriglia e terrorismo e non va combattuto con missili, droni e carri armati, ma con l'intelligence e raid mirati. E nessuno lo sa meglio di Israele. Ed è falso che Israele abbia ripetutamente spostato i civili da nord a sud e sud a nord per allontanarli dai combattimenti, ha continuato a sterminare i Gazawi anche dopo averli costretti a continui esodi. Questi sono gli errori di De Luca, non l'aver usato genocidio nel senso etimologico di eliminazione sistematica di un intero popolo, i palestinesi sono anche in Israele dove sono cittadini elettori e nessuno li tocca, anziché in quello più largo dell'ONU che si attaglia anche al caso di Gaza. E non l'essersi detto sionista, il sionismo è il movimento che a fine 800 teorizzò il diritto degli ebrei perseguitati in Europa a avere uno Stato nella terra degli avi, quindi sionista è la risoluzione 181 dell'ONU che nel 47 spartì la Palestina in due Stati, un arabo e un ebraico, e sionista è chiunque si batta per due popoli e due Stati, anche se non lo sa. Insomma, in sostanza Travaglio rivendica il diritto agli intellettuali di avere le loro idee e dire quello che vogliono e di non essere giudicati naturalmente per le loro idee, ma nello stesso tempo dice che la visione di Henry De Luca è un pochino sbagliata, diciamo così. Il tema ritorna e facciamo una piccola apertura tra le pagine rispetto ai vari giornali che la trattano, ritorna su Repubblica. Repubblica viene firmato questo pezzo che poi ha un richiamo in prima ma prosegue, pagina 35, da Luigi Manconi, quindi stiamo parlando ovviamente di un uomo che ha un po' di storia alle spalle e fa un ragionamento di un certo tipo che può essere interessante da affrontare. E titola, anche contestabile insomma volendo, ma questo naturalmente è il bello della democrazia, direi: sto con De Gregori perché l'impegno non è ostentazione. E dice: non ho potuto essere un amico di Italo Calvino, troppo imponente la distanza intellettuale e generazionale tra lui e me, ma ricordo bene una conversazione a pranzo della famiglia Berlanda a Torino oltre mezzo secolo fa. Tra un silenzio e un altro Calvino rimproverò il mio eccesso di militanza e affermò che l'impegno politico più alto consistesse nello scrivere il meglio possibile. Rimasi sorpreso dal momento che la militanza comunista era un fatto noto, un tratto distintivo del grande scrittore. Solo dopo anni, in particolare dopo la lettura della Giornata d'uno scrutatore, riuscì a comprenderne il senso profondo. E da allora continuo a pensare che si tratti di una dichiarazione di estetica e di un giudizio morale particolarmente importanti. Peraltro ho incontrato il medesimo concetto in autori che stimo, di recente nel Walter City di Contro l'impegno. Poi esistono il carattere, la passione, lo strazio e la furia. Bruce Springsteen assiste all'uccisione di due cittadini americani per mano di agenti dell'ICE, scrive Streets of Minneapolis. Non so dire se sia bello o brutto, se sia scritto il meglio possibile, a me piace molto, mentre De Gregori si imbarazza. Ma questo giustifica quanto ha scritto ieri Gino Castaldo su queste pagine, ovvero che il musicista romano abbia rinunciato a trasmettere la propria visione del mondo e a battersi per le proprie convinzioni, ed è sconfortante che proprio da lui venga un invito al silenzio in un mondo in cui sembra che il silenzio sia l'opzione più conveniente. Resto convinto che 40 anni fa le parole di De Gregori non sarebbero state troppo diverse da quelle di questi giorni. All'epoca già aveva consumato la sua breve adesione alla cultura politica della sinistra radicale dopo aver concluso senza troppo entusiasmo un tour organizzato da Circoli Ottobre, l'associazione culturale promossa da Lotta Continua. Poi continua appunto Manconi a descrivere quello che accadeva all'epoca. Diceva che la produzione di De Gregori non era esattamente militante, ma eravamo noi piuttosto, noi pubblico e fan, a piegare le nostre idee, i nostri desideri, le nostre emozioni, le nostre infelicità
alle nostre buone e cattive letture quelle canzoni. Eravamo noi a evocare il verso: hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo, per ricordare i nostri sodali uccisi per strada da agenti di polizia o da militanti fascisti. Eravamo noi, insomma, a voler andare a tutti i costi oltre le parole, oltre lo stesso De Gregori. Poi va avanti analizzando un po' il profilo del musicista, il profilo anche politico, oltre che quello dei contenuti, e poi soprattutto si concentra su un paio di testi, tra cui Rimmel, e poi dice questo: quella gioventù, con Buonanotte Fiorellino, De Gregori dava parole e musica a qualcosa che accadeva nel cuore delle nuove generazioni, la voglia di ricomporre e di vivere intensamente la sfera affettiva e quella razionale politica. Certo, quella gioventù ne avvertiva anche le contraddizioni, spesso dolorose, tuttavia giocava a se stessa e ciò che riteneva il proprio diritto al piacere, nel tentativo di combinare le emozioni derivanti dal desiderio e dal rapporto d'amore con la sua promessa di felicità personale e le emozioni derivanti alla lotta politica, con la sua promessa di liberazione sociale. Un'utopia indubbiamente pagata a caro prezzo in molti casi, ma che valeva la pena sperimentare. Anche in quell'occasione, dice Manconi, De Gregori rimase appartato e continua a scrivere il meglio possibile. Solo uno sciocco potrebbe dirgli perché non canti qualcosa contro la politica migratoria del governo, proprio a lui che ha composto Titanic. Quindi, diciamo, è una riflessione che rivendica, possiamo dire, in qualche modo il diritto a non schierarsi a tutti i costi, a non militare a tutti i costi, che tra l'altro è anche un tema che le recenti generazioni mettono molto in discussione, e anche il giornalismo ormai si mette tanto in discussione questo tema della presunta oggettività o della presunta equidistanza, soprattutto rispetto a un mondo che cambia, degli stati che sono particolarmente troppo equidistanti in molte situazioni. E Antonio Polito sul Corriere della Sera ritorna su questo tema. In apertura dice: la sinistra che processa Re De Luca e De Gregori, e parla appunto di quella che viene definita la shitstorm che si è battuta su De Gregori, segna un salto di qualità preoccupante della nuova sinistra illiberale che ha trovato intorno alla giusta indignazione per la tragedia di Gaza il motivo per odiare lo Stato di Israele e chi non lo odia. Lo scrittore Re De Luca almeno è stato insultato per aver espresso un'opinione peraltro storicamente fondata. Ha detto che il sionismo non è equiparabile al razzismo, al nazismo, ma è un movimento nato per dare una nazione al popolo ebraico. Continua tutto questo a pagina 13, dice: il cantautore romano invece ha subito una purga mediatica per non aver espresso un'opinione, anzi per aver rivendicato la libertà degli artisti di non dover per forza prendere parte, adeguarsi all'onda del momento e ingraziarsi così l'uditorio. Insomma, continua poi Polito in questa analisi. Parla, insomma, prende le difese di De Gregori, parla del fatto appunto che questa sinistra, come dice, è diventata molto aggressiva e dice: basta quello che ha scritto per accusarlo di complicità morale nel massacro dei palestinesi o nella guerra contro l'Iran, il pensiero unico del mondo dello spettacolo, dove non c'è attore o cantante che non si sia schierato dalla parte giusta, non può essere violato nemmeno da un silenzio, da un preferisco di no pronunciato alla maniera dello scrivano Bertelby. Le opinioni di una persona dotata di visibilità pubblica non possono essere tradotte in giudizi sulla sua dignità morale. Helen Mirren, grande attrice britannica, ormai ottantenne, è stata insultata nelle vie di Londra con l'epiteto di maledetta puttana sionista perché aveva interpretato il ruolo di Golda Meir in un film e difeso le ragioni storiche della nascita di Israele. È una deriva pericolosa, ci dice Polito. Nel 1976 Francesco De Gregori fu vittima di un grave episodio di intimidazione a Milano al termine di un concerto. Vennero a prendermi nei camerini in 10, uno aveva una pistola e mi fecero tornare sul palco, dove venni sottoposto a una sorta di processo popolare. Lo accusavano di essere troppo borghese e di pensare prima alla canzone e solo dopo alla rivoluzione. 2 anni dopo Aldo Moro venne rapito e ucciso. L'intolleranza è spesso il miglior alimento della violenza. Diciamo, un tema assolutamente importante, direi, che viene trattato
riportato oggi da tanti, tanti giornali. Negli ultimi 5 minuti che ci restano, vi segnalo alcune cose che insomma, credo che siano importanti da guardare, da osservare. Intanto, il Domani, come vi dicevo prima, ha in apertura questi due editoriali, uno a cura di Rampoldi che parla della vittoria, tra virgolette, catastrofica del nuovo Medio Oriente da parte di Trump e di Israele, insomma, esprime una posizione molto simile a quella di Negri, ma con toni più moderati. E ancora il pezzo che si intitola Il ritorno degli alchimisti, ogni governo la sua perfetta legge elettorale, che riprende a pagina 6 di Marco da Milano, in cui, partendo dalla fuga dei cavalli nella notte a Roma, diciamo, traccia una metafora dello Stato della Repubblica, di cui appunto domani si ricorderà la festa. Vi leggo un piccolo stralcio: quei cavalli allo Stato brado nella notte di Roma, di corsa sulla metafisica via Cristoforo Colombo, come nella più visionaria immaginazione di Fellini o Sorrentino, con tanta paura, alcuni feriti gravi, anticipano le celebrazioni del 2 giugno, il più imprevedibile dei modi. 80 anni fa, quell'energia vitale spingeva gli uomini e le donne usciti dalla guerra a correre verso le urne per votare per la Repubblica. Oggi c'è la fuga. L'unico miracolo italiano è la moltiplicazione delle leggi elettorali, 5 in 20 anni. E poi ovviamente prosegue su tutta la tematica politica e appunto i temi della riforma elettorale. Vi segnalo sul Domani un pezzo di Michelangelo Cocco da Shanghai, tornando alle questioni di esteri, che ci parla dell'importanza della geografia, dell'importanza degli stretti dopo la lezione di Hormuz, e si intitola infatti La Cina e la lezione di Hormuz, Malacca ora va protetto meglio. In sostanza si parla di questo snodo, di questo stretto tra Indonesia, Malesia e Singapore, che è l'arteria marittima più trafficata al mondo ed è attraversato dal 22% del commercio globale sul mare. E lì dove la Cina ritiene che vada protetto questo stretto, perché da anni i cinesi provano a diminuire la loro vulnerabilità in questa zona, e però, diciamo, c'è la preoccupazione che gli Stati Uniti di Trump potrebbero entrare nella partita. È un pezzo molto documentato, è molto interessante, diciamo, per chi ovviamente è attento anche alle questioni geografiche, che non sono secondarie, mi sentirei di dire. Vi segnalo, l'avevo già sottolineato prima, questi contenuti sulle donne della Repubblica, sulle voci femminili della Repubblica. A pagina 7 di Avvenire trovate questo approfondimento sulle 21 donne che fecero la Repubblica, noi figli ai comizi del referendum, un pezzo di Diego Motta e di una pagina di Diego Motta e di Antonella Mariani, sottotitolo è Loro mamme vennero elette all'Assemblea Costituente il 46, racconti delle ragazze cresciute con loro a pane politica nella stagione che ci portò alla democrazia. C'è un'intervista a Francesca Russo, figlia di Iervolino e nipote della Costituente Unterrichter, che diciamo segue, come dicevo, un trend che è molto presente anche tra l'altro nei podcast, insomma in diverse produzioni che sono interessanti in questi giorni. Trovate un approfondimento in questo senso anche sulle pagine interne di Repubblica. E andando invece a Repubblica, vi segnalo un paio di interviste che meritano attenzione, e cioè l'intervista alla Presidente del Comitato Europeo delle Regioni, che attacca il progetto italiano dopo la lettera di Raffaele Fitto sull'utilizzo dei fondi di coesione europei per la crisi energetica, dove tutto dice che Meloni si deve opporre a questa ipotesi perché sarà un disastro usare quei soldi per contrastare i rincari, e ne spiega le motivazioni. E sempre riguardo a interviste rilevanti, vi faccio presente che Repubblica oggi, invece sui temi di esteri, intervista Sanam Vakil, che è la direttrice per il Medio Oriente della Chatham House, che è appunto uno dei think tank internazionali più importanti e più rinomati del mondo, che dice: non vede all'orizzonte nulla di buono, si riferisce naturalmente alla questione Iran-Stati Uniti, c'è il rischio di un nuovo scontro, il che direi, insomma, è un po' scoprire l'acqua calda, ma di fatto è così. E ancora un'intervista al vice
ministro libanese Sarkis El-Khoury, che si trova a Parma in questi giorni, dove partecipa al summit dell'Heritage International Institute, e che parla del fatto che la guerra tra Israele e il Libano sta demolendo edifici religiosi e siti archeologici, e dice stanno demolendo la nostra storia. Su questi temi vi segnalo per invece le questioni fondamentalmente legate alla Repubblica Italiana, un editoriale di Ezio Mauro su la prima pagina di Repubblica, che si intitola Gli 80 anni della conquista della Repubblica. È una riflessione molto ampia che trovate poi anche a pagina 15 sulla storia di questi 80 anni della Repubblica Italiana, con naturalmente insomma degli affondi sul passato, dei confronti sul presente. E poi, diciamo, per finire insomma ridendo un po', a pagina 10 e 11, Repubblica dedica una pagina di Ceccarelli al bestiario capitale, l'assedio degli animali alla tribù umana, in sostanza non solo cavalli, come sappiamo, ma anche cinghiali, topi, piccioni, cornacchie e insomma tutto questo ovviamente un giorno prima che si celebrino e si ricordino gli 80 anni del passaggio dalla monarchia alla Repubblica Italiana. E così chiudiamo questa rassegna stampa della nostra domenica. Da Laura Silvia Battaglia, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare Network, e ancora buona domenica a tutti voi.

0: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Хорошо, хорошо, хорошо.
1: Dai. Che sia stato un atto deliberato, cioè i russi l'hanno mandato apposta, oppure che sia stato un incidente, la traiettoria del drone è stata deviata, la sostanza è quello che è avvenuto in Romania, deve essere analizzata attraverso le reazioni europee e della NATO. Sicuramente dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina è stato fatto più grave riguardante un paese dell'Alleanza Atlantica, qua abbiamo due feriti. Ed è stato il fatto più grave riguardante la Romania, ma in Romania non è stato l'unico fatto accaduto di questo genere. In altre occasioni, quasi una ventina, alcuni detriti di droni erano caduti sul territorio rumeno, ma nessun episodio aveva suscitato una tale reazione. Neppure altri eventi più importanti, sconfinamenti di droni in Polonia e di aerei russi sui cieli dei Baltici, in proporzione avevano provocato tanto allarme. E perché allora così c'è stato tanto allarme? Per i due feriti che non c'erano mai stati prima oppure per altro? Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. If you want this track life, jail, blame by showing. Allora, ricordiamo le reazioni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha chiamato il presidente rumeno Dan per dirgli che l'Alleanza Atlantica difenderà ogni centimetro del suo territorio. Il ministro della difesa rumeno ha avvocato l'articolo 4, le consultazioni degli alleati. Il console russo a Bucarest è stato definito una persona non grata. Poi sono arrivate parole di condanna da parte di tutte le capitali europee. Giorgia Meloni l'ha definito un fatto gravissimo. Guido Crosetto un'escalation intollerabile. Si è fatto sentire anche l'ambasciatore USA presso il comando di Bruxelles della NATO con una nota che però non cita la Russia. Perché tutte queste reazioni? Allora, queste reazioni sono state così perché i paesi europei, i paesi della NATO, si aspettavano una mossa di Mosca in questo senso. Ne hanno parlato apertamente gli analisti e gli apparati di intelligence, secondo cui, visto la grande difficoltà dei russi nella guerra in Ucraina, Vladimir Putin, attraverso le provocazioni, vorrebbe arrivare a una sorta di escalation di minacce contro l'Occidente. Ma perché? Perché? Allora, cerchiamo di capirlo attraverso le interviste di alcuni nostri ospiti. Il primo è Mikhail Shishkin, un scrittore molto importante e molto famoso. Ha scritto diversi libri pubblicati in Italia. Gli ultimi due ve li ricordiamo, che sono stati pubblicati da 21 Lettere Editore, Punto di Fuga, che ha vinto anche il premio Strega Europeo nel 2022, e Ruski Mir, Guerra o Pace. Ascoltiamo la sua analisi.
2: Because they need escalation.
3: Perché hanno bisogno di un'escalation. Guarda, questa guerra ora è un vicolo cieco per la Russia. Non possono andare avanti, non possono vincere questa guerra. E quindi per loro questa è solo una fuga verso un'altra guerra, una fuga verso la provocazione di un paese della NATO. E sono sicuri che la NATO non combatterà contro la Russia. I paesi della NATO non sono pronti a combattere e quindi saranno ancora più spaventati dall'idea di una guerra contro la Russia. Ed è per questo che non sosterranno l'Ucraina nel modo giusto, perché diranno, spiegheranno agli ucraini che hanno bisogno delle armi per la propria difesa.
1: Senta, la guerra in Ucraina non sta andando bene per la Russia e Putin è piuttosto isolato e sembra temere poi per la sua incolumità. Qual è la situazione di Vladimir Putin secondo lei?
2: No, he said he would like to live 150 years.
3: Putin ha detto che gli piacerebbe vivere 150 anni. Temo che sia possibile. Vede, tutti vogliono sapere quando finirà la guerra. Nessuno lo sa, ma io conosco la condizione per la fine di questa guerra. Finché Putin sarà vivo, finché Putin governerà il paese, la guerra continuerà. In realtà l'unica possibilità per porre fine a questa guerra è la sconfitta militare della Federazione Russa, perché è impossibile sperare che la popolazione russa si sollevi contro il regime. No, rimarranno semplicemente in silenzio. All'inizio di questa guerra contro l'Ucraina, nel 2022-2023, speravo che i paesi democratici avrebbero aiutato l'Ucraina con le armi, con tutti i mezzi per sconfiggerla, per infliggere una sconfitta militare all'esercito russo. Ed era possibile, ma è stato un grande tradimento. E fin ad ora hanno tradito l'Ucraina e non le hanno fornito armi sufficienti per vincere. E ora temo che la sconfitta militare della Russia non sia possibile. L'Ucraina non ha armi per farlo, i paesi della NATO non vorranno partecipare alla vera guerra e così, finché Putin sarà al Cremlino, questa situazione persisterà e provocherà i paesi della NATO per dimostrare: guardate, io sono il vincitore e voi siete i perdenti.

0: Mikhail Shishkin ha messo alcuni dei temi sul tavolo, in particolare quello del fatto che la guerra in Ucraina non sta andando bene per i russi, ed è questo tema che noi approfondiamo con Nona Michelidze, che è responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali. Sentiamola.
1: Penso che le risposte si trovano comunque sul campo di battaglia con l'Ucraina, dove la situazione è cambiata. Noi per anni, dopo 2023, abbiamo cominciato a guardare a questo fronte e sostenere che si trattava della guerra di stallo. Da qualche mese non è più così, e da che la Russia pianificava un'offensiva primaverile, invece la situazione sul campo ci racconta un'altra storia, che ci dice che in parte l'iniziativa strategica è passata in mano agli ucraini. Questo anche al seguito di vantaggio che questo momento detengono sull'avanzamento delle tecnologie dei droni. Noi sappiamo che l'Ucraina ha fatto i passi avanti, però hanno fatto passi avanti anche i russi, perché tutti e due appunto usano il campo ucraino, i russi a suo favore, ovviamente gli ucraini non hanno altra scelta, sono in difesa, come un poligono militare, sperimentazioni militari, quindi i droni e la loro tecnologia vengono aggiornati costantemente. In questo momento gli ucraini stanno avanti, tanto vero che sono riusciti a prendere il controllo spazio aereo sopra la sud-est dei territori occupati dalla Russia e dell'Ucraina, quei territori dove passa la statale che conduce poi verso la Crimea. Quindi hanno messo sotto rappresaglia e sotto il pericolo tutti i veicoli militari che viaggiano, insomma, su quella statale per rifornire il fronte militare russo. Solo nel mese di maggio gli ucraini sono riusciti a bombardare 125 veicoli militari su quella via. Questo ovviamente insomma è un'enorme sfida per i russi. A questo si aggiunge un aumento dei raid ucraini sul territorio della Russia, cioè dentro Federazione Russa, dove notiamo anche aumento qualitativo degli obiettivi che vengono scelti, perché da due anni in realtà che ormai i droni ucraini colpiscono le raffinerie russe, ma per esempio quello colpito di alcuni giorni fa a Novorossiysk era uno dei raffinerie più grandi che impatta notevolmente la capacità di produzione del petrolio, tanto vero che ieri tutta la stampa russa riportava un annuncio dai petroliferi russi, dalle aziende petrolifere, della carenza del petrolio dentro la Russia per aggiustare vari guasti, ovviamente senza nominare che questi guasti però derivavano dagli attacchi ucraini.
0: Quindi una situazione difficile per la Russia al fronte, che non avanza, le offensive sono fallite. Di questo ci parla Mirko Campochiari, che è un analista militare e uno storico, che ha un canale molto seguito su YouTube, Parabellum.
2: Sicuramente rispetto al 2004-2025 non hanno più la capacità di mantenere tutti i fronti attivi. Cioè in questo momento, rispetto a quello che succedeva prima, in alcuni fronti, per esempio quello di Zaporizhia, Kamiansk, gli ucraini hanno preso loro stessi l'iniziativa, quindi i russi ora stanno facendo un po' di economia, nel senso, pur di mantenere alcuni fronti attivi, soprattutto quello intorno a Liman, Siversk, Kostiantynivka, hanno spento degli altri fronti. Per un discorso di economia di forze e di priorità, la priorità è il Donbass ovviamente, e questo dimostra una certa difficoltà, soprattutto dal punto di vista delle perdite. Non è un caso che Putin ha offerto di rilevare i debiti di quelli che si vanno ad arruolare, fino a 10 milioni di rubli, che sono 140 mila dollari, non spiccioli, per aumentare il reclutamento. Perché? Perché per la prima volta, soprattutto dopo il 2024-25, il reclutamento non riesce più a reclutare 30-35 mila al mese. Si stima che le perdite per la prima volta negli ultimi mesi siano state superiori al reclutamento stesso. Anche l'offerta commerciale era stata aumentata tantissimo. Per dare un'idea, se a fine 2022 un cittadino russo si arruolava, prendeva una certa cifra. Se si arruola, adesso prende il 480% rispetto a uno che aveva firmato a dicembre 2022, per dare un'idea. E anche questo modo di fare, che è estremamente costoso, pur di mantenere il reclutamento a un certo livello, è qualcosa che non possono più sostenere economicamente. Non lo dico io, non è un'opinione. Per la prima volta vediamo deputati della Duma, riunioni della Duma, dove persino economisti e deputati russi cominciano a parlare apertamente di economia, anche con toni estremamente sprezzanti. L'ultimo intervento che ho visto era un deputato della Duma che diceva: qui rischiamo un'inflazione come nel 1992.
0: Perché ci sono state così tante perdite russe in questi mesi? Che cosa è cambiato? Ci sono sempre state, ma in particolare cosa è cambiato in questi mesi?
2: Allora, nonostante l'attività sia calata, diciamo, dall'inverno scorso ad oggi, per una serie di questioni, la perdita di Starlink è sicuramente una questione importante in quanto veniva utilizzato anche dai russi. L'altro è la censura dei social. I russi utilizzavano anche i Telegram, tanto che alcuni militari bloggers, ma persino delle unità militari russe, hanno cominciato a pubblicare video contro l'annuncio di Shoigu e di Gerasimov, e soprattutto l'annuncio di Peskov, che disse: ma io non vedo come i nostri militari utilizzino i social mentre siamo in guerra. E loro le dimostrarono: guardate che le nostre unità stanno su Telegram. C'era un operatore drone che praticamente chiedeva: chi sono quei tre nel bosco X, eccetera, e loro rispondevano direttamente dal Telegram. Quindi era di notte, quindi si identificavano anche in questo modo qui. La perdita di Starlink. Un inverno particolarmente freddo, che comunque ha ridotto molto l'operatività dei droni, che per grossa parte funzionano elettricamente, quindi le batterie a meno 25 funzionano al 70-80% di meno, e questo ha dato tempo agli ucraini di scavare ulteriori linee, quindi li ha avvantaggiati. Comunque gli ucraini hanno recuperato molto sull'utilizzo dei droni. A seconda dei periodi, gli ucraini superano in quantitativo di droni utilizzati sul campo i russi, e questo rende qualsiasi operazione semi impossibile. Il motivo per cui questa guerra si è trasformata in piccoli assalti di 3, 4 persone, 5 persone, perché qualsiasi tentativo di creare una forza abbastanza grande, uno, viene subito identificata, e due, viene subito nullificata dall'azione dei droni e dell'artiglieria, che ormai agisce nel giro di un minuto. Quindi ci sono tantissime piccole operazioni che necessariamente, vista la metodologia, rallentano qualsiasi acquisizione di terreno.
0: Quindi in realtà quello che è successo in questi mesi è che i russi hanno continuato ad avanzare in piccoli gruppi, no? A tentare di conquistare territorio in piccoli gruppi, e gli ucraini con i droni dall'altro li hanno uccisi, hanno ucciso questi soldati che avanzavano in 3-4.
2: Sì, c'è anche il discorso che quando tu prendi una posizione con un piccolo gruppo di uomini, nemmeno a livello di compagnia, stiamo parlando di plotoni, forse anche meno, a livello di squadre, tu poi quella posizione la devi tenere. Di solito l'abbiamo visto qual è l'ambiente urbano ucraino, quando si prendono questi villaggi di 10-12 case, sono case praticamente a un piano, bassissime. Loro entrano, vengono visti da un drone da ricognizione ucraino, e poi arrivano i droni FPV che entrano dalle finestre, letteralmente. Quindi anche rimanere lì e quindi consolidare il terreno è estremamente rischioso. E gli ucraini, saggiamente, visto che non hanno la stessa disponibilità di uomini che hanno i russi, hanno smesso di fare questa cosa, cioè di occupare piccoli villaggi, lasciargli la fanteria che poi viene inevitabilmente falcidiata da ondate di droni. E in questo modo la guerra si è trasformata in questi tanti piccoli assalti, che non possono consolidare terreno, non hai la capacità di fare un grosso avanzamento, e questo favorisce ovviamente gli ucraini che tentano di delegare, come abbiamo visto, il grosso della fase d'attacco proprio ai droni. I russi stanno recuperando, stanno puntando molto sulle unità Rubicon, che sono di dronisti, addirittura si montano droni o si avviano i cadetti di 18-19 anni nelle scuole per cominciare a essere dronisti o montare droni, perché anche loro si rendono conto che i costi umani sono troppo elevati. Il problema è quando entrambi fanno tra virgolette una guerra remota, nessuno conquista terreno o tiene terreno.
0: Ecco, allora Mirko Campochiari ci ha spiegato quali sono le dinamiche in questo momento sul fronte di guerra, ma di fronte a questa situazione, quali sono gli obiettivi di Vladimir Putin in questo momento in Ucraina? Sentiamo Alberto Pagani, che è un docente advisor nel settore della sicurezza all'Università di Bologna.
3: L'obiettivo è salvare il salvabile, nel senso arrivare a una conclusione del conflitto tale da poter credibilmente raccontare al popolo russo e alle gerarchie del potere russo che non è stata una sconfitta, ma che è stato un risultato, se non una vittoria piena, un risultato più che dignitoso ed onorevole, che giustifica lo sforzo bellico e le vite che questo sforzo è costato.
4: Ecco, ma per salvare il salvabile gli obiettivi devono raggiungere adesso i russi, perché la situazione sul terreno sembra essere ferma, l'avanzata nel Donbass non c'è, l'offensiva di questi mesi a quanto pare fallita. Che cosa deve ottenere allora Putin?
3: È una situazione tale per cui l'area del Donbass, che dall'inizio è stata raccontata come l'area russa, filorussofona, filorussa, con i russi oppressi dagli ucraini, possa avere una sua autodeterminazione indipendente in qualche modo dal governo di Kiev, tale da poter dire che l'operazione militare speciale, che è come hanno chiamato la guerra, ha avuto un senso perché ha prodotto il risultato sperato. Cioè, qualsiasi cosa che non possa essere raccontata in questo modo è una sconfitta, e Putin non può, dopo 4 anni di guerra, tornare a casa sconfitto e poi rimanere lì.
4: Ma visto l'andamento della guerra, c'è qualche ragionevole possibilità che Putin possa avere questo risultato oppure no? Quanto tempo ci vorrebbe per conquistare il Donbass? E dall'altra parte Zelensky sembra essere assolutamente non disposto a cederlo.
3: Evidentemente però la condizione di stallo nella quale si trovano entrambi in realtà è una condizione che può trovare solamente una soluzione di tipo politico. Non credo che ci sia una soluzione militare. Per poter sbloccare dal punto di vista militare questa situazione dovrebbe esserci un escalation nell'utilizzo dei sistemi d'arma e della capacità distruttiva della Russia sull'Ucraina, che sarebbe sciagurato e non credo che sarebbe raccontabile come una vittoria, perché non puoi conquistare un territorio che hai distrutto completamente. Considerando che hai raccontato che vuoi liberare quelle popolazioni, non sterminarle.

0: Ecco, allora abbiamo visto quali sono le difficoltà russe in questo momento sul fronte di guerra e sono piuttosto importanti e quindi, ma tutto questo cosa c'entra con i droni sui paesi NATO? A questo punto torniamo a sentire Nona Michelizde, la responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali. Lei ci offre la chiave di lettura.
1: E quindi Putin si trova adesso davanti a un bivio: o optare per il negoziato oppure passare per escalation, prima però aumentando la presenza dei militari russi in Ucraina, però la presenza dei militari russi si può solo aumentare a questo punto annunciando la mobilitazione generale che Putin in questi anni ha sempre evitato perché insomma nella sua percezione poteva causare un scontento, forte scontento interno. Eppure se lui comunque pensa alla offensiva ancora estiva, autunnale, con quelle risorse non ce la può fare perché poi da dicembre fino ad oggi sono stati in mesi veramente perdenti per la Russia anche dal punto di vista delle risorse umane, perché circa, al mese perdono circa 35.000 uomini e marzo-aprile sono stati i primi mesi dove il numero dei morti è stato più alto di numero dei coscritti in quel mese. E perciò però annunciare mobilitazione generale con la narrativa che non riusciamo a vincere la guerra contro Ucraina è un po' più difficile, perciò vediamo questo aumento anche nella retorica contro l'Occidente per presentare questa necessità della mobilitazione come la necessità insomma affrontare l'Occidente, non solo Ucraina. E di solito insomma quando si pensa all'escalation contro i paesi e la NATO si dice che l'argomento insomma ma i russi non riescono a raggiungere il successo in Ucraina, come forse non conviene a loro poi allargare il conflitto alla NATO. In realtà l'obiettivo non sarebbe un'occupazione militare, no? L'obiettivo sarebbe compiere un atto di provocatorio molto più forte di quello che abbiamo visto ieri in Romania, cioè un attacco massiccio dei droni, non solo un solo drone, che mette in crisi il sistema antiaerea in Europa e paesi NATO. Ma al di là di questo, insomma, retorica non è solo retorica che vediamo sui account ufficiali del Ministero degli Esteri oppure appunto dal Medvedev, ma si muove qualcosa anche a livello legislativo, perché il Parlamento russo 2 settimane fa ha passato la legge che permette alla Russia di attaccare militarmente i paesi stranieri dove considera che vengono maltrattati le minoranze russe, e la legge è stata firmata qualche giorno fa da Putin. Quindi dal punto di legislativo insomma loro si preparano per questa eventualità.
0: Quindi in realtà, come lei ha scritto in un articolo questa settimana, la preoccupazione è sui Baltici. La Romania può essere un episodio, ma la preoccupazione è sui Baltici. Quindi non per un'operazione militare di terra, ovviamente, ma per una provocazione che permetta poi a Putin di poter arrivare alla mobilitazione generale e impiegare poi questi soldati in Ucraina. Questo sarebbe il progetto?
1: Esatto, questo è un primo obiettivo. Poi dei Baltici io ho messo accento in quell'articolo perché proprio avevo scritto a seguito di tutta quella retorica anche contro Lituania della Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri. Quanto all'attacco terrestre, ovviamente insomma la Russia non ha le possibilità convenzionali tra virgolette di avere il successo contro le forze della NATO. nominato, ma visto che la forma della guerra è cambiata, questa è la guerra dei droni, lì il calcolo russo è che, e questo insomma anche il seguito della politica di Trump, che appunto nel caso dell'attacco russo, la percezione che l'America non interviene in difesa delle alleanze, questa percezione in Russia è cresciuta. E poi se vediamo, insomma, oggi come ha reagito l'ambasciatore degli Stati Uniti all'attacco in Romania sul suo account X, praticamente ha scritto: noi condanniamo questo attacco folle, però senza nominare la Russia. E insomma, se rimaniamo uniti. Quindi questo sicuramente. Immaginiamo adesso il Cremlino come lo percepisce, cioè l'ambasciatore degli Stati Uniti che si fa i problemi e non ha coraggio nemmeno di chiamare attacco un attacco russo e quindi di nominare la Russia. Insomma, che calcoli possono fare per i futuri attacchi russi una volta letto questo tipo di messaggio?
0: Ci risentiamo tra poco per la seconda parte della trasmissione.
2: Trentacinquesimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese. Scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
3: Ebbene sì, lunedì 1 giugno il suggeritore Nightlife sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21:30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. Primo di giugno vi aspettiamo.
4: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
5: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
4: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo! Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. 2 giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it. Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con 2 proposte di legge di iniziativa popolare.
5: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità rafforzando il sistema sanitario nazionale.
4: Le 2 firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
6: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, 2 serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il sostizio tra erbe, tramonti e sapore d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
7: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.

0: Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Allora, dicevamo che c'è stanchezza per la guerra in Russia. Qualche settimana fa Anna Zafesova, giornalista e scrittrice, autrice del libro Russia, l'impero che non vuole morire, edito da Rizzoli, ha scritto un articolo in cui parlava di un incontro con un uomo d'affari russo a Milano che le aveva sternato l'ormai completa sfiducia nella guerra di vasti settori dell'establishment economico russo. Sentiamo il suo racconto.
1: In realtà di incontri di questo tipo è sempre più difficile averne, ma se ne possono fare, cioè ci sono tantissimi russi, poi soprattutto a Milano vengono per lavoro, per vacanze, eccetera, e dicono tutti più o meno la stessa cosa di questo signore, che la situazione è pessima e che non c'è via d'uscita. Dopodiché la conclusione è zero, nel senso che non... questo non significa che poi dicono dobbiamo cambiare di questo signore, che la situazione è pessima e che non c'è via d'uscita. Dopodiché la conclusione è zero, nel senso che non, questo non significa che poi dicono dobbiamo cambiare, possiamo cambiare.

0: lo stia portando e non c'è nemmeno un freno d'emergenza che non possiamo attirare. Quindi, e ovviamente non possono saltare giù. Questa è l'altra condizione, perché hanno paura di rompersi il rosso del collo. Quindi è una metafora molto, direi, abbastanza efficace. Qui ovviamente stiamo parlando della classe dirigente russa, di top manager di grandi società, di persone vicine al governo, di tecnici del governo, di intellettuali, quindi persone che appunto si rendono conto di quello che sta accadendo e che hanno qualcosa da perdere, come nel caso di questa persona che ha mandato già la famiglia all'estero già anni fa e che però rimane a lavorare a Mosca perché guadagna soldi, perché ha paura di mollare, ha paura di diventare il giorno dopo nessuno, i soldi li ha per emigrare ovviamente, però che rimane con la speranza di, ovviamente è una persona che ha in tasca un passaporto di un paese estero e rimane a Mosca nella speranza di fare in tempo a prendere un taxi per l'aeroporto prima di venire arrestato nel caso, oppure prima che succeda qualcos'altro, succeda appunto quel collasso che tutti stanno aspettando.
1: Ecco, quindi diciamo che i toni che tu hai registrato negli ultimi tempi, nei tuoi colloqui con le persone di cui ci hai parlato, sono più preoccupati, cioè siamo entrati in una fase nuova in Russia.
0: Ma allora, stiamo parlando di persone che ovviamente non erano a favore della guerra, dell'invasione ucraina, nemmeno prima che cominciasse, e che l'hanno subito vissuta con la lucidità di una catastrofe, cioè sapendo che non avrebbe portato da nessuna parte, non solo per le sanzioni, non solo per l'isolamento internazionale, ma anche e soprattutto perché la Russia chiaramente sarebbe diventata, anche grazie a questa invasione, a questa guerra, sarebbe diventata definitivamente una dittatura e quindi, come tutte le dittature, avrebbe prima o poi cominciato a divorare anche quelli che finora le sono stati molto utili nel tenerla in piedi, come appunto quella classe di tecnocrati, di imprenditori che finora ha contribuito, insomma, a far marciare l'economia russa. Quindi sicuramente non sono mai stati ottimisti, però in questo momento il pessimismo sta sfiorando il fatalismo perché notano, vuol dire, una totale assenza di pragmatismo e ragionevolezza in quello che sta accadendo, nel senso che la guerra, nonostante dopo 4 anni sia evidente che non stia portando da nessuna parte, anche se uno prende per buoni gli obiettivi di Putin, non sta portando da nessuna parte, nonostante questo la guerra va avanti, l'economia è diventata totalmente militare, mostra tutti i segni appunto di una crisi molto prossima, il potere è sempre più in mano alla polizia politica e alle frange più reazionarie del regime, quindi ogni giorno c'è sempre meno libertà, meno spazi, e sempre più paura.
2: Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day.
3: Per 4 anni il presidente russo Vladimir Putin ha fatto della guerra contro l'Ucraina il fulcro di ogni sua mossa. L'approccio risoluto ha aiutato Putin a salvare quella che era iniziata come un'invasione disastrosa, a rimettere in moto le sue truppe e a dettare le richieste nei colloqui di pace mediati da Washington. Ma la sua ostinata ricerca della guerra ha avuto un costo enorme. Ha ucciso o ferito fino a 1.200.000 russi, secondo alcune stime, riorganizzando al contempo l'economia e la società russa in modi che molti economisti ritengono mettano a repentaglio il futuro della nazione. Si spendono molti soldi in carri armati, proiettili, bombe, sussidi militari e altre cose. Nessun valore duraturo, niente che funzioni per quello che chiamiamo sviluppo, ha affermato Alexandra Prokopenko, ex funzionaria della Banca Centrale Russa, ora ricercatrice presso il Carnegie Russia Eurasia Center di Berlino. Anche prima della guerra, le voci di stagnazione economica offuscavano le prospettive a lungo termine della Russia. La sua economia, dominata dall'estrazione di risorse naturali, era stata lenta a diversificarsi. Il crollo post-sovietico dei tassi di natalità aveva portato a una diminuzione della popolazione. Le libertà stavano scomparendo sotto il crescente autoritarismo. Quasi il 40% del bilancio federale russo è ora destinato all'esercito e alla sicurezza, un altro 9%

5% è destinato al pagamento degli interessi sul deficit che Putin ha deciso di gestire per finanziare la guerra, un allontanamento da anni di rigida disciplina fiscale. La Russia sta rapidamente esaurendo il suo fondo nazionale per la ricchezza, un cuscinetto finanziario per le emergenze che Putin aveva accumulato utilizzando i proventi del petrolio e del gas. Le riserve liquide del fondo ammontavano a circa 55 miliardi di dollari questo mese, in calo rispetto ai 113 miliardi prima della guerra. Mentre Cina e Stati Uniti investono massicciamente nell'intelligenza artificiale e in altre tecnologie all'avanguardia, la Russia si è concentrata sugli armamenti. Nelle classifiche mondiali dell'innovazione nell'intelligenza artificiale, la Russia è in ritardo. La guerra ha anche esacerbato la crisi demografica russa. Secondo un recente rapporto del Center for Strategic and International Studies di Washington, ben 325.000 soldati sono morti sul campo di battaglia. Alcuni studi prevedono che la popolazione russa potrebbe, in scenari pessimistici, scendere sotto i 100 milioni entro il 2100, rispetto ai circa 145 milioni di abitanti prebellici. Il paese ha subito una fuga di cervelli, con centinaia di migliaia di russi in fuga all'estero, mentre il Cremlino utilizza i poteri legali acquisiti in tempo di guerra per reprimere il dissenso. Dall'inizio della guerra almeno 4.029 persone sono state prese di mira in procedimenti penali di matrice politica in Russia e nei territori occupati dell'Ucraina, secondo Political Prisoners Memorial, un'organizzazione russa per i diritti umani.

0: Questo era un articolo del New York Times letto dal nostro Andrea Monti. Allora, abbiamo visto qual è la situazione, abbiamo capito anche i motivi per cui si è cercata questa escalation. Un'altra domanda che abbiamo fatto a Mirko Campochiari, analista militare storico, il suo canale, lo ricordiamo, YouTube, Parabellum, è quanto può durare questa situazione per quanto riguarda la Russia. Nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ci si è chiesto quanto potesse durare l'Ucraina. Evidentemente l'Ucraina è ancora in grosse difficoltà, però qua adesso il tema è, visto il quadro che abbiamo delineato e che è un quadro che insomma ormai è presente da diversi mesi, quanto può andare avanti Mosca con questa avventura bellica.
1: Allora, questa è una questione che si stanno ponendo moltissimi militari bloggers russi, nel senso c'entra anche molto il patriottismo, c'entra molto anche la simbologia. Faccio un esempio, la parata, sicuramente fatta in maniera molto piccola rispetto al passato, che festeggia la vittoria sul nazifascismo del 45, più l'attacco su Mosca, più la durata della guerra, sono degli argomenti che in Russia si intrecciano, perché la parata è la glorificazione della guerra patriottica. Se tu non la fai, o la fai in maniera molto ridotta, questo colpisce molto l'orgoglio nazionale. Quando è l'ultima volta che è stata attaccata a Mosca? Proprio durante la guerra patriottica. Il fatto che gli ucraini hanno attaccato Mosca crea tutto un discorso di responsabilità. Come ci sono riusciti, di chi è la colpa e cose del genere. Quindi tutte queste cose messe insieme, e si può espandere anche il discorso a come è andata in Siria, come sta andando tra Iran e Stati Uniti, dove sicuramente i russi non è che stiano aiutando gli iraniani, o il Venezuela ad esempio. Ecco, tutti questi discorsi qui messi insieme, che mostrano comunque un'immagine della Russia assai indebolita, hanno creato una tempesta perfetta. Mettiamoci anche la censura dei social, la rimozione di Starlink, una maggiore capacità ucraina di colpire in profondità la Russia, più i problemi economici che aumentano. Tutto questo sta creando, e forse era anche il motivo della censura dei social, cercare di contenere questa critica che sta avvenendo. Per dare un'idea, un militare blogger russo circa un mese fa aveva mandato letteralmente a quel paese Putin, ed era poi venuto fuori il video di lui in un'unità d'assalto. Credo che i russi lo abbiano fatto per dare un esempio agli altri, come dire, non esagerate con le critiche. In realtà, dopo l'attacco a Mosca e la parata deludente, le critiche sono aumentate nonostante questo esempio punitivo.
0: Ma si può quantificare quanto tempo può andare avanti? Cioè, ci può essere una mobilitazione di massa, cosa che Putin non ha ancora voluto fare nel corso di questi anni, oppure che cosa può accadere?
1: Allora, se ci ricordiamo la prima mobilitazione, 1 milione di russi tentarono di scappare. E un bel po' sono scappati, non sono più tornati. Ed erano 300.000 uomini. Da notare che la legge che ha firmato Putin sulla mobilitazione non l'ha mai chiusa. Ci vorrebbe un altro decreto, tecnicamente sempre lì sul tavolo. In realtà tutti i commentatori, anche analisti russi, dicono che per continuare questa guerra nel 2026-2027 un'altra mobilitazione è necessaria. Voglio fare anche una distinzione sulle critiche. Le critiche che vengono espresse dal mondo russo non sono critiche contro la guerra, nel senso chiudiamola qui o cose del genere, sono critiche sulla gestione della guerra. Chiedono risposte esemplari, ad esempio l'attacco che è avvenuto un paio di giorni fa a Kiev, chiedono assunzione di responsabilità, quindi rimozione di personaggi che sono stati glorificati senza merito.
0: La stessa domanda l'abbiamo girata anche ad Anna Zaffesova.
2: Questo dipende dal punto è quanto ma come, perché è chiaro che appunto in una dittatura i limiti di quanto si possa andare avanti sono molto più ampi, perché la donna democrazia inevitabilmente è bloccata dal consenso, dall'opinione pubblica, dalle elezioni, cioè vediamo come da noi anche questioni molto o meno strategiche, appunto di un'invasione, suscitano tantissimo dibattito e spesso i politici non si arrischiano ad affrontarle per paura di pagarne poi le conseguenze. Un dittatore non ha paura. Ovviamente una dittatura anch'essa ha dei meccanismi di consenso al suo interno, però funzionano in maniera molto molto diversa e molto molto meno diretta. Quindi diciamo che la consapevolezza di tutti, e questo me lo conferma appunto anche il personaggio che citavo nel mio articolo, è che nel caso di una crisi economica questo non significa che si fermerà la guerra, questo significa che taglierà le risorse per il resto, come sta già accadendo in Russia. Si è registrato negli ultimi mesi un aumento del 100%, cioè un raddoppio di incidenti, guasti dell'infrastruttura urbana, comunale, quindi città che rimanevano senza riscaldamento, senza luce, come in Ucraina, ma senza i bombardamenti, ecco. Ponti crollati, eccetera, eccetera, perché le regioni e i comuni stanno tagliando drasticamente le spese per la manutenzione, perché non ci sono più abbastanza soldi, quindi si tagliano delle voci, si taglia la spesa sociale, si riduce l'investimento nella sanità, nell'istruzione, si proseguirà così, diciamo che come diceva una vecchia barzelletta dell'epoca sovietica, di un bambino che comunicava al papà alcolizzato che la vodka era aumentata, diceva: papà, adesso berrai di meno, e il papà rispondeva: no, sei tu che mangerai di meno.
0: La stanchezza della guerra, quindi torniamo a sentire anzi Mikhail Shishkin, lo scrittore russo naturalizzato svizzero che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione.
3: Certo che sono stanchi della guerra, certo che hanno paura, certo che nessuno vuole vivere nell'attesa di droni, bombe e razzi ucraini. Ma cosa potevano fare? Guarda, questa popolazione ha un'esperienza storica. Nessuno voleva vivere nel regime dei gulag di Stalin, ma dovevano farlo. È semplicemente la strategia di sopravvivenza per generazioni di russi: stare in silenzio. Forse se mostrate affetto per le autorità potrete, forse sopravviverete. È quella che voi chiamate sindrome di Stoccolma, perché la popolazione russa è stata presa in ostaggio dal regime e questo va avanti da generazioni e continuerà.
0: Yeah. Lei pensa che ci siano movimenti all'interno del regime? Qualcuno che voglia una guerra più dura, per esempio in Ucraina, qualcuno che voglia sostituire Putin con qualcuno d'altro?
4: So everybody wants to replace Putin in his surroundings, but they're afraid of doing this.
3: Sono sicuro che tutti nel suo entourage vogliano sostituire Putin, ma hanno paura di farlo, perché, guarda, in Russia abbiamo solo due situazioni nel paese: o c'è il regime, o c'è la dittatura, o c'è l'ordine, oppure c'è il caos, o c'è l'anarchia. Quando Putin se ne andrà, non so in che modo, ma un giorno accadrà di sicuro, e allora invece di un regime forte ci sarà un regime debole, e ci sarà il caos e anarchia, e la popolazione sarà infelice ricordando quanto forte, quanto normale fosse l'ordine all'epoca di Putin, e si impegneranno, cercheranno un altro uomo forte per ristabilire l'ordine, e così la storia russa non fa altro che alternare questo ordine o dittatura e un ordine debole o anarchia e caos, e possiamo immaginare cosa succederà allora. E la storia russa si morderà la coda ancora e ancora.
0: Lei ha lasciato la Russia anni fa. Quando è accaduto e perché? Può raccontarcelo?
4: Oh, it was many years ago, and it was just family matter because my wife was my Swiss translator.
3: Oh, è successo molti anni fa, era solo una questione familiare, perché mia moglie era la mia traduttrice svizzera, e penso che nel XX secolo non importi dove vivi, come scrittore russo puoi vivere ovunque, l'importante è solo ciò che scrivi. Ma io non sono cambiato, è il mio paese che è cambiato negli ultimi 30 anni. Il mio paese, la Russia, è emigrato nel Medioevo. Sì, guarda, sono l'unico scrittore ad aver vinto 3 dei più prestigiosi premi letterari russi, e ora mi hanno dichiarato, perché sostengo l'Ucraina e perché sono un nemico di questo regime, un agente straniero, quindi un nemico del popolo, e i miei libri sono proibiti in Russia.
4: So the enemy of the people, and my books are forbidden in Russia.

0: Sì, mi considero un cittadino del mondo, ma dopo il cambio di regime in Russia mi considero in esilio. In realtà è molto importante per me lottare per la mia lingua, perché questi killer al Cremlino pensano che chiunque parli russo sia un loro schiavo. Sì, parlo russo, ma non sono un loro schiavo. Sto lottando per la dignità della mia lingua ed è per questo che l'anno scorso ho fondato il premio letterario indipendente. E non è un premio russo, non è un premio per scrittori russi, è per chiunque scriva in russo nel mondo, perché la letteratura russa era legata all'idea di patriottismo, che è stata strumentalizzata dal regime, e le persone che scrivono in russo in Ucraina, o in Bielorussia, in Israele, ovunque, non sono scrittori russi, non fanno letteratura russa, producono letteratura in lingua russa come parte della letteratura mondiale, della cultura mondiale.
1: Cosa ne pensi dell'atteggiamento degli europei e di cosa gli europei pensano della Russia e di questa guerra?
0: Guarda, quando è iniziata la guerra il 22 febbraio c'è stata un'enorme ondata di solidarietà ovunque. Ho parlato a Zurigo, nella piazza principale, davanti a 40.000 persone e tutti volevano mostrare solidarietà agli ucraini, sì. Cos'è successo adesso? La maggioranza non vuole ascoltare i miei appelli a sostenere l'Ucraina, prima di tutto con le armi. Gli europei, la maggior parte delle persone qui, vuole solo avere una vita normale, un buon lavoro, delle belle vacanze. E purtroppo non capiscono che questa guerra è stata dichiarata da Putin non solo all'Ucraina, ma a tutto il mondo democratico. Ci troviamo ora in una guerra globale tra la coscienza democratica e la coscienza totalitaria. Dobbiamo quindi difendere i valori democratici mondiali dai barbari.
2: So we have to defend worldwide democratic values against barbarians.

0: Finiamo con uno sguardo, diciamo, geopolitico di Alberto Pagani, docente e advisor nel settore della sicurezza. E perché in realtà, insomma, i droni fanno parte di questa sorta di guerra ibrida che ormai va avanti da tempo. Guerra ibrida va avanti, l'obiettivo è quello di indebolire l'Occidente, in particolare l'Europa, questo l'abbiamo visto con chiarezza, ma l'obiettivo finale poi qual è?
1: L'obiettivo è ritagliarsi uno spazio. La Russia è un paese grandissimo dal punto di vista geografico, il paese più grande del mondo, se guarda la cartina sono 11-12 fusi orari dall'Artico ghiacciato ai deserti del Turkmenistan, quindi è un paese enorme, ma è un paese povero di economia e di persone, sono pochi i russi in così tanto posto e producono poco. Principalmente vivono di idrocarburi, cioè delle risorse che il Signore gli ha dato sotto i piedi, che vendono. Il 50% del bilancio della Russia, che è come quello della Spagna, deriva dalla vendita del petrolio e del gas naturale. Essendo che non sono scemi, i dirigenti russi sanno benissimo che prima o poi l'età del petrolio finirà, come disse un giorno il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita, esattamente come è finita l'età della pietra, che non è finita perché sono finite le pietre, ma perché delle nuove tecnologie hanno permesso di sviluppare modalità diverse dell'utilizzo, dell'impiego della pietra. Ci saranno nuove tecnologie alternative al petrolio che permetteranno di produrre energia più pulita. E si chiedono giustamente dal loro punto di vista, e quando succede questo, noi che fine facciamo? Che abbiamo solo del petrolio, e quindi pensano di riconvertirsi in qualche modo, fanno una diversificazione produttiva. In cosa diversificano? Nell'altra cosa che sanno fare, che è la guerra. Sono due le cose che sanno fare: vendere il petrolio e alimentare destabilizzazioni, conflitti, e in questo modo allargano la loro dimensione di influenza e sono presenti in Africa con quella che una volta era il Wagner Group, adesso l'hanno incorporato nelle forze armate, si chiama Africa Corp, come quello di Rommel dei nazisti della seconda guerra mondiale, e che è presente in Libia, in tanti paesi, in tutta l'area del Sahel. Perché? Perché ottengono in cambio un peso, un'influenza, sono strategici per i cinesi, che invece sono ricchi sfondati rispetto a loro, ma sono strategici perché controllano quella che domani potrebbe essere, con lo scioglimento dei ghiacci, la rotta artica. La rotta artica, il passaggio a nord-est, come si chiamava una volta, è quello buono, perché il passaggio a nord-ovest, che passa tra le isole del Canada, è molto più complicato e più pericoloso, e quella è controllata dalla Russia militarmente, che ha riattivato tutte le vecchie basi della guerra fredda, rompighiaccio, sottomarini nucleari, lanciatori di missili e tutto il resto. Perché è quello che hanno da mettere sul tavolo. Non hanno un'industria, non hanno una capacità produttiva in qualche altro settore, hanno una capacità militare, e quello usano come moneta di scambio per contare di più, per costruirsi un futuro, anche quando non potrà essere solo il petrolio a dar da mangiare a 120 milioni di russi. C'è una logica meschina, ma c'è una logica in tutto questo. E anche l'alleanza con i cinesi, quella che Xi Jinping ha definito un'amicizia senza limiti, è un'amicizia un po' forzata, perché i russi non hanno alternativa, avendo le sanzioni, al mercato di sbocco della Cina, e quando c'è uno che può vendere solamente in un mercato e l'altro che può comprare in tutti i mercati, di solito il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi compra e non chi vende. Per cui, per poter avere, diciamo, un bilanciamento di questa dipendenza dalla Cina, l'altro elemento è quello militare, è mettere in campo la propria presenza militare. È per questo che c'è questo esibizionismo anche ogni tanto ricordano di avere 6.000 testate nucleari, perché effettivamente è quello che hanno, mica possono dire di avere un'industria tecnologica avanzata nell'intelligenza artificiale, non ce l'hanno. Né possono dire di avere una manifattura particolarmente pregiata, non ce l'hanno, comprano fuori, sono bravi a fare i carri armati, ma non sanno fare un trattore. E quindi sì, per ragioni storiche anche qui, e quindi si giocano le carte che hanno. E Il problema però è che è un paese che alimenta destabilizzazioni dell'ordine mondiale in continuazione. Del Sahel ha generato in Africa, fra riusciti e falliti, 15 tentativi di colpi di Stato. Mi pare insomma che sia un buon successo. Non è che sono concentrati solo sull'Ucraina, hanno effettivamente una proiezione, una visione globale del loro ruolo e interpretano in questa fase la possibilità di essere dentro quello che chiamano Global South, anche se poi i cinesi e i russi sono al nord, quindi uno strano Global South, però in questa volontà di rappresentare i poveri e i derelitti di tutto quanto il mondo, interpretano la loro funzione di leadership di carattere militare, perché i cinesi preferiscono non fare la guerra direttamente, ma farla fare a dei contoterzisti, coloro sono i contoterzisti.
0: Finiamo.

0: Хорошо, хорошо, хорошо. Hi.
1: Finiamo così, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon.
12: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui?
15: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
18: Popolare Network.
19: Buongiorno, le notizie di Popolare Network.
20: Israele sta allargando ancora la sua operazione di terra nel sud del Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di evacuazione, questa volta per tutta la zona sotto il fiume Zahrani, che si trova a circa 40 chilometri dal confine tra i due paesi. Le truppe israeliane hanno anche preso il controllo del castello di Beaufort, si trova in una posizione strategica sempre in quell'area che avevano controllato fino al 2000. Secondo i media iraniani, invece, Trump avrebbe mandato a Teheran una nuova proposta di accordo. Il presidente americano avrebbe fatto delle richieste più stringenti sulla questione del nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
19: L'Ucraina avrebbe colpito nelle ultime ore altre infrastrutture energetiche. Sarebbero stati attaccati un deposito di carburante nella regione di Rostov e una raffineria di petrolio nella zona di Saratov. Lo scrivono i media ucraini e in rete ci sono immagini postate da alcuni account russi. Non c'è alcuna conferma ufficiale da parte di Mosca. Le autorità locali hanno solo parlato di incidenti.
20: La Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti hanno contestato un danno erariale di 1.300.000 euro per risparmi sui servizi assistenziali nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum. Oggetto del provvedimento, 8 persone, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. Secondo le autorità, il denaro sottratto sarebbe stato impiegato a scopi personali per viaggi, soggiorni e accessori di lusso. I controlli eseguiti nei centri del consorzio hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, beni e servizi essenziali insufficienti, assenza degli adeguati standard di sicurezza.
19: In provincia di Vicenza, nella notte, alcuni ignoti hanno lanciato diverse bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari, giovane cronista che scrive di Caivano e dell'attività di Don Maurizio Patriciello. È successo a Enego, dove il giornalista risiede, intorno alla mezzanotte, sul posto anche alcune bombole di gas. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno disinnescato alcune delle bombole rimaste inesplose.
20: In Francia sono almeno 416 le persone fermate dopo gli scontri tra tifosi e polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League ieri sera, 283 solo nella regione di Parigi, 7 gli agenti feriti. Nella capitale francese gli scontri si sono verificati soprattutto sulle Champs-Élysées e nei pressi dello stadio del Parco dei Principi. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con gas lacrimogeni. Ci sono stati scontri fino a questa mattina. Oggi poliziotti e gendarmi saranno di nuovo impegnati per la sfilata dei giocatori a Parigi. Ci dovrebbero essere decine di migliaia di persone.
19: Gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un'altra imbarcazione nel Pacifico orientale facendo 3 morti. Il comando americano per la regione ha parlato di un'imbarcazione attiva nel narcotraffico. Dallo scorso settembre gli Stati Uniti hanno fatto decine di queste operazioni, sostenendo di aver ucciso oltre 200 persone. Washington ha accusato più volte i governi di Colombia e Venezuela di far parte della rete del narcotraffico tra America Latina e Stati Uniti.
20: Oggi in Colombia urne aperte per il voto sul nuovo presidente, il primo turno, il ballottaggio sarà il 21 di giugno. Gli elettori sono chiamati a scegliere se confermare la sinistra inaugurata dall'uscente Gustavo Petro, se scegliere un cambio con un governo più conservatore o ultrasovranista. Secondo gli ultimi sondaggi, in testa con circa il 35-40% dei voti ci sarebbe il candidato di sinistra Ivan Cepeda.
19: Le notizie tornano a mezzogiorno e mezza. Una buona giornata e un buon ascolto.
14: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
18: Popolare Network.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
23: Salve.
21: Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
25: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
26: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
27: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
26: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
28: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
29: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
28: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
29: Affitti brevi, tranquillità lunga.
30: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, 2 serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
31: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere...

0: 0808 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Domenica 31 maggio, ore 11, dibattito Restiamo Umani con Daniele Biella, Tiziana Di Vito. Ore 13, pranzo sociale. Ore 17, tavola rotonda sul tema 1946-2026. La Repubblica Democratica e Antifascista resiste. Con Roberta Nunin, Eleonora Cortese, Davide Conti. Ore 21:30, concerto The Good News Female Gospel Choir. Mai state zitte.
3: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

Domenica 31 maggio, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con l'ultimo romanzo di Sebastiano Nata per Feltrinelli, Esercizi di salvezza, viaggio di un uomo del suo doppio letterario alla ricerca di un ordine al caos degli affetti e della vita, alla ricerca di una sempre rinnovata salvezza. E sarà poi nostro ospite Plestia Lakhad, una giovane giornalista palestinese che negli occhi di Gaza racconta i suoi giorni successivi al 7 ottobre. E infine con Gianfranco Mormino parleremo di uno dei grandi testi del pensiero femminista del Novecento, Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf.

0: Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 31 maggio, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Roma, vigilia di Natale, 3:27 del mattino. Gabriele, uno scrittore, non riesce a dormire. Ha preso, come dice, due brutte tramvate. È stato mollato dalla fidanzata e la sua agente letteraria gli ha appena restituito il nuovo romanzo con un giudizio, diciamo, non proprio esaltante, leggerino. Gabriele non sa esattamente cosa fare. Si dice a un certo punto, all'inizio proprio di questo romanzo, dice: «Non sono nessuno, nessuno io sono, polvere sei e polvere ritornerai, ficcatelo in testa, Gabriele». Inizia pressappoco così Esercizi di salvezza, il nuovo romanzo per Frassinelli di Sebastiano Nata, storia di un uomo e del suo tentativo di mettere ordine al caos degli affetti, della vita, in una ricerca continuamente delusa e rinnovata, però continua appunto, di salvezza. Buongiorno Sebastiano Nata.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Sebastiano Nata era stato un nostro ospite un paio di anni fa con un altro suo romanzo, Memorie di un infedele. Il suo esordio narrativo nel 1995 è stato con Il dipendente, tra gli altri suoi romanzi La resistenza del nuotatore e Il valore dei giorni. Allora, Sebastiano Nata, vorrei iniziare col chiederti una cosa, che poi quella, diciamo, che mi ha colpito subito, no? Insomma, proprio dalle prime pagine del tuo romanzo. Allora, per questa trasmissione mi capita spesso di leggere diversi romanzi di scrittori italiani e spesso i temi, insomma, di questi romanzi girano attorno a famiglia, affetti, memoria, amicizia. Allora, nel tuo romanzo, Esercizio di salvezza, che già dal titolo si ispira agli esercizi spirituali, no, di Ignazio de Loyola, c'è subito il confronto con qualcosa di molto diverso, cioè una cosa che appare subito evidente, no? Appunto la salvezza, il desiderio di Dio, queste migrazioni continue che sono geografiche e spirituali, anche il senso del lavoro letterario. Allora, tutto sempre, come dire, raccontato attraverso la storia di un uomo, trattandosi appunto di un romanzo, no? Però con un'ambizione, un'ampiezza di sguardo, di slancio narrativo che forse non è così comune, ecco, diciamo, nella letteratura italiana contemporanea. Allora, comincio col chiederti: Questa apertura, questo sforzo, diciamo, questa ambizione, è per te ciò per cui vale la pena scrivere e leggere un romanzo?
1: Guarda, non è una domanda facile, nel senso che in questo romanzo io ho tentato di fare quello che tu dici, e in tanti romanzi che io leggo è anche un po' quello che cerco, però sappiamo benissimo io e te e chi ci ascolta che ci sono dei romanzi grandissimi che parlano magari di affetti più semplici o di situazioni più comuni. Esercizi di salvezza è nato da una scoperta nel corso della mia vita, diciamo che si è rinnovata più volte, e cioè che io penso, questo è sicuramente capitato a me, ma penso che capiti a tante altre persone, che quanto più si sta nell'ego, tanto più si è esposti al dolore, indipendentemente dai risultati che poi uno raggiunge nel mondo reale. E quanto più invece uno si distacca da questa parte avida di se stessi, tanto più può andare verso la felicità. Quindi Esercizi di salvezza sono un po' un racconto che parla di questo, di un viaggio del protagonista e anche del suo doppio nel romanzo, perché Gabriele, questo scrittore, diciamo, che ha ricevuto queste due tramvate, come giustamente hai detto tu.
0: Ma la usi tu la parola tramvate, mi pare, no?
1: Nel romanzo. Sì. Assolutamente, sì, è così, no? L'hai colta e l'hai ricordata. E cerca di compensare la sua vita, ha cercato di compensare la sua vita, che non era fatta di successi né esistenziali, relazionali, perché poi alla fine, pur essendo un uomo maturo, si ritrova da solo, e anche come scrittore non ha avuto nessun particolare successo. Lui all'inizio del romanzo, essendo ancora nell'ego, spera che riscrivendo questo romanzo dove c'è la storia di un suo doppio che in qualche modo anche è molto diverso da lui, perché lui avrà, diciamo, una sessantina d'anni, 60-65, non viene specificato nel romanzo, ma insomma una persona molto matura. Scrive di un giovane quarantenne che addirittura ha due fidanzate, all'inizio fa una vita brillante, eccetera. Quindi lo scrittore si illude di poter compensare una vita in qualche modo sprecata fino a quel momento con un grande romanzo che gli porterà il successo. E poi invece che costituisce appunto il romanzo nel romanzo, perché poi il lettore leggerà questa storia definita appunto un libro leggerino alla quale lui cercherà di dare più sostanza. Però lo scrittore alla fine, controvoglia, viene mandato a fare un reportage in Africa, in un campus dove si cerca di recuperare i bambini e le bambine di strada, e si accorge che una vita, a meno che tu non sia Kafka, non può essere riscattata da un romanzo, ma può essere vissuta meglio se si capisce che diciamo, noi siamo qua per prenderci cura uno dell'altro. Ecco, lui. Ecco,
0: Sì,
1: scusami.
0: no, figurati, perché insomma era parte di tante delle cose che hai detto, poi te le volevo chiedere durante l'intervista, però vorrei concentrarmi su una cosa. Allora, nei tuoi precedenti romanzi c'erano dei personaggi borghesi, no, che vivevano con fatica, poi, come dire, le regole del mondo del lavoro, di una società che schiaccia spesso, no, desideri, realtà esistenziali, e da cui questi personaggi cercavano in qualche modo di uscire, cercavano una modalità di evasione, cercavano una via d'uscita, no? Tu, tra l'altro, mi sembra che per anni abbia lavorato, no, anche in una grande multinazionale. Allora, in quest'ultimo romanzo ci hai accennato tu, cioè la voglia di evasione per Gabriele, che all'inizio non è esattamente forse ancora chiara, come dici tu, no? Cioè all'inizio lui vuole pubblicare, vuole scrivere anche un grande romanzo, però quella voglia di evasione è qualcosa di diverso, cioè Gabriele sente di dover uscire, ci hai fatto riferimento con la questione dell'egocentrismo, cioè Gabriele sente anzitutto di dover uscire da se stesso, alla ricerca poi di qualcosa che appunto sente mancare. Ecco, ce lo vuoi raccontare un po' da questo punto di vista, Gabriele?
1: Gabriele, lo scrittore, sì, cioè io penso, e anche quello che ho cercato di raccontare, ma diciamo c'è una grande affinità tra quello che ho sperimentato nella mia vita e che penso e quello che racconto. Cioè, io penso che la salvezza e la felicità sono collegate alla capacità di vedere l'altro, di vedere quello che succede fuori da te. E questo è qualche cosa che non capita facilmente, perché i romanzi, diciamo, sono più di 350 pagine e viene raccontato questo. Ma perché è così difficile uscire da sé nella nostra società, secondo me? Perché il capitalismo, diciamo argomento di cui ho parlato poi in tutti anche i precedenti romanzi, tende a isolarci, tende a farci sentire che noi dobbiamo affermarci e siamo in competizione con gli altri, quindi uno contro l'altro. E questa corsa verso l'affermazione personale è assolutamente un'illusione e poi è molto dannosa, dannosa non solo alla salute della nostra anima, ma proprio alla felicità, perché io penso che una delle cose più belle che la vita ci può offrire è la condivisione, non necessariamente solo la condivisione economica, anche se qui nel romanzo c'è un'attenzione anche agli ultimi, che poi è uno dei valori centrali del Vangelo e dunque della fede, ma anche la condivisione di emozioni, di esperienze. Il senso della comunità si è perso sempre di più. Noi, sono convinto, siamo spinti ad essere soli. E io invece sono convinto che la felicità va trovata insieme. Questo non è un libro, adesso può sembrare da quello che io dico, un libro edificante, non lo è assolutamente.
0: Senti, ci hai fatto riferimento tu, no? Cioè questo, il tuo romanzo ha una struttura doppia, duplice, cioè c'è la storia di Gabriele, appunto, lo scrittore, no? Non c'è l'età, però insomma, sui 60, e c'è il romanzo che Gabriele sta scrivendo con un altro Gabriele più giovane che lavora per un centro per rifugiati di Roma, anche lui ha un passato di dirigente, e che seguono un itinerario spirituale che appunto contempla gli esercizi di Ignazio di Loyola. Gabriele racconta, lo scrittore racconta la sua storia in prima persona, invece il romanzo che Gabriele scrive è in terza persona. E Gabriele, scrittore, continua a intervenire, no, in prima persona tra i brani del suo romanzo, correggendo, commentando la storia che scrive. Ecco, perché hai avuto bisogno di questo duplice piano narrativo?
1: Allora, vuoi che dica la verità? Sì. Te la dico. Certo. E perché c'è una parte di realtà. Allora, io avevo scritto all'inizio solo il libro nel libro, Ferrotel. Okay.
0: Ferrotel, sì.
1: L'ho dato.
0: Che è il centro
1: di rifugiati. Ferrotel esiste veramente, è un centro per rifugiati, che c'è un centro Caritas che c'è a Roma, sì. E si chiama Ferrotel perché prima era un alberghetto dove stavano i ferrovieri e poi è stato trasformato così. Quindi avevo scritto Ferrotel, quello che poi è diventato solo una parte del libro, cioè il romanzo nel romanzo, e effettivamente la mia agente mi ha detto: Sebastiano, ma ci sono troppi temi, non riesci ad andare in profondità, e anche il protagonista, questo quarantenne, è un po' evanescente. E allora io, naturalmente, è stata effettivamente una tramvata, e ho detto: vabbè, ma ho riconosciuto che c'era del vero in quello che mi avevano detto, e mi sono messo in gioco più direttamente. Quindi intorno al romanzo nel romanzo c'è stata la storia dello scrittore, che è una persona comunque diversa da me, però c'è qualcosa che mi riguarda. E quello che succede sia allo scrittore che al suo protagonista è qualcosa di simile, cioè la salvezza non è qualcosa che loro sono stati in grado di cercare consapevolmente, è qualcosa che gli è arrivata addosso loro malgrado. E adesso dovrei entrare un po' nella trama e non lo voglio fare per non svelare troppo.
0: Allora ti chiedo una cosa però su questo. Sì. Ti chiedo una cosa, allora, tu adesso hai detto qualcosa che in realtà gli capita anche, allora nelle due storie in realtà, no, che tu racconti, la dimensione dell'altrove è particolarmente forte, cioè la questione dello spiazzamento, che è uno spiazzamento geografico, no, dei tuoi personaggi che finiscono in Etiopia, campi migranti, eccetera. Ecco, li costringe in qualche modo a fare i conti con una realtà o delle realtà che comunque eccedono sempre le nostre capacità, le nostre forze di controllo. Ecco, quanto questa dimensione dello spiazzamento è stata importante nel raccontare una storia che è una storia anche di rivelazione in qualche modo?
1: Sì, sì, no, assolutamente. È molto molto importante, perché io credo che noi, diciamo, siamo colpiti dalla grazia per chi crede, o comunque da una rivelazione anche per persone che non hanno una fede, se non la fede umana, che da sola anche basta, quando ci troviamo in dei luoghi, quindi dove non ci sentiamo ancora a casa, cioè dei luoghi che sono lontani da dove noi siamo abituati a essere e a vivere. E in questi luoghi, dove spesso ci troviamo a disagio, come hai detto tu, o addirittura sono dei luoghi che all'inizio non ci piacciono, sembra che non ci accolgano, poi spesso succede qualcosa che ci fa capire che invece quella è la strada per raggiungere la nostra vera casa. Qual è la nostra vera casa, secondo me? Cioè una casa dove vediamo l'altro innanzitutto, prima di poter anche scambiare delle cose con lui, e poi è un luogo dove c'è una vita spirituale di qualsiasi tipo, che può essere religiosa, cristiana, musulmana, oppure anche una vita spirituale nel rapporto con se stesso, no? Diciamo la ricerca del nostro vero sé. Ecco, quando questo succede, noi viviamo in maniera più felice e siamo salvi. Quello che io ho sperimentato e ho cercato di raccontare è che spesso questa rivelazione o questa discesa della grazia su di noi ci deve proprio colpire come un calcio in faccia, perché siamo talmente nel nostro bozzolo di vita borghese, almeno io, che se non succede questo, rimaniamo un po' intrappolati nella nostra inquietudine addormentata, mi viene da dire, no?
0: Scusa, adesso anche rispetto a quello che dicevi, mi sono chiesto leggendo il tuo romanzo in cui, voglio dire, questa la parte non soltanto spirituale, ma anche appunto di un certo tipo di religiosità è comunque importante. Sarebbe stato possibile al tuo personaggio fare quel tipo di viaggio spirituale al di fuori di quella dimensione religiosa specifica?
1: Ma al di fuori della dimensione religiosa specifica, mi verrebbe da dire, nonostante che io sia un credente, sì, sarebbe stato possibile, ma sarebbe stato impossibile se il protagonista e il suo doppio, personaggio del romanzo nel romanzo, non avessero avuto la capacità di cogliere un incontro con l'altro. Perché se rimanevano da soli, cioè a guardarsi l'ombelico, appunto rimanevano diciamo, nella dimensione dell'ego con tutte le sue illusioni e frustrazioni, no, questa possibilità di essere felici e di vivere una vita piena sarebbe stata impossibile. Anche nel Vangelo, del resto, no? Secondo me c'è questa dimensione spirituale del rapporto con il Signore, ma mi viene da dire c'è altrettanto in alcuni passi, addirittura molto di più, nel farci vedere che la nostra vita verrà giudicata, anche se è una brutta parola, e diciamo il Dio del Vangelo non è un uomo che giudica, ma verrà valutata sulla base di quello che noi diamo agli altri, no? C'è quel famoso passo che dice: ma quando è che ti abbiamo sfamato e visitato in carcere, o quando eri malato, eccetera. E il Signore dice: ogni volta che l'avete fatto ad ognuno di questi piccoli. Io credo che nella vita questo è. E parlando anche della dimensione un po' politica di alcuni miei romanzi, anche di questo, se noi vediamo quello che succede nel mondo con il potere tecnologico, militare e soprattutto finanziario sempre più concentrato, le disuguaglianze che esplodono, è chiaro che è difficile vedere una salvezza che può essere politica individuale. Senza capire che i rapporti tra le persone non possono andare avanti così, e possono andare avanti così soltanto se ognuno guarda a se stesso, no? E non scopre l'altro.
0: Allora, avevo tante altre cose da chiederti, te ne chiedo un'ultima. Allora, a un certo punto nel romanzo che Gabriele sta scrivendo c'è questa frase: non si può abolire il dolore del mondo, che ce ne fosse un poco di meno tra le persone poste per qualche tempo accanto a lui dal destino, gli parve una buona cosa, parve cioè a Gabriele il personaggio del romanzo. Ecco, allora, il viaggio fuori da se stessi che tu racconti è un viaggio in qualche modo guidato dal destino, lo dicevi prima, che quindi in qualche modo non si può, è difficile controllare, però è anche un viaggio di cui poi bisogna accettare pragmaticamente, potremmo dire, i limiti.
1: Sì, allora una delle cose che ci vengono raccontate e alle quali non dobbiamo credere è che noi siamo impotenti, quindi c'è un destino, per esempio anche socio-economico, che per ciascuna generazione è quello dato. Però io credo fermamente che ciascuno di noi, meglio se non da solo, può guidare il destino verso mete più umane e più giuste.
0: Esercizi di salvezza, lo pubblica Frassinelli, sono 384 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Sebastiano Nata. Grazie ancora.
1: Grazie a te, grazie mille.
0: Radio Popolare, la Domenica dei Libri. E ora passo alla testimonianza di una giovane giornalista palestinese, Plestia Lakhad, che per Sonda, con la traduzione di Anna Rusconi, ha pubblicato Gli occhi di Gaza, un diario dei 45 giorni che hanno cambiato per sempre il destino del popolo palestinese. Verrebbe da dire, non solo appunto del popolo palestinese. L'intervista è di Martina Stefenoni.
2: I made sure to start the book with my life before, because history didn't start on October 7th for Palestinians.
3: Ho voluto iniziare il libro raccontando la mia vita prima, perché per i palestinesi la storia non è iniziata il 7 ottobre. E se Israele non avesse bombardato la mia casa, avrei conservato tutti i miei diari precedenti, visto che scrivo e tengo un diario da quando ero in prima media. Purtroppo però sono stati bombardati e ora si trovano sotto le macerie. Ecco perché Gli occhi di Gaza contiene le pagine del mio diario, ciò che sono riuscita a scrivere durante il periodo in cui ho vissuto e sono sopravvissuta al genocidio. La vita a Gaza era molto semplice, ma il fatto è che, dopo aver visto o vissuto un genocidio, abbiamo iniziato a rimpiangere e a provare nostalgia per la vita di prima, anche se la vita di prima era sotto assedio, sotto occupazione, senza elettricità per tutto il tempo, con i confini che si aprivano e si chiudevano ogni paio d'anni e con le aggressioni israeliane contro Gaza. Ma tutto ciò ha iniziato ad apparire insignificante o accettabile rispetto all'estremo orrore accaduto dopo l'ottobre del 2023. E c'è una cosa che noi palestinesi abbiamo, e non voglio romanticizzare, il dolore o la resilienza, ma se c'è una cosa che ci contraddistingue è che Israele può bombardare qualsiasi cosa, può bombardare te, la tua casa, la tua vita, ma non il tuo spirito. Quindi la mia sensazione è che, a prescindere dalle circostanze, cerchiamo sempre di creare qualcosa dal nulla, qualcosa dal dolore. Ecco perché prima dell'ottobre 2023 a Gaza, nonostante tutto, si vedevano posti belli, uscivamo e cercavamo di vivere nonostante tutte le difficoltà, perché che alternativa avevamo?
4: Nei primi capitoli del libro emerge chiaramente come i bombardamenti siano una costante nella vita a Gaza, tanto che all'inizio racconti che tua madre ha pensato che fossero un temporale e mi ha anche colpito molto leggere che la prima notte tra il 7 e l'8 ottobre hai faticato a dormire, ma notte del libro emerge chiaramente come i bombardamenti siano una costante nella vita a Gaza, tanto che all'inizio racconti che tua madre ha pensato che fossero un temporale e mi ha anche colpito molto leggere che la prima notte tra il 7 e l'8 ottobre hai faticato a dormire, ma non per la paura, ma per l'emozione del tuo primo incarico come

0: that this time
1: e ci sono volute meno di 24 ore per capire che questa volta era diverso. Il primo giorno ero entusiasta all'idea di poter fare reportage, di poter raccontare la storia, ed era una sorta di distrazione per allontanarmi da quello che stava succedendo. Ero ossessionata dal fatto che almeno questa volta sarei stata in grado di raccontare la nostra storia. Ma nel momento in cui guardavamo il telegiornale e vedevamo cosa stava succedendo, la quantità di bombardamenti, quante persone uccise, quanti palestinesi venivano sfollati, io ricordo che guardavo fuori dalla mia finestra e vedevo la gente in preda al panico, che faceva la spesa al supermercato, comprava tutto quello che poteva servire, cosa che pensavamo di aver già vissuto. Perché cosa fai quando scoppia una guerra? Stai lontano dalle finestre, accumuli in casa le cose che potrebbero servire, compri il pane e così via. Ma dopo le prime 24 ore abbiamo capito che la situazione era diversa per via dell'entità degli spostamenti che si verificavano. E poi, fin dalle prime settimane, Israele ha bombardato gli ospedali. Quindi abbiamo capito che le cose stavano degenerando come non avevamo mai visto prima.
2: Nel tuo diario c'è un giorno, il 12°, in cui parli di genocidio per la prima volta. Che cosa ti ha spinto a parlarne proprio in quel momento?
3: Why at that specific moment?
1: Per quel giorno in particolare ho assistito al bombardamento di un ospedale. Ingenuamente ho pensato, qui è stata superata una linea rossa, quindi forse ora non sarà finita, il mondo intero impazzirà. Cioè, ma com'è possibile? Perché per me quello che sta succedendo non riguarda tanto Gaza e i palestinesi, quanto piuttosto ciò che permettiamo che esista nel nostro mondo. Per questo sono rimasta delusa nel constatare che tutto ciò accade e continua ad accadere nel nostro mondo.
2: Durante quei 45 giorni avresti mai immaginato che le cose potessero andare nel modo in cui sono andate e che sarebbero poi continuate ad andare in quel modo ancora oggi?
1: Non so se sia ingenuità o ottimismo, ma non avrei mai pensato che sarebbe durata per anni. Non avrei mai pensato che sarebbe continuata a peggiorare così tanto. E non so, ho sempre avuto quella piccola, minuscola speranza dentro di me. E ogni volta mi dico, ok, non può andare peggio di così. Ok, abbiamo raggiunto il punto peggiore. Ok, finirà presto. Continuo a ripetermelo, ma eccoci qua.
3: Okay, it will end soon. I keep telling that to myself, but here we are.
2: A un certo punto, circa a metà del libro, dici: non sono più la stessa persona di prima. In che modo sei cambiata?
3: Person I was before. In what ways have you changed?
4: How can you be the same person?
1: Come si può essere la stessa persona dopo essere stati negli ospedali e aver visto persone amputate, aver visto bambini senza arti, senza abbastanza letti per loro, che vagavano per le strade, aver sentito l'odore della morte, aver visto cadaveri e tende ovunque, dopo aver vissuto tutto questo? Come si può essere la stessa persona? Non avrei mai pensato che vivessimo in un mondo così crudele, ma dopo aver visto tutto quello che ho visto, non puoi semplicemente smettere di averlo visto.
2: Parli anche di plestia diurna e plestia notturna. Le notti erano peggio dei giorni.
1: Le notti erano decisamente peggiori dei giorni, perché almeno di giorno, se vieni ucciso o bombardato, puoi vedere cosa succede intorno a te. Ma di notte, senza elettricità, se diventi un bersaglio o vieni ucciso, è più difficile per l'ambulanza raggiungerti, è più difficile vedere. Mi sentivo relativamente più al sicuro durante il giorno, e poi di giorno mi occupavo sempre di raccogliere storie, quindi sentivo di avere uno scopo. Ma di notte, quando chiudevo gli occhi e cercavo di dormire, continuavo ad avere incubi, poi mi svegliavo e pensavo, ok, era un incubo o era la mia vita? E la cosa peggiore era che era tutto ciò che vivevo durante il giorno e tutto era peggio degli incubi. Mi ricordo molti ragazzi che ho intervistato, con cui ho parlato, le loro voci mi perseguitano e non mi abbandonano mai, come i bambini che parlano tranquillamente di Israele che uccide i loro genitori, di come la loro casa è stata bombardata, di come sono gli unici sopravvissuti. E io penso, ai bambini non è permesso di essere bambini a Gaza. Perché i bambini conoscono queste parole, fanno questi discorsi? Perché viviamo in un mondo in cui è permesso che esista la parola genocidio?
3: you often talk about

0: Parli spesso del tuo lavoro come giornalista a Gaza. Qual è stata la parte più difficile?
1: La parte più difficile è che ho sempre considerato il giornalismo una professione nobile. E improvvisamente mi è sembrato che il crimine fosse essere giornalista, invece che uccidere i giornalisti. Quindi la parte più dura è stata la consapevolezza che la vita della mia famiglia fosse in pericolo a causa della professione che ho scelto. Perché abbiamo visto che Israele prende di mira non solo i giornalisti, ma anche le loro famiglie.
0: Tu hai sempre usato molto i social, anche perché sei giovane, quindi insomma questo è il tuo linguaggio. Ma quando eri a Gaza avevi la percezione che ciò che dicevi sui social media avesse un impatto così grande in tutto il mondo?
1: Utilizzo
2: i social media perché volevo una mia piattaforma personale dove potessi decidere quale terminologia usare e come modificare e pubblicare i contenuti. Per decenni abbiamo assistito a come i media abbiano disumanizzato i palestinesi e al modo in cui ne hanno parlato, sia attraverso la terminologia utilizzata, sia attraverso le notizie che hanno scelto di pubblicare. Avere una mia piattaforma mi ha dato l'autorità e il controllo su cosa pubblicare, cosa non pubblicare, e la possibilità di dire le cose come stanno.
0: Cosa pensi della copertura mediatica occidentale del genocidio a Gaza?
2: Ora, dopo più di due anni, l'interesse dei media e ciò che sta accadendo a Gaza è diverso dall'interesse mediatico che c'era durante il 2023 e il 2024. Ho la sensazione che ora ci sia un po' di desensibilizzazione, perché la gente pensa, ok, abbiamo visto tutte queste immagini, tutta questa violenza negli ultimi due anni, ma cosa possiamo fare? E quando scorri casualmente i social e Instagram e continui a vedere immagini di bambini decapitati, palestinesi bruciati, ti desensibilizzi a quel tipo di contenuti. Ma non si tratta di contenuti, è la realtà. E quelle immagini che non riuscite a sopportare di vedere online per due minuti rappresentano la realtà di quelle persone negli ultimi due anni, se non addirittura negli ultimi decenni.
0: Ok, ora siamo nel 2026 e a Gaza c'è un cessate il fuoco, ma sappiamo che poco è cambiato. Quindi cosa immagini per Gaza prima di tutto e poi anche per te stessa?
2: Spero solo che i palestinesi possano vivere in un mondo in cui sappiano che il giorno dopo potranno svegliarsi senza aver perso una mano, una gamba, un familiare o senza che la loro casa venga bombardata mentre dormono.
0: Vorresti tornare a Gaza?
1: Of course I'd like to go back to the Gaza I know.
0: But not this one.
1: This region of Gaza, I'm not
2: certo, mi piacerebbe tornare nella Gaza che conosco. Questa versione di Gaza non la conosco. La mia casa è stata bombardata, la casa dei miei nonni è stata bombardata, la scuola che frequentavo è stata bombardata, la redazione del giornale dove lavoravo è stata bombardata. È come se tutta la mia vita fosse stata cancellata e Israele avesse reso Gaza inabitabile. Quindi ora, ogni volta che vedo foto di Gaza, non la riconosco. Non riconosco le strade, gli edifici, perché è tutto in macerie.
3: Era Plesti Alakadi, il libro è Gli occhi di Gaza, lo pubblica Sonda, la traduzione di Anna Rusconi, sono 224 pagine, l'intervista era di Martina Stefenoni.

0: Nell'ottobre 1928 Virginia Woolf tenne due conferenze in due college femminili di Cambridge University. Un anno dopo, nel 1929, da quelle due conferenze Woolf trasse un saggio, A Room of One's Own, cioè in italiano una stanza tutta per sé, che è diventato uno dei grandi classici del pensiero femminista del Novecento, oltre ad essere anche un testo importante per la critica letteraria e sociale. Di una stanza tutta per sé esistono diverse traduzioni in italiano, ne esce ora un'altra con traduzione e curatela di Silvia Cercarelli e Arabella Soroldoni per Villaggio Mauri Edizioni. Ne parliamo con Gianfranco Mormino, che insegna filosofia morale all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Gianfranco Mormino, una donna deve avere del denaro e una stanza tutta per sé se vuole scrivere fiction. È la frase più celebre, diciamo, di questo saggio, che è diventato appunto un grande classico del pensiero femminista. Ci torno su tra un momento, però prima le vorrei fare una domanda che riguarda, tra le altre cose, anche poi la ragione, no, per cui oggi raccontiamo ancora questo testo. Cioè, lei, che insegna appunto filosofia morale all'Università degli Studi di Milano, terrà un corso sul pensiero femminista l'anno prossimo, proprio in università, e questo saggio, quest'opera di Virginia Woolf sarà una delle, insomma, dei testi discussi. Ecco, cos'ha questa versione in particolare e perché questo saggio parla in modo così ancora potente oggi?
1: Ma la ragione per cui questo saggio parla ancora in modo così potente, comincio quindi dalla seconda parte di quello che mi ha chiesto, è il fatto che questo saggio considera la questione del femminismo anche da un punto di vista profondamente materiale. Perché, come lei ha detto, la necessità di avere una stanza, di avere del denaro, ma io direi che proprio le traduttrici mettono in luce molto bene il fatto che questa stanza è più che altro uno spazio fisico in cui una persona può concentrarsi su quello che sta facendo, può fantasticare, se è un romanziere, può riflettere. Cioè, il punto è questo: non basta avere il permesso, cioè che non sia vietato pubblicare libri a una donna, non basta il fatto che ci siano, come dire, che ci sia un mercato, eccetera, è anche necessario che ci siano delle condizioni materiali di vita che lo consentano, perché se la vita è interamente occupata da altre forme di preoccupazione, i figli, eccetera, si può scrivere, certo, letteratura, si può scrivere narrativa, però è molto più difficile, e gli uomini hanno avuto sempre a disposizione una quantità straordinaria, io direi, di privacy, cioè uno spazio che era loro, lo studio, il mitico studio, no? Come quello da cui le parlo io sono in uno studio nella mia casa, e questo studio è quello che mi consente di scrivere libri, di pensare ai corsi universitari, eccetera, e questo lo posso fare con una relativa sicurezza, perché mi trovo nelle condizioni di, per esempio, di non dovere affrettare. Le famose scrittrici donne dell'Ottocento scrivevano in condizioni terribili, scrivevano in cucina, scrivevano mentre tra un pasto e l'altro, scrivevano, e questo chiaramente non consente di avere tutta quella libertà e tutto quell'agio che è necessario per produrre qualcosa che non sia una semplice ripetizione di quello che dicono tutti, ma che abbia una sua, appunto, una sua specificità. E il motivo, quindi, da aggiungere è questo, cioè che questo saggio ci parla oggi perché vi sono delle forme di attività che sono ancora prevalentemente femminili, dalle quali non si è liberato, molte donne non si sono liberate perché le condizioni sociali e materiali non lo consentono, e questo continua a mantenere, soprattutto nelle classi meno agiate naturalmente, un distacco piuttosto netto tra quella che si dice essere la creatività, la genialità, l'intelligenza di alcuni scrittori maschi e quella delle donne, che sembra essere, come dire, più confinata a dei regni molto precisi, no? Insomma, è anche molto meno considerati.
0: Ecco, perché ha scelto questa versione?
1: Questa versione ha alcuni pregi notevoli. Il primo, vabbè, è di avere il testafronte. L'inglese della Wolf è bellissimo e chi è in grado, molti studenti chiaramente hanno la possibilità di leggere anche un po' l'inglese, ha la possibilità intanto, tanto per cominciare, di prendere conoscenza di una lingua raffinata, soprattutto estremamente umoristica, anche se è un umorismo freddo e duro in qualche caso, perché a volte è sarcasmo. Questo è un primo punto, però vabbè, questo non è tanto il problema, non è tanto un fatto di traduzione, ma di impostazione editoriale, però voluto fortemente dalle traduttrici. L'altra cosa è il fatto che gli accenti a quello che riguarda, a quello che concerne la condizione appunto della donna nel quotidiano, nell'immediato, vengono messi in luce con una scelta precisa, per esempio con una più attenta traduzione di tutti i testi che riguardano una cosa che può sembrare un po' inutile. Lei in queste famose conferenze ai due college nel 28 lo dice nei diari, osserva innanzitutto che nei college femminili si mangiava male, i pasti erano insomma piuttosto modesti, perché non si pensava troppo a questo, mentre i professori maschi dei college maschi di Cambridge avevano, come dire, le stanze erano più belle, questo può sembrare come dire irrilevante, ma fare attenzione a questo, sottolineando proprio con gli aggettivi, con la scelta giusta e precisa di quello che riguarda, non so, la descrizione dei mobili, dell'architettura e anche molto semplicemente delle modalità con cui si poteva accedere, no? Che molto spesso, non so, non si può chiamare, non è la stessa cosa se parliamo di, cioè se descriviamo una stanza dove si tiene appunto il pasto, bisogna essere attenti ai dettagli, perché la Wolf dice di essere partita da questa. E lei non era un'accademica, il padre non l'aveva fatta studiare all'università. E lei nota questa enorme discrepanza tra i mezzi che venivano profusi nell'educazione maschile da quelli che venivano profusi nell'educazione femminile. Il che, ripeto, può sembrare una cosa irrilevante, ma non lo è nella misura in cui lui dice un uomo, quando scrive, si sente, come dire, supportato anche da una serie di da un'organizzazione, da una particolare, come dire, tradizione che gli dà per garantiti determinati privilegi che alle donne non venivano dati per garantiti.
0: A proposito, scusi, se la interrompo, no, perché tra l'altro lei parlava appunto, insomma, del anche, come dire, delle condizioni generali, no, attorno a cui poi Wolf parla e racconta, certo. E anche il tono, secondo me, no, che lei usa sin dall'inizio, che è un tono in qualche modo importante, perché è un tono di rivendicazione del suo ruolo di, in quel caso, lettrice, no? Di colei che sta dando quella conferenza, che sta raccontando quella cosa, sì. E che appunto anche, come dire, in quel tono c'è anche una rivendicazione di un ruolo.
1: Assolutamente sì. Questo tono, che, come le dicevo, è, anche se è ricco di punti di umorismo veramente sottile, però è duro, è un tono freddo, è un tono duro, è il tono di chi dice quello che sta accadendo, quello che è accaduto per secoli, diciamo, lei considera ovviamente la letteratura inglese, quindi diciamo gli ultimi per lei 400 anni, è sbagliato, è ingiusto, non ha senso, abbiamo perso talenti, abbiamo zittito voci, e per fare questo bisogna rendere l'aspetto anche tagliente, è proprio tagliente in certi momenti la Wolf, ovviamente usando sempre un linguaggio estremamente, come dire, sottile, raffinato, ripeto, non cade mai nell'invettiva, ma nell'accusa sì. L'accusa. E l'accusa va resa con termini che devono essere suonare metallici, che devono suonare anche, come dire, battaglieri, combattivi, e anche di chi in fondo già manifesta. Questa è una cosa che mi sembra molto bella, nella traduzione viene fuori molto bene, il fatto che in qualche modo lei fa capire con quel tipo di linguaggio, con quelle sottigliezze, la sua immensa superiorità rispetto a tutti, ma alla maggior parte dei critici maschili, di quei critici che dicono ma le donne possono parlare solo di donne, per esempio una donna può fare solo un romanzo su altre donne, e anche lì, vabbè, insomma, sceglie un argomento minore E vabbè, ne sa qualcosa di più perché magari conosce meglio la mitica psicologia femminile, il cervello delle donne.
0: Anche la genialità, dire in modo anche la genialità, terribile. Anche la genialità con cui inventa Judith, esatto. Shakespeare,
1: esatto.
0: No? Shakespeare, cioè,
1: perché lei,
0: sì.
1: Esatto. Lei inventa parole, perché questa è stata sempre una prerogativa le maschile, perché inventare le parole. Diciamo le donne possono usare un linguaggio che al limite può scadere nel familiare o addirittura nel linguaggio con i bambini, nell'infantile, magari appunto devono scrivono di solito storie per bambini, no? Quindi con un linguaggio che se anche fosse creativo, però sarebbe un creativo che va vicino all'allala del bambino. Lei usa un linguaggio di una è cesellato con i massimi esempi della lingua inglese, i massimi esempi della letteratura, e mostra la sua. Il fatto che una donna può essere tagliente e sottile ed erudita molto più di un maschio, sicuramente molto più dei critici che appunto che le dicevano o che avevano detto. Lei aveva appena pubblicato Orlando nel 28, poco prima, che è un testo, un romanzo meraviglioso, come sappiamo, insomma, e appunto mostra la sua capacità di rivolgersi a un pubblico altro che adulto, mica storie per bambini, mica storie di donne, di fidanzate abbandonate. Tratta di argomenti anche come in Orlando, metafisici addirittura, il tempo che passa, le reincarnazioni, cioè, ed è capace di farlo senza cedere un briciolo alla presunta superiorità appunto dei suoi colleghi maschi.
0: Ecco, allora,
1: però si apprezza, alcuni li apprezza, ci mancherebbe altro, è una persona estremamente obiettiva in questo, però sa quanto vale, sa quanto possono valere le donne.
0: Ecco, allora, senta, purtroppo, insomma, abbiamo ancora meno di tre minuti, avevo tante domande da farle, anche per esempio tutta la questione della sistemazione storiografica delle scrittrici, delle donne che hanno scritto, da Afra Behn a Jane Austen, a Sorelle Bronte, a George Eliot, no? Quindi dare una sistemazione storiografica significava non solo rivendicare la possibilità della scrittura per una donna, significava anche mostrare che quella cosa c'era ed era esistita. Un'ultima cosa, che tipo di ricezione ha avuto questo libro, soprattutto per i movimenti femministi degli anni 60 e 70? Ricordo, ma lei sicuramente lo saprà molto meglio, ricordo per esempio una critica abbastanza dura di Alice Walker nei confronti di questo testo, no? In cui appunto Alice Walker diceva: Virginia Woolf rivendica uno status, diciamo così, economico per le scrittrici, ci sono scrittrici che non sono nemmeno, come dire, padrone del proprio corpo. Quindi, come dire, c'è stata anche, come dire, è un testo che poi ha sollevato e ha stimolato, certo, altre discussioni e altre riflessioni.
1: Certo. Ma il punto è probabilmente stata un'incomprensione, secondo me, del fatto. Lei era di quello che lei aveva in mente di dire. Lei qui parla delle donne e della narrativa, della letteratura, cioè non saggistica. Vuole parlare di questo perché e gli esempi maschili e femminili che fa di tutto questo sono romanzieri, drammaturghi, Shakespeare ovviamente, ma tutti ben altri. E il punto quindi è quello di rivendicare una possibilità di rispondere, diciamo, la possibilità di rispondere a una famosa domanda che è sempre stata a tema: non c'è mai stato un Beethoven uomo donna, non c'è mai stato un Mozart donna, un Goethe donna, eccetera. Cioè, andando a guardare la sommità, io credo che sia un'operazione intelligente quella della Woolf, se noi andiamo a guardare la sommità dell'ingegno umano in modo così un po' superficiale, vediamo sempre Michelangelo, Beethoven, Omero, tutti maschi, e poiché la sommità in qualche modo, in una concezione di tipo, se vogliamo, aristotelico, la sommità è l'entelechia, cioè il modo in cui una forma, quella umana, può raggiungere il più alto livello, allora diciamo, vabbè, ma le donne possono anche fare tante buone cose, così. Però se parliamo della forma perfetta della natura umana, troviamo solo maschi, e questo era l'argomento per dire che la donna, anche se poteva a livello medio o basso avere persino delle superiorità, avere persino qualcosa di meglio di molti uomini, molte donne possono avere qualcosa di molti uomini, era il vertice, era la cima della montagna che veniva proibito, perché si diceva non è mai successo. È chiaro quindi che il discorso si riferisce ad un clima, se vogliamo, d'altitudine, d'alta montagna. Chi c'è alla sommità di tutto? Shakespeare, eccetera. Perché? Questa è la domanda della Wolf. Perché la famosa sorella di Shakespeare? Perché solo ad alcuni maschi è stato consentito di avere quella totale tranquillità, quella totale anche fiducia in se stessi, quegli esempi di vita dei loro antecedenti che possono consentire ad alcuni di arrivare fino all'ultimo passo, di compiere quei capolavori assoluti, non quei tanti libri, ma quel capolavoro assoluto che può essere il Macbeth, il Lear o la Nona Sinfonia di Beethoven. Quindi dire che questo non riguarda le tante persone che non hanno, né tante donne che non hanno nemmeno la proprietà, il diritto di possedere il proprio corpo, di fare del proprio corpo ciò che vogliono, è verissimo, ma è un altro discorso. Perché qui si tratta di confrontare la natura presunta, perché non esiste, secondo me, maschile e la natura femminile nelle loro manifestazioni più compiute. E qui lei mostra che l'assenza di figure apicali, diciamo, femminili è del tutto dovuta a condizioni materiali e sociali.
0: Una stanza tutta per sé, traduzione e cura di Silvia Cercarelli e Arabella Soroldoni, sono 280 pagine, lo pubblica Villaggio Mauri Edizioni, è stato nostro ospite Gianfranco Mormino. Grazie ancora.
1: Grazie e buona continuazione.
0: E questa è l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!
2: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti ad una nuova puntata di On The Road che questa settimana è condotta da me, Sara Milanese. Vi porto tutti in Basilicata. Quest'estate con la mia famiglia ho intrapreso un viaggio per far riscoprire ai miei figli le origini lucane che hanno per parte paterna. Ne è nata una striscia che è andata in onda la prima settimana di luglio su Radio Popolare, Racconto Lucano, la trovate ancora sul sito se usate il motore di ricerca. Sono stati così tanti però gli incontri e le esperienze che abbiamo fatto che non abbiamo ancora avuto occasione di raccontarveli tutti, quindi oggi recuperiamo.

0: con Basilicata, questo brano che sentiamo in sottofondo di Pietro Cirillo. Arriviamo insieme a Rio Nero in Vulture, che è la nostra prima tappa, che si trova nella parte più a nord della Basilicata, di poco sotto al Monte Vulture. Siamo vicini al confine tra Campania e Puglia. Per arrivare qui ci siamo dovuti inerpicare tra dolci colline che d'estate sono ricoperte di grano, ma anche di olivi e soprattutto di viti, perché questa è la terra di origine dell'Aglianico del Vulture e più tardi ce ne occuperemo. Rio Nero oggi è un comune di 12.000 abitanti, è noto forse soprattutto per aver dato i natali ad uno dei briganti italiani più famosi, Carmine Crocco, e anche di questo parleremo tra poco. Nasconde però anche tantissimi piccoli gioielli. Il primo ce lo ha fatto scoprire Lorenzo La Rotonda, preparatissimo volontario della Pro Loco comunale, e si tratta di Palazzo Fortunato, il cui nome deriva da una delle famiglie più ricche e importanti di questa zona.
1: Palazzo Fortunato è stato costruito da Carmelio Fortunato all'inizio del 1728. La famiglia Fortunato è stata sempre ricca di gente che ha lavorato insomma negli anni alti. Basta ricordare che Fortunato dietro alla luce l'ultimo vescovo di Melfi, Gennaro Fortunato. Giustino Fortunato Senior fu primo ministro del Regno delle Due Sicilie, giudice di pace sotto Gioacchino Murat. Importante il palazzo perché ospitò comunque Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, Gioacchino Murat, Salvemini, Benedetto Croce. Il palazzo di per sé occupa una superficie di 4.000-5.000 metri quadri. Vi farò vedere che ci sono alcuni libri con la copertina verde. Quei libri lì furono appunto un progetto di Giustino Fortunato per poter debellare questa maledetta peste, che come chiamava lui, che era la malaria. Ai tempi non c'era una cura, solo però che Giustino Fortunato appunto capì che la sostanza, il chinino, che veniva estratta dalla chinina, una pianta, era appunto una profilassi effettivamente eccellente per combattere questa malattia. Il Core Ernesto Fortunato partì questa campagna di vaccinazione nella sua azienda che lui prese a carico al Gaudiano, a Lavello. Videro effettivamente questi effetti benefici proprio sulla gente, anche che era pure malata, quindi poteva essere utilizzata pure come cura per la stessa malaria. Tant'è vero che nel 1980 Giustino lui provò comunque perché ormai era comunque entrato nella politica, al Senato a far approvare questa legge sul chinino. La legge fu approvata nel 1900 e la legge appunto diceva che bisognava utilizzare il chinino comunque come profilassi con la malaria e dove si doveva vendere poi anche in tutte le case farmaceutiche a un prezzo accessibile a tutti. Ora faccio salire sopra.
0: Non solo la battaglia contro la malaria, Giustino Fortunato è stato soprattutto un importante meridionalista. Studiò i problemi riguardanti la crisi sociale ed economica del Sud dopo l'unità nazionale, illustrando nelle sue opere una serie di interventi per fronteggiare la cosiddetta questione meridionale. Durante la sua attività parlamentare si impegnò nel migliorare le infrastrutture, l'alfabetizzazione, la sanità in tutto il Mezzogiorno, sostenendo politiche di bonifica e, come abbiamo sentito, appunto di profilassi anche nel caso della malaria. Insomma, una figura importantissima per tutto il Sud Italia, che vede quindi a Rio Nero il centro delle sue attività. E noi allora dal centro del paese però cominciamo a salire, perché Lorenzo ci ha accompagnato alla Torre dell'Orologio, altro edificio storico del comune di Rio Nero che ha un legame fortissimo con la sua comunità.
2: Sono Giovanni Vodola, cittadino di Rio Nero, uno dei tanti, come tanti a Rio Nero, che amano la propria città. Nel 2019 abbiamo costituito un comitato cittadino con degli amici.
3: Che bello!
2: Ci siamo abbinati a un'associazione, l'associazione socioculturale Le Monadi, perché abbiamo bisogno di un soggetto capofila per gestire questa iniziativa. Abbiamo preso a cuore quello che è il nostro monumento storico, simbolo della città di Rio Nero, dei cittadini rionerisi nel mondo. Era, che non era messo molto bene a livello di stato conservativo, quindi necessitava di una serie di lavori di manutenzione ordinaria e non straordinaria, e quindi abbiamo costituito questo comitato, abbiamo lanciato l'idea con un gruppo di amici, abbiamo ricevuto consensi, abbiamo preparato un progetto di restauro, chiaramente con un contratto di collaborazione con il comune di Rio Nero. Abbiamo preparato un progetto, l'abbiamo depositato sia all'ufficio tecnico del comune di Rio Nero e sia alla soprintendenza dei beni di Basilicata, perché essendo un monumento storico, diciamo, è soggetto a delle norme e delle leggi dello Stato per poterne, diciamo, tutelare e conservarne l'originalità. Abbiamo lanciato una raccolta fondi civica popolare libera che ha visto molta partecipazione.
0: Che bella, bellissima storia.
2: Il grosso dei lavori sono stati tutti donati da imprese locali, proprio a titolo gratuito.
0: È un modo per renderlo veramente un patrimonio cittadino, no?
2: Sì.
0: Tutti hanno collaborato.
2: Sì. Siamo partiti in pochi, a me piace dire, siamo partiti in pochi e siamo arrivati tutti, in tanti. Ci abbiamo messo 5 anni perché la burocrazia
0: sì.
2: è stata, diciamo, tale per cui tutte le norme, tutte le leggi, le autorizzazioni, sopralluoghi congiunti tra la soprintendenza comune, l'architetto del comitato, però alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo riportato a nuovo l'orologio, abbiamo praticamente sistemato tutti gli intonaci esterni, ricostruito i cornicioni, è stato rifatto completamente sul terrazzo in cemento armato con tutta la, diciamo, la nuova balaustra, ringhiere, porte, finestre, la nuova illuminazione esterna, è stato rimesso in funzione il meccanismo, sono state rimesse in funzione le campane. Perché la storia, cosa ci insegna la storia? L'orologio, dicevo, è stato costruito nel 1888 su volontà della giunta comunale e ancora lì abbiamo scoperto che fu costruito un comitato con la cooperazione dei cittadini e l'orologio venne realizzato in pochi mesi. L'orologio rappresentava un punto di riferimento per tutta la comunità di Rio Nero, perché all'epoca non c'erano telefoni, non c'erano cellulari, non c'era l'orologio, cioè, o meglio, l'orologio era un lusso per pochi. L'orologio è stato costruito in quello che era il punto più alto della città di Rio Nero, quindi Rione Costa, la collina della costa, era ben visibile da tutto l'abitato e non solo, e soprattutto con il suono delle campane si regolava la vita di città, perché principalmente la mattina si andava in campagna, poi si rientrava per ora di pranzo e poi nel pomeriggio, diciamo, la comunità svolgeva le attività, quindi l'artigianato, il commercio e quant'altro. Però diciamo che l'orologio dettava proprio i tempi e la vita della comunità.
0: Rio Nero è anche allora il comune di origine di Carmine Crocco, che è probabilmente il più famoso tra le figure del brigantaggio che si sviluppò in ampie zone del meridione nella seconda metà dell'Ottocento, in particolare dopo l'Unità d'Italia. E a Carmine Crocco e ai briganti che tennero testa all'esercito sabaudo per anni è dedicato il Museo del Brigantaggio di Rio Nero. Si trova all'interno dell'ex carcere e della città e dentro ci troviamo testimonianze, cimeli dell'epoca e ci vengono mostrati anche tutta una serie di usi e di modi di vivere dei briganti.
1: Il brigantaggio è un fenomeno un po' controverso, un po' difficile da capire. Per quale motivo più al sud ci fu questa insurrezione? Le condizioni erano varie, a partire da una mancanza di infrastrutture, le strade erano disestate, la malaria, il fatto che qui nel sud c'era ancora un regime feudale come quello del Medioevo, nel senso c'era il proprietario terriero che aveva il terreno che aveva comprato e poi faceva lavorare in quei terreni i contadini, ma il fatto che questi contadini venivano sfruttati. Crocco, infatti, lui sapeva cosa pativano questi contadini e perché lui poi si unì, o meglio, divenne brigante. Qui, come potete vedere, ci sono due...

0: Nella visita all'interno del museo ci ha accompagnato anche Lea Di Mauro, volontaria, anche lei della Pro Loco di Rio Nero.
1: In che senso rappresenta un simbolo per questo territorio?
2: Allora, un simbolo perché? Perché un popolo che è stato un popolo povero, perché questo è stato un popolo di poveracci, insomma, che è stato affamato, e quindi il senso della rivolta che era insito in ognuno di loro ha trovato poi sfogo in questo personaggio generale che fu chiamato generale al popolo, piacque molto l'idea di generale, però furono i Borboni, i nobili locali, che lo assoldarono, perché quando arrivarono i piemontesi loro avevano bisogno in qualche maniera di essere protetti, onde poi tradirli qualche tempo dopo. Il simbolo della rivolta, il simbolo della rinascita, diciamo.
3: Allora, su Carmine Crocco possiamo dire, che in realtà lo dice già la frase, cioè ho fatto del male alla società, ma lo facevo per difendere la mia vita, per essere
2: da fuori a tutto il mondo. L'emblema di quello che lui è stato realmente, che lui è stato realmente questo, e lo ha detto, forse una delle poche cose certe che abbiamo. Dice, ho fatto del male, ma l'ho fatto per me. Quindi poi tutto quello che si è scritto intorno a Carmine Crocco è stato soltanto un bisogno del popolo di avere un riferimento, di avere un eroe, come il Masaniello napoletano, diciamo, no? Loro avevano Masaniello, noi questo ci siamo trovati e ce lo teniamo. Per essere avrei dato fuoco a tutto il mondo, per difendere la mia vita. Non sta parlando della vita del popolo o della vita della famiglia, eccetera. Poi c'è tutto questo alone di mistero sul fatto che abbiano violentato questa sorella, per cui lui poi ha ammazzato il violentatore ed è andato in galera. È tutto un alone di mistero, non si sa se in realtà è vero. Ma perché poi c'è tanto di vero e non vero? Perché, come dicevo prima, è come si dice, i luoghi comuni, la storia la scrivono i vinti, ma il fatto è che avendo loro portato dietro di sé, perché loro quando entravano nei paesi distruggevano tutto, quindi tutto il materiale cartaceo è andato distrutto, per cui chi si è trovato a raccontare ha raccontato la propria versione dei fatti, e quindi troviamo su questo varie versioni, ed è per questo che ancora oggi vacilliamo sul bene e sul male di questo personaggio.

0: Brigantis e More nella versione cantata da Raiz, ci spostiamo verso la nostra ultima tappa e qui nel comune di Rionero. Si tratta delle cantine del Notaio, una importantissima azienda vinicola che produce chiaramente anche l'aglianico del Vulture. A caratterizzare quello che è il più famoso vino locale è un insieme di fattori: il particolare tipo di terreno di questa zona, la presenza del Monte Vulture e la vicinanza di fatto di tre mari. Ma c'è anche il tufo, di cui il sottosuolo è ricco e che permette di scavare delle grotte perfette per la maturazione del vino. Ecco, tutto questo ce lo ha raccontato Antonio Di Filippo, responsabile vendite della cantina del Notaio di Rionero.
1: Per esempio, le vie Vulture adesso è sui 1226-1227 metri, prima arrivava a 2500 metri, quindi abbiamo avuto un'eruzione di tipo esplosiva, come quella che c'è stata per il Vesuvio. Questo perché è un vulcano ricco di silice e poi acque minerali, quindi gas, esplode come una pentola a pressione, quindi forse anche più forte di quella del Vesuvio. Bisogna dire che è un vulcano pigro, erutta ogni 150.000 anni, la sua ultima eruzione abbiamo avuto 133.000 anni fa, quindi ci siamo quasi. Dopo questa esplosione ovviamente la lava va in aria formando delle ceneri che si compattano e ci lasciano strati di tufo vulcanico, quindi noi siamo ricchi di tufo vulcanico che ha un'importanza primaria per l'aglianico del Vulture, perché è come se avesse proprio una spugna. Infatti noi che andiamo a visitare le grotte storiche vi farò toccare le pareti e vi renderete conto che è bagnata come se fosse una spugna, e questa ha una funzione importante perché nutre la pianta dal basso, quindi con le piogge assorbe e poi rilascia in maniera graduale, quindi anche nei momenti di piena siccità difficilmente si arriva all'irrigazione di soccorso perché abbiamo il tufo che ci aiuta in questo. Poi abbiamo forte escursione termica tra giorno e notte perché siamo al centro, quindi siamo tra tre mari, quindi una parte degli elementi caldi che arrivano dall'Africa e poi la brezza marina del Vulture, quindi portano forte escursione termica anche di 10-15 gradi tra giorno e notte, e mineralità. Quindi questi tre elementi fanno sì che il nostro aglianico sia un vino inimitabile. L'aglianico poi diciamo che inizia a vivere un po' di commercio intorno alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, dopo il collegamento ferroviario della Foggia Potenza. Quindi dopo la Foggia Potenza, grazie a Giustino Fortunato e Genana, ministro della sport, la Foggia Potenza passa per Rionero. L'80% della produzione era destinata a uva da taglio. Perché uva da taglio? Parliamo di un vitigno ricco di polifenoli, antociani, quindi veniva utilizzata per rafforzare ovviamente vitigni meno strutturati, quindi la maggior parte della produzione era destinata a uva da taglio, era destinata a uva da taglio. Negli anni 50-60 iniziamo ad imbottigliare, nel 71 arriva la prima DOC. Oggi la DOC si distribuisce in 15 comuni, non so se 15 o 14, non voglio sbagliare, e Cantina Notaio è un'azienda giovane, nasce solamente nel 98 rispetto a tante aziende storiche che abbiamo avute. Però Cantina Notaio con Gerardo Giulia Trabocchetti è stato un po' un trampolino di lancio. E pensate che il dottor Giorgio parte con un ettaro, oggi ne conta oltre 54. Quindi parte con un'etichetta, la firma, oggi ne abbiamo ben 17 etichette, tra rossi più giovani, un po' più strutturati, più complessi, i diversi gusti, no? Riuscite a prendere diverse fette di mercato, perché magari se assaggiamo l'atto o il rogito, il nostro rosé che noi chiamiamo rossato, troveremo vini un po' più beverini, perché giriamo su un periodo di raccolta, anticipiamo un po' la raccolta. Se assaggiamo il repertorio andiamo su un aglianico un po' più strong, più corposo, altro un tre bicchieri di cambro rosso, fantastico, giocando su un periodo di raccolta differente e sulla lavorazione differente dell'uva. E se addirittura mi sposto a inizio novembre, a fine novembre, vado a fare firmo sigillo, che sono vini più complessi, che si spostano più su centro di terziario. Tutto parte alla fine del 1400, quando Rionero nasceva come una delle più importanti comunità albanesi, quindi i primi a arrivare qua, furono gli albanesi. Si rendono conto della facilità di lavorazione di questo materiale, parlo del tufo, e iniziano a scavare queste grotte a mano.
2: Infatti vedrete, dove troverete le lavorazioni fatte di punta picconate, epoca albanese. Poi nel 1600 arriva anche la, nel metà 1500 arriva anche qui la malaria e a sua volta i frati francescani. E i frati francescani fanno l'ampliamento di queste cantine, quindi fanno, iniziano a vinificare. Quindi la vinificazione qua si può dire che inizia intorno alla metà del 1500.

0: La prima cosa che ci possiamo rendere conto è questa umidità importante che c'è appena entri. Quindi pensate che fortuna avere un ambiente naturale come questo per far raffinare il nostro organico. Cioè, quindi qui l'umidità non scende mai sotto l'80%, quindi lavorazioni fatte di punta, epoca albanese, vedete? Lì si vedono anche le varie. Se ci fosse qualcuno più addentrato in geologia, ci può anche raccontare
1: gli strati,
0: le eruzioni del vulcano.
1: E vedete, questi, toccate qui, sembrano qui cristalli, come se fosse una gelatina. Questo ci fa confermare che abbiamo un ambiente vivo, un ambiente che respira.
0: Quindi tutto questo lo rende un luogo perfetto per l'affinamento del vino.

0: Quindi loro pigiavano, prima volta che il vino era pronto, si faceva saltare il tappo qui, usciva il primo vino, il vino fiore, che era quello che si vendeva, poi con le vinacce, oggi che si fa con le vinacce?
1: Che si fa?
0: Si fa la grappa, quindi si manda in distillerie, si fanno le fantastiche grappe, invece i nostri nonni che facevano, allungavano tutto la con l'acqua e facevano la spensa, ma che era, era quel vino più leggero che veniva utilizzato anche in campagna, che si portava anche in campagna, no? Perché uno andava in campagna, non dava troppo alla testa, però era ricco di zuccheri, quindi ti aiutava anche ad affrontare un po' la giornata.
2: Il lavoro
0: in campagna. La parte sovrastante non l'abbiamo minimamente toccata, questa deve risalire all'epoca dei Francescani, c'è una croce col mezzo cerchio. È la croce che protegge la barrique inserendo le radici all'interno, trasformando il mosto in vino, la croce di San Martino. Quindi in tutte le cantine del Butture, se ci andrete, troverete il simbolo del palmetto, che è la croce di San Martino. Quindi la croce che protegge la barrique inserendo le radici all'interno.
3: ridi. È facile essere italiani, ma io sono lucano.

quella che sentiamo in sottofondo è Fiore di Lucania, un brano cantato e suonato da alcuni tra i più noti artisti lucani, in omaggio, come avrete intuito, ai prodotti della Basilicata, dai formaggi agli insaccati, e proprio per questo considerata e ribattezzata un inno alla ruralità lucana.

0: Dario Nero, intanto noi ci spostiamo, ci dirigiamo verso Melfi, forse il comune più noto della provincia di Potenza, è famoso soprattutto per il castello, ma anche per la cattedrale di Santa Maria Assunta, nella cui storia si rispecchia quella della città tra i terremoti che appunto hanno colpito questa regione e l'avvicendarsi nella zona di diversi conquistatori. Con Cenza Minutiello, preparatissima guida locale, siamo proprio partiti da questa struttura che si trova nella parte alta della città.
1: Oggi è su una collina e questo è un territorio collinare, siamo 550 metri sul livello del mare, una collina vulcanica e la collina su cui sorge Melfi si è formata durante l'ultima eruzione del Monte Vulture circa 120.000 anni fa. È un territorio vulcanico, quindi un territorio fertile. Melfi come città emerge nell'anno 1000. Prima dell'anno 1000 abbiamo degli insediamenti, ma sono insediamenti sparsi alle pendici della collina dove ci sono dove c'è l'ospedale, dove c'è la città moderna. Dove siamo noi forse non c'era un insediamento. Nell'anno 1000 Melfi con i Normanni, con l'arrivo dei Normanni, i Normanni sono uomini del nord, arrivano nel 1000, siamo noi, forse non c'era un insediamento. Nell'anno 1000 Melfi con i Normanni, con l'arrivo dei Normanni, i Normanni sono uomini del nord, arrivano nel 1041 come mercenari.

0: carnagioni chiara e feroci. Questa cattedrale è una cattedrale normanna, anche se di normanno non conserva più nulla. Un terremoto, Melfi è stata colpita da tantissimi terremoti, in particolare quello del 1694 distrugge la cattedrale, che sarà ricostruita inizi 1700 nello stile che vediamo noi oggi, lo stile barocco, anche se è un barocco semplice, è un barocco lucano, molto, molto semplice. Le nostre strutture barocche non si avvicinano minimamente a quelle leccesi o al barocco veneziano.
1: Per raggiungere il castello di Melfi dalla cattedrale si passa attraverso alcune delle più caratteristiche vie della città e lungo il percorso incontriamo molte sculture di bambini intenti a giocare, chi a bandiera, chi a saltare la cavallina. C'è anche chi, dopo una marachella, cerca di scappare da una madre che ha la scopa in mano pronta a colpire. Ecco, queste strutture sono un tratto molto amato di Melfi, creano un'atmosfera vivace e allegra, ricordano un'epoca in cui i bambini giocavano per strada, invitano di fatto anche i visitatori passanti a mettersi a giocare con le statue e animano chiaramente la città. Le sculture ci accompagnano fino al castello di Melfi. Sull'importanza e sul legame di questa struttura con la città sentiamo ancora Cenza Minutiello.
0: Castello che nasce come castello normanno nella prima metà XI secolo, una semplice roccaforte, sono quattro torri, poi arriverà Federico II che comincia a portare le prime modifiche. Nel 1200 il castello si aggiungono delle torri e la sala del trono con la cisterna, che poi vedremo. Come appare a noi oggi il castello appare modificato dagli Angioini. Gli Angioini, il regno Angioino nasce in seguito alla sconfitta di Manfredi, figlio naturale di Federico II. Lui viene sconfitto nel 1266 a Benevento e da lì la nuova dinastia è quella degli Angio. E loro trasformano tutti i castelli federiciani, tutti quelli del sud. E la famiglia Doria riceve il territorio di Melfi insieme ad altri territori dall'imperatore Carlo V, l'imperatore spagnolo Carlo V. Nel 1531 l'ammiraglio genovese Andrea Doria ha mantenuto il possesso del castello fino al 1950, epoca in cui verrà venduto alla città di Melfi. È arrivato a noi in condizioni pessime, era un rudere distrutto dal terremoto del 1694, ma anche dagli altri terremoti successivi.
1: E poi c'è stato tutto un lavoro di recupero, di restauro.
0: Sì, dopo l'acquisizione dello Stato italiano sono cominciati i lavori di restauro e ancora non sono terminati.
1: Una delle mete imperdibili nel Vulture, a meno di 20 km da Melfi, è l'abbazia di San Michele Arcangelo, la cui più importante particolarità è quella di essere stata costruita di fatto all'interno di una grotta che ancora oggi funge da parete all'intera struttura. L'abbazia offre anche una bellissima vista sui laghi di Monticchio, il lago di Monticchio Grande e il lago di Monticchio Piccolo.
0: Si partiva per le crociate, e quindi bisognava recarsi a Brindisi, ci si imbarcava da Brindisi, da Bari, da Trani, i pellegrini si fermavano a Monte Sant'Angelo, quindi in Puglia, su Gargano, poi si fermavano qua, e sempre qui abbiamo l'abbazia sempre dedicata all'Arcangelo Michele, e poi proseguivano il loro viaggio verso la Puglia per imbarcarsi, oppure si fermavano al ritorno, se tornavano vivi si fermavano, quindi per ringraziare. Si veniva qui anche perché San Michele riconosceva la grazia, quindi cancellava tutti i peccati a coloro che sarebbero fermati qua. Era un motivo in più per fermarsi in questa zona, una grotta naturale. La costruzione è stata realizzata nel 1600.

0: Cento, questa abbazia che è aggrappata alla parete rocciosa che ha inglobato la grotta, noi siamo nell'ultimo piano. Sotto ci sono gli ambienti dell'abbazia, del monastero, più o meno un secolo per terminarlo, i lavori iniziano nel 1600, 1700 la struttura è terminata. Posizione dominante, basta guardare un attimo dai balconi, dalle finestre, da cui si vede i due laghi, quindi avevano un'ottima posizione dominante, controllare il territorio. E qui si vedono i due laghi, sono due laghi che sono di origine vulcanica. Quando vediamo dei laghi che hanno una forma circolare, sono sempre di origine vulcanica. Questo è il primo lago. Un veneziano ci ha detto, mi ha detto una volta, ne avete di fantasia voi, no? Lago piccolo e lago grande. E non avete dato dei nomi ai laghi. E questo piccolo è profondo 38 metri, ha la forma di un imbuto. Quindi la parte più profonda è proprio nella parte centrale. L'altro lago, che è il lago grande, è profondo 36 metri. Sono comunicanti i due laghi. E dove ci sono quelle imbarcazioni in quel punto, sì, in quel punto lì, e c'è proprio un canale che mette in comunicazione i due laghi, per cui l'acqua dal lago piccolo confluisce nel lago grande, dal lago grande confluisce in un fiume emissario che a sua volta confluisce nel fiume Ofanto e scarica nel mare Adriatico. Dove ci sono quegli alberi è l'istmo, questa striscia di terra che divide materialmente i due laghi. Sono le antiche bocche del vulcano. Le due bocche si sono formate durante l'ultima eruzione, che è stata molto violenta, avvenuta 120.000 anni fa. E non è acqua piovana, i laghi non è l'acqua piovana che riempie i laghi, acqua sorgiva, ci sono le sorgenti che riempono il lago piccolo e poi a sua volta riempie il lago grande.
1: È una zona ricca di acqua in effetti, sì. Questa.
0: Noi siamo passati con la macchina davanti lo stabilimento della Gaudianello, siamo tutti quei pullman parcheggiati, però no, quella appartiene a Melfi. Allora il Monte Vulture appartiene a tre paesi, a tre comuni, Rio Nero in Vulture, Melfi e Datella. Che litigano, non si mettono d'accordo, per cui non si fa mai nulla per migliorare l'aspetto dei laghi. E quindi è divisa in tre parti. Noi siamo, l'abbazia è situata sul monte San Michele, la parte più alta del monte, 1300 metri. L'antica basilica, dove c'è quella torre. La vedi la torre su quell'istmo?
1: Sì.
0: Quella è la torre della basilica di Sant'Ippolito, la prima basilica che esisteva. Viene distrutta dal terremoto del 1456. I monaci presenti qua erano i monaci benedettini, che poi vanno via dopo che la basilica viene distrutta dal terremoto. Loro abbandonano, vanno via, arriveranno un nuovo ordine religioso, arrivano nel 1600 i frati cappuccini, non trovando mai la basilica distrutta, dovendo costruirne un'altra, decidono di costruirla qua sopra. Quindi è nel 1600 che si edifica questa struttura, 100 anni, il tempo necessario per terminare.

0: È Matera, la meta finale del nostro viaggio, una città piena di fascino che in questi anni sta vivendo una fase di riscoperta e di rilancio che solo in parte sono stati frenati dalla pandemia di Covid degli anni scorsi. Ecco, Matera è una città che offre tantissimo, ci sono i sassi, il sasso caveoso, il sasso barisano, con le grotte scavate nella pietra tufacea locale che in realtà si chiama calcarenite. Nella prima parte del Novecento la povertà, l'abbandono ma anche il sovrappopolamento di questa parte della città spinsero, lo ricorderete, Palmiro Togliatti a definire Matera una vergogna nazionale e poco dopo Alcide De Gasperi impose lo svuotamento dei sassi che vennero abbandonati. Ad approfittare di questa situazione fu la criminalità organizzata. Ecco, poi con gli anni è arrivata la rinascita, anche grazie alla decisione dell'UNESCO di dichiarare i sassi di Matera patrimonio dell'umanità nel 1993. Matera è però una città da scoprire con tutti e cinque i sensi. Noi ci siamo messi, per esempio, ad inseguire un allegro fischiettio per ritrovarci in una bottega artigianale dove si lavora l'argilla e dove abbiamo incontrato uno dei simboli di questa città, il cucù, un galletto in terracotta, spesso un'ocarina, un fischietto che vuole augurare benessere e felicità.
1: Buonasera, Cristian Andrisani, ho questa attività a Matera che si chiama Studio d'Arte Keramos, è aperta 7 anni fa in condivisione con Anna, un'altra artista artigiana. Allora, è un'attività che innanzitutto vuole portare avanti le tradizioni con l'oggetto tipico fischiante a forma di gallo che si chiama cucù, quindi io porto avanti quel discorso lì, e poi un'attività dove si vuole conservare il fatto a mano, tant'è che io porto avanti la tradizione del fischietto, Anna invece realizza delle opere che riprendono le case dei sassi in una forma artistica e personale, tutto rigorosamente realizzato a mano e tutto in argilla, che è l'unico materiale che utilizziamo all'interno di questa attività, argilla che poi viene cotta e diventa terracotta.
0: Mi racconti qualcosa di più del cucù?
1: Allora, questo oggetto che viene ritrovato nelle tombe dei bambini risalenti all'epoca magnogreca, diciamo, era utilizzato come portafortuna, veniva posto nel corredo funerario per portare fortuna ai bambini che morivano. Subito dopo questo oggetto, meglio dopo anni, negli anni della civiltà contadina, viene ripreso dagli artigiani del posto e ne iniziano a realizzare oggetti, diciamo, con la base a forma di gallo, fischianti, abbelliti, ricchi di fregi, che veniva utilizzato come pegno d'amore. Nel senso che l'uomo lo acquistava e lo regalava alla donna il giorno del fidanzamento ufficiale, e nello stesso tempo si regalava ai bambini. Le domeniche di maggio si utilizzava andare al santuario di Picciano a venerare la Madonna di Picciano e si acquistavano questi oggetti perché c'erano i vari artigiani che con i loro banchetti li vendevano e si regalavano ai bambini. Oggigiorno è un oggetto, è l'oggetto tipico in assoluto, l'oggetto è un oggetto benaugurante, si regala a chi apre una nuova attività, si regala come bomboniera, si utilizza, diciamo, anche per diversi contesti, manifestazioni sportive e quant'altro, viene regalato l'oggetto tipico materano e cucù.

0: non solo gli occhi, non solo l'udito. Matera conquista anche con il profumo, in particolare quello del pane, e quindi di fatto anche con il palato. In questa città il pane ha una storia importantissima per le famiglie che vivevano nei sassi, infatti era impossibile cucinare il pane in casa, le donne quindi impastavano e affidavano le loro forme contrassegnate con uno stampino diverso per ogni famiglia, ecco, lo affidavano al garzone che attraversava i vicoli tra i sassi con lunghi vassoi piene di forme di pane e li portavano al forno comune. La cottura del pane era quindi di fatto un rito collettivo. Ora chiaramente questa tradizione si è persa, ma il legame fortissimo della città con il pane è rimasto. Ne abbiamo parlato con Patrizia Perrone, responsabile di uno dei più importanti forni della città, il forno di Gennaro, un'attività che per questa famiglia è iniziata già alla fine dell'Ottocento.
1: Il pane non nasce da sé, ma è frutto del lavoro di campagna, quindi frutto dei contadini. Quando si parla di Matera si parla di una società profondamente legata alla coltivazione dei campi e soprattutto ad una unica grande coltivazione che c'è sempre stata, c'è e mi auguro ci sarà sempre, quella del grano duro. Infatti oggi in questo periodo proprio di giugno possiamo vedere la nostra campagna, la collina materana, piena di campi di grano. Tutt'oggi è così. Perché? Perché il terroir, quello che i francesi chiamano il terroir, quindi le condizioni climatiche, l'assenza quasi di pioggia e i terreni argillosi hanno consentito nei secoli solo questa coltivazione. A Matera non si coltiva altro. E poi sintetizzo l'aspetto sociale, quello del fare il pane, questo rito di fare il pane, qual è la unicità di Matera. Il pane ha costituito, è più di un alimento, è l'ingrediente, è l'alimento essenziale per la sopravvivenza della famiglia, e quindi questo aspetto sociale si sintetizza nella giornata della panificazione, quando la donna è impegnata dalla mattina prestissimo per fare il suo impasto, per seguire poi la cottura del pane nel forno pubblico, dove che diventa un luogo di socialità anche molto importante nella vita delle donne. E poi il terzo elemento, l'aspetto spirituale, con i tre tagli sul pane tradizionale, che non sono assolutamente un vezzo del fornaio ma un segno di benedizione, perché ovviamente dobbiamo contestualizzare tutto il nostro racconto in un racconto di povertà, povertà anche dignitosa, dove quel fare il pane era una grazia di Dio. Quindi siamo in una società contadina profondamente religiosa, e quindi ogni volta che si faceva il pane, quindi la sopravvivenza della famiglia sarebbe stata assicurata, si benediva nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questi sono gli elementi, diciamo, se proprio vogliamo sintetizzare tutto il nostro racconto in questi tre aspetti.
0: In questa storia del pane e di Matera si inserisce la storia della vostra famiglia, con un forno che è attivo dal 1890, giusto?
1: Sì, la storia familiare inizia nel 1890 con il mio bisnonno. Ovviamente siamo in un posto diverso da quello attuale, che esiste comunque da 65 anni, quindi dal 1960. E quindi la storia inizia nel 1890 nel Sasso Barisano, in uno dei due sassi famosi materani, poi con mio nonno che negli anni 30 si trasferisce sul piano, cioè nella parte già più moderna, mio padre che si trasferisce appunto, come ho detto prima, nel 1960 in un quartiere popolare. Qua siamo a Piccianello, quindi una zona che dopo l'evacuazione dei Sassi, che avviene a partire dal 1952, si popola di tutti gli di una parte, anzi degli abitanti dei Sassi. Quindi la storia del forno materano è importante anche perché segue in qualche modo anche i cambiamenti sociali e urbanistici della nostra città, tanto che poi nei nuovi quartieri popolari che verranno costruiti dopo il 1952, dopo questa legge importante per l'evacuazione e il risanamento dei Sassi, sarà presente sempre un forno pubblico nei nuovi quartieri, proprio perché è un luogo di socialità, come ho detto prima, importante e assolutamente identitario per la nostra comunità.
0: Il pellegrino non se ne va da Matera senza, no, una forma di
1: quando,
0: pane.
1: Quando si viene a Matera non si può non acquistare o contemplare questa forma di pane, che ha una forma molto particolare, che in qualche modo rievoca, io lo dico, è una mia fantasia, una visione romantica, che rievoca in qualche modo il nostro territorio, cioè il pane, la coltivazione del grano, perché tutto parte sempre di là, è talmente nel DNA della nostra terra, della nostra popolazione, che quasi guardando una forma del pane di Matera si può immaginare il nostro territorio, anche la forma dei nostri sassi.
0: Matera quindi oggi è una città che, di fronte ad un sempre maggior flusso di turisti che arrivano a visitarla, a scoprirla, cerca l'equilibrio tra tradizione e genuinità dei suoi spazi e apertura e accoglienza. Riuscirà a non farsi sopraffare dalla presenza dei visitatori? I materani sembrano essere molto ottimisti da questo punto di vista. Noi ne abbiamo parlato con Giusy Schiuma, la guida locale che ci ha mostrato la città con tutti e cinque i sensi e ci ha raccontato e spiegato la sua storia.
2: Diciamo che una data sicuramente importante sono anche gli anni 60, dove c'è stato un circolo culturale che si è dato un grande affare. Erano un gruppo di ragazzi materani che hanno deciso di, per passione, di cercare le chiese rupestri. Ecco, avere la consapevolezza di avere una ricchezza come quella delle chiese rupestri ha fatto nascere in noi già un sentimento molto forte. Le 150 chiese del territorio hanno fatto forse la differenza rispetto ad altri territori limitrofi, quindi direi negli anni 60 questa rinascita, anche se nel frattempo i sassi non erano ancora quelli che vediamo oggi, anzi erano piuttosto nella fase dell'abbandono. Se invece vogliamo parlare dell'insieme della città, sicuramente quegli anni 90 hanno cambiato la storia, anche perché sono gli anni in cui anche l'Italia si è accorta del valore dei borghi, dei luoghi particolari, delle piccole realtà, quindi Matera rientra in questa storia. I sassi, da essere conosciuti da tutti come un luogo negativo, un luogo di cui vergognarsi, sono diventati oggi, insomma, sicuramente un luogo di grande accoglienza, dove tutti i nostri turisti vengono accolti, ecco, anche proprio per spirito, senza alcun interesse, dal cittadino comune che ha voglia di parlare con loro, vuole di scambiare due chiacchiere e di raccontare la loro storia. Quindi noi siamo ben contenti, ecco, a differenza di tante altre città che magari del turismo sono un po' stufi, noi siamo nuovi rispetto al turismo e per noi è una grande gioia accogliere tutti, sentire in giro per i sassi le lingue, sentire, ecco, vedere nuovamente questo luogo vivo, questa è la cosa più bella.
0: Due date significative sono state anche sicuramente la scelta di Matera come capitale europea della cultura nel 2019 e poi ci raccontavi c'è stato un ritorno immediato le riprese del film La Passione di Mel Gibson.
2: Sicuramente il cinema, sicuramente le produzioni hanno fatto chiaramente gioco a questa storia che comunque stava prendendo già una sua strada principale, quindi noi stiamo già ritornando a vivere, se così si può dire. Chiaramente il cinema ha un effetto speciale, così come lo hanno anche le fiction, perché ecco, non sono da sottovalutare, anche perché al cinema ci devi andare, mentre la televisione entra ormai in tutte le case. Tanta gente si è innamorata di Matera guardando le fiction Rai, quindi già questa è una cosa di cui essere veramente orgogliosi, perché venire qui con l'idea di vedere una città già ritenuta bella in TV e poi dire che è ancora molto più bella di come la TV o il cinema ha saputo raccontarlo, questo per noi è una vera gioia e soprattutto poter far sentire i nostri turisti cittadini, come cittadini temporanei, che è un po' il principio che ha governato il nostro 2019. Sicuramente ci aspetta un altro grande anno, il 2026 sarà per noi un anno importante perché saremo capitale del Mediterraneo, della cultura, quindi qui ovviamente diventerà un nuovo bacino di interesse e speriamo di poter recuperare anche un po' il livello raggiunto nel 2019, che poi, insomma, dopo la pandemia, dopo altre, purtroppo il turismo ne ha risentito molto, quindi ora speriamo nel 2026 di poter accogliere il mondo ancora di più, perché noi siamo pronti ad accoglierlo.
3: Va bene, confesso, sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste.
0: E allora, dopo questo viaggio alla scoperta della Basilicata, speriamo di avervi dimostrato come questa sia una terra accogliente, sorprendente e tutta da scoprire. Chiudiamo il nostro tour con un brano che arriva direttamente dalla colonna sonora di Basilicata Coast to Coast. Lui è Rocco Papaleo e io sono Sara Milanese e vi ringrazio per l'ascolto. On the Road torna la settimana prossima.

0: dice la Basilicata. Basilicata è stanca di Cristi che si fermano ai voli. Per carità, un bel libro, però vorrei vedere i romani.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente...

0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia. C'è stato un cambiamento nella sigla di C'è di Buono che chi ci ascolta con assiduità già conosce, e in sottofondo adesso abbiamo una delle tante versioni di un brano messicano celeberrimo come Cielito Lindo. Non è un caso questa scelta, perché questa era la canzone preferita di Carlo Petrini, fondatore, ideatore di Slow Food e di molte altre cose importanti, fondamentali per chi ama il cibo e la cultura gastronomica. A una settimana dall'ultimo saluto a Carlo Petrini, che c'è stato a Pollenzo, l'Università di Scienze Gastronomiche che lui stesso ha fondato, oggi questa puntata di C'è di Buono sarà interamente dedicata a lui, non per provare a fare un'analisi prospettica del suo enorme lavoro, perché non ne avremmo il tempo, lo spazio, e anche perché in questi giorni altri lo hanno fatto meglio di quanto potremmo fare noi, ma per ascoltare ricordi e testimonianze intimi, amicali, di alcune persone che hanno condiviso con Petrini anni di vita, di lavoro, di relazioni e di amicizia. Ho chiesto a 5 persone diverse di condividere con me e con voi questi pensieri e questi ricordi, e oggi vi proporrò così le loro parole. E iniziamo subito per dare il microfono a una cara amica di Radio Popolare, una grande amica di Carlo Petrini, che le aveva chiesto anche di entrare nel consiglio di amministrazione proprio dell'Università di Pollenzo. Lei è Lella Costa.
1: C'è sempre un rischio quando si ricorda una persona molto amata, molto conosciuta, che si finisca per parlare di sé anziché di lei o di lui, e vorrei evitarmi questa trappola. D'altra parte non posso prescindere dal fatto che ricordo perfettamente quando ho conosciuto Carlina la prima volta, cioè già sapevo chi era, ma non ci eravamo mai incontrati. Era nel novembre del 94, c'era stata la grande terribile alluvione in Piemonte, e quindi per dare una mano, raccogliere fondi, insomma cercare appunto di ridare un po' di vita a quelle zone, Carlo aveva chiesto, Slow Food aveva chiesto a un po' di amici di amici, artisti, cantanti, musicisti, attori, di andare a fare uno spettacolo, una cosa per raccogliere fondi. Io ovviamente avevo accettato con entusiasmo, eravamo stati a cena al Boccon di Vino, ma il giorno dopo avevamo fatto un pranzo di quelli piemontesi che io conosco molto bene, perché la mia nonna era di Costigliole d'Asti, la mia mamma ha vissuto lì, io ci ho passato le vacanze da bambina, quindi per me quella lì è terra. Insomma, terra che amo proprio anche, come dire, dal punto di vista della genealogia familiare. E a un certo punto, durante questo pranzo eterno, in questa langa ancora molto provata dall'alluvione, quindi grigia, dopo non so quanti antipasti e gli agnolotti in brodo, siccome mi era avanzato del brodo, ho chiesto del vino rosso da mettere nel brodo, perché è una roba che facevo, avevo imparato da mia nonna. A quel punto ho visto l'occhio di Carlo brillare, si è alzato, si è tolto la chiocciolina di Slow Food e me l'ha puntata. Ed è una cosa bellissima. Allora quella roba lì era intanto di una immediatezza, di un tempismo, di un'intelligenza emotiva straordinaria, soprattutto se pensi a quello che è riuscito a fare. Questa cosa che si dice, Carlo era sempre un passo avanti, ma porca miseria, è vero. Poi mi ricordo l'ultima edizione del premio internazionale Slow Food, che poi l'anno dopo, 2 anni dopo, è partita terra madre, e io c'ero all'inaugurazione, insomma c'è stata proprio, aveva chiesto a me di condurlo, e questa cosa che, se non l'hai vista, no, chi è stato a terra madre lo sa, ma lì era un po' più raccolto perché era il Teatro San Carlo e c'erano tutti questi delegati dei vari presidi, delle varie condotte di Slow Food del mondo, e ognuno arrivava con dei regali, e quasi tutti erano gli straordinari e molto improbabili costumi loro che donavano a Carlo, che un po' se li metteva su, e c'era in lui sempre una gioia vera, un entusiasmo nei confronti di queste persone. Che era quello che faceva la differenza. La festa è sempre stata così a ogni terra madre. Mi ricordo anche i primi saloni del gusto, che anche lì c'era questo entusiasmo, ma poi Carlo si è stancato del salone del gusto perché era diventato comunque un mercato, e quindi a lei ha rilanciato con terra madre. Era questa capacità di essere sempre avanti, ma di non lasciare mai da parte o indietro le persone a cui voleva bene. E voleva bene ed era amato da, io ho visto le sue studentesse e i suoi studenti all'università a Pollenzo, del cui consiglio di amministrazione faccio parte da, non so, ormai 10 anni, anche lì, perché Carlo mi ha chiesto di entrare a far parte del CDA dell'università. Io ho detto, Carlo, io faccio la subretta. Lui ha detto, va bene, parei, che tradotto dal piemontese vuol dire va bene così. perché aveva bisogno di voci nuove, sguardi nuovi. Insieme a me è entrata Luciana Castellina, che è un mito assoluto, per dire, non mi ricordo i nomi di tutti naturalmente, ma insomma a un certo punto ha capito che bisognava far parlare il femminile e l'ha fatto. Ecco, questa minima distanza tra l'idea partorita e la capacità di metterla in atto, questa è stata una grande caratteristica di Carlo, unita alla capacità di scegliere le persone di cui si circondava, che lo seguivano e lo seguiranno e continueranno ad andare avanti così, perché davvero, quando si dice, lui diceva chi semina utopia raccoglie realtà, è proprio così, e lui l'ha fatto. Come ha detto Monio Vadia alla sua commemorazione, noi volevamo fare la rivoluzione, lui l'ha fatta, ecco, e credo che sia la sintesi perfetta di quello che Carlo è riuscito a fare, poi quello che ha seminato nei cuori di noi, di tutti. Sai cosa poi mi colpisce, questo pensiero che ho fatto, e cioè che Carlo è stato fondamentale, ha cambiato la vita anche di quelli che non lo conoscono e magari se l'avessero conosciuto non sarebbero stati d'accordo con lui, perché paradossalmente il movimento di slow food, l'attenzione alla qualità del cibo, ha migliorato anche McDonald's, cioè, sono tutti stati un po' più attenti perché si è risvegliata una coscienza, una consapevolezza che prima non c'era. Io potrei parlare per ore di Carlini.
0: Era la voce di Lella Costa. La prossima persona che ascoltiamo ora l'abbiamo avuta più di una volta ospite qui in trasmissione per parlare dell'associazione che ha fondato come Tempi di Recupero, ma anche ad esempio come coautore di un libro firmato insieme proprio a Carlo Petrini, e come sentirete dal suo racconto, con Carlo Petrini, con Slow Food, con l'Università di Pollenzo ha avuto molto a che fare negli anni. Carlo Catani.
2: Con lui ci ho lavorato ovviamente come direttore dell'università dal 2007 al 2012 praticamente. I primi dal 2004 al 2007 era Vittorio Manganelli, io ero il vice direttore, dirigevo la sede di Colorno, diciamo che era la sede che all'inizio c'è stata e che poi dopo è stata portata a Pollenzo, di fianco ad Alma praticamente, condividevamo la biblioteca e il laboratorio di analisi sensoriale, un po' di robe, insomma. Era tutto da fare, ovviamente era tutto nella testa di Carlin, molto chiaro, però gli uffici non c'era niente sostanzialmente, quindi dovevamo pedalare noi per far sì che quello che era nella testa di Carlin si realizzasse sostanzialmente. Cosa che abbiamo fatto, ma alcune persone abituate in un altro modo a lavorare forse si sarebbero demoralizzate, invece è stato ancora più divertente dover fare le cose per far sì che si realizzassero, diciamo così.
0: Poi avete anche scritto un libro insieme recentemente, ne abbiamo anche parlato, sì, sulle nostre frequenze. Cosa vuoi raccontare di questo?
2: Ma sai, su quello io ero un po' che noi ogni volta che ci incontravamo ci scambiavamo sempre delle idee, perché lui comunque ascoltava tanto, come immagini, ascoltava tanto, e chiunque, chi fosse la persona della strada, il superpotente, eccetera. E ogni volta che ci scambiavamo le idee, le opinioni su quello che succedeva, lo stato dell'arte, eccetera, dal di lì io gli raccontai che è un pezzo che ragionavo sull'idea di andare oltre il tema del chilometro zero, che è un elemento valoriale, la distanza, ma potrebbe non essere così interessante, perché tu puoi avere anche un produttore sotto casa che però non lavora dal punto di vista etico come a te piacerebbe. Questa cosa qui non è che lo metta perché è sotto casa in una posizione di privilegio, bisogna appunto avere la consapevolezza. Lui la cosa piacque e disse: ma mettiamo e parliamo anche del buono, pulito e giusto 20 anni dopo, e abbiamo deciso di mettere un libro. Lui dice: ma quindi tu, poi io ti faccio l'introduzione. Ho detto: ma Carlino, facciamola a quattro mani sulle cose ovviamente del buono, pulito e giusto, tu sei l'autorità e sul resto ci confrontiamo e dialoghiamo. Ho detto: sì, lo facciamo, come se gli avessi chiesto, non so, di andare a bere un caffè. Per cui anche il tema del libro, che è sempre stato il tema un po' secondo me che caratterizzava lui come persona, era mai dare delle sicurezze, ma sempre dei dubbi anche su tutto quello che sono le scoperte scientifiche, eccetera. Lui non era un antiscientifico, ci mancherebbe altro, come magari qualcheduno poteva pensare, perché amava il bel mondo antico, eccetera, eccetera. ma sempre con dei dubbi e sempre con la voglia di mettersi in gioco, ma discutendone ovviamente. Per cui anche quella cosa lì era sempre molto bella, cioè mai certezze ma dubbi, quindi parlare senza la presupponenza di avere sicurezze, ma sempre parlando di quelli che sono i dubbi che ognuno di noi ha. Poi Andrei, questo viaggio della speranza che facemmo su un'auto, una Peugeot 106 senza i sedili di dietro, per andare a mangiare al Bui da Ferrano Adriano, suo caro amico, e ci parcheggiammo a distanza di sicurezza, perché io mi vergognavo che qualcuno lo vedesse scendere dall'auto, ovviamente. Lui non era mai turbato da quelle che fossero robe logistiche, eccetera. Avevamo più un pensiero noi che qualcuno vedesse scendere da quest'auto sgangherata Carlina all'arrivo al Bui, con anche due come noi, ovviamente, non con autorità, ma sempre cose che ricordo sempre con molto affetto, sono tante altre, ma è stato un bellissimo rapporto, un bel viaggio assieme, anche quello della condivisione, anche su tutti i temi, sul recupero, di tempi di recupero, eccetera, che ha sempre apprezzato e che abbiamo sempre condiviso assieme.
0: Della Sierra Morena, Sierra. Abbiamo ascoltato questa testimonianza di Carlo Catani, che ringrazio, e diamo voce ad un altro ricordo di Carlo Petrini, a cui dedichiamo questa puntata di Ecce di Buono. Carlo Bogliotti oggi è amministratore delegato di Slow Food Editore. Nel corso della sua vita ha incontrato Carlo Petrini parecchi anni fa e ha condiviso molto della sua vita, della strada, con lui, e sentirete tra poco perché parlare di strada è molto importante. Carlo Bogliotti.
3: Ho vissuto a fianco, proprio veramente a fianco di Carlina, per almeno una decina d'anni, tra il 2001 e il 2014-15. Di fatto facevo parte della sua segreteria e lo seguivo praticamente in tutti i viaggi che faceva. Ho testimonianza di molte cose anche che sono state rievocate, raccontate, ho testimonianza in maniera diretta da dietro le quinte, no? Diciamo, magari non voglio ricordare quelle cose lì, l'incontro col principe Carlo e quant'altro, ma i primi tempi forse sono i più significativi, perché vabbè, io sono entrato nel mondo Slow Food nel 97 con un colloquio di lavoro notturno durante la prima edizione di CIS, facevo il guardiano notturno e la sera Carlin con i suoi amici, tra i quali Azio e altri che poi sono diventati colleghi a Slow Food, passarono, diciamo, dal fondo alle scorte di formaggio e vino che erano rimaste dopo la manifestazione. Passammo la notte insieme, letteralmente fino all'alba, e lì fu una sorta di colloquio di lavoro perché il giorno dopo mi chiamò dicendo: vieni a lavorare da noi. E da lì iniziò l'avventura. Ricordo che il primo viaggio che facemmo assieme fu in Obrac, incontrare i produttori del formaggio L'Aiol, e lì all'L'Aiol, guarda caso, c'è anche un certo Michel Bra, e andammo sia a mangiare che a dormire lì da lui, e per me fu una sorta di battesimo del fuoco, perché mi si aprì un mondo, no? Non ero certo abituato a frequentare certi posti, a meravigliarmi di certe cose, sentire certi gusti. Quindi lì iniziò anche un po' un'educazione gastronomica molto intensa, tutta basata sulla pratica, e ovviamente i viaggi erano sempre motivi di scambio, di impressioni, di cose, si lavorava continuamente, e diciamo che le idee le sviluppavamo così, no? Tra un viaggio, un appuntamento, un discorso che era chiamato a fare. La cosa che penso è che in quel 2001, quando iniziai andando da Michel Bra, lui aveva l'età che io adesso, no? Uh-huh. 52 anni, e mi fa riflettere la vitalità, la grandezza del personaggio già allora, no? Rispetto a quello che sono io oggi, no? Che è un centesimo rispetto a quella cosa là. Sono stato un privilegiato ad avere una formazione di quel tipo, formazione gastronomica. Anche il percorso di nascita dell'Università di Scienze Gastronomiche nasce comunque sempre da tutto da quei viaggi, da quelle riflessioni, dai posti che si vedevano, le persone che si incontravano. Mi cazziava molto, ecco, questo sì. Mi cazziava molto, ma poi ed era, non era prodigo di complimenti con i suoi collaboratori, ma l'affetto traspariva comunque dai gesti. All'inizio mi doveva spiegare molte cose, alla fine ci intendevamo abbastanza in due parole. Sono cose che appunto rimangono profondamente, ti toccano in questi momenti, ma ti danno anche non solo la dimensione del personaggio, ma appunto la fortuna, il privilegio che hai avuto nel condividere tante cose così grandi con lui, e quelle restano. Quindi sai, le persone se ne vanno, ma quelle cose lì restano per sempre.
0: State ascoltando Radio Popolare, questa è C'è di Buono, una puntata dedicata a Carlo Petrini, che raccontiamo attraverso i ricordi di alcune persone che lo hanno conosciuto molto bene, molto da vicino. Dopo Carlo Bogliotti, che è amministratore delegato di Slow Food Editore, passiamo a Roberto Burdese, che oggi è presidente di Slow Food Editore, ma nel corso della sua vita, avendo lavorato molto all'interno di Slow Food, è stato anche presidente di Slow Food Italia. Roberto Burdese con il suo ricordo di Carlo Petrini.
4: Io sono di Bra, prima di tutto, e quindi come Carlo sono nato e cresciuto in questa cittadina un po' particolare e curiosa. L'ho conosciuto personalmente quando avevo 20 anni. In realtà a casa di mia zia lui era già un mito, perché mia zia frequentava lo spaccio alimentare, che era una delle sue creature degli anni 70. Era una fan di Dario Fo, della Radio Libera, Radio Brown de Rosse, quindi in famiglia se ne parlava, ma lo conosco personalmente a 20 anni, quando vado a fare un corso di degustazione organizzato dall'allora Arcigola, dove lui era uno dei docenti, anzi diciamo era il docente che apriva e chiudeva il corso. Ci conosciamo, mi incuriosisce questo mondo, di lì a poco comincio una collaborazione. Prima facciamo insieme una campagna elettorale per le elezioni comunali a Bra, che è stata l'ultima campagna elettorale che Carlo ha fatto da, come dire, organizzatore, animatore, leader di campagna elettorale. L'abbiamo persa in maniera disastrosa e quindi ha deciso che non ne avrebbe più fatte, ed è stata forse anche una fortuna, nel senso che se avessimo vinto quella campagna elettorale avremmo dovuto magari occuparci del comune e meno dell'associazione che stava nascendo. Era il 1990, per capirci, quindi eravamo proprio agli albori. Invece con la campagna elettorale va malissimo, quindi basta, non facciamo mai più, facciamo Slow Food, e mi dice, viene a lavorare con noi, che diventeremo la più grande associazione enogastronomica del mondo. Detto nel 1990, a Bra, senza ancora internet, senza ancora i cellulari, comunicavamo col fax, il telefono fisso e le lettere, non c'era quasi nessuno che parlava inglese, parlavamo un po' di francese tutti, perché il piemontese ci somiglia, sembrava veramente una Abra, che era ancora più un puntino nella mappa di quanto non lo sia oggi. Allora era proprio solo un puntino abbastanza anonimo, sembrava una vera follia, no? Però lo diceva con una tale convinzione, con una tale certezza, che tu per un attimo dicevi, ma cosa sta dicendo questo? Ma un secondo dopo eri già lì che dicevi, però sembra crederci talmente tanto che vale la pena, come dire, andare a scoprire il bluff, andare a vedere ste carte. E quindi ho detto di sì, e da lì è partita questa avventura, e quindi direi vissuta da me abbastanza dagli inizi, e sempre con quello stesso, come dire, carisma, entusiasmo da parte sua. Anche quando magari le iniziative erano più piccole, non per forza quando erano enormi imprese. Una volta abbiamo provato a fare un giornale quotidiano, abbiamo fatto di tutto, no? Quindi anche cose che poi non sono riuscite, però c'era sempre la stessa carica e la stessa capacità comunque di riportare questo modello di coinvolgimento delle persone sin dal primo giorno, a tutti i livelli. Questa, per dirti, di quando abbiamo provato a fare il quotidiano, si partiva da creare tanti piccoli gruppi locali in tutte le langhe, che dovevano fare degli abbonati prima di partire a fare il giornale. Cioè, lo facciamo se abbiamo un numero sufficiente di abbonati e siamo sicuri, e quindi si creava una rete di sostenitori, di persone che si sentivano parte del progetto, che poi era la vera forza del progetto. E questo è sempre stata appunto, da fare terra madre a livello mondiale, a fare un giornale a livello locale delle Langhe, di Bra, il modello e lo spirito erano sempre gli stessi, ed erano questa capacità di trascinare, di motivare le persone, che erano frutto del suo carisma unico, ecco. Così ne abbiamo fatte tantissime, e tante sono ancora lì da fare o comunque da continuare, tant'è che adesso quello che sta succedendo è che stiamo cominciando a tirar fuori dai nostri archivi, diciamo così, audio, video, testi di cose che magari ha detto in tempi un po' più lontani, perché lì dentro ritroviamo i semi di progetti, pensieri, visioni che ci alimenteranno per moltissimo tempo a venire. Quindi stiamo proprio cercando di reagire, andando a riprendere quell'energia e quella passione per rimetterla immediatamente in circolo, anche perché vediamo attorno a noi una quantità enorme di persone che arrivano e ci dicono: ci siamo, se avete bisogno, vogliamo fare la nostra parte. Anche noi, come dire, abbiamo necessità di rigenerarci attraverso qualcuno di questi progetti, ed è veramente, penso, il lascito più bello alla fine.
0: Dopo Roberto Burdese, l'ultima voce che ascoltiamo in questa puntata di C'è di Buono dedicata a Carlo Petrini è la voce di una persona che in questi anni ha lavorato proprio per dare voce a Carlo Petrini, a Slow Food Italia e a tutti i progetti legati a Slow Food. Infatti Walter Musso è direttore della comunicazione di Slow Food Italia ormai da molti anni, e questo è quello che ci ha raccontato Walter Musso.
5: Io mi ricordo quando mi ha chiamato.
0: Sì.
5: Per fare il colloquio per aprire e costruire un ufficio stampa. Slow Food non aveva un ufficio stampa. Entrai nel suo ufficio e lui mi accolse subito con grande gioia e mi ha messo subito a mio agio. E mi parlò in piemontese, perché io parlavo piemontese, e il piemontese è diventata un po' la lingua con cui noi ci interfacciavamo in qualsiasi parte dell'universo. E io mi ricordo quell'incontro in cui abbiamo parlato del più, del meno, non siamo manco entrati più di tanto nel concetto di ufficio stampa o di cosa voleva da lui da me. Abbiamo chiacchierato e poi alla fine in piemontese fa: ma tu sei capace a fare l'ufficio stampa? E io ho detto sì. Ed allora mi ricordo che mi ha detto: ci vediamo dopo le vacanze, e mi regalò la guida ai vini d'Italia e del mondo, una pubblicazione mastodontica di Slow Food, per dire: leggi per capire dove siamo e quanto siamo presenti sul territorio. E poi di lì è iniziato un lungo percorso, fatto anche di una quotidianità che era molto bella, perché al mattino ci si vedeva, lui mi chiedeva: Walter, novità? E io gli raccontavo un po' cosa succedeva e leggevo sui giornali, e lì a volte iniziamo a ragionare, a discutere anche di cose che apparentemente sembravano lontane dal nostro mondo, ma che lui in quelle cose coglieva un suo spirito, coglieva la dimensione che andava oltre a quello che veniva raccontato. Quindi lui, la sua forza è sempre stata quella di vedere un po' oltre e di fare proprio mille esperienze per fare poi tirare fuori l'idea geniale. Questa è stata la cosa che mi affascinava di Carlo. Lui aveva una grande capacità di ascolto, e di ascolto soprattutto nei confronti dei più umili, perché da lì lui intuiva e maturava le proprie idee. Poi con Carlo delle discussioni, perché io lottavo per portarlo in televisione e lui no, io in televisione non ci vado, e quindi fa: come Carlo, non vuoi andare in televisione? E aveva ragione, perché lui dice: ma no, ma io perché devo andare in quei talk show dove uno si parla addosso all'altro, non si capisce nulla, vince chi grida più forte? Io non voglio gridare, io voglio raccontare, mi diceva. E quindi io non sono adatto, tant'è che andava volentieri ai telegiornali, ai radiogiornali, ma non andava ai talk show. Anzi, è andato a uno e poi da allora mi ha detto: sono andato per accontentarti, ma non ci vado più. E effettivamente così è stato, andava a pochissimi, andava. Aveva capacità di ascolto e quando parlava ci teneva che ascoltassero quello che lui diceva, e la sua dimensione era il pubblico, tant'è che una delle difficoltà che avevo all'inizio quando facevamo ufficio stampa era: ma Carlo, cos'è che dici oggi? E lui fa: ah, non lo so mica ancora, perché non so chi ho davanti. Lui riusciva a costruire il discorso calibrandolo con chi aveva davanti, e io ho assistito in una giornata alla capacità di parlare a un'università prestigiosa, a un incontro con contadini, con lo stesso entusiasmo e la stessa gioia. La sua capacità umana è, per chi non lo è uscita poco, perché forse non lo si conosceva, lui aveva questo grande animo di ascolto. Ecco, la parola biodiversità, che fu uno dei primi ad usarla, la intendeva a 360 gradi, non solo biodiversità vegetale, floreale e quant'altro, ma la biodiversità umana, culturale, e di lì è nata quella che è Slow Food, che è un movimento che col cibo fa politica. Diceva lui: il cibo non ha un prezzo, ha un valore, che era una sua grande affermazione, insieme a dire che nel mondo mancano le idee, non i soldi, perché quando ci proponeva qualcosa e vedeva che eravamo un po' spaesati, come un giorno in ufficio fa: portiamo 5.000 contadini e facciamo terra madre. 4-5 che eravamo lì davanti e siamo stati senza parole, non sapevamo manco dire no, Carlo, non è possibile. Lui ti interrompeva e diceva: guarda, nel mondo mancano le idee, non i soldi. Se le idee sono giuste, i soldi si trovano. E questa è la forza di Carlo. Lui si metteva in gioco in prima persona, no? Non è che lui riusciva a creare un volano attorno a delle idee incredibili.
0: Sulle note di questa ultima versione che ascoltiamo in questa puntata di Cedi Buono, dedicata a Carlo Petrini, di Sielito Lindo, la sua canzone preferita, io vorrei ringraziare ancora una volta Lella Costa, Carlo Catani, Carlo Bogliotti, Roberto Burdese e Walter Musso per aver condiviso con noi alcuni ricordi del loro Carlo Petrini. Ringrazio voi per l'ascolto. Vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 con una nuova puntata di Cedi Buono sulle frequenze di Radio Popolare. Se volete, su radiopopolare.it e sulla nostra app trovate il podcast di questa e delle precedenti puntate. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao ciao.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
10: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
9: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
11: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
12: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
13: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
9: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
13: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
9: Affitti brevi, tranquillità lunga.
14: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapore d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
15: Popolare Network.
16: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

crisi Medio Oriente, Israele ha allargato ancora la sua operazione di terra in Libano. L'ultimo ordine di evacuazione copre ormai una fascia di 40 km dal confine. L'esercito israeliano non era arrivato così in profondità dal 2000. Trump avrebbe rimandato all'Iran una nuova proposta di primo accordo. Teheran dice: non ci fidiamo e non firmeremo documenti che non garantiscano i nostri interessi. Scontri in Francia dopo la finale di Champions League. Quasi 800 gli arresti, oltre 200 i feriti. C'è anche un morto. I principali disordini sono stati a Parigi. Fondi per i centri per l'accoglienza usati per viaggi e beni di lusso. Era la prassi degli amministratori del consorzio Maleventum a Benevento, secondo un'indagine della Guardia di Finanza. Nelle strutture gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento dei migranti e servizi essenziali insufficienti.

0: 13 un minuto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore si sono intensificati ancora i raid aerei israeliani sul Libano e si sta allargando in maniera importante anche l'operazione di terra. Sul fronte iraniano invece sembra esserci in campo un nuovo documento, una nuova ipotesi di primo accordo. Partiamo dal Libano, in studio c'è con noi Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
1: Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di evacuazione, questa volta per tutta la zona sotto il fiume Zarani, che si trova a circa 40 chilometri dal confine tra i due paesi. Siamo sopra il fiume Litani, che segnava la precedente zona cuscinetto o zona sostanzialmente occupata da Israele. Le truppe israeliane hanno anche preso il controllo del castello di Beaufort, che si trova in una posizione strategica per tagliare le linee di rifornimento di Hezbollah verso sud e per monitorare non solo il sud del paese appunto, ma anche una parte della valle della Bekaa che si trova a est. Insomma, la presa di questo sito che gli israeliani avevano controllato fino al 2000, la fine di un'altra occupazione, ha un impatto immediato sul conflitto ma anche un significato simbolico. Questa mattina ci sono stati anche attacchi di Hezbollah sul nord di Israele, ci sono sentite le sirene, pare i più intensi questi attacchi di Hezbollah dalla firma della tregua, ormai sappiamo e vediamo saltata in tutto e per tutto. Unica differenza rispetto a prima, gli israeliani non hanno ancora ripreso i bombardamenti su Beirut. Negli ultimi minuti la Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
0: Grazie Emanuele. È difficile che Benjamin Netanyahu accetti di fermarsi in questa sua campagna militare contro Hezbollah. Il Libano, lo sentivate, è uno dei territori dove la destra israeliana vuole espandersi e c'è dietro un progetto che va oltre questa guerra. Ascoltiamo la nostra collega. È difficile che Benjamin Netanyahu accetti di fermarsi in questa sua campagna militare contro Hezbollah. Il Libano, lo sentivate, è uno dei territori dove la destra israeliana vuole espandersi e c'è dietro un progetto che va oltre questa guerra. Ascoltiamo la nostra collaboratrice, Laura Silvia Battaglia, esperta di Medio Oriente.
2: Sicuro che questo

0: della nuova dirigenza libanese. Siamo di fronte semplicemente alla possibilità da parte di Israele di realizzare quello che era un progetto antico. Quello che credo non è che non si è capito in modo esplicito, ma si ritiene che non ci riguardi, cioè la manifestazione piena dell'imperialismo israeliano. Cioè il tema è l'allargamento su tutti i territori dove Israele ritiene di avere un debito storico di presenza. Chiaramente questa è una visione che l'Israele delle origini non aveva per sé, che è stata portata avanti, estremizzata, resa concreta, operativa dalla destra messianica israeliana, ma che ovviamente dopo l'attentato terroristico del 7 di ottobre la maggior parte della popolazione sposa e lo fa con coscienza.
1: Sul fronte iraniano ancora nessun accordo tra Teheran e Washington per la riapertura dello stretto di Hormuz. Le due parti continuano a minacciarsi. Il capo del Pentagono Hexet ha ribadito la possibilità della ripresa degli attacchi, mentre uno dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, ha detto di non fidarsi degli Stati Uniti e che Teheran non firmerà mai un'intesa che non protegga i suoi interessi. Il servizio da New York.
2: L'accordo con l'Iran non è saltato, ma Donald Trump lo avrebbe mandato al mittente con una richiesta semplice: aggiungere nuove condizioni più rigide. Secondo fonti dell'amministrazione Trump citate dal New York Times ieri, infatti, il presidente avrebbe modificato la bozza dell'intesa che potrebbe porre fine alla guerra e l'avrebbe rispedita al mittente a Teheran per una nuova valutazione. Nessuno sa ancora quali siano esattamente i cambiamenti richiesti, ma un punto sembra emergere in queste ore. Oltre al nodo del nucleare e dell'uranio arricchito, Trump sembra particolarmente attento alle clausole che sbloccherebbero per vie dirette o traverse miliardi di dollari di cui il regime iraniano godrebbe a seguito della fine delle sanzioni. Dietro le quinte, infatti, la Casa Bianca sarebbe particolarmente preoccupata delle clausole che prevedono il rilascio dei fondi iraniani congelati all'estero, un tema politicamente delicato per Trump, che per anni ha attaccato Barack Obama proprio per aver accettato una soluzione simile, seppur molto minoritaria, nell'accordo del nucleare del 2015. La strada per la pace, insomma, è ancora tortuosa, anche perché le risposte di Teheran, nella cui leadership rimane frammentata dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei di febbraio per mano delle forze israelo-statunitensi, stanno giungendo con una lentezza che Washington starebbe faticando a digerire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: L'Ucraina avrebbe bombardato nelle ultime ore altre infrastrutture energetiche russe. Sarebbero stati colpiti, tra gli altri, un deposito di carburante nella regione di Rostov e una raffineria di petrolio nella zona di Saratov. Lo dicono i militari ucraini e in rete ci sono diverse immagini postate da alcuni account russi. Non c'è ancora la conferma ufficiale, però, da parte di Mosca. In diversi casi le autorità locali hanno parlato di incendi e il Ministero della Difesa ha confermato l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. In Ucraina invece gli attacchi russi hanno fatto nelle ultime 24 ore 5 morti e quasi 40 feriti. La maggior parte delle vittime è stata nella regione di Dnipro, nel sud-est. Ora i disordini in Francia dopo la partita di ieri sera di Champions League. L'ultimo bilancio è di quasi 800 arresti e 200 feriti. E c'è anche un morto per un incidente stradale causato da un blocco. Il servizio da Parigi.
3: Parigi in festa, ma Parigi brucia. I focolai si propagano in tutte o quasi le grandi città e i capoluoghi di provincia, da Bordeaux a Grenoble, da Nizza a Clermont-Ferrand, da Lille a Montpellier. Gruppi di giovani, spesso a volto coperto, a migliaia nella capitale, a centinaia nelle altre città, che col pretesto di festeggiare la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain, scorazzano per i boulevard, incendiando auto e cassonetti della spazzatura, spaccando vetrine e mobilio urbano, depredando negozi e soprattutto affrontando poliziotti e gendarmi, dispiegati a su tutto il territorio, a cominciare ovviamente da Parigi, nella quale il ministro dell'interno aveva schierato oltre 8.000 agenti. Ragazzi tra i 15 e i 25 anni che per far festa i fuochi d'artificio non li sparano in verticale verso il cielo, ma in orizzontale come lanciarazzi verso i poliziotti in tenuta antisommossa, che rispondono a colpi di cariche, lacrimogeni e cannoni ad acqua, e avanti così fino a notte tarda ai quattro angoli di Parigi e del paese, dagli Champs-Élysées alle piazze di provincia. 780 arresti, oltre 450 trasformati in fermi, di cui più dei due terzi nella capitale, oltre 50 contusi tra gendarmi e poliziotti. Non è la prima volta, non è un'eccezione, ma ormai una costante, un sintomo e un segnale sociale e politico che sia a causa del precariato uberizzato, diventato strutturale, del rancore generazionale di fronte all'urgenza climatica o alla pandemia, che sia la risposta o l'adattamento alla nuova fase autoritaria e predatoria del capitalismo, tornato la sola legge che conta, quella del più forte, tocca constatare che esiste in Francia e magari altrove, venuta dalle periferie popolari e metici,

0: ma anche dalla piccola borghesia sempre più declassata, una gioventù diventata sempre più refrattaria e, diciamo così, facinorosa, che in modo tanto sporadico ed effimero quanto clamoroso e ridondante mette periodicamente in scena il caos, se non proprio l'insurrezione. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: Risparmiavano sui servizi essenziali nei centri per l'accoglienza dei migranti per comprare viaggi, alberghi e articoli di lusso. È quanto la Guardia di Finanza di Benevento ha riscontrato per gli amministratori del consorzio Male Ventum, a cui ha notificato un danno erariale di 1.300.000 euro. I controlli eseguiti hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, assenza di adeguati standard di sicurezza. Il servizio del nostro collaboratore Massimo Congiu.
2: 8 persone, 3 ex dipendenti della prefettura di Benevento, finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria, devono rispondere di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. Questo è quanto viene loro contestato dalla Guardia di Finanza di Benevento e dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti. L'inchiesta parte dalla trasmissione nel dicembre del 2018 del procedimento penale che ha portato il 21 aprile scorso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale del Comune Campano. 3 destinatari dell'invito a dedurre anche Felice Panzone, ex funzionario della prefettura di Benevento e addetto alla gestione dei centri di accoglienza, sulla cui amministrazione si concentra l'indagine. Secondo accertamenti condotti fra il 2014 e il 2018, il consorzio Maleventum, gestore di numerosi centri per l'accoglienza, avrebbe ricevuto attraverso la prefettura di Benevento oltre 20 milioni di euro versati dal Ministero dell'Interno per accogliere richiedenti protezione internazionale. Di fatto, consistenti somme di denaro sarebbero finite nelle mani degli amministratori del consorzio e dei loro familiari. I controlli effettuati dagli inquirenti nei centri avrebbero messo in luce gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, insufficienza di servizi essenziali e mancanza di standard di sicurezza nelle strutture esaminate. Le somme dirottate sarebbero servite per acquisti in negozi esclusivi, per viaggi, soggiorni e in parte anche trasferite familiari del gestore per scopi che nulla avevano a che fare con i motivi per cui erano stati concessi finanziamenti pubblici. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congiu.
1: Il Vicentino, nella notte c'è stato un attentato contro Adriano Cappellari, giornalista freelance che da qualche mese riceveva minacce. Le lettere contro Cappellari, 20 anni, anonime, facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello, con minaccia anche a quest'ultima, alla Presidente del Consiglio Meloni. Ad agire è stato un uomo solo, visibile dalle telecamere di sorveglianza, che ha lanciato una serie di bombe incendiarie, di bottiglie, scusate, incendiarie contro l'abitazione, lasciando anche delle bombole di gas rimaste inesplose e poi disinnescate. Sul fatto Meloni ha parlato di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Il Foggiano è morto un sedicenne alla guida di un'auto sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni. La vettura è uscita di strada e si è schiantata contro un guardrail intorno alle ore 2 dopo aver evitato un posto di blocco, in seguito al quale è partito un inseguimento. Feriti lievi gli altri 4 passeggeri, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica. E oggi in Colombia si vota per il nuovo presidente, si tratta del primo turno, il ballottaggio ci sarà il 21 giugno. Il presidente uscente Gustavo Petro non è tra i candidati, ma le elezioni sono sostanzialmente un referendum sulle sue politiche. Per gli ultimi sondaggi in testa ci sarebbe il candidato della sinistra, Cepeda, leader del Patto Storico. Il paese arriva alle elezioni in un clima fortemente polarizzato. Paolo Vignolo è docente all'Università di Bogotà.
3: Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa, c'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni perché ci si gioca molte cose del futuro del paese. Ricordiamo che la Colombia viene da un'esperienza di 4 anni del primo governo di sinistra, un governo di sinistra radicale con il presidente Petro, che in gioventù fu guerrigliero dell'M19, e in qualche modo quello che è in gioco è la continuità di questo processo di governo delle sinistre. Il candidato Ivan Cepeda è il candidato che sta in questo momento davanti nei sondaggi, tra il 38 e il 44% dei voti, e dall'altra parte c'è una destra radicale, una ultradestra che incalza. Quello che si gioca nel primo turno è la competizione a destra. Sembrava che la candidata Paloma Valencia avesse vita facile perché era appoggiata dall'ex presidente Uribe e dalla destra tradizionale, ma è stata scavalcata a destra da un personaggio, Abelardo Della Spregia, avvocato penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che promette essere il candidato che sfiderà Ivan Cepeda nel secondo turno.
1: In chiusura, una nuova data annullata per Kanye West, questa volta in Italia. Dopo il no di Francia e Polonia ai concerti del rapper e il rifiuto del visto da parte del Regno Unito, Kanye West non si esibirà neanche a Reggio Emilia. La performance è stata cancellata dalla prefettura per motivi di ordine pubblico, cioè per l'elevato afflusso di pubblico previsto, tanto da annullare anche quella di Travis Scott. Tra i motivi però la prefettura elenca anche il concreto rischio di contromanifestazioni dopo le frasi neonaziste del passato del rapper. È in diretta con noi su questo Sciauchi Senusi. Buongiorno Sciauchi.
4: Buongiorno Alessandra. Kanye West, ricordiamolo, è uno dei più talentuosi musicisti di questo nuovo secolo. Lui dice che la sua deriva filo-hitleriana è negazionista tramite t-shirt e dichiarazioni su Twitter di alcuni anni fa era dovuto ai suoi gravi disturbi mentali che sono accertati. Travis Scott è l'allievo di Kanye West, ma non è mai stato contestato dal punto di vista politico. L'unico neo è che quando suona fa vibrare tutto, un mini sisma. Ne sanno qualcosa gli abitanti della zona della Maura a Milano, dove si era esibito l'estate scorsa. Sulle polemiche contro Kanye West, molti osservatori fanno notare una incongruenza. Le sue uscite controverse risalgono al 2022, eppure nessuno aveva protestato quando era stato annunciato con conferenza stampa ufficiale. Detto questo, la vicenda di Reggio Emilia è ben più complessa e conferma la crisi della musica in Italia. Come scrive da mesi il giornalista Damirivic, il festival nato come El Watt e ribattezzato Pulse of Gaia era in gravi difficoltà. Si era parlato di dubbi sull'organizzazione, di gestione caotica, di un direttore artistico, Victor Iari Milani, alla prima esperienza in un evento di questa dimensione sconosciuto agli operatori del settore. Nonostante ciò, il consorzio Civolo avrebbe ignorato gli avvertimenti fino a un mese fa, quando decise di allontanare il direttore artistico, il quale ha annunciato una class action. Per molti addetti ai lavori, l'intervento della prefettura potrebbe rappresentare per il consorzio che gestisce il campovolo un'opportunità per gestire una situazione complessa che con possibili implicazioni anche sul piano assicurativo.
1: Per ora è tutto, le prossime notizie tornano alle 15.30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
5: Popolare Network.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Let's go! Da Megaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Megaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su megaworld.it. Megaworld.
9: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto!
10: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore e si sanno soltanto che è amore.
11: Auguri, signor!
10: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
12: Ecco, fai conto. Il solito triangolo. Moglie, marito e amante. E come avviene nelle vostre rispettabili commedie borghesi, l'amante è il migliore amico del marito. Si può dar di peggio?
13: Brutta partenza. Non ti capisco.
12: E invece è giusta. Perché sfuggire al sistema, mi sono detto. Voglio prendere il tema più logoro e vedere se riesco a nobilitare una materia così ripugnante.
13: Hai già scritto qualcosa?
12: No, per ora solo appunti. Ecco, prendiamo noi due per esempio. Metti che il giornale mi abbia mandato all'estero per delle corrispondenze. Il viaggio è durato più del previsto. Mia moglie è impaziente, nervosa. E poi più che mai bisognosa d'affetto con me. Metti che tu stia recitando in quel periodo. Una sera, non sapendo che fare, Nina è venuta a teatro a vederti per l'ennesima volta. E come al solito, quando ti vede recitare, perde la testa.

0: ci sta.
1: Tu l'hai portata a cena, hai sfoderato tutto il tuo irresistibile repertorio. Metti che lei ha bevuto un po', che non ha voglia di tornare a casa, di andare a letto, che si sente sola, bizzarra, curiosa. Tu allora le dici, vieni a bere qualcosa da me, e poi ti riaccompagna. Lei non chiede di meglio.
2: Olè!
1: Olè! Olè! E proprio per quell'incredibile confidenza che c'è fra voi due, finisce che s'addormenta fra le tue braccia. Ma non dorme veramente. Il suo è un sonno effimero che la turba. E finite col fare l'amore. Da quel momento siete diventati amanti. Perché non è vero che la cosa verrà sotterrata nelle vostre coscienze. Nasce sempre una storia da un rapporto carnale. Da quel momento, insomma, siete costretti a comportarvi come squali di adulteri. E di conseguenza, vedi, secondo i modi e gli atteggiamenti convenzionali che la classica situazione richiede.
3: Nina, hai i biglietti? Andiamo via, che facciamo tardi. Se dovessi diventare l'amante di tua moglie, perché dovrei aspettare che tu sia lontano? Che lei sia sola, che io perda il controllo. Un amico con un amico o la fa molto grossa o non la fa. Invece scusa, metti una sera a cena noi tre, tu, tua moglie e io, come del resto capita quasi ogni sera, rifacendoti ai nostri discorsi, ai nostri gesti, alle frasi che diciamo e che non diciamo. Immagina insomma un rapporto più diretto, che ti serva meglio per la commedia, non ti pare? È più semplice. È molto più probabile.

Giovanna.

0: Ho letto tutto, non so più che leggere.
1: Le massime di Mao. Eh? Leggi le massime di Mao.
0: Certo, figurati. Dalla prima all'ultima, non vedo l'ora. Ah, che bella idea. Ma che Cina è Cina? No, guarda, un mio amico americano, Michael Stove, mi diceva che l'ultima speranza di pace nel mondo sta nel movimento mondiale omosessuale.
2: Chi è Michael Stove, un filosofo?
0: No, un cannibale che ho conosciuto a un party.
1: Li conosci tutti tu?
0: Che vorresti dire?
1: Niente, dico solo che uno come si deve tu non li incontri mai.
0: È colpa mia. Il mondo oggi va così.
1: No, sei tu che li attiri.
0: E dai, tu sei una specie di cartina di tornasole.
3: Oh,
0: questa è pura malvagità. Adesso si finirà col dire che sono io l'unica anormale. Ehi, dico, ma guarda.
2: Del resto, Platone nel suo dialogo alla cena dice: giunti alla maturità, solo gli uomini di tale natura si dimostrano adatti alla politica.
1: Lei si interessa di filosofia?
2: No, leggo Platone.
1: E che altro dice Platone nella sua famosa cena, certo più nobile della nostra?
2: Cose divine sull'amore. Parlano tutti d'amore, quei grandi uomini. Ah, ma all'inizio della loro discussione dicono tutti anche una cosa abbastanza singolare, che gli uomini di valore vanno senza invito alle cene degli uomini da niente.
1: Forse la sorprenderà, ma ho fatto anch'io qualche lettura e ho buona memoria. Discutono anche sull'opinione di Omero, che pare sostenga il contrario, che alle cene degli uomini di valore vanno lo stesso senza invito gli uomini da niente.
0: Io non capisco, ma c'è qualcuno di noi che non è stato invitato o si pensa di non invitare più qualcuno di noi? Max, già che ci sei, mi raccoglieresti la scarpa? Deve essere finita fra i piedi di Michele.

0: vi avverto, non riuscirete a non invitarmi. Io resto aggrappata a questa tavola.
1: Infatti non è una tavola. È una zattera. Dunque, dicevamo la cena?
2: Che appena la Cina avrà la potenza nucleare necessaria, non ci penserà su due volte. Metti che un mercoledì alle ore 23:58 d'un mese che adesso non so, di un anno più vicino di quanto si creda. Contemporaneamente, da una base segreta cinese, tre gruppi di missili a testata nucleare verranno lanciati. Destinazione America, Europa, Russia. Pochi minuti dopo il mondo civile avrà cessato di esistere. Che importa la Cina di noi e della nostra cultura? Va a parlare a un cinese del Mediterraneo, culla della civiltà,

0: E sapete che vi dico? Tornassi a nascere, uomo o donna, mi metterei nel commercio della pelle.
1: Restare sola e onesta, questa è una cosa sconcia.
2: Non sono mica tanto convinto che sei rimasta onesta.
1: E fai male. Si può non essere zitelle e restare onesta.
3: Se tu avessi coraggio saresti una gran porca.
1: Tu invece ne hai, vero?
3: Tanto.
4: Perché non vai a letto con Michele, visto che Nina viene a letto con me?
1: Non dirlo nemmeno per scherzo.
3: È la verità. La nostra salvezza è il vizio, cara Giovanna.
5: Ma che succede?
1: Niente, mi fa delle proposte oscene.
3: L'unica salvezza sta nel vizio. Credetemi.
2: Di sconcezza in sconcezza finirete col fare sul serio voi due.
3: Impossibile. Lei è pazza di te. Eccolo qua, prenditelo.
1: Non mi vuole.
3: Tu non hai coraggio.
1: Oh, insomma, non mi seccare.
6: Povera Giovanna, Michele non è disponibile.
1: Tu, Max, dovresti andare a letto con Giovanna. Sei il tipo giusto.
3: Scusa, in che senso giusto?
1: Farle fare un figlio e poi scomparire. Eh? Tu non trovi?
2: No, non trovo e non capisco.
3: E perché dovrei farlo?
1: Ma è talmente chiaro. Giovanna ha bisogno di uno che le faccia fare un figlio e poi scompaia. E chi te l'ha detto? Te lo dico io.
2: Ah, sposarla no.
1: Ah no, Giovanna è ricca sfondata. Di mariti ne trova quanti ne vuole. Sono gli amanti difficili da trovare.
3: E scusa, per quale ragione io sarei il tipo da far figliare Giovanna meccanicamente?
1: Perché per te le donne non esistono. Sono cose che ti passano sotto gli occhi. Quando te ne serve una la afferri.
2: E infatti, le donne non esistono. Le inventiamo noi.
1: E tu m'hai inventata male. Io lo saprei, sì, come inventarmi. È molto meglio di te se volessi farlo. Un giorno lo scoprirai e sarai il primo a sorprenderti.
2: Per carità, avessi a trovarmi coinvolto in questa avventura. Senti, invece di mandare Max a letto con la povera Giovanna, portatelo a letto tu e realizzala con lui, la tua segreta natura, la vera.
1: Non è mica detto che non lo farò.

0: Ah, sono amata. Sapete, sono amatissima. Qualcuno si è innamorato a tal punto di me che non vuole più dividermi né con mio marito né con nessun altro. Vuole avermi solamente per sé. È una sensazione che mi toglie il respiro, mi dà le vertigini. È così che si dice. Qualcuno deve averle scritte queste frasi. Sì, io le ho lette tante volte. Ecco, questa è l'esatta sensazione che provo. Che faccio allora, Michele? Ti lascio e vado via con lui? È un uomo giovane, un bel ragazzo, che non ha assolutamente niente di serio alle spalle.
1: Vuoi dire un ridicolo?
0: No, Max, uno che è quello che è. E mi sento molto più tranquilla. Michele, che faccio allora? Ti lascio? Max, tu che ne dici? E tu, Giovanna?
2: Io non capisco niente.
0: Bene, allora adesso te la spiego meglio, eh. Mi è successa la cosa più orribile che possa capitare ad una donna. Un uomo, uno sconosciuto, si è innamorato pazzamente di me. È un bruto che odia mio marito, detesta i miei amici, mi vuole sradicare da tutti voi. È come se uno volesse portare via te, Giovanna, da noi tutti. È un'orribile avventura, ma il suo fascino, tu non trovi? È uno di quelli convinti che ci siano ancora buchi solitari sulla faccia della terra dove si possa vivere ancora una vita in due soli, senza dividerla con nessuno.
1: Sì, al cimitero.
0: Buono, Max. Si tratta di decisioni gravi.
1: È mostruoso. Non ho mai sentito niente di più osceno.
0: Ah, e dice anche che non posso rinunciare, come la chiama, aspetta, all'unica cosa pulita. Sì, all'unica cosa pulita della mia vita.
1: Bello, fa anche la rima.
0: Sì, anche la rima. Ma che vuol dire?
1: E tu che sei tu, scusa, vai a cadere vittima di un trucco di questo genere? Il trucco di un tartufo che usa la religione dell'amore, il fanatismo dei sentimenti, la mistica dell'amore che redime per insinuarsi nel seno di una famiglia allo scopo di fare una rapina. Michele non lo permetterà mai. Se discorsi simili per te hanno un senso, allora mi cadono le braccia. Allora abbiamo vissuto inutilmente insieme. Michele, perché non intervieni? Devo difendere io la tua casa?
0: Tu non puoi lasciare Michele, Nina. Dimmi che stai scherzando. Che ci vuoi far paura? Perché non fate qualche cosa
2: allora?
0: Ma non dipende più da me ormai. Tu, che non t'abbassi a spendere una parola. Quello grida. Gli si deve o rispondere o tappargli la bocca. Quei tipi lì finiscono per vincere. Ne sono sicura. L'amore lo rende così forte che finirò per amarlo. E sarò così infelice. Sarò perduta. E terribilmente infelice. La verità è che nessuno di voi mi ama abbastanza per salvarmi.

0: Michele, tu non sei un uomo. Un uomo non si lascia trattare così. E io non sono una donna. Una donna non tratta così l'uomo che ama. Siamo due ridicoli.
1: Giovanna?
0: Sei qui. Che roba è?
2: Ma è crema.
0: Buona. Giovanna, l'hai fatta tu. Alta pasticceria, eh? Ma allora è vero che una cosa, anche se non ti piace, a furia di mettertela sotto il naso si finisce per assaggiarla.

0: Non saresti più capace di scrivere un rigo?
1: Probabilmente.
0: E tutto per colpa mia?
1: Tutto per colpa tua.
0: Che bello. Posso uscire dalla tua vita contenta.
1: È questo che vuole una donna?
0: Sì. Avere reso un uomo così felice da lasciargli un vuoto incolmabile.
1: E non importa a che prezzo?
0: No, non importa.
1: Hai ragione. Se amore fosse fedeltà, non esisterebbe amore, in quanto amore non la contiene.
0: E allora che cos'è l'amore?
1: Forse amore è costanza. Una costanza mantenuta non importa come, ma rigorosamente.
0: Tu sì che sei intelligente, Michele. Che sarà di me una volta strappata alle tue braccia?
1: Continuerai ad amarmi. Ma nessuno dei due ne avrà più beneficio.
0: Perché ti lascio allora, Michele? Dimmelo.
1: Perché quello dice parole assolute, incantate, con le quali non si può resistere alla tentazione di scommettere.
2: Ascolto la pubblicità della radio, metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
3: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
2: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: 556 membri della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza, Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo, via Sant'Urosia 29, Cesano Maderno. Info su ampimonzebrianza.it.
5: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
6: Ebbene sì, lunedì 1 giugno il suggeritore Night Live sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1° di giugno vi aspettiamo.

0: Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla pillola va giù in questa domenica e siamo sempre accompagnati dalla sigla di Aria Fresca con queste temperature e oggi una puntata dedicata alla parola maranza, grazie alle ragazze e ragazzi della scuola media Puecchera accompagnati da Chiara Ronzani e il centro diurno L'Orizzonte dove Char Radio svolge dei laboratori radiofonici, abbiamo preparato per voi questa puntata. Buon ascolto.
1: Ripeti perché non ho capito bene, allora ripeti bro, ripeti.

0: cioè dei ragazzini, diciamo, perché non è che sono tanto adulti. E prima si vestono con un abbigliamento un po' strano, con pantaloni strappati, vabbè, così, le cose un po' sportive, però non sportive sportive. E poi più che altro è il carattere: o ti vesti tipo così, però comunque in carattere sei bravo, c'è, cioè una persona come altre, oppure fai tutto quello là, o che vuole fare il figo davanti ai suoi amici, che inizia a fumare. Però fumare, allora aspettate, perché fumare non, cioè non è che significa perché sei maranza, però
1: dipende dall'età. No, io sono d'accordo con Caterina che, cioè, maranza non è che si vedono dall'abbigliamento, ok? Forse l'abbigliamento, l'abbigliamento si distingue dagli altri, però non è quello che rende

0: che ha avuto a che fare con De Marando?
1: Io principalmente non proprio, cioè c'ho dei miei amici Maranza, proprio due in croce. Si vestono Maranza abbastanza, però poi di carattere sono normali, cioè, sono come persone come noi. Te invece?
0: No, io invece gli amici più stretti che ho non sono Maranza, cioè forse l'abbigliamento non troppo, ma il comportamento per niente. Invece c'è, cioè, dei posti che frequento io, ci sono delle persone un po' Maranza e ci parlo, cioè basta. Ma lo sai che hanno fatto questa legge contro i Maranza?
1: Ah sì, ne ho sentito parlare. Allora, secondo me non ha abbastanza senso, perché comunque, cioè, non è che nasci Maranza e rimani così.
0: Contro i Maranza?
1: Ah sì, ne ho sentito parlare. Allora, secondo me non ha abbastanza senso, perché comunque, cioè, non è che nasci Maranza e rimani così, diventi Maranza.

invece anche su questa cosa sono d'accordo con Caterina, ma perché più che altro non esiste proprio una popolazione maranza, cioè può essere un maranza francese, un maranza italiano, non ha praticamente senso questa legge, perché poi diciamo il contenuto della legge, cioè mi sembra un po' scontato che non si può portare in giro un coltellino con tanti

0: situazioni, anche perché ormai la maggior parte delle persone sono così, e una persona, per non sentirsi diverso, prova ad adattarsi con quello che può fare.
1: Allora, io non sono molto contro i Maranza, perché comunque, cioè, forse con gli altri fanno tutti duri, però se conosci un tuo amico Maranza, cioè, non fa niente di male, a meno che quel giorno non gli prenda qualcosa che diventa tutto isterico, poi per il resto.
0: Sì, infatti, perché poi noi vediamo solo la parte fuori e quindi già non sappiamo come è fatta dentro, cioè cosa passa.
1: È vero, perché io, ma forse se diventi Maranza non è solo per fare i fi per vabbè, però forse anche per quello che stai passando, ti vuoi sfogare, quindi sì, vuoi fare tutto il duro.
0: Secondo me c'è così tanta paura dei Maranza perché gli adulti non sanno realmente cos'è un Maranza, cioè tipo dicono una persona ha coltellato un'altra persona, è un Maranza, cioè quella persona si può avere anche, può essere stato per tutta la vita uno bravo a scuola, gentile, simpatico, però poi è cambiato tutto non è che è diventato Maranza, però gli è preso quello scatto e ha fatto quella determinata cosa. Cioè, secondo me non è che fanno solo i Maranza le azioni brutte.

0: Radio Piker Inside, oggi siamo qui alla scuola Piker. Sono Geremias Mena Carranza, dalla classe seconda E.
1: Io sono Gabriele, dalla classe seconda D, e oggi parleremo
0: dei Maranza. Secondo me, molti adulti che io conosco non sanno cos'è un Maranza, però sinceramente io i Maranza li riconosco come gente che si veste con vestiti sportivi o conosciute anche come Nike, Adidas o Puma. Secondo me c'è qualcosa che da un certo lato ci sta, cioè va bene andare alla moda, mettersi nuovi vestiti, però diciamo che il comportamento non è uno che mi piace tanto.
1: Allora, secondo me non è da vestiti, è dal comportamento di aggrupparsi, ma non aggrupparsi in un modo di minaccia, in poche parole.
0: Secondo me hai ragione, perché il modo in cui ti vesti non dice il modo in cui sei tu, però anche più avanti questo comincia, però poi inizia ad influenzarti, perché questa cosa è iniziata da molto tempo. E adesso adesso c'è tanta gente così.
1: Beh, ma lo sai che stanno facendo una legge contro i Maranza?
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Mamma mia, vuol dire che questa cosa è andata veramente fuori bordo.
1: Sì.
0: Non è che mi spieghi un attimo questa legge Maranza?
1: Allora, questa legge Maranza, praticamente, se hai un coltellino, facciamo anche qualcosa che si può
0: infilzare.
1: Vicino a banche, parchi, posti dove ci sono tante persone, verrai arrestato e i tuoi genitori avranno una multa di 1.000 euro.
0: Oh, guarda, ho appena ricevuto su Facebook una notizia su altre cose di notizie, tipo se tu solamente porti un coltellino maggiore di 5 centimetri, anche se non hai fatto nessun crimine, verrai arrestato. E i tuoi genitori riceveranno anche una multa maggiore 1.000 euro. Secondo me, da una parte, questa legge ci sta, no?
1: Secondo me è stupida come legge, che un coltello sì, può fare male tutto, ma per difesa, che a Milano ci sono degli spacci, quindi...
0: Vabbè, diciamo che gli spacci col mondo dei Maranza è un po' collegato, ma diciamo che la maggior parte di Maranza giovani non è che vanno lì agli spacci. Secondo me portare un coltello, diciamo che è un modo più di intimidazione, però il problema è che poi con intimidazione può diventare violenza.
1: A proposito, Gere, conosci dei Maranza? I Maranza amici? Cioè...
0: Sì, cioè dei Maranza amici, ma... Io mi riferisco a loro come Maranza, però dai vestiti. Però anche i vestiti non c'entrano nulla con il loro carattere, perché conosco un mio caro amico che è una brava persona. E te?
1: No, io zero. Non anche se avrei un amico che fosse Maranza, sinceramente non sarebbe più amico, perché ho un odio contro i Maranza troppo grande.
0: Va bene, ma tu ti sei mai sentito Maranza o hai mai avuto tipo la voglia di essere Maranza, no?
1: Mai. Bene, mai. Zero.
0: Wow. Vabbè, a volte succede tipo che tu dici, se stai vicino a me, guarda, ti picchi, eh? No, a volte a me mi è successo, però dai, lì lo facevo solamente come scherzo. Ovviamente non è che vado lì da te e ti picchio. E diciamo che il nostro tempo è già finito. Vi saluterei e vi dico addio da Radio Poker Inside, qui alla scuola Poker.
2: Saluti!
0: Ciao!
3: Se sono in strada, 2008, Milano Street, Genova nel posto, raga.
4: È un viaggio verso la consapevolezza, che è il metro di misura della coscienza. Nell'apparenza stavo perdendo la mia essenza. Il diavolo mi lascia.

0: fuori ora.
1: Adesso ci recchiamo al centro diurno, l'orizzonte.
2: Prova. Mi senti?
3: Oggi parliamo di Maranza. Adesso vi presentiamo Nicola, il nostro educatore del centro diurno Bixio 19. Che Nicola è un po' Maranza. Ok Nicola, cosa ne pensi di Maranza?
2: Penso che quella di Maranza sia una sottocultura, cioè un gruppo di ragazzi che hanno scelto di utilizzare certi tipi di vestiti, un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di estetica come, diciamo, un modo per identificarsi gli uni con gli altri. Quando ero ragazzo io avevo la vostra età, per esempio c'erano gli emo, i punk a bestia, c'erano i darkettoni.
3: Anche adesso ci sono.
2: Sì, ma oggi sono diminuiti. E che cosa succede? Che oggi, grazie al fatto che ci sono social media e tutta una serie di altre cose, è più facile che ci si uniformi su uno stile piuttosto che un altro. Ma io non penso che ci sia un rapporto fra criminalità e essere Maranza. Penso semplicemente che, dato che c'è una grande attenzione mediatica su questo fenomeno dei famosi Maranza, ci sia una grande attenzione e che poi, come in tutti i gruppi di persone, ci siano brave persone e persone che non si comportano nel modo giusto.
3: Adesso vi presentiamo Leonardo. Leonardo, cosa ne pensi di Maranza?
4: Allora, io penso che chi nasce nel degrado, tipo case popolari, situazioni difficili, penso sia assolutamente normale che si identifichi in Maranza. Per me non mi piace il termine Maranza, io preferisco dire ragazzi che purtroppo hanno vissuto un'infanzia difficile, una vita difficile, magari adesso alcuni delinquono.
3: Cosa ne pensi di Maranza?
4: Allora, io penso, la domanda era che ci sono anche dei ragazzi che hanno famiglie più ricche e fanno in Maranza. Io penso che non ci sia niente di male a vestirsi da Maranza se vieni da una famiglia più ricca, ma se tu delinqui quando c'hai probabilmente il padre avvocato e lo senti, lo fai solo perché lo senti nelle canzoni di Baby Gang, che probabilmente Baby Gang se ti vedesse ti sputerebbe in faccia, sta roba non ha senso e, cioè, a me viene da ridere di tirare due schiaffi. Perché a me mi è capitato tipo che arrivano dei bimbi ricchi, no? Che arrivano col coltellino, che te lo punta proprio così, che fanno ridere. Ti chiedono, dammi i soldi. Allora ti viene da ridere, no? Però se mi arriva un gruppo di Maranza seri, che mi puntano il coltello bene, così, io mi cago in mano. Ma è normale. Però comunque secondo me non ha senso che devono delinquere se vengono una famiglia ricca. Se andrebbero messi in strada e fargli vedere come cazzo è la strada. Perché quelli li sentono nelle canzoni, allora limitano perché vogliono fare la vita da gangster. Perché magari adesso in Italia è Baby Gang, ma sta roba è successa anche in America, tipo non lo so, con Snoop Dogg o con Dr. Dre o cazzo ne so, Ice Cube, tutti questi, o 50 Cent, che c'è anche il film bellissimo, andate a vedere il film su Netflix di 50 Cent. E allora capita che si vogliono immedesimare, perché magari anche i ragazzi ricchi stanno male, ma stare male non vuol dire venire da un contesto dove è necessario rubare.
3: Sì, adesso vi presentiamo Morgan. Ok Morgan, cosa ne pensi di Maranza?
5: Ma io penso che praticamente Maranza sia un po' quel termine che viene utilizzato o per descrivere qualcuno che si veste in modo tamarro, in modo, capito, come ha detto prima Leonardo, io ti dico, cioè, se viene un bambino che si atteggia da Maranza solo perché l'ha sentito dalle canzoni Baby Gang, chiaramente lì è un bambino, che faccio, lo picco. Invece se sono proprio bambini con difficoltà, cresciuti in mezzo, capito, in mezzo a, cresciuti nelle case popolari con la famiglia che sta morendo praticamente, e se il loro unico obiettivo è quello là, capito, cioè è rapinare, fare il Maranza, cioè andare, capito, quello. Cioè, capito, alla fine è questo, che Maranza, il termine Maranza viene usato per tante cose.

0: esatto, a me è capitato una volta che un anziano, cioè io stavo prendendo la 54 per venire qua, no? Mi è capitato una volta che un anziano mi si avvicina, mi guarda malissimo, a caso, così, perché sai che gli anziani che incontri alla fermata degli autobus sono tutti così, sono un po' fuori. Mi è venuto a me e mi dice: la vostra razza deve morire. Così, a caso. Cioè, vieni gratis da me e mi dici: la vostra razza deve morire. Perché? Io chiaramente sono stato zitto, non ho detto niente, perché se dicevo qualcosa... lascia perdere, non ho detto niente, mi sono trattenuto, ma solo, cioè, solo per come, che poi neanche mi vesto io, cioè, considerando come sono vestito adesso, come mi vesto ogni giorno di Pepsi, io non sono, cioè, di Pepsi, cioè, è un, se, è di Pepsi, vestirsi di Pepsi è da Maranza, no,
1: da Campagnolo,
0: cioè, o dice così per il borsello, o che ne so, dice così per il borsello, ma neanche tanto per il borsello. Nazareno Gabrielli, vabbè, 10 euro. Se consideriamo Leo, sì. Il modo di vestire la Maranza, no? Non lo so. Ho detto, se consideriamo Leo, non lo so, chiedo, non lo so. Ho detto, se consideriamo Leo.
2: Se sono un bravo ragazzo e mi vesto di Maranza e vado in giro, normalmente mi viene uno a mi dire... La vostra, come ha detto lei, la vostra razza devo morire.
0: A caso, cioè, solo perché sono vestito. Oppure alcune famiglie che hanno bambini piccoli, no? Che escono con i bambini piccoli, preferisco tenerli lontani. Danno...
2: Se mi vesto di vestito originale, dei Lux, normale, come quelli falsi, queste cose. Se mi vesto di vestito originale, vado in giro e mi danno del marranza anche.
3: Allora, per esempio, magari se uno è un po' vecchio, cioè tipo vecchio tanto, magari 25 anni, no, vabbè, magari tipo vede una maranza che lui definisce maranza, ma magari lui non fa i crimini. È come dire, per esempio, molti miei amici sono, si vestono in maniera alternativa e li prendono per il culo perché si vestono in maniera alternativa ed è un pregiudizio. Però c'è il pregiudizio di maranza, quindi il pregiudizio non so fare un cazzo. Non lo so, uno entra, sapete, la rinascente?
1: No.
3: Un maranza entra alla rinascente o entra al supermercato e il tipo che controlla controllerà lui il suo zaino o vedrà messo rubato, perché il pregiudizio dice che il maranza ruba. Magari non è vero, magari lui voleva solo vedere la rinascente, porta la sua tipo a fare un giro o non so, voleva prendersi il guanciale per fare la carbonara al supermercato. E poi è quello il pregiudizio, il fatto che tipo Omar è vestito così e è un criminale. Ma non è un criminale Omar, è un bravissimo ragazzo. Originally.

0: Pubblicità.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

I Manic Street Preachers, per iniziare la puntata di oggi, if you tolerate this, then your children will be next. Se tollerate ciò che accade, poi la prossima volta accadrà ai vostri figli. Dal loro disco This Is My Truth, Tell Me Yours del 1994, band gallese formata nel 1986, con testi chiaramente di sinistra e impegnati. Su questa cosa dell'impegno ci sono state un po' di polemiche in settimana, dopo alcune dichiarazioni di De Gregori, ma settimana è stata carica di polemiche anche per un'intervista rilasciata da R. De Luca sul genocidio di Gaza. Sono sicuro che ne avrete sentito parlare di entrambi gli argomenti. Noi li citiamo così solo passando e vi dico subito che nella puntata di oggi vi farò ascoltare lo Stabat Mater di Pergolesi. Dunque, Pergolesi, che ha avuto una vita brevissima, era nato a Jesi nel 1710 e morto a Pozzuoli nel 1736 all'età di 26 anni per la tubercolosi, è stato compositore, organista, violinista, uno degli autori di spicco del barocco italiano e della scuola napoletana. Quello che vi faccio ascoltare oggi, lo Stabat Mater, è una delle composizioni di musica sacra ritenute di maggiore importanza in tutto il panorama mondiale. Secondo la leggenda, Pergolesi riuscì a terminare lo spartito dello Stabat Mater proprio il giorno della sua morte. Noi ascoltiamo la versione eseguita dalla Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood, con Emma Kirkby nel ruolo di soprano e James Bowman che fa il contraltista. Cos'è il contraltista? Il contraltista di fatto è un contralto uomo, è un uomo che canta le parti molto alte, in genere per la voce maschile. E allora vi lascio un po' con Pergolesi, poi torniamo alla lettura di oggi.

Ecco, allora questo era lo Stabat Mater di Pergolesi, come vi dicevo. Il primo libro di cui vorrei parlarvi oggi, da cui vorrei leggervi qualcosa, è un memoir, un libro autobiografico, si intitola Compiti a casa ed è l'ultimo libro scritto da Jeff Dyer. Compiti a casa si intitola, lo pubblica il Saggiatore nella traduzione di Katia Bagnoli. Jeff Dyer, nato a Cheltenham nel 1958, è considerato uno dei più importanti scrittori inglesi contemporanei. Le sue opere di narrativa e saggistica sono state tradotte in 24 lingue. Il Saggiatore ha pubblicato Sabbie bianche, Il colore della memoria, Zona, Natura morta con custodia di Sachs e tanti altri. Di cosa si parla in questo libro? Romanzo di formazione, memoir letterario, riflessione narrativa sulle classi sociali, Compiti a casa e il racconto di come Jeff Dyer sia passato dall'infanzia in una casa modesta di un'anonima cittadina inglese alle burne e aule dell'Università di Oxford. Un ritratto autobiografico che si allarga fino a diventare quello di un'intera epoca, di una nazione e di un mondo alle prese con i rapidi cambiamenti collettivi degli anni 60 e degli anni 70. Quella del piccolo Jeff è un'infanzia ordinaria, caratterizzata da armi giocattolo e soldatini di plastica, zuccheri raffinati, cowboy e James Bond, televisione, cibo in scatola, un padre molto tirchio, una madre bravissima a confezionare maglioni di lana per il suo unico figlio. Un repertorio canonico per una famiglia della middle class inglese, nel pieno dell'era del welfare e del consumismo, ma che la scrittura di Dyer trasforma in un atlante dettagliato con cui muoversi lungo la propria vita e il proprio tempo. In quest'opera il suo sguardo si focalizza su quella linea d'ombra che è l'adolescenza, in tutte le sue declinazioni, il complicato passaggio alle superiori, le avventure e le delusioni amorose, la scoperta della musica e della passione per i libri, facendone lo strumento attraverso cui leggere le dissonanze e i cortocircuiti della società contemporanea, quella del passato e quella ancora più confusa, del presente. In Compiti a casa, Jeff Dyer dimostra che non è necessario aver vissuto una vita incredibile per descrivere qualcosa di universale. Con il consueto sguardo autoironico e tagliente, Dyer trasforma l'ordinario in rivelazione, leggendo nei mille dettagli della propria infanzia le forze invisibili che ci plasmano tutti. La rivelazione di come, dentro ciò che sembra una storia privata, si nasconde l'esperienza comune del diventare se stessi.

Ecco, queste erano le informazioni contenute nelle due alette di questo bel libro. E adesso partirei direttamente con la lettura dal primo capitolo, Fairfield Walk. Abbiamo vissuto qui, mia madre, mio padre e io, dal 1958, anno della mia nascita, fino al 1970, quando avevo 11 anni. Mia madre andava fiera del fatto che la nostra fosse l'ultima di una fila di case a schiera, praticamente una bifamiliare insolitamente estesa. Anche senza questo incremento di status, era un edificio ricco di fascino. I mattoni delle facciate di tutta la schiera, rivolte a est, avevano un rivestimento di smalto segnato qua e là da crepe a ragnatela. Erano i danni provocati dal fuoco nemico durante la Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi non solo avevano attraversato la Manica, ma in qualche modo erano riusciti ad arrivare nel Gloucestershire, risalendo Fairhaven Street fino alla prima linea di Fairfield Walk. Pur essendo storicamente inesatta, questa nostra convinzione dimostrava quanto la guerra fosse ancora vicina per i ragazzi cresciuti negli anni 60. Sul retro delle case c'era un vicolo con un'ampia striscia d'erba al centro ed erbacce che crescevano a destra e a sinistra. A metà strada, questo passaggio sterrato ne incontrava un altro, perpendicolare e in egual modo pieno di pozzanghere, che correva tra Fairfield Avenue e Fairfield Park Road. Era qui che giocavano i bambini di tutti i vari Fairfield. Se davanti alle case il conflitto era giunto al termine, nei vicoli, sul lato più lontano della storia, i combattimenti continuavano senza sosta. Tutti i nostri giochi, non sorvegliati dagli adulti, avevano a che fare con la guerra.

Benché si ispirassero in gran parte alla Seconda Guerra Mondiale, le armi che impiegavamo erano astoriche, provenienti dal selvaggio West dei cowboy, pistole a tamburo dotate di fondine, e dei pelle rossa, archi e frecce con ventose al posto delle punte accomunate, dalle crociate, spade, scudi, un assortimento di armatura di plastica, e dallo spionaggio contemporaneo. James Bond, organizzazione Uncle. Tutto ciò che in tempo di guerra era stato di metallo, nella nostra versione era rimodellato in plastica. Io possedevo sia una Tommy Gun di plastica nera, sia, come molti miei amici, un elmetto di plastica verde. Dato che la funzione di questi elmetti era proteggerci, diventava accettabile colpire Keith Williams in testa, sull'elmetto di plastica, con la mia Tommy Gun. L'elmetto fece il suo dovere, lui non riportò lesioni. Ma la canna della mia pistola si staccò e restò appesa alla cinghia di plastica color khaki che la univa al calcio di finto legno. Un'arma preziosa era stata ridotta in pezzi di plastica tutti storti. Io, fisicamente illeso, dovetti tornare con la mia pistola mortalmente ferita al posto di soccorso che rispondeva al nome di casa. Quella sera mio padre provvide a incollare i pezzi, però l'arma rimase fragile, più di quanto fosse prima della rottura. E dopo di allora dovette essere maneggiata con una cautela inadatta alle esigenze della battaglia.

La guerra continuò a infuriare con una determinazione che applicò il discorso di Churchill sui combattimenti sulle spiagge e sulle zone di sbarco, prima all'arena dei cibi conservati e poi a quella della vegetazione spontanea. Quando non avevamo più munizioni per le nostre pistole Sekiden, al posto dei pallini color argento usavamo piselli surgelati. Se le armi si inceppavano perché scongelandosi i piselli diventavano mollicci, ci arrangiavamo con dardi in grado di perforare i maglioni. Erano furasacchi, le spighe di orzo selvatico che crescevano in ciuffi ondeggianti ai margini del vicolo. Quel vicolo era una sorta di terra di nessuno, nel senso che era appannaggio quasi esclusivo di noi bambini, e l'unico conflitto che non trovava posto nei nostri giochi era la Prima Guerra Mondiale. Sempre presente nel regno della memoria e del parentado, il nonno di Gary Hunt non mancava mai di calarsi le braghe per mostrarci le rose e cicatrici delle ferite da scheggia dei proiettili d'artiglieria e della Somme. Era del tutto assente dal nostro terreno di gioco, la trincea del vicolo. Più che una guerra con obiettivi e schieramenti ben definiti, lo scontro senza vincitori in cui ci impegnavamo era un vortice di alleanze mutevoli, dove i prigionieri venivano rilasciati senza preavviso, i feriti si riprendevano all'istante e i morti tornavano in vita nel giro di pochi minuti, spesso riprendendo le armi a beneficio della parte che li aveva appena ammazzati.

Mentre nella guerra vera e propria essere colpiti, feriti, catturati o uccisi erano le cose peggiori che potessero capitare a un soldato, per noi erano le esperienze più attivamente ricercate. Volevamo essere uccisi, rotolare e, brevemente, morire. E ci sentivamo ingannati se ci veniva negata questa prova definitiva della nostra piena partecipazione ai combattimenti. Alcuni veicoli civili non mimetizzati, una Triumph Herald color malva, una Ford Anglia blu, avanzavano lentamente tra le pozzanghere anfibie, ma con un traffico tanto rado non correvamo alcun pericolo. Le ginocchia sbucciate e qualche piccolo taglio erano un inconveniente minore, elementi di realismo, e le bambine applicavano bende che erano fazzoletti e medicazioni immaginarie. E in tutti quei giochi c'era una caotica mancanza di cattiveria. Il rumore costante, gli ordini urlati, le richieste di altre munizioni gridate, le esplosioni vocali, il ratatatatà delle mitragliatrici, era la prova udibile di una tranquillità più profonda di quella che avrebbe mai potuto essere trasmessa dal silenzio. Fare la guerra significava essere in uno stato di pace attivo, immersi nella soddisfazione di un amore condiviso per tutto ciò che era marziale.

A una certa ora gli adulti uscivano per dichiarare la tregua notturna e suonare la ritirata. I compagni d'arme tornavano a casa insieme a giocare ancora con i fratelli. Io tornavo da mamma e papà a giocare con i miei soldatini. Nel nostro giardino, sul davanti della casa, con il suo quadrato di prato cosparso di margherite e fiori su tre lati, falciato spesso e spianato con un pesante rullo, c'era molta più quiete. Naturalmente combattevamo ancora. Una diapositiva mostra me e il biondo Keith in una piscina per bambini con le sponde rosse, a galla nel prato verde Kodachrom, mentre ci spruzziamo addosso acqua con le bolle da flaconi di detersivo per i piatti Fairy Liquid. La vita ha scattato immagini senza macchina fotografica di me e mia madre che giochiamo a badminton 2 contro 1 con mio padre. Le racchette erano incordate in modo così lasco che il nostro gioco si fermava all'istante quando il volano gommoso, invece di rimbalzare sulle corde, vi rimaneva silenziosamente incastrato, come una creatura catturata da una rete. Noi tre ci guardavamo intorno, momentaneamente sconcertati dall'improvviso arrestarsi del tempo.

Ecco, qui interrompo un attimo la lettura perché volevo proporvi una riflessione, no? sul brano che abbiamo appena letto. Non so quanti anni abbia Dyer, però insomma è nato nel 58, ok. Tutto il Novecento è stato permeato da questa cultura della guerra, no? Soprattutto attraverso il gioco rendeva la guerra una cosa normale per noi bambini, la rendeva, ci abituava, ci condizionava a intenderla come un fatto accettabile, a intenderla come un elemento che poteva accadere e che qualora fosse accaduto andava accolto, andava accettato come parte del senso della nostra società. Sono diversi anni ormai che si discute di questa cosa, no? Di questo elemento, di come, di quanto fosse onnipresente l'idea della guerra nella cultura popolare, al cinema, nei film, nella TV, nei giochi di noi bambini. Io ricordo che giocavo con i soldatini, a un certo punto avevo cominciato anche a costruire dei modellini di aeroplani militari, di carri armati. Non ho mai posseduto un'arma giocattolo, questo no. Forse mi interessava di più giocare con i soldatini con i quali inscenavo delle enormi battaglie, in qualche modo era già un modo per raccontare delle storie, forse. Tuttavia, ancora oggi, quando vedo al parchetto dei bambini che giocano con le armi e fingono di spararsi addosso, ecco, mi viene un brivido, perché ormai dovremmo sapere che non credo che non sia proprio il caso, no? Di dare a dei bambini delle armi giocattolo. E aggiungo anche quest'altra riflessione: non ho mai visto una bambina con un'arma in pugno. Si vedono sempre più bambine che fanno degli sport che un tempo erano esclusivo appannaggio maschile. Ci sono molte bambine che giocano a calcio, che fanno parte delle squadre, per esempio. Non ho mai visto una bambina con una pistola, magari sì, quelle specie di fucili a pompa per sparare l'acqua, ma quella mi sembra un'altra cosa. Le armi a forma di arma non le ho mai viste in mano alle bambine. Ecco, sarebbe bello arrivare a un punto in cui si fa una riflessione e si dice, ma insomma, potremmo bandire, no? Le pistole giocattolo, le bombe giocattolo, i mitragliatori giocattolo, e perché solo così credo che si possa provare a costruire una società in cui la pace può essere davvero intesa come un elemento possibile e non come il solito frutto dell'idealismo stupido di qualche fricchettone. Non è così. Va bene, scusate questo excursus, riprendo con la lettura. Trattandosi dell'ultima casa della schiera, sul lato c'era un'ulteriore striscia di terra, un vialetto di cemento con una stretta fila di piante accanto allo steccato scuro e nodoso, la cui unica funzione era di tenere a bada la strada. Lo steccato, alto circa un metro e mezzo, veniva regolarmente trattato col creosoto da mio padre, appassionato applicatore, che si dedicava al trattamento di quello steccato con la stessa cura che metteva nell'applicazione di ossido rosso al telaio dell'altalena artigianale nel cortile sul retro. Forse anche questo faceva parte della sua funzione, esisteva per essere trattato col creosoto, lo steccato. Dalla strada io e Gary lanciavamo palline da tennis consumate contro il muro laterale della casa, una scogliera di mattoni senza finestre, e le prendevamo al rimbalzo. Questo gioco iniziò soltanto dopo, ma non sarebbe stato possibile durante, il periodo fortunatamente breve successivo al licenziamento di mio padre dalla Gloucester Aircraft Company, nel quale aveva lavorato di notte alla Nylon Spinners, dormendo di giorno. Man mano che lanciavamo la palla sempre più in alto, il gioco si trasformò in una sfida più ambiziosa: farla entrare dritta nel comignolo per farla scendere lungo il camino, una forma estrema di pallacanestro. Non ci riuscimmo mai, e anche se ci fossimo riusciti, la palla, annerita nel percorso, avrebbe lasciato macchie scure di fuliggine rotolando nel tinello abitato o nel salotto intonso.

Un fallimento simile si verificò quando John Bude e io provammo a sparare agli uccelli con il suo fucile ad aria compressa difettoso. Non ne colpimmo nemmeno uno, peccato, perché avevamo una gran voglia di uccidere qualcosa. E non fui nemmeno capace di catturarne uno con la trappola rudimentale che avevo predisposto sul nostro praticello, ignaro in quel momento del bisogno atavico da cui originava il mio impulso. La trappola altro non era che un setaccio rovesciato, tenuto alzato da un bastoncino legato con una cordicella al mio nascondiglio col portico. Una volta che gli uccelli fossero stati attirati da un'esca di semi, io avrei tolto il bastoncino, ma loro non ne venivano mai attirati, perché avevano più esperienza di me nella scienza dell'intrappolamento. Li tenni d'occhio per un lungo tempo, che in realtà forse fu breve, e poi, come accade nell'infanzia, persi interesse nella cosa. Una trappola più efficace, allestita nel cortile, consisteva in un barattolo riempito di acqua e marmellata, in cui le vespe andavano ad annegare. Ma a cosa serviva? Una misura pensata per ridurne la minaccia attirava le vespe con un'efficacia che la trappola per uccelli non aveva neanche lontanamente raggiunto. Forse progetti come questi erano una pallida versione o un residuo addomesticato dell'istinto preistorico di cacciare, intrappolare e uccidere. Nell'era dei cibi pronti era un istinto che non serviva a niente, ma in me era innato. Il padre di mio padre era stato un ortofrutticoltore, ma suo padre era un uccellatore. Un mestiere che evoca il Wessex di Thomas Hardy, uno dei tanti legami, quasi un lignaggio, che ci collegano a una vita più a sud e a ovest, più antica e più rustica della nostra.

La casa aveva 4 locali, 2 su e 2 giù. Al primo piano 2 camere da letto, la mia e quella dei miei genitori, e un bagno. Nel cortile, accanto alla rimessa del carbone, c'era un gabinetto che da dicembre a marzo rimaneva fuori uso, perché mio padre chiudeva l'acqua e svuotava la cassetta per evitare che gelassero le tubature. L'equivalente idraulico del dare il creosoto allo steccato, ulteriore prova che gli elementi ce l'avevano con noi. Ogni anno a un certo punto comparivano le formiche volanti, apparentemente provenienti da questo gabinetto esterno. Era come una versione in scala ridotta e urbana di una piaga medievale che minacciava i raccolti. Le uccidevamo versandoci sopra dell'acqua bollente. Dico così, ma dato che non ci sarebbe stato permesso di accedere all'acqua davvero bollente, con tutto il potenziale di mutilazione che portava con sé, è molto probabile che ci limitassimo a rinfrescarle con acqua tiepida. A pian terreno c'erano la stanza affacciata sul giardino, che non veniva quasi mai utilizzata, e un tinello con un tavolo da pranzo quadrato, molto verniciato, marrone scuro e allungabile, strausato, in parte perché la cucina era troppo piccola per contenerne un altro. La sera mio padre si lavava e si faceva la barba in cucina, con l'acqua nella bacinella rossa che diventava grigia per il sapone e i peluzzi. Si lavava le orecchie infilandoci un dito, e poi tirandolo fuori con forza sufficiente a produrre uno schiocco, e se arrivava a me così forte, per lui doveva essere un rumore esplosivo. Durante l'intera operazione teneva addosso la camicia, ripiegando il colletto all'interno affinché non si bagnasse. Il bastoncino di sapone da barba, che sembrava al tempo stesso una montagna ammorbidita dalla neve, e un gelato molto leccato, ma impossibile da sciogliere, e il pennello con cui lo metteva sulla faccia erano come prospettive e totem di una virilità lontana. Le lamette non venivano buttate via, ma rimesse nella loro scatola per essere usate da mia madre al fine di radersi gli stinchi, dopodiché ancora non venivano buttate. La loro vita funzionale era terminata, eppure avevano un possibile uso non ancora scoperto, anche se ormai erano senza filo, al punto da rendere quasi impossibile persino il suicidio. Avendo una determinazione sufficiente, si sarebbe potuto tentare di segarsi i polsi, ma lo sforzo e il tempo necessari avrebbero risvegliato un senso di scopo sinonimo di volontà di vivere.

fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questa era Break the Night with Color dal suo disco del 2006, Keys to the World. Quindi siamo rimasti nel Regno Unito, siamo partiti dal Galles con i Manic Street Preachers e poi vi ho letto qualche passo da questo bel libro di Jeff Dyer, Compiti a casa. È un memoir, di fatto, il racconto della sua vita, pubblicato dal Saggiatore nella traduzione di Katia Bagnoli. Bene, adesso vorrei leggervi qualcosa da un libro da cui vi ho già letto dei passi. Sto parlando di Storia mondiale dell'Italia, a cura di Andrea Giardina, editori La Terza. Raccoglie una nutritissima serie di articoli che affrontano la storia italiana anche in collegamento, come dice chiaramente il titolo, con la storia del mondo. Oggi volevo leggervi questo articolo, perché è ripetita Juvent, che si intitola così, 2000 avanti Cristo, profughi dall'Oriente. L'autore è Mario Lentano. Nei miti delle origini, l'Italia è meta di un intenso movimento di uomini e culture provenienti da est. Giano e Saturno, gli aborigeni ed Evandro, fino naturalmente a Enea, sono tutti profughi, migranti e viaggiatori che attraversano il Mediterraneo in ogni direzione. Come immaginavano gli antichi la storia più remota dell'Italia? Quali popoli la abitavano? Quali eventi ne caratterizzarono la storia? Rispondere a queste domande non è facile, anche perché prima occorre precisare a cosa ci riferiamo quando parliamo di Italia, un termine che indicava in origine solo un territorio molto circoscritto, corrispondente alla parte meridionale dell'attuale Calabria, e che anche più tardi, in piena età classica, arriva tutto al più a comprendere l'area peninsulare propriamente detta, escludendo sia la pianura padana, che faceva parte della Gallia, sia le isole Sicilia e Sardegna, che per i romani erano già province, cioè territori conquistati con la forza delle armi e amministrati da un governo di occupazione, i cui funzionari venivano inviati periodicamente dalla capitale. Quando dunque nelle prossime pagine parleremo di Italia, useremo questo termine nel significato in cui lo intendevano gli antichi e non in quello divenuto familiare ai moderni. Per i romani, naturalmente, l'Italia è anzitutto il Lazio, uno spazio che nel mito sembra caratterizzarsi in primo luogo per il fatto di essere terra d'asilo per stranieri delle più diverse provenienze. Il più antico tra questi esuli era stato addirittura un dio, Saturno. Coinvolto nelle lotte di potere che laceravano le prime generazioni divine e scacciato dall'Olimpo, questi aveva infatti cercato rifugio nel Lazio. Secondo il mito, anzi, anche l'origine di quest'ultimo nome, Latium, era legata alla peripezia di Saturno. I romani connettevano infatti il toponimo al verbo latere, nascondersi, e lo spiegavano proprio con il fatto che lì il dio aveva trovato un sicuro nascondiglio. Quanto all'Italia nel suo insieme, essa costituiva la Saturnia Tellus, la terra di Saturno, e Saturnia era anche il nome di un insediamento fondato dal dio sulla cima del futuro Campidoglio. Agli indigeni dai quali era stato accolto, dispersi sui monti e abituati a vivere di rapina, il dio aveva poi insegnato l'agricoltura e l'arte di creare società ordinate che obbedivano a leggi comuni. E c'era persino chi raccontava che proprio sotto il regno di Saturno fosse fiorita la cosiddetta età dell'oro, un'epoca di pace e abbondanza nella quale i beni erano in comune e la terra produceva i suoi frutti senza essere lavorata.

Non tutti però erano d'accordo con questa ricostruzione. Altri sostenevano infatti che Saturno fosse stato preceduto da Giano, dio degli inizi e signore dei passaggi, raffigurato con due volti posti l'uno sul rovescio dell'altro, a indicare la sua capacità di vedere tanto il passato quanto il futuro. Come divinità degli inizi, Giano era particolarmente indicato per il ruolo di sovrano più antico del Lazio. Ma i miti sono, come sempre, una messe di varianti nella quale

Sarebbe vano chiedersi dove stia la verità. Ed ecco che altre versioni della storia facevano di Giano un principe greco giunto in Italia perché il suo paese non offriva spazio alle sue ambizioni e poi divinizzato dopo aver introdotto nel Lazio il culto degli dei e i riti religiosi. Quanto agli abitatori più antichi dei Sette Colli, l'area dove un giorno sarebbe sorta Roma, un racconto molto antico riconosceva questo ruolo a un altro profugo, Evandro, un greco d'Arcadia giunto in Italia sotto la guida della madre Carmenta, forse per sfuggire a un torbido passato, di lui si diceva infatti che avesse ucciso il padre, e qui insediatosi sull'altura del Palatino. A Evandro si attribuiva tra l'altro l'introduzione dell'alfabeto, mentre Carmenta era versata nella difficile arte della profezia, tanto che dal suo nome, secondo alcuni, veniva il latino Carmen, con il quale si designava un testo poetico, il responso di un oracolo, una formula magica, in ogni caso una parola potente, capace di avere effetti sulla realtà. Di Evandro, il mito raccontava peraltro che avesse scacciato dalle loro sedi i precedenti occupanti, identificati nelle fonti con l'antico popolo degli aborigeni. Siamo finalmente di fronte agli abitatori originari del Lazio? Parrebbe di sì. Cosa potrebbe esserci di più originario di un popolo che contiene la parola origine nel suo stesso nome? Eppure gli antichi sono tutt'altro che unanimi sul punto. Per qualcuno gli aborigeni erano i superstiti del diluvio universale, discesi dalle montagne dopo il passaggio del cataclisma e il ritiro delle acque. Per altri si trattava invece di nomadi di sangue misto senza fissa dimora, sorta di briganti dediti alla pastorizia e al furto di bestiame. Anche il loro nome non aveva nulla a che fare con la nozione di origine, perché suonava inizialmente aberrigeni e alludeva dunque alla loro condizione di erranti, di migranti confluiti dopo un lungo vagare nel sito della futura Roma. Infine non mancava chi facesse degli stessi aborigeni i remoti discendenti di un'antica migrazione greca, precedente di molte generazioni alla guerra di Troia e proveniente forse dall'Arcadia, come poi sarà per il contingente guidato da Evandro. In tutti questi racconti, l'Italia appare dunque come la meta di un intenso movimento di uomini e culture provenienti da est. Né le cose cambiano se pensiamo a quello che da un certo momento in avanti diventa il mito delle origini per eccellenza, nel quale i fondatori di Roma, i gemelli Romolo e Remo, discendono da un profugo troiano scampato alla distruzione della sua città e approdato nel Lazio dopo un viaggio che lo ha visto toccare le coste della Grecia, le isole dell'Egeo, la Sicilia e forse perfino i lidi settentrionali dell'Africa. Il mito di Enea è molto antico e non sappiamo precisamente quando i romani abbiano scelto di fare dell'eroe omerico il proprio capostipite. Quello che conta però è che anche in questo caso l'origine della città viene ricondotta a una matrice straniera. Persino il nome di Roma, in una delle tante varianti del racconto, deriva da quello di una giovane troiana che, stanca della lunga navigazione, aveva indotto con uno stratagemma gli altri esuli a stanziarsi in terra italica. La cittadinanza romana è molto più un fatto giuridico che etnico, e la classe dirigente romana seppe farne per secoli un uso sapiente e flessibile, capace di includere elite locali, città alleate, singoli benemeriti o interi popoli, in un processo a cerchi concentrici progressivamente più ampi, che finirà in ultimo per comprendere tutti gli abitanti liberi dell'impero. Il fatto di pensarsi come frutto ab origine di innesti successivi, di apporti plurali e molteplici, insieme riflette e fonda questo tratto di lungo periodo della storia e della cultura dei romani, escludendo che vi fosse mai stata una qualsiasi purezza di sangue da salvaguardare e da difendere.

Bene, questi erano alcuni passi di questo bel testo di Mario Lentano, Profughi dell'Oriente, contenuto in Storia Mondiale dell'Italia, a cura di Andrea Giardina. Mi piace rimarcare, magari sai, a furia di sentirselo dire, finalmente lo capiremo, la chiusa di questo pezzo. Escludendo che vi fosse mai stata una qualsiasi purezza di sangue da salvaguardare e da difendere, no? Questa idea della purezza di sangue è un'idea che viene poi creata d'arte e utilizzata a livello politico come strumento di divisione, come motivo per tenere chiusi i confini in qualche modo, motivo per limitare la libertà di movimento delle persone, cosa che fa molto più ridere in un paese come il nostro, che è una penisola che è stata al centro del bacino culturale e commerciale più importante dell'antichità, il Mar Mediterraneo, e quindi anche le nostre origini sono origini di mescolanza.

E adesso, come d'abitudine, mentre la puntata sta correndo verso la sua scadenza settimanale dei 56 minuti, vi ricordo alcune cose come al solito. Allora, innanzitutto, se volete contattarmi potete scrivermi un'email a info@fabrizio-coppola.net, oppure mi trovate su Instagram e su Facebook, lì trovate anche tutti i miei appuntamenti, le mie attività, le varie cose che faccio. E a proposito delle cose che faccio, vorrei ricordare, ve l'avevo già detto la settimana scorsa, questa sera di domenica 31 maggio sarò al Lago di Paderno dalle 19 e farò il mio spettacolo su Springsteen, Bruce Springsteen, cantato e raccontato da Fabrizio Coppola. L'ingresso è gratuito. E il Lago di Paderno, non so se ci siete mai stati, ma è un posto molto bello nella zona nord Milano, direi Brianza, e c'è possibilità di bere e di mangiare, insomma, se volete venire vi aspetto, e se venite, come vi dico sempre, palesatevi alla fine del concerto o prima del concerto, insomma, conosciamoci, che mi fa sempre piacere. Poi volevo dirvi anche che terminato il mio ciclo di incontri letterari di quest'anno, i percorsi letterari, ho subito lanciato il primo appuntamento di un ciclo che andrà avanti fino alla fine di quest'anno, in cui leggeremo e parleremo e analizzeremo libri di fantascienza, ucronia, distopia, e partiamo il 22 giugno dal vivo qui a Milano, sempre da Altro in via Brioschi, con L'uomo nell'alto castello, o titolo, traduzione precedente del titolo, La svastica sul sole, di Philip K. Dick, un libro che immagina un mondo in cui alla fine della seconda guerra mondiale il Terzo Reich e l'impero del Sol Levante escono vittoriosi dal conflitto. L'America viene smembrata in tre zone, una occupata dai nazisti, un'altra occupata dai giapponesi e una fascia centrale che mantiene una sua indipendenza, ed è un, questa è un'ucronia, cioè è un libro che immagina che alcuni eventi storici reali abbiano avuto, abbiano preso una piega diversa dal modo in cui poi sono effettivamente andate le cose. E mi piaceva iniziare questo ciclo, che poi vedrà anche le opere di Orwell, Huxley, Zamiatin, che è uno scrittore russo, un precursore della fantascienza. Pubblica il suo Noi nel 1921, un libro che influenzerà sia il lavoro di Orwell che quello di Aldous Huxley e Ursula Le Guin anche. Quindi saranno cinque incontri. Cominciamo da questo primo con Philip K. Dick il 22 gennaio, sempre dalle 19:30 qui in presenza a Milano da Altro, e poi il 24 alle 18 lo facciamo anche online. E vi prenotate come al solito al link che trovate sulle mie pagine social, sia su Facebook che su Instagram, o se avete dubbi, domande, potete scrivermi direttamente all'email che dicevo prima, info@fabrizio-coppola.net. Poi invece il 19 giugno tornerò al Circolo dei Lettori di Novara, dove anche quest'anno ho tenuto un ciclo di incontri letterari. Sono stato invitato a far parte di un evento in cui si festeggiano i 100 anni della nascita di Marilyn Monroe, e il mio compito il 19 giugno sarà quello di raccontarvi Blonde, il romanzo di Joyce Carol Oates, che in qualche modo mette insieme fiction e vera biografia di Marilyn per fornirci un profilo chiaramente romanzato, ma non meno interessante, della vita burrascosa di Norma Jean, a partire dal legame con la madre, l'assenza del padre, e via via tutti gli accadimenti che ne delineeranno sia la carriera che la vita intima e personale. Quindi il 19 giugno, sempre ingresso gratuito, bisogna prenotarsi come al solito, credo, sul sito del Circolo dei Lettori di Novara, lì trovate tutte le informazioni.

Bene, direi che anche per questa domenica è tutto. Come sapete, le puntate le potete riascoltare in podcast dove e quando volete. Le trovate sulla pagina dedicata alla mia trasmissione sul sito di Radio Popolare. Quindi lì trovate tutte le puntate arretrate, potete riascoltarle quando volete. A me non resta che dare appuntamento a domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Io vi lascio con ho scoperto di recente che i miei amati War on Drugs hanno pubblicato un disco dal vivo, e io vi lascio con la cavalcata di 7 minuti di uno dei miei loro brani preferiti, che è Strangest Thing, e vi lascio con loro. Vi auguro una buona domenica a tutti e a tutti, e ci risentiamo domenica prossima. Ciao.

0: mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Let's go! Da Mighty World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mighty World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mightyworld.it. Mighty World.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Popolare Network.
10: Le 15:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Netanyahu rivendica l'avanzata di Israele in Libano, ha dato ordine all'esercito di estendere la manovra oltre il fiume Litani e prendere i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano. Tel Aviv oggi ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area del fiume Zarani, molto più a nord della cosiddetta zona cuscinetto, e ha conquistato poi il castello di Beaufort, postazione simbolica che Israele ha controllato fino al 2000 e strategica per monitorare la valle della Bekaa. In seguito all'escalation, la Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dichiarando che l'avanzata israeliana in Libano viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale.
11: Sembra ancora lontana la prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, ha commentato uno dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, aggiungendo che Teheran non firmerà mai un'intesa che non protegga i suoi interessi. Nelle scorse ore Donald Trump avrebbe rimandato all'Iran la bozza di accordo con delle modifiche che ne inaspriscono i termini e le condizioni per gli iraniani.
10: È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il caposquadra turco Ulas Demir, indagato dalla procura di Milano per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie dopo essere stato avvertito dalla telefonata di un suo superiore che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri. I PM ora hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari di Bergamo la convalida del fermo per pericolo di fuga.
11: Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta che, senza alcun apparente motivo, si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno. La vittima sanguinante ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato poi in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano giovani italiani con casco e quindi poco riconoscibili in volto.
10: Nel Vicentino nella notte c'è stato un attentato contro Adriano Cappellari, giornalista freelance che da qualche mese riceveva minacce. Le lettere contro Cappellari, 20 anni, erano anonime, facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello, con minacce anche a quest'ultimo e alla presidente del Consiglio Meloni. Ad agire è stato un uomo solo, visibile dalle telecamere di sorveglianza, che ha lanciato una serie di bottiglie incendiarie contro l'abitazione, lasciando anche delle bombole di gas rimaste inesplose. Esplose e poi disinnescate. Sul fatto Meloni ha commentato e ha parlato di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e informazione.
11: Nel Foggiano è morto un sedicenne alla guida di un'auto sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni. La vettura è uscita di strada, si è schiantata contro un guardrail intorno alle 2 la notte scorsa, dopo aver evitato un posto di blocco, in seguito al quale è partito un inseguimento. Feriti lievi gli altri quattro passeggeri, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118. Le forze di polizia, gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica.
10: E a Ostia, vicino Roma, due ragazze minorenni sono state investite e ferite da due persone a bordo di un'auto in fuga dalla polizia. Entrambe le ragazze sono state soccorse e portate in ospedale. I due investitori sono stati fermati e arrestati. Al termine dell'inseguimento, la polizia ha trovato nell'abitacolo dell'auto degli attrezzi da scasso. 15:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
13: Evviva!
12: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
13: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
14: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
15: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irenlucegas.it.
16: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
17: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
16: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
18: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
17: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
18: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
19: Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Zubin Mehta, abbiamo altri due grandi direttori da ricordare, quantomeno prendendo spunto dal nostro archivio, e sono Gianandrea Gavazzeni e Giuseppe Sinopoli. C'è qualche piccolo anniversario a loro legato, come lo è stato per Zubin Mehta quando il mese scorso ha compiuto 90 anni. Va bene, allora cominciamo con Gianandrea Gavazzeni, bergamasco doc, anche perché esordì come compositore e qui gioca un ruolo anche la sua città d'origine. Ma Gavazzeni poi divenne veramente uno dei grandi direttori del Novecento, nato nel 1909 e scomparso 30 anni fa, 1996. Questa intervista non c'è scritto sul file quando fu fatta, non ha data, molto probabilmente, essendo scomparso Gavazzeni 30 anni fa, è di qualche anno prima, potrebbe essere dei primi anni 90 del secolo scorso. Non ci sono le domande, anche questo non lo capisco, e in alcuni momenti la qualità della voce è un po' disturbata da un sottofondo che non sono riuscito a diminuire più di tanto. Vabbè, alla fine dell'intervista, una sorpresa, do la parola a Riccardo Sciai che in una recente conferenza stampa di presentazione del Nabucco, che sta ancora dirigendo al Teatro alla Scala, ricorda il grande maestro bergamasco.

Prima di tutto devo subito respingere una qualifica di umanista. Umanista significa umanesimo, una scienza precisa, inerente alle lettere e appunto alla ricerca scientifica, linguistica, stilistica, storica. E io sono il contrario dell'umanista, perché io dal punto di vista letterario, cosiddetto, fra virgolette, sono un dilettante, perché io ho fatto la quarta elementare come studi regolari, neanche la quinta, perché in quegli anni la quinta non era ancora stata istituita. Sono entrato al Conservatorio di Santa Cecilia nel 1921, come ormai è noto, nelle innumerevoli biografie che mi sono state dedicate e programmi di sala cosiddetti, non dico biografie in senso librario, monumentale, celebrativo, no. E quindi al Conservatorio poi allora esisteva un corso cosiddetto di cultura letteraria che, per quanto avesse, e io ho avuto la fortuna di avere degli insegnanti intelligenti, ma la struttura stessa del corso, lo scopo del corso, il tempo da dedicare a questo corso, perché allora si studiavano soprattutto gli strumenti e l'armonia, il contrappunto, la composizione, e lo spazio era limitato. Però ricordo tre insegnanti di particolare pregio che mi hanno in un certo senso aperto qualche chiave di lettura, perché io sono stato fin dagli anni della, si può dire, trapasso tra infanzia e adolescenza, un lettore onnivoro, disordinato. E ho avuto per esempio un insegnante a Roma, a Santa Cecilia, che ci ha fatto capire Metastasio, era una metastasiana, e ci leggeva brani di tragedie di Metastasio che mi hanno introdotto in un certo senso in una dialettica teatrale, introdotto in quella che è la cultura dei testi dedicati all'opera, che mi è stata utile e posso considerarlo uno dei primi spiragli seri.

passato a Milano nel 24, ho avuto un carissimo professore di materie letterarie, anche quello per forza di cose limitato nelle disponibilità didattiche, data la natura del corso e data la sede conservatoriale. Era bergamasco, fra l'altro, di un paese della Bergamasca, certo professor Cristini. E anche quello ci ha fatto leggere, ci ha insegnato certe chiavi. E Leopardi Foscolo, nelle poesie maggiori, ce lo spiegava lui, ebbene, in modo che noi, ignoranti studenti musicali, capissimo. Ed è stato lui a fare i primi commenti un po' divertiti su certi miei temi un po' fantasiosi. Ed è stato lui a dire una frase curiosa per un mio tema particolarmente bizzarro. Dopo averlo letto, disse: ma questo sembra Soffici. Perché era un uomo colto anche di letteratura contemporanea. Infine, negli ultimi anni di composizione, esisteva per gli studenti degli ultimi anni di composizione, credo esista anche oggi, il cosiddetto corso di letteratura poetica e drammatica. Strana dizione, no? Letteratura poetica e drammatica. Come nel drammatico non ci fosse la poetica, come la poetica non fosse, potesse essere anche drammatica. E lì abbiamo avuto una carissima persona, insegnante, che ha insegnato per molti anni al Conservatorio di Milano, Luigi Orsini. Era romagnolo, ma un romagnolo mitissimo, gentile e di tradizione decisamente pascogliana. E anche lui ci ha fatto leggere Le Mirice ed era una, veramente una guida discreta, intelligente, un po' dolce, così, pascolista, così di derivazione, mentre il luogo comune di un pascoli sempre dolciastro è ormai stato smontato dalla critica moderna in un modo totale. E quindi i presupposti letterari sono stati questi, ma non sufficienti certo a darmi delle qualifiche di umanista, di scrittore, di letterato, no. Io soprattutto gli studi seri li ho fatti nella musica e cominciati prestissimo, e lì sì ho studiato seriamente.

Se dovessi scrivere un capitolo autobiografico, lo intitolerei Le passioni parallele, perché passione a scrivere l'ho sempre avuta. E soprattutto il teatro, mi appassionava il teatro drammatico, perché a Roma in quegli anni, fra il 21 e il 24, c'era una fioritura di spettacoli di prosa di grande interesse. Era il periodo dell'esplosione pirandelliana, era il periodo che anche compagnie illustri come quella di Maria Melato e di Ruggeri recitavano dei testi ancora non conosciuti in Italia, per esempio il teatro di Andreev, che oggi è sparito completamente, ma che allora ci sembrava un teatro d'avanguardia, un teatro di estrema novità. E proprio influenzato da un dramma di Andreev, intitolato La vita dell'uomo, recitato da Maria Melato al Teatro Valle, io imitando ho scritto un dramma sintetico dove confluiva e l'influenza russa di Andreev e l'influenza del teatro futurista, di cui ho ascoltato pure delle esemplificazioni a Roma in quegli anni, e scrissi questo dramma intitolato I simboli. È rimasto naturalmente allo stato brado e infantile, ma però dimostrava un mio interesse molto spiccato per il teatro drammatico, che poi era unito, si è trasferito o si è unito in osmosi con interesse per il teatro operistico. E a Roma in quegli anni c'era, come teatro di avanguardia, di assoluta originalità, lo storico, adesso nessuno lo ricorda più perché oggi la mancanza di memoria è totale nelle nuove generazioni, anche non solo nuove generazioni ascoltatori, ma nuove generazioni di quelli che fanno il mestiere, cioè i critici professionali, non hanno memoria, o per disprezzo o proprio per mancanza di memoria.

0: una vestaglia
1: non è abbastanza bella?
0: Ma no, questo va bene, c'è il sole stamattina, vada a fare una bella passeggiata.
2: Il mio amico Riccardo Malipiero ha tratto un'opera in un atto a tre quadri, La donna è mobile, che io ho diretto in prima assoluta alla Piccola Scala con un trio straordinario, Lasciutti giovanissima, Alva giovanissimo, Capecchi giovanissimi, con una singolare regia di Enriquez e una scenografia altrettanto singolare di Rognoni. Opera che stava in piedi molto bene, che era molto divertente e che nessuno si è guardato bene dal riprendere.

0: bagno.
1: Se mai si riprendono certe novità che rientrano nelle catene di altri clan e non proseguo oltre. Quindi la mia formazione romana è stata ricchissima. È una ricchezza veramente che non so quanti altri alla mia età hanno potuto fruire di un ambiente come era la Roma di allora. Senza dire poi il cotè letterario, che io già cominciavo a occhieggiare. Era ancora vivente la Ronda, la famosa rivista che riuniva Cecchi, Bacchelli, Barilli, certo, e chi più ne ha ne metta, Baldini. Era da poco finita la rivista Lirica di Arturo Onofri e Giorgio Vigolo. Continuavano i fermenti post-futuristi. Era una Roma straordinariamente viva, imparagonabile con la gora, con la palude, col pantano odierno della Roma di oggi, dove io mi rifiuto ormai di metter piede, avendoci vissuto invece anche dopo da direttore d'orchestra in carriera cosiddetta, avendoci fatto al Teatro dell'Opera di Roma circa 45 titoli operistici, avendo diretto con Santa Cecilia dai primi mesi del dopoguerra, novembre 45, fino a 3 anni fa, anche lì adesso non ci voglio più andare. Roma più, mai più Roma, ma la Roma di allora. C'è stato un guizzo di recupero nel 50, quando è sorta quella singolarissima iniziativa, associazione, che adesso pure quella sepolta nella dimenticanza, dell'Anfiparnaso, dove un gruppo di scrittori, pittori, intellettuali romani si è unito per tentare di fare qualche cosa che muovesse le acque che stagnavano. Tanto per cambiare, a Roma, nella Roma post 45 stagnavano, e questo è avvenuto nel 50, dove Luchino Visconti, Mario Soldati, Vitaliano Brancati, Vincenzo Tommasini, Renato Guttuso, Goffredo Petrassi, Luigi Dalla Piccola, persino politici, Manlio Lupinacci, Toti Cialoia, pittore e scrittore, Guido Maria Gatti, il creatore della rassegna musicale, che è stata una delle poche riviste musicali che hanno contato in Italia, si sono riuniti e hanno deciso di fare qualche cosa. Ed è nata questa stagione al Teatro Eliseo, singolarissima nella struttura del programma. Punto fondamentale, il recupero del Turco in Italia di Rossini, opera che era completamente dimenticata, direi, da oltre un secolo. E questa l'idea è stata di quello che era stato incaricato della direzione artistica, che si chiamava Simone Cuccia, era un musicista che lavorava alla direzione musicale della RAI di Roma, palermitano di nascita, che ha avuto lui l'idea, essendo stato incaricato da questo gruppo di amici di curare la parte organizzativa, ha avuto lui l'idea del recupero del Turco. E un'altra idea genialissima, di chiedere alla Callas, allora non ancora passata attraverso l'esperienza di Visconti, di fare Fiorilla, cioè una parte buffa, cosa che la Callas non aveva ancora affrontato, ed è stata una grande trovata. Per di più, bozzetti delle scene e costumi, niente meno che di Mino Maccari, che fece una messa in scena di una genialità straordinaria. Tutte cose dimenticate. E fu un grande successo, e da lì il Turco riprese a camminare, perché poi 2 anni dopo, con la Callas, abbiamo fatto il disco per la Voce del Padrone, sì. E poi nel 54 alla Scala, con una bellissima regia, scenografia e costumi di Zeffirelli, una delle cose più belle del Zeffirelli giovane. Ecco, un breve tracciato romano.

Poi, altro amico, l'introvabile, irreperibile Vanni Scheiwiller, che anche lui aveva voluto un volumetto, però erano minimi anticipi rispetto all'integralità. E se non ci fosse un caro amico di questi ultimi anni, Corrado Staiano, che avendo letto qualche cosa di questi volumetti anticipatori del diario integrale, ha detto: ma qui bisogna riunirlo, bisogna pubblicarlo, e ha fatto lui l'operazione editoriale, essendo autore di Einaudi lui, e infatti la cosa è stata accettata con molto favore subito dal dottor Dalai, e poi quando è rimasto solo alla direzione il dottor Gelli, che fra l'altro è un frequentatore di musica e di opere e da tempo mi seguiva nell'attività editoriale, e poi ho avuto le cure, perché io non avevo tempo di occuparmene, di una mia nuora Madina Ricordi e di un mio nipote Giovanni Cavazzini, che studia storia della musica alla facoltà di Milano con l'intelligentissima professoressa Caracci, con la quale si laureerà sul Nerone di Boito, avendo poi seguito anche i corsi del mio amico Francesco De Grada. Quindi con le cure di questi collaboratori il volume è potuto arrivare alla luce editoriale. Ne avrei avute da raccontare, da scrivere da mattina a sera invece di dirigere. Poi sai, io non ho mai vissuto in una nerovatta, indifferente alle cose che succedevano nel mondo, nella società, nella cultura. Non ho mai ritenuto la funzione del direttore d'orchestra, la professione, il mestiere, un fatto egocentrico e talmente fondamentale nella vita delle società umane, come ritengono certi miei colleghi, da stare solo rinchiuso in quello, no? Ho avuto sempre tali e tanti interessi, curiosità. Ho passato una buona parte di ore della mia vita nelle trattorie alla sera a discutere con amici politici, scrittori, pittori, eccetera. Quindi i motivi ci sarebbero stati, gli argomenti, anzi, si immagini poi in questi ultimi anni, per uno che guarda un po' dentro le cose che succedono, come ritengo di fare io spontaneamente.

quello che è successo nella città. Me lo spiego? Col trapasso, senza far nomi, di adesso, da sindaci come Antonio Greppi, il tisiologo professor Ferrari, il professor Cassinis e il professor Bucalossi, da questo quartetto di sindaci di grande livello a quelli che sono venuti dopo. Mi pare che la spiegazione sia chiara, che tutto viene di lì senza ulteriori commenti. Mi spiego nella trasformazione dal Partito Socialista di Filippo Turati al Partito di Affari, non più socialista, al Partito di Affari dei personaggi attuali, quelli che sono oggi dentro nell'occhio del ciclone. Mi pare che basta fare i nomi dei primi quattro sindaci di Milano e poi si capisce tutto il resto. Chiaro, il mondo della cultura non influisce mai sul mondo della politica, perché la politica non è cultura, soprattutto quella praticata negli ultimi decenni. Quindi gli uomini di cultura, gli scrittori, i pensatori, i filosofi, gli artisti, non contano nelle stanze dei bottoni, contano gli affari di chi si è dedicato alla politica negli ultimi 30 anni. Le idee non esistono più, lo vediamo su tutti i fronti, esiste solo l'interesse dei gruppi e quindi delle singole persone. Chiaro, questo panorama è devastato e devastante, ma è questo, perché le istituzioni culturali, salvo la Scala, che è indenne per fortuna, le altre istituzioni culturali hanno subito o una specie di progressiva inedia e perdita di linfe, di vitalità, o hanno subito la compromissione col trasversalismo politico-amministrativo.

i titoli d'opera che ho diretto alla Scala erano già 4-5 anni fa, 84-85, poi sono aumentati. Forse almeno numericamente detengo un record, chi lo sa. E come ascoltatore io sono entrato la prima volta alla Scala durante le vacanze natalizie, quando con i miei genitori da Roma si tornava a Bergamo. Mio padre mi portò a una diurna del Lohengrin diretto da Antonio Guarnieri, perché Toscanini nei primi 2 anni dell'ente autonomo aveva voluto Guarnieri presente alla Scala. E fu il Lohengrin protagonista in italiano, come usava allora, il Wagner in italiano, che è stato il Wagner delle mie prime conoscenze, con un indimenticabile Aureliano Pertile Lohengrin, del quale alcune frasi della traduzione italiana mi sono in italiano, che è stato il Wagner delle mie prime conoscenze, con un indimenticabile Aureliano Pertile Lohengrin, del quale alcune frasi della traduzione italiana mi sono rimaste sempre in orecchio. Mercè

0: Monsalvato. Noi abbiamo conosciuto Wagner in queste traduzioni. Del resto, per i fanatici, i rigoristi dei testi originali, io cito sempre quello che diceva il mio caro amico Giorgio Vigolo, che oltre a essere stato un poeta dimenticato, molto interessante, del periodo della Roma che ho citato prima, la rivista lirica, Arturo Onofri, eccetera. È stato un germanista, di tutto rispetto, perché il primo Hölderlin completo, importante, uscito in Italia da Einaudi, è stato tradotto da lui, e credo che io non sono un cultore, un conoscitore di lingua tedesca, ma tradurre Hölderlin non è un'impresa da poco. Lui diceva sempre che preferiva le traduzioni, sia pure in certi casi un po' goffe, italiane, delle opere di Wagner, perché non era vero che Wagner fosse un grande poeta in lingua tedesca. Diceva: Wagner è un mediocrissimo poeta in lingua tedesca. Pensi al solo caso di Carmen. Carmen è nata come opera comique, no?
1: Certo.
0: Con i recitati alternati. È diventata un dramma attraverso la traduzione italiana e gli interpreti italiani. Perché ci sono state le grandi protagoniste Carmen italiane, dei grandi Don José italiani,
1: certo,
0: eccetera, dei direttori italiani che hanno diretto delle Carmen che magari i direttori francesi non se le sono mai sognate, ma la Carmen in dimensione di dramma. Discorso complesso e a più risvolti. Io non starei più decisamente né da una parte né dall'altra. Il caso del Werther. Il Werther tradotto in italiano, che è stato quello dei miei primi Werther ascoltati e dei primi Werther che ho diretto, e fra i primi protagonisti ascoltati Tito Schipa. Io non dimenticherò più il timbro di Schipa in certe frasi del Werther. Io ne morrò Carlotta alla fine del primo atto, o il duetto del terzo atto quando rivede gli oggetti dell'ambiente dove ha avuto i primi incontri con Carlotta. V'è pure la spinetta che la gioia cantò, de non ti ridestaro soffio dell'aprile. Queste saranno cose che appartengono al mondo della memoria, no? A una specie di prustismo auditivo, però in noi esistono.

E poi certe normative. Vuol sapere un assurdo che si perpetua da anni? E questo non lo stampano mai, no? Nelle tante inchieste. Il Teatro dell'Opera di Roma svolge, come sappiamo, un'attività estiva alle Terme Caracalla. Sacrosanto giusto che chi partecipa agli spettacoli di Caracalla, orchestra, coro, ballo, tecnici, operai, tutti, hanno la cosiddetta indennità Caracalla. Giusta, perché Caracalla è scomodissimo arrivarci. È di un'umidità, umidissimo, quindi i dolori reumatici sono quasi assicurati. Ma l'indennità Caracalla sa anche dell'indennità Caracalla che ne fruisce tutti gli impiegati di amministrazione e i portieri che non si muovono da via Torino e che da Caracalla non hanno il minimo disagio perché fanno il loro orario lì e poi se ne vanno a casa. Beh, questi sarebbero punti, e cito un caso, ma c'è

Io ho diretto parecchie volte in passato all'Arena di Verona. Per me il solo ambiente, che poi ha un suo fascino particolare, una sua storia, è un qualche cosa l'Arena di Verona di unico. E ho diretto lì quando poi si potevano fare delle stagioni. Io, negli anni che ci sono stato io, c'era un'orchestra di circa 150 elementi e validi. C'era un coro di oltre 300 persone e un coro sul serio che cantava. Dopo non ci sono più voluto andare, anche perché il periodo estivo all'arena è molto faticoso per dirigerci, e quindi ho rinunciato. L'ultima volta ho inaugurato nel 78 col Trovatore.

Si ridano pur sopra gli scanzonati di oggi, no? Gli aridi di oggi ci ridano, ma io non ci rido mica, perché nel fondo della memoria acustica ho queste frasi indimenticabili. C'era un'acquisizione, perché queste frasi poi entravano non solo nella memoria acustica degli ascoltatori, ma in certe categorie di buona ascoltazione culturale entravano anche nella vita pratica. Diventava un modo di dialogare. Probabilmente anche un giovanotto che faceva la corte a una ragazza sentiva le frasi della traduzione italiana di Werther. Non parliamo poi in opere originali in lingua italiana, tutto il Puccini è entrato in una certa società di allora, io me lo ricordo bene, nella pratica corrente. Il linguaggio conversativo di Puccini, che io ho sempre sostenuto come una delle sue prerogative più geniali, più intelligenti in sede operistica, il linguaggio conservativo di Puccini era il linguaggio che diventava, in un certo senso, si traduceva nel quotidiano del rapporto fra uomo e donna. E siamo lì al teatro di Giacolla, no? Come lo foglio Tristi Amori era il dialogo di una società. E adesso non ne vogliono più sentir parlare di queste cose, eh? I giovani turchi non ne vogliono più sentir parlare. Beh, io ho avuto un'esperienza curiosa. Circa 20 anni fa sono stato invitato al Teatro di Stato di Budapest per allestire un Don Carlos di nuova produzione, nuovo allestimento, in lingua ungherese, tradotto in ungherese. Ma non sembrava più Verdi. Mi sembrava di dirigere il Wozzeck. Era incredibile sentire Verdi in ungherese. Giusto, dicevano, qui siamo al teatro espressionista. Diventava un'opera espressionista. E il risultato fu quello. Io diressi l'opera, l'abbiamo provata molto bene, con un teatro di massima efficienza, con dei cantanti intelligenti, anche come attori, voci qua e là un po' scassate, ma soltanto che tutto il timbro generale era espressionista, non era più Verdi. Poi cambia la ritmica. Ma io direi che una delle dimostrazioni della vitalità di questa forma composita ibrida che è il melodramma, tutto il suo arco storico, direi dal Settecento fino ai veristi, agli espressionisti, e ai dodecafonici e agli atonali, è proprio questa polivalenza, questo melodramma che lo si può tirare da tutte le parti, eppure mantiene, se il testo musicale e il tono operistico è valido, mantiene la sua vitalità. E quindi io mi batto, no, perché non posso battermi contro niente, mi esprimo sempre contro i rigorismi, contro il rigorismo, contro l'intransigenza, contro l'intolleranza, non solo nella musica, in tutto, anche nella vita.

0: Io personalmente tutta la vita che sono in crisi con me stesso. E non vuol che sia in crisi la società, non vuol che sia in crisi l'economia, non vuol che sia in crisi il teatro. La crisi non esiste, è il pedale continuo di tutto questo intreccio inestricabile e illeggibile delle società umane, delle culture umane, dei modi di vivere, delle forme artistiche, delle culture. La crisi è la normalità e quindi è una parola, secondo me, che perde completamente di senso. Anche adesso tutti spaventati, ma ne ho conosciuti nella mia vita di periodi in cui la gente si strappa, e soprattutto la gente che possedeva di più, si stracciava le vesti, siamo rovinati, ci rovinano, e poi non sono stati rovinati per niente. E così anche questa volta, crisi, è la realtà.
1: Certo.
0: Se ne verrà un'altra? Probabile, anzi certo, la realtà muta sempre. Quello che è certo, e quindi a maggior ragione la parola crisi perde di senso, è che gli alti papaveri della DC e del Partito Socialista rimarranno al potere. Questo glielo do per sicuro. No, io non ne dubito. Per estrema disistima, si intende, eh? Non per stima, per estrema disistima. Poi in questo periodo di trapasso sarà, chiamiamola pure crisi, difficoltà, chiamiamola difficoltà, che è diverso dalla crisi. Questo periodo di difficoltà, poi ciascuno troverà, ogni istituzione troverà un suo riassetto, magari in certi casi anche con risvolti positivi. Per esempio, il fatto che non sarà più possibile fare nell'opera certe messe in scena faraoniche o assurde, costosissime, direttamente e indirettamente per i disagi che portano, lo so io che conosco il teatro, non potrà essere un risvolto positivo? Un ritorno all'intelligenza, alla semplicità, non parlo alla tradizione, lasciamo stare, ma a un'invenzione che riesca ad operare pochi mezzi, ma idee, ma genialità. Buoni tutti a fare spettacoli faraonici quando i rubinetti dei soldi sono aperti.

Non mi interessa la cultura cattolica italiana. Io sto con le lettere di Don Mazzolari al vescovo di Cremona. Sto con Don Milani con la scuola di Barbiana. Sto con Padre Balducci. Non sto con la Chiesa ufficiale. Chiaro?

0: Ed ecco Riccardo Sciai che in una recente conferenza stampa di presentazione del Nabucco, che sta ancora dirigendo al Teatro alla Scala, ricorda il grande maestro bergamasco. Maestro.
1: Io partirei da lui. Nabucco non ha bisogno di essere raccontato, va ascoltato, va vissuto attraverso la grandezza della musica di Verdi. Io credo che partire da Maestro Cavazzini sia un fatto importante per il Teatro alla Scala e per la mia relazione personale di stima e di simpatia per questo grande maestro. Spesso quando si parla di Teatro alla Scala si parla dei miei recenti predecessori e si dimentica molto quello che è, diciamo, il passato più lontano di grandi responsabilità musicali di questo teatro. E il maestro Cavazzini ha gestito e impersonato la difficile, delicata transizione tra la stabilità del maestro Victor de Sabata e Claudio Abbado. Questo è stato un periodo che io da ragazzino, ma ero molto giovane, ho vissuto dagli ultimi anni 60 in poi e ho avuto modo di seguire tante cose, però ricordo con quale serietà e quale impegno musicale Cavazzini intraprese quel percorso lungo, frastagliato, importante e delicatissimo. Io ho assistito alla prima inaugurazione con i Vespi Siciliani quando ero ancora, ripeto, molto giovane, diretto al maestro Cavazzini. Ho avuto la fortuna di seguire tutte le prove e lui mi vedeva sempre nel palco di proscenio e con l'occhio sinistro vedeva che sull'attacco di O Splendide Feste col coro c'era sempre una discrepanza ritmica. E un giorno, però evidentemente ero molto giovane, esternavo fisicamente questo stato di malcontento, e un giorno durante le tante prove che io ho seguito Cavazzini mi incrocia nel corridoio e mi dice: tu, giovane Sciai, sei sempre scontento di quell'attacco? Dico: sì maestro, francamente patisco il fatto perché vedo quanto impegno lei ci metta e il coro indugia su quel levare O Splendide Feste. Dice: ma ci arriveremo. E maestro Cavazzini, da espertissimo maestro scaligero, ci è arrivato alla grande. Quella sera poi fu la famosa sera in cui Maria Callas venne nel palco, io stavo sul palco in A di mio padre, allora direttore artistico, e invece c'era Ghiringhelli che aveva ospitato Maria Callas. Ci fu l'imbarazzo storico dell'applauso più a Maria che alla splendida Scotto, che allora interpretava il ruolo di Elena. Quindi voglio dire, ricordo tante cose del maestro Cavazzini, anche una frequentazione molto umana quando io diressi per la prima volta nella mia vita nel 77 la Turandot a San Francisco col debutto in scena di Luciano Pavarotti, debutto nel ruolo di Montserrat Caballé, e il maestro Cavazzini dirigeva una importante Aida in quegli anni con un cast eccellente, e quindi ho avuto modo anche di stare vicino in quel periodo lungo americano. Perché dico questo? Perché Nabucco è uno dei cardini di questo teatro, da quando è nata in questo teatro, e Cavazzini con quell'inaugurazione segnò, voglio dire, l'importanza, e poi arrivò a tanti altri personaggi, tra cui il mio omonimo predecessore che inaugurò con Nabucco.
0: E dal cappello cilindro dei nostri ricordi d'archivio abbiamo tirato fuori la voce di Gianandrea Cavazzini in un'intervista che non ha data. Molto probabilmente, essendo scomparso Cavazzini 30 anni fa, è di qualche anno prima, potrebbe essere dei primi anni 90 del secolo scorso. E poi Riccardo Sciai, che alla recente conferenza stampa per il Nabucco Scaligero ha ricordato il

0: Questo è tutto, alla prossima con Giuseppe Sinopoli. Un saluto dal podio dei ricordi d'archivio da Claudio Ricordi.
1: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Non capita spesso, ma oggi lo faremo. Cioè? Abbiamo una scaletta definita, addirittura con un certo ordine da cui non si sgarra, quindi una cosa nuova da questo punto di vista.
1: Mi ha fatto venire in mente Enzo Fascetti, che non so se tu sai chi è.
0: Ma io mi ricordavo Fascetti l'allenatore, ma non c'entra niente.
1: Esatto, che lui diceva, quando gli chiedevano ma che modulo utilizzi, diceva il casino organizzato. Cosa che adesso suona un po' come eresia, no? Tutti che dicono, ah, io faccio il 4-4-2. No, il 4-4-2 non fa nessuno.
0: Cosa, c'era il 5-5-5 di Lino Banfi, no?
1: Ti ricordi? Vabbè, ma quello era proprio un modulo un po' ad hoc.
0: Un po' sì, fuori dalla realtà.
1: Vabbè, non parliamo di calcio noi.
0: Buon pomeriggio, Scott. Beh, anche perché tu so che il calcio preferisci sempre lasciarlo da parte.
1: Sì, infatti.
0: Siamo tornati in onda dopo la settimana di campagna abbonamenti e quindi siamo di nuovo a parlare delle nostre cose quotidiane. Anzi, a riprendere un argomento di qualche settimana fa.
1: Esatto, perché qualche settimana fa avevamo avuto un ospite illustre, Walzer, giusto?
0: Sì.
1: E che ci aveva parlato un po' di Paul McCartney e delle cover anche di Paul McCartney.
0: Sì, diciamo che l'obiettivo è parlare di Paul senza ascoltare la sua voce, ma ascoltarlo attraverso le cose che ha composto. E ci siamo resi conto che con questo spirito sono rimaste fuori veramente tante canzoni belle, originali, che Paul ha scritto nell'arco degli anni e che però ha o scritto per altri o ha fatto per se stesso, per i Beatles, e poi qualcun altro ha interpretato in modo molto originale.
1: Scusa, posso contestualizzare? Sì. Perché stiamo parlando di Paul? Perché ci sono un po' di eventi che sono già successi e succederanno. Il che succederanno è l'uscita di un album.
0: L'uscita di un album che è già anticipato da almeno un paio di singoli, uno anche con Ringo, ne parlavamo anche
1: magari
0: qualche settimana fa.
1: Riusciamo,
0: ma secondo me riusciamo a metterlo, okay. Sì.
1: E poi beh, un documentario che potete vedere su Prime.
0: Su Prime, sì Amazon,
1: si chiama
0: Prime.
1: Man on the Run,
0: che poi è un po' il facsimile di Band on the Run, che è il disco, esatto. Il libro ispirato appunto al periodo dei Wings degli anni 70.
1: Esatto, dei Jet Two, il terzo è il libro che è uscito.
0: Terzo il libro e il quarto, se vogliamo.
1: C'è un quarto.
0: Sì, che è tra pochi giorni il compleanno.
1: Ah, okay.
0: Sono 84, mi sembra, di 84 anni.
1: Tu
0: di
1: sei
0: Paul
1: sempre
0: McCartney.
1: Molto attento ai compleanni, bravo.
0: Sì, i compleanni secondo me offrono un sacco di spunti quando siamo un po' a corto di idee, di bollicine. Vabbè, tutto questo per dire che in realtà le canzoni le ascolterete anche con un criterio che abbiamo deciso di dare oggi, tanto per fare una cosa un po' diversa dal solito, alla nostra scaletta, che è quella di farvi ascoltare le canzoni le migliori canzoni appunto scritte da Paul e interpretate da altri in ordine crescente secondo due parametri che abbiamo dato noi.
1: Ah, li vuoi
0: svelare? Ah, non vogliamo dire come... Magari lo facciamo dopo, partiamo col primo brano.
1: Sì, no, io volevo solo dire un'altra cosa, che forse l'hai già detto tu prima, che mediamente sono tutte belle queste canzoni, e questa è stata la grande sorpresa, almeno per me. Anche perché non le conoscevo tutte, per cui ascoltarle è stato un piacere.
0: Sì, e cominciamo con una delle canzoni che appunto è la decima in questa classifica. Poi vi sveleremo anche come è fatta questa classifica. Peter and Gordon, A World Without Love, di cui esiste una versione anche demo fatta da, si trova su YouTube, quindi da Paul McCartney, in versione molto spoglia. Che erano un amico, no? di Paul, per cui ha scritto.
1: No, allora, Paul, da quanto so io, però Paul aveva una fidanzata e la fidanzata aveva un fratello.
0: Ah, il fratello della fidanzata.
1: Esatto, che si esibiva con questo, si chiama Peter Asher, che si esibiva come Peter and Gordon, perché erano un duo. Non so se hai mai visto i video.
0: No.
1: Vabbè, uno sembra Austin Power e l'altro sembra un po' John Lennon. Vabbè, comunque hanno fatto questa canzone, che credo sia alla fine l'unico successo che hanno ottenuto, questa A World Without Love, e devo dire che a me è sempre piaciuta questa canzone e l'ho ascoltata e scoperta con piacere.
0: Quindi al decimo posto delle cover di canzoni di Paul McCartney c'è questa A World Without Love.

0: molto classic, i primi Beatles questa.
1: Beh, a me se mi avessero regalato questa canzone sarei stato contento comunque.
0: Ma dici, ah, se ti avessero regalato da tenerti per cantare tu.
1: Sì, esatto, cioè se, che ne so, Paul McCartney mi ha detto, tieni sta canzone qua, no, fanne no. Quello che vuoi, vabbè, mica da buttare via, adesso non sarà un capolavoro, però insomma.
0: No, ma infatti, decimo posto però di questa nostra classifica, ma vogliamo dare qualche indicazione di come ci siamo...
1: Lascia a te spiegarlo.
0: No, allora, abbiamo dato 2 voti ciascuno, uno per l'originalità e uno per la resa finale, dove originalità si intende quanto la canzone è diversa e quindi creativa rispetto alla versione originale dei Beatles o di Paul McCartney. In questo caso non c'è per esempio una versione, come dicevamo prima, fatta in studio da parte di Beatles o da parte di Paul McCartney, ma si trova la versione demo che lui ha cantato, che è piuttosto simile a quella che abbiamo, e quindi io per esempio non ho dato un voto particolarmente alto per l'originalità di questo brano. Nono posto.
1: Ah, nono posto qua, mi sembra che i giudizi divergano, no?
0: Sì, un pochino sì.
1: Perché stiamo parlando di Fats Domino e con la canzone Lady Madonna e vabbè, io ne ho parlato bene e tu un po' meno bene.
0: Sì, no, ma siamo sempre lì. Io ho privilegiato quella che secondo me è l'originalità rispetto alla versione originale, che in questo caso è quella che tutti conoscono dei Beatles con la tastiera iniziale, che i Fats Domino hanno tenuto pari.
1: No, quindi...
0: Fats Domino ha tenuto pari e quindi da questo punto di vista l'ho un po' punito.
1: Ma
0: come
1: a me
0: voto.
1: Non sembrava, adesso io l'ho ascoltato una volta sola, però mi sembrava originale anche.
0: Guarda,
1: quindi direi che forse conviene ascoltarla, perché così magari si possono ancora cambiare i voti. No, purtroppo no.
0: Beh, diciamo no, puoi cambiare, scherzando. Ma il punteggio comunque è abbastanza alto, siamo su un 7,5 in questo caso per questa canzone, il medione che abbiamo fatto della redazione di Bollicine.
1: La media del pollo.
0: Proprio del pollo o dei polli, visto che siamo in 2. Fats Domino.

0: Ma allora, ascolta, l'arrangiamento è fedele, però l'interpretazione vocale, secondo me, è decisamente originale. Poi, poi ti dirò un'altra cosa, che leggo, ho letto che lo stesso Paul McCartney, quando scrisse questa canzone, a chi si ispirò?
1: A lui.
0: A lui, a Fats Domino, quindi fu molto contento quando Fats la reinterpretò.
1: Ho capito, vabbè, però a me non ha convinto, cioè non è che non ha convinto, appunto ho trovato meno originale di altre canzoni che ascolteremo in questa scaletta rispetto appunto alla versione principale, la prima versione dei Beatles, quindi comunque dai, 7,5 non è male come media di questo brano, però si può fare di meglio, tipo l'ottava posizione c'è Come and Get It di Badfinger, che è una canzone che Paul ha scritto e scartato per i Beatles, nel senso che doveva essere presente in Abbey Road, e infatti si è andata a prendere una delle numerose versioni deluxe che sono state fatte negli anni recenti, è stata recuperata questa studio demo, insomma, di questa canzone, che però originariamente si trova su disco ufficiale solo ad opera dei Badfinger.
0: Badfinger, che è un gruppo che incideva per la Apple, la casa discografica dei Beatles, giusto?
1: Sì.
0: E che se foste interessati, vabbè,
1: sono in casa tua. No,
0: no, un gruppo che ha avuto una storia molto triste, perché credo ben almeno due componenti si sono suicidati, quindi insomma un gruppo che ebbe un certo successo, ma poi quando il successo svanì, insomma, ci furono un po' di tragedie all'interno del gruppo, ecco.
1: Comunque la canzone appunto si chiama Come and Get It, e se la volete recuperare e poi capirete anche in questo caso i voti sono allineati nostri, perché abbiamo dato più o meno 7 tutti e due per l'originalità, tu 7,5, io 7 e 8 per la resa finale, quindi non male il brano, anche se ascoltate poi la versione che trovate, si trova anche sulle piattaforme appunto, la demo dei Beatles è piuttosto fedele, insomma. Come and Get It, Badfinger.

0: Una puntata di Bollicine dedicata nuovamente a Paul McCartney, perché stiamo completando un po' il giro delle canzoni che altri hanno interpretato in modo originale, come, vabbè, tutto sommato comunque una versione, una canzone che magari non è conosciutissima tra i fan del solo Paul, ovviamente lo è per chi conosce bene i Badfinger, insomma.
1: Esatto. Ovviamente in questa classifica stiamo considerando delle canzoni che non abbiamo mandato l'altra volta.
0: Sì.
1: Per cui
0: recuperate, se volete, la puntata, esatto, di la prima parte di Paul Not Paul, Paul Non Paul, insomma, nel senso che sono comunque canzoni di Paul, ma non cantate da lui. Adesso ci avviciniamo un po' alla zona calda, 10-9-8, questa è la settima posizione. Nel senso che qua arriviamo a un 8 pieno nelle nostre votazioni. È un grandissimo artista che è Wilson Pickett. Ricordiamo quell'esibizione a Sanremo con Non sarà un'avventura.
1: Che tu eri lì che lo guardavi, immagino.
0: Ero in prima fila, sì. C'era Mike Buongiorno, forse già ai tempi.
1: Esatto.
0: Ma nel 1969 Wilson Pickett fa uscire anche un disco che si chiama proprio come una canzone scritta da Paul McCartney, che è Hey Jude, guarda caso contiene proprio la cover di questa canzone.
1: Più o meno era un instant cover.
0: Sì, ai tempi usava abbastanza. E devo dire che anche i nostri voti rispecchiano comunque il fatto che non solo, vabbè, per la sua voce molto particolare, molto, molto soda, non so, mi viene un'altra parola, è anche l'arrangiamento fatto in uno stile che è consono appunto a quello di Wilson Pickett.
1: Sì, in questa canzone c'è un'altra particolarità, perché ad accompagnare la chitarra Wilson Pickett c'è Duane Allman, che diciamo gli appassionati di rock ricordano come chitarrista dell'Allman Brothers Band.
0: Ecco.
1: E quindi insomma una coppia importante, direi.
0: E quindi questa è Hey Jude, però ovviamente in una versione che non vi aspettate, quella di Wilson Pickett.

0: Beh, una delle pochissime canzoni dove queste trombe secondo me la arricchiscono invece che sono un po' allergico ai fiati di solito, e poi con questa voce mi fa anche tollerare una canzone che di solito detesto, che è questa di Jude.
1: Pensa che qua ogni volta preferita. Discutiamo, a me piace moltissimo.
0: Io ho questa versione, che anche perché la versione da studio dei Beatles dura tipo 6 minuti, 7 minuti con questa coda strumentale
1: che non finisce mai.
0: Che non finisce mai. E tu dici dovrebbe durare ancora di più, invece per fortuna poi finisce, insomma.
1: Ok.
0: Sesta posizione.
1: Sì.
0: È Billy Preston, che compare troppo poco nelle nostre scalette, ma che siamo lieti di presentarvi con una versione sorprendente. Infatti ho dato 9 all'originalità di questa canzone, che si trova appunto in sesta posizione tra le cover di Blackbird.
1: Io sono un po' più, ho dato un giudizio un po' più tiepido rispetto al tuo.
0: Però 8 dai, è abbastanza,
1: 8, sì,
0: è abbastanza elevato comunque. E quindi vi facciamo ascoltare appunto Billy Preston. Sentite la canzone completamente stravolta rispetto all'originale dei Beatles.

0: Bollicina Radio Popolare, adesso è arrivato il momento di svelare uno dei brani che in realtà aveva già anticipato il disco che è uscito il 29 maggio, quindi da pochissimo, di Paul McCartney. L'abbiamo anticipato all'inizio della trasmissione dicendo che ci sono una serie di eventi per ricordare appunto questo artista che, nonostante abbia quasi 84 anni dopo questo compleanno, è ancora decisamente attivo su.
1: Sì.
0: È uscita anche una compilation di brani per la BBC di, diciamo, commentati da Paul McCartney, di quelli che sono i dischi della sua, i suoi dischi preferiti sostanzialmente.
1: Ah, okay. quindi altri artisti, una compilation di altri artisti,
0: sì,
1: apprezzati da
0: Paul. Come se fosse una puntata di Bollicine, sì, della BBC, no? Dove lui è andato e nella scaletta ha proposto i suoi brani, una cosa del genere.
1: Interessante.
0: Esatto. Comunque il disco si chiama The Boys of Dungeon Lane, contiene anche questa traccia che in qualche modo vede il ritorno dell'accoppiata Ringo Paul McCartney. La canzone che vi proponiamo appunto in chiusura della prima parte, poi dopo torniamo alle nostre cover, quindi questa è un po' l'unica eccezione che ci concediamo oggi di ascoltare la voce ottantenne, più che ottantenne, di Paul McCartney, è appunto questa Home to Us.

0: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
1: Ecco di nuovo Bollicine, dedicata oggi a una carrellata di canzoni di Paul McCartney non cantate da lui, e in questo solco c'è un'altra intrusa rispetto alla nostra classifica, perché effettivamente non c'era in mente, quindi la introduciamo come bonus track all'inizio della seconda parte.
2: È un pezzo di Elliot Smith che non è mai stato inciso, a meno che io sappia, e però è disponibile sulle piattaforme tipo YouTube, quindi possiamo citarla, no? YouTube.
1: Sì.
2: E quindi insomma è di fatto quasi come un demo praticamente, però è una versione carina secondo me di questa Blackbird che abbiamo sentito prima nella versione di Billy Preston.
1: Questa forse è più fedele immagino all'originale. Sì.
2: Tra l'altro c'è un dato che volevo portare alla tua attenzione, che nella classifica che abbiamo fatto c'è una prevalenza di artisti di colore. Non so quanti sono, 10 canzoni, ce ne saranno almeno 7 di...
1: Ah, è vero, perché le prime 3 sono tutti artisti di colore, poi mi pare.
2: Esatto, ma anche dopo, mi sa... sono quasi tutti.
1: Beh, Billy Preston, Wilson Pickett, Fats Domino,
2: E questo è strano, insomma, perché Paul McCartney è un artista bianco, che però le sue canzoni sono state apprezzate anche... da musicisti che sono più orientati, se vogliamo, verso la musica soul.
1: Alla soul, sì. E quindi, vabbè, questo senso
2: contraddire.
1: Fa un po' eccezione quello che stiamo mandando.
2: Esatto.
1: Che è appunto il nostro, ahimè, indimenticato, che ci ha lasciato un po' di anni fa, Elliot Smith, con questa versione di Blackbird.

0: versione molto minimalista di questa Blackbird, con tutte le imprecisioni di una canzone che si sente che è fatta dal vivo, ma comunque insomma, mette sempre un po' i brividi risentire la voce di Elliott Smith, che insomma da questa idea un po' di fragilità che nella musica non è così comune, insomma.
1: Esatto. Oh, adesso rimaniamo sempre in un solco, chiamiamolo bianco.
0: Vabbè, questa è molto bianca,
1: sì. Però cambiamo completamente genere, perché parliamo di Siouxsie and the Banshees e di una loro versione famosissima di Helter Skelter. Io ricordo quando sentii questa canzone, pensavo fosse un brano proprio di Siouxsie and the Banshees. Anni dopo scoprì che invece era una cover e ci rimasi un po' male, devo essere sincero.
0: Pensa che io penso, questa ero convintissimo che l'avesse scritta John Lennon. Ah. Invece no, è invece farina del sacco di Paul McCartney. Quindi Helter Skelter, questa è appunto Siouxsie and the Banshees, qui a bollicina.
1: Posizione numero 5.
0: Mamma mia, siamo già alla quinta posizione. Ah, il voto è 8,25, la media appunto di originalità e resa finale della redazione di bollicine.

0: Non vuole fare de con la voce invece che con la chitarra come nell'originale. No, però io effettivamente ho dato un voto un po' più basso per la resa finale, perché non mi fa impazzire questa versione. Mm. Però ho dato 9 sull'originalità di questo brano, perché secondo me, insomma, l'hanno fatto un po' più punk anche, no?
1: Beh, sì, quello era il periodo. E forse non è neanche un caso che allora non fossi a conoscenza del fatto che era una cover, perché poi i Beatles sono stati riscoperti, insomma, un po' dopo, no? Non nel periodo del...
0: C'è stato il momento del ribrezzo per questo genere di musica, quando appunto è esploso il punk, sì, esatto. È vero. Lo stesso Paul McCartney nei primi anni 70, vabbè, anche perché c'era tutte queste questioni legali, che tra l'altro nel film vengono anche raccontate, non amava fare dal vivo canzoni del suo periodo con i Beatles, insomma. E arriviamo adesso alla quarta posizione della nostra classifica delle canzoni di Paul, ma non fatte da Paul. E abbiamo Bill Withers.
1: Withers o Withers? Io non ho mai capito.
0: Non lo so, lo chiamiamo Bill per semplicità. Okay. Che è riuscito anche in questo caso a rendermi simpatica una canzone che è Let It Be, che non rientra tra le mie favorite.
1: Questo è un cantante che io ho scoperto solo da poco e mi piace moltissimo e ho apprezzato anche questa cover.
0: A me piace il fatto che sia una canzone soul, che sia una versione estremamente asciugata rispetto all'originale, che quindi la rende, dal mio punto di vista, più ascoltabile dell'originale.
1: Beh, infatti, poi lui ha una voce bellissima.
0: Infatti. E insomma, se siete curiosi, al quarto posto della classifica di quest'oggi a bollicine, che non è Super Classifica Show, no. E neanche Disco Ring.
1: No, infatti.
0: È semplicemente una classifica che abbiamo fatto noi sulla base delle, secondo noi, le cover più originali, più belle, insieme. Bill Withers o Withers con Let It Be.

0: avviciniamo alla testa di questa classifica dedicata alle cover di canzoni di Paul. E il prossimo è un altro personaggio, come dici prima, insomma, tutti in ambito un po' soul, quelli in testa alla classifica.
1: Sì. Ah, qua, secondo me, è un caso in cui stiamo parlando di Marvin Gaye, che reinterpreta Yesterday, dove sì, secondo me la stravolge, fa diventare un'altra canzone.
0: Sì.
1: Però devo dire che alla fine, secondo me, non c'entra l'obiettivo, nel senso che io non la riconosci più praticamente Yesterday, no? Ma
0: ah, adesso capisco il tuo voto, perché sì, tu hai dato 10 all'originalità, 7 alla resa finale, sì, perché ti piace.
1: Cioè, non mi piace tanto la resa finale perché non riconosco più tanto la canzone. Ecco.
0: E invece questa canzone ho dato 9-9, devo dire che è forse uno degli sfrisi maggiori tra noi, come sì, nel senso che le prime due in classifica abbiamo dato in entrambe voti molto elevati, alto, quindi quelle ve le svegliamo tra poco, però prima ascoltiamo questa versione di Yesterday molto molto originale, Marvin Gaye.

0: cosa gli vuoi dire? Anche se stravolge la canzone, è pazzesca, però, questa versione.
1: Sì, sì, no, ma assolutamente, assolutamente.
0: Sì. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi secondo me, allora, io sei d'accordo, manderei la seconda classificata.
1: Sì, finalmente una voce femminile.
0: Finalmente una voce femminile ed è una canzone dove...
1: Beh, no, è nata anche Siouxsie,
0: ne abbiamo andato. Sì, per questo caso è una singola artista, ecco. Dove, è l'unica canzone dove c'è un 9 secco su tutto, su tutta la linea, quindi sia originalità che resa finale per entrambi. Seconda posizione credo che sia, insomma, ci metta d'accordo sul fatto che sia una canzone particolarmente elegante, questa voce incredibile di Esther Phillips e questo flauto che introduce la canzone, che non
1: cioè, questo flauto traverso.
0: Traverso.
1: No, è vero? Cioè, ci ha buttato.
0: Eh sì, flauto traverso che la rende particolarmente ancora più elegante. La canzone si chiama And I Love Him e ci ha messo stranamente d'accordo a tutti qui nella redazione di Bollicine, quindi secondo posto delle cover di Paul McCartney, Esther Phillips, qui per voi.

0: Bellissima.
1: Cazzo. No, bellissima, questa è veramente bellissima. Un po' meno bella la prossima, che non è la numero uno, che lasciamo per ultima nella, nella scaletta di bollicine di oggi, ma che è una canzone rappresentativa di un sottobosco di brani che venivano tradotti in qualche modo da anche paroliere famose tipo Mogol, a volte stravolgendo completamente il senso della canzone originale. Però abbiamo selezionato questa canzone di un gruppo che, insomma, abbastanza conosciuto, che sono i Ribelli.
0: Dai nostri archivi.
1: E dai nostri archivi, che non sono gli unici che hanno fatto questa versione un po' particolare di una celebre canzone dei Beatles, che è Obladi Oblada Oblada. Nel senso che c'è questa frase che mi ha sempre lasciato così un po' perplesso, che dice: Gianni fa le pizze al super bar, una cosa del genere. Insomma, adesso se siete curiosi ve la proponiamo, e così potete giudicare voi se la canzone merita.
0: Forse era meglio tenere Obladi Oblada, come anche nella versione italiana, dico.
1: No, il titolo è rimasto, però testo, se senti, parla di questo Gianni, che non so se sia Gianni Dell'Aglio, che era il batterista della band, che tra l'altro chiamavano cocaina, perché suo padre
0: casualmente
1: aveva non per quello che pensi tu, ma perché suo padre aveva una drogheria, e quindi era una roba simpatica. I Ribelli, questa Obladi Oblada.

0: Beh, ti è piaciuta, ovviamente.
1: Ma sì, carina.
0: Ah, non... carina? Pensavo me la stroncassi,
1: no,
0: di brutto.
1: Infatti non è per nulla memorabile, però sì. Ecco, insomma, gradevole, scusa, per tutto dire, ecco.
0: È un po' trash, secondo me, sì. Tutto sommato. Ma per il testo, perché poi la musica, sì, vabbè, è molto, molto fedele all'originale.
1: Ma è un brano ufficiale?
0: Sì, sì, sì, è stato inciso.
1: Ma perché la qualità era molto bassa.
0: C'è 45 giri, vabbè, perché è un po' rigato il 45 giri. Allora, salutiamo i nostri ascoltatori, ma prima
1: dobbiamo proclamare il vincitore.
0: Sì, allora, questa canzone che stiamo per ascoltare, che è stata pubblicata nel 68, quindi 2 anni dopo la versione originale dei Beatles, ha tutto il nostro applauso, perché ha una media del 9,4% dei nostri voti,
1: quasi perfetto,
0: tra originalità e resa finale, e per entrambi è praticamente la canzone più, mm-hmm, più votata, che vuol dire che effettivamente è una spanna sopra tutte le altre. Vogliamo, ti lascio annunciare a questo punto
1: lui è
0: la canzone, perché
1: il genio Ray Charles, vabbè, che altro dire, io non saprei dire altro, ecco, di fronte a tanto
0: di fronte a tanto che non mandiamo mai, infatti,
1: esatto,
0: però,
1: esatto.
0: E con questa ci congediamo, la canzone appunto Eleanor Rigby, e sentite che anche originalità nel riproporre questa versione molto soul, appunto, della canzone originale dei Beatles.
1: Sì. Comunque, torniamo a ribadire quello che ho detto prima: i cantanti soul, insomma,
0: la sapevano lunga.
1: Sì, le hanno reinterpretate proprio alla grande, le canzoni di Paul McCartney.
0: Esatto, e domenica prossima noi ci ritroviamo alle 16:30 qui, bolliblog.com, per riascoltare anche questa puntata di Bollicine. Ray Charles, ciao a tutti.
1: Tutti.

0: Let's go! Da Mediobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediobord.it. Mediobord.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Inizio conto alla rovescia.
15: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Popolare Network.
18: Le 17:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in seguito all'avanzata israeliana in Libano. Viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale, ha affermato il Ministero degli Esteri francese. Tel Aviv oggi ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area del fiume Zahrani, molto più a nord della cosiddetta zona cuscinetto, e ha conquistato il castello di Beaufort, postazione simbolica che Israele ha controllato fino al 2000 e strategica per monitorare la valle della Bekaa. Netanyahu ha rivendicato l'operazione, ha dato ordine all'esercito di estendere la manovra oltre il fiume Litani e prendere i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano.
19: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA, si dice preoccupata per gli ultimi attacchi che hanno preso di mira la centrale di Zaporizhia in Ucraina. L'impianto controllato dai russi è stato centrato ieri da un drone che ha colpito un edificio delle turbine provocando un buco in una delle sue pareti. Attaccare siti nucleari è come giocare col fuoco, ha dichiarato il direttore dell'agenzia Rafael Grossi. L'attacco alla centrale è stato denunciato da Mosca, che ne ha attribuito la paternità alle forze ucraine. Secondo i russi, oggi sarebbe stata colpita anche l'officina dei trasporti dell'impianto, versione respinta da Kiev, che accusa Mosca di cercare un pretesto per giustificare le sue azioni.
18: È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il capo squadra turco Ulas Demir, indagato dalla procura di Milano per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie dopo essere stato avvertito dalla telefonata di un suo superiore che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri. I PM ora hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari di Bergamo la convalida del fermo per pericolo di fuga.
19: Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta, che senza alcun apparente motivo si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno. La vittima sanguinante ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano giovani italiani con casco e quindi poco riconoscibili in volto.
18: Sono in miglioramento le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito domenica scorsa a Torino durante gli scontri prima del derby dell'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. La prognosi è ancora riservata, ma l'uomo è stato estubato e parla con i familiari e il personale medico. Resta ancora da fare piena luce su come sia stato ferito alla testa. La famiglia e i tifosi hanno detto che Basoccu è stato colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalle forze di polizia. Le autorità fin qui si sono riservate di visionare le immagini durante gli scontri senza fare fino in fondo chiarezza. Minuti è tutto per il momento, il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network è alle 19.30, a tutti una buona giornata.
20: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
17: Popolare Network.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
26: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
25: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

0: Io mi chiamo Mattia Cavani e lavoro come ghostwriter e editor esterno in editoria libraria, quindi mi occupo di libri.
1: Perfetto, allora tutto quello che hai citato mi interessa per questa trasmissione, però oggi siamo poi qua in particolare perché appunto noi ci siamo conosciuti qualche giorno fa e tu mi dicevi che fai parte di un progetto che nasce all'interno di un'associazione. Ti chiederei magari di raccontarcelo.
0: Sì, allora io faccio parte di questo gruppo che si chiama Redacta, che è nato nel 2019 all'interno di ACTA. Proviamo a sciogliere le scatole cinesi. ACTA è sostanzialmente un sindacato del lavoro autonomo in Italia che è nato nel 2004 e insomma ha fatto un sacco di battaglie per quanto riguarda fisco, previdenza, eccetera, e diciamo che se esistono certi diritti in Italia per il lavoro freelance è come... ci prendiamo molto del merito, e, però all'interno di questo sindacato appunto 7 anni fa, nel 2019, è nato questo gruppo di persone che lavoravano in editoria. Inizialmente ACTA si rivolgeva a tutte le persone che erano nella condizione freelance, e ancora oggi è così, però ci si è accorti poi col tempo che anche dopo la crisi del 2008 eccetera, che c'erano dei settori, degli ambiti, delle professioni in cui c'erano dei problemi particolari, e con l'editoria libraria noi eravamo soci e socie soprattutto di ACTA e hanno detto: ma sai com'è, cioè abbiamo tutti un problema per esempio quanto riguarda i compensi o mansioni eccetera, e quindi ci siamo messi insieme e abbiamo cominciato con un'inchiesta per anche solo capire cosa sta succedendo. Perché poi sai, cioè, di base la spinta politica a questa cosa parte dal fatto che sono persone che lavorano da sole, da casa, spesso, e non hanno tante possibilità di confrontarsi con gli altri, certo. Però è un settore in cui questa condizione è molto diffusa, l'esternalizzazione, e quindi la sfida un po' sindacale è mettere insieme queste richieste, questi problemi, esigenze di tutela che sono frammentati, e anche di persone che chiaramente non puoi andarle a prendere all'uscita di un ufficio, di una fabbrica per fare uno sciopero. E quindi insomma, 7 anni che ci divertiamo e troviamo soluzioni eccetera. E poi nel frattempo, poi l'anno scorso sono diventato anche presidente di ACTA. Quindi questa è l'ultima, diciamo, evoluzione.
1: Ok. Senti, quando avete fondato Redacta, ma insomma poi anche in ACTA, che cos'è che a te ha spinto a far parte di ACTA? Quali erano le tue urgenze più importanti, che magari poi sono anche condivise da persone che fanno il tuo lavoro, però per quello che ti ricordi di te, che cos'è che ti ha proprio così portato a metterti in mezzo?
0: Ma sicuramente... appunto la solitudine che ti ho detto prima, e poi un po' sicuramente la frustrazione rispetto a chiaramente un lavoro che richiedeva delle qualifiche molto elevate, titoli di studio, cioè comunque complesso, però poi a livello di condizione materiale vedevo che c'era insomma una grande difficoltà personale, ma anche di tante altre persone. E vedevamo soprattutto, cioè, che si cercava di trovare soluzioni individuali, magari appunto cercando scappatoie, costruire relazioni particolari magari con qualche committente, o magari appunto continuare a fare corsi, formarsi, tutte cose che in un certo modo possono aver senso così, però se non si costruisce una base per quanto riguarda una cosa che abbiamo fatto, per esempio, è dare dei riferimenti su dei compensi dignitosi. Cioè, un lavoro stato piuttosto lungo, però cioè, in un settore in cui non c'è, appunto, come lavoro dipendente, un salario minimo, un minimo insomma, dato dai contratti collettivi nazionali, diventa veramente difficile evitare dinamiche come appunto il dumping, no? Cioè che uno pur di lavorare accetta sempre meno, questo non riguarda solo lui, ma riguarda poi tutto il mercato. Quindi siamo accorte che c'era veramente tantissimo lavoro da fare anche per quanto riguarda proprio la cultura e l'impostazione di chi entra nel settore. Infatti adesso, cioè, da anni, insomma, riusciamo anche ad andare in alcuni master, in alcune università che ci fanno fare qualche lezione anche per proprio dare un'idea a chi sta per entrare magari in questi settori, non solo editoriali, ma proprio culturali, creativi, cioè proprio di che cosa serve sapere per fare il proprio lavoro. Cioè, non si
1: Certo.
0: tratta di sapere solo, per esempio, gestire la regia di una radio, per esempio, così, però se uno non è, diciamo, dipendente, tantissime cose deve fare da solo e deve saperle fondamentalmente. Chiaramente noi diamo supporto, sportelli, eccetera, però, insomma, anche solo la decisione di intraprendere un percorso di quel tipo lì, insomma, sono tante cose da sapere. Quindi abbiamo un po', diciamo, costruito questa sorta di mutualismo, raccolto informazioni sul mercato, sulla professione, così, che erano sparse in tante case, in tante,
1: Certo.
0: abbiamo messe insieme e messe a disposizione delle persone. Quindi
1: E questo mutualismo ha migliorato anche la qualità della tua vita, della tua vita lavorativa?
0: sì, tantissimo, cioè, nel senso, proprio in modo, sì, incredibile, perché comunque, cioè, tutte le volte che, perché, nel senso, chiaramente le persone che si sono ritrovate qui inizialmente, soprattutto, erano magari persone che, quando si tratta, perché alla fine la dimensione fondamentale di questo tipo di relazioni industriali, mettiamola così, è proprio la contrattazione individuale con l'azienda, no? Quindi chiaramente c'è già una sorta di squilibrio negoziale. Però le persone che si sono trovate in questa situazione erano persone che comunque, cioè, non andavano proprio a contrattare così con le braghe calate, cioè erano persone combattive, però da un lato, appunto, vedevano questa frustrazione di magari riesci a ottenere qualcosa, però poi se gli altri non fanno lo stesso, poi, cioè, si ritorna uguali. Ma anche il fatto di, nel momento in cui ti chiamano, ti propongono un progetto, un budget, o ti chiedono un preventivo, così, per me, cioè, sapere che ho un tot di persone che posso chiamare, con cui posso confrontarmi, informazioni che posso andare a recuperare, cioè, è fondamentale anche a un livello, cioè, sia chiaramente economico e di, insomma, prospettive professionali, eccetera, però proprio a un livello di vivere bene questa cosa qui, nel senso di non essere da solo col telefono che dici, boh, ho
1: Certo.
0: fatto bene, ho fatto male. Poi magari ci si dice anche, hai fatto male in quel caso lì, però, cioè, almeno non è una continua, magari, cioè, dinamiche possono essere quelle, sai, proprio dell'autocolpevolizzazione, o, insomma, si costruisce cioè un mondo assieme, dal suo punto di vista. Cioè, non sei tu che cerchi sempre
1: Certo.
0: di ricostruire.
1: Senti, ma tutta la parte, diciamo, di sindacale, di diritti, così tu l'hai dovuta studiare un po' a parte, nel senso che immagino che tu avrai studiato altro per fare il lavoro che fai, e poi c'è stata anche quella parte sindacale. Ti vorrei chiedere di raccontare un po' questi due mondi.
0: Allora, cioè, sì, io ho studiato scienze politiche, quindi un po', diciamo, di così, diciamo, scienze politiche, io il diritto del lavoro l'avevo proprio schivato in tutti i modi, cercavo di fare tutt'altro, e quindi poi invece adesso ci troviamo a fare ricerca, avere dialoghi con, appunto, quindi giuslavoristi più importanti, insomma, che sono in Italia e che si occupano di lavoro autonomo. Quindi sì, cioè, di fatto è stato un lavoro di nostro, anche di autoformazione rispetto a questo, e qui, chiaramente, il ruolo di ACTA e le persone che sono, cioè, tendenzialmente persone con cioè, co super competenti per quanto riguarda tante cose, con tante relazioni, appunto, nelle università, e così, e con cui poi abbiamo fatto anche delle ricerche, proprio su cui, cioè, anche io ho imparato sul campo a fare interviste, a studiarmi, insomma, tutta la parte di diritto del lavoro, fisco, così, è un po' un'autoformazione, così, ed è utile, comunque è anche bello, perché è una cosa che poi, per quando arrivano gli sportelli, magari persone che sono in difficoltà, così, cioè, uno si parla e chiaramente magari noi diamo una mano, eccetera, però sentiamo anche cosa succede nel mercato, quali sono i problemi, quali sono le cose,
1: Certo.
0: quindi, cioè, è bello, sì, però è stata una cosa un po' costruita. Avevo delle basi sicuramente un po' io personalmente, però poi, cioè, il bello è che anche, è bello anche imparare da zero,
1: Certo.
0: confrontarsi con.
1: Senti, la risoluzione dei problemi, risolvere i problemi anche in questo caso magari altrui, alcuni sono anche tuoi naturalmente, no? Però risolvere i problemi è una cosa che io ho sempre l'impressione che da un lato qualcuno elettrizza, a qualcuno invece gli mette addosso una sorta di angoscia. Te come ti trovi quando sei davanti a un problema? Da che parte stai?
0: Questa è una domanda interessante. No, non lo so, beh, sicuramente con gli altri è più semplice, perché quando ti trovi nel ruolo di sportellante, mettiamola così, cioè, la cosa è molto chiara, no? Cioè, nel senso, c'è una persona che, cioè, spesso hanno proprio, cioè, problemi molto concreti rispetto proprio a scelte di vita, cioè, a volte vengono persone che si trovano dipendenti, per esempio, dopo il Covid, dopo la pandemia c'è stato questa cosa, questo filone di persone, soprattutto donne, che durante la pandemia gli era stato concesso con grande benevolenza lo smart working e telelavoro. Poi, quindi magari si sono spostate in un'altra città per stare vicino al compagno, al marito, ai figli, così. Poi con il ritorno alla normalità molti datori di lavoro sono trovati a dire bene, torna qua e quindi ho detto, altrimenti puoi fare il lavoro autonomo, però questo crea dei problemi, al di là del fatto di appunto sostituire il lavoro dipendente con il lavoro autonomo, cioè nel senso, ma comunque anche volendo trovare una formula che funzionasse da un punto di vista legale, comunque ci sono i problemi fiscali, sono dei problemi, quindi cioè nel senso, ti arrivano queste persone, questi problemi, cioè chiaramente la tua opinione poi, cioè, nel senso, ha un impatto sulla vita delle persone, no? Quindi cerchi di fare il meglio possibile e forse, cioè, il modo che ho io, cioè, nel senso che magari affrontando anche i problemi degli altri uno si fa delle idee anche sui suoi, cioè, non so come dire,
1: Ok,
0: è un modo mediato per affrontare poi, perché alla fine i problemi si
1: è
0: ripetono, insomma, sono un po' quelli,
1: un
0: ecco.
1: di fondo. Certo. Ma per te questo è anche un lavoro, una parte del tuo lavoro oppure una cosa che fai oltre al tuo lavoro?
0: No, è tutto volontariato.
1: È
0: Questa
1: tutto volontariato.
0: parte è, insomma, sì, tutto
1: Ti
0: volontariato.
1: piacerebbe che fosse il tuo lavoro oppure ti piace il lavoro che fai?
0: Ma no, cioè, nel senso, in questo equilibrio mi trovo abbastanza bene, insomma, nel senso che, cioè, chiaramente è un progetto in cui, cioè, credo tantissimo e credo sia sempre molto urgente, che dovrebbe essere ancora più forte. Però chiaramente nel momento in cui uno viene pagato, poi c'è anche, cioè, può farlo in modo meno libero, diciamo così.
1: Certo.
0: Quindi, cioè, adesso mi sembra un discreto equilibrio. Poi sì, insomma, come sono urgenze, come sono cose anche rispetto ad ACTA, così ci sono dei periodi di super lavoro volontario in cui uno maledice quello che ho appena detto prima.
1: In mezzo alla nostra puntata c'è un brano, una canzone che scegli tu, cosa vuoi che ci ascoltiamo?
0: Ho pensato a questa cosa per la domenica pomeriggio. Con questo caldo ho pensato è una canzone blues, si chiama You Can't Lose What You Ain't Never Had di Muddy Waters, che secondo me per una domenica calda è proprio perfetta. Cioè.

0: Alice Chiacchiere in Città, oggi siamo con Mattia che fa il ghostwriter e fa anche attività sindacale.
1: Ciao.
0: Senti, possiamo parlare un pochino anche degli altri, quindi del tuo lavoro invece,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: il lavoro nella scrittura mi interessa molto. E intanto, se ci dici, perché secondo me tante persone lo sanno, però se ci spieghi che cos'è il ghostwriter.
1: Il ghostwriter fondamentalmente è una persona che segue la scrittura di un libro per un'altra persona. Tendenzialmente, nel mio caso, o lo scrivo direttamente io, più tipicamente magari si parte da appunti, da cose così, e si scrive insieme. Magari i primi capitoli li scrivo di più io, poi l'autore o l'autrice un po' così impara, si diverte, e questo è il caso migliore. Ma in realtà ci sono tanti, cioè, però la situazione in cui succede questa cosa, in cui proprio a livello economico il sistema, diciamo, produttivo ha bisogno di questa cosa, è quando tipicamente un editor, che è fondamentalmente la figura, per semplificare, che sceglie i libri che verranno pubblicati dalla casa editrice, dice: ok, vorremmo un libro di quella persona perché ci interessa, che può essere per mille motivi, magari è una persona che sui social ha molto seguito, oppure un accademico che scrive delle cose interessanti, o anche appunto una persona semifamosa che ha un libro, un romanzo che vuole scrivere, ecco. In questa situazione qua chiaramente non è scontato che la persona che tu vorresti che scrivesse il libro sappia anche scriverlo, perché magari sa fare altre cose,
0: certo,
1: o non ha tempo, o non così. Quindi è un po' lì che mi inserisco io e le persone che fanno questo lavoro, quindi sia come infatti dico ghostwriter o editor esterno, perché un po' sono due cose che si sovrappongono nella maggior parte dei casi, perché comunque il fatto si tratta di costruire una relazione con questa persona e accompagnarla in questa cosa qui. È un lavoro particolare, cioè sicuramente ogni libro è un po' una cosa a sé, a volte si fanno interviste, a volte appunto si parte da appunti, è veramente molto molto vario, insomma, le situazioni sono diverse.
0: E lì il tuo datore di lavoro è la casa editrice oppure la persona che scriverà, tra virgolette, questo punto il libro?
1: Sì, no, nella stragrande maggioranza dei casi, nella mia situazione, è la casa editrice. Sono fondamentalmente i grandi gruppi editoriali che fanno questa cosa qui. Poi mi capita, però raramente, ne prendo veramente pochissimi di questi, sono autori, cioè persone che mi assumono direttamente, cioè mi assumono, mi fanno una commissione direttamente, quindi lavoro direttamente con l'autore che mi paga in quel caso.
0: Ok, e in questo caso quindi torniamo anche alla parte, diciamo, un po' di diritti, alla parte sindacale. Dov'è che ti senti più forte? Quando hai il rapporto con la casa editrice o con il cliente?
1: No, chiaramente sì. Il rapporto negoziale è più, insomma, mi sento chiaramente più forte con il cliente, cioè diciamo che quando si tratta
0: con il cliente.
1: Sì, perché quando si tratta di contrattare con il cliente, diciamo che il mio ruolo è più simile a quello di un tipico libro professionista, no? Chiaramente più qui. Invece per quanto riguarda la casa editrice, soprattutto se è grande, soprattutto se magari sai fai diversi lavori durante l'anno con loro e ti garantiscono non ho una continuità, però sai, magari due o tre libri l'anno al massimo, così. Chiaramente negoziare con un committente così, che magari da cui dipende anche solo il 30% del tuo reddito, cioè è più complicato, no? Chiaramente.
0: Certo.
1: Quindi sì, no, nettamente quando si tratta del cliente. Sì, sì.
0: Tu sei un libro professionista, quindi partita IVA, giusto?
1: Sì.
0: Ti piacerebbe essere assunto? È una delle cose a cui miri o no?
1: Ma no, cioè nel senso, non ho avuto grandi esperienze in merito, cioè nel senso solo così, diciamo, ho fatto lo stage per esempio, così, non lo so, cioè nel senso, al momento non mi attira particolarmente, cioè, poi chi mi conosce, che è dipendente o così, dice che sarebbe meglio che non lo facessi per la salute di tutti, però sì, al momento.
0: Perché?
1: Non lo so, perché comunque, cioè, non lo so, magari mi sono, cioè, non so, un po' anche per carattere, un po' per come sono abituato a lavorare, comunque, cioè, certe dinamiche del lavoro dipendente farei molto fatica a sopportarle, o forse farebbero fatica loro a sopportare me, ecco, quindi come carattere, come abitudini, quindi non lo so, per adesso Diciamo, poi vediamo, nella vita secondo me uno non si deve mai identificare troppo col proprio lavoro, perché altrimenti diventa un po' pericoloso.
0: Possiamo dire quanti anni hai, se lo vuoi dire?
1: Sì, purtroppo sì, 37, a settembre 38.
0: Senti, allora, però una domanda te la faccio, anche se appunto il futuro è tutto da scrivere, però se immagini il tuo futuro lavorativo, come lo vedi?
1: Ma... non lo so, cioè nel senso mi piacerebbe, cioè chiaramente continuare a fare queste cose qua, però vorrei anche, cioè chiaramente fare qualcosa di nuovo a cui sto pensando, però non so esattamente che cosa, però cioè alla fine, cioè questo lavoro qua è, a me piace, mi viene un po' incontro a alcune mie attitudini, perché comunque ogni libro è veramente, si comincia da zero anche rispetto a quello che si deve imparare, cioè magari cose molto specifiche di saggistica, robe che studi all'università, e devi partire da zero su quelle robe lì, quindi questo mi viene molto incontro rispetto alle cose così, però non lo so, cioè comunque comunque comincia a essere un po' ripetitivo, non lo so, cioè non mi dispiacerebbe anche fare qualcosa di diverso, ecco.
0: Vabbè, vedremo. E da piccolo che cosa volevi fare?
1: L'inventore, questo è piccolissimo, l'inventore. Piacevano quelle figure un po' di inventore pazzo, quelle figure lì un po' spettinate.

0: Alice, chiacchiere in città, a cura di Elena Mordiglia.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
8: Ebbene sì. Lunedì, 1 giugno, il Suggeritore Night Live sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1 di giugno vi aspettiamo.
9: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
10: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
9: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
11: Francesca, tu te la ricordi la tua cameretta da bambina?
12: Beh, certamente, anche se la dividevo con mia sorella più grande, quindi non è che io abbia mai avuto grande, come dire, voce in capitolo, tranne le pareti, che erano rosa e le avevo scelte io. E tu?
11: Beh, io da figlia unica me la ricordo perfettamente e soprattutto ce l'ho ancora.
13: Doc, tratti da una storia vera.
12: Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono come sempre insieme a Roberta Lippi.
11: Ciao.
12: E come sempre siamo pronti ad iniziare una nuova puntata con una nuova storia da raccontare, un nuovo suggerimento di visione per voi e tante riflessioni che ne nasceranno grazie anche all'aiuto dell'ospite che tra poco intervisteremo. Questo del resto è il nostro format, voi lo conoscete molto bene, talmente bene che siete proprio voi a suggerirci spesso titoli e temi da trattare. Noi siamo sempre felicissime di leggere tutte le mail che arrivano all'indirizzo doc@radiopopolare.it o anche messaggi e commenti sui nostri canali social dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Quindi mi raccomando, non fermatevi perché noi siamo veramente sempre molto felici di leggervi. Oggi però partiamo da una storia che ci è capitato invece di scovare durante le nostre ricerche sulle varie piattaforme e devo dire che, come altre volte ci è capitato, non eravamo sicurissime di volerla raccontare, cioè magari ci ha colpito, ovviamente riteniamo che apra riflessioni importanti da condividere, ma magari non sappiamo bene, no, come prenderla, da che parte trattarla, come portarla alla vostra attenzione. Quindi dopo un po' di ragionamenti però, Roberta, eccoci qua.
11: Proprio così, Francesca, lo spunto di oggi ci arriva da All the Empty Rooms. È un documentario brevissimo, un cortometraggio di circa mezz'ora che potete trovare su Netflix da gennaio di quest'anno, ed è prodotto e diretto da Joshua Sefnel e nasce da un progetto del giornalista della CBS News Steve Altman insieme al fotografo Lou Bopp. Un lavoro di 7 anni in cui vengono documentate le camere da letto delle vittime delle sparatorie nelle scuole statunitensi, e il titolo è infatti proprio Le stanze di chi non tornerà. Un progetto che in un primo momento, da un'osservazione diciamo più superficiale, magari può sembrare strano, anche un po' macabro se vogliamo, soprattutto molto triste, ecco, ed è per questo che anche noi avevamo qualche dubbio inizialmente sul come e se portarlo qui, ma poi guardandolo con uno sguardo più attento abbiamo compreso che il senso è più profondo, e speriamo di riuscire a trasmetterlo anche a voi, sempre pronte naturalmente, come sempre, a ascoltare anche la vostra opinione.
12: Cominciamo col dire che Steve Altman è un rinomato corrispondente televisivo americano, famoso per il suo segmento On the Road, in cui tendenzialmente racconta storie di gentilezza e di umanità. Lui stesso ammette di essere stato definito come il tizio delle buone notizie, quello che deve cercare sempre il lato positivo anche all'interno magari di tragedie, quello che per esempio in casi di sparatorie nelle scuole cercava di raccontare la storia di qualche eroe che in quella orribile circostanza aveva fatto la differenza. La prima storia legata ad una sparatoria nelle scuole per lui fu nel 1997, e da allora, in quasi 30 anni, le sparatorie sono passate da 17 a 132 all'anno, una crescita spaventosa che porta con sé un rischio ancora più inquietante dal suo punto di vista, ovvero che questo fenomeno risulti ormai normale, familiare, diciamo. Troppo spesso sostiene si è parlato appunto degli eroi o degli assassini, mentre ora dal suo punto di vista era proprio tempo di parlare delle vittime, di renderle presenti, reali, di dare loro dignità. Ed è così che è nato questo progetto lungo 7 anni insieme al fotografo Lou Bopp, che lo ha accompagnato proprio in ogni singola stanza, letteralmente, dei bambini mentre si trovavano a scuola sono rimasti vittime di assurde sparatorie.
11: È rimasto tutto così, non abbiamo toccato nulla, quelli sono i suoi vestiti sporchi, sono le frasi che i genitori dicono accompagnando Altman e Bopp nelle stanze, e sono forse queste parole, Francesca, quelle che racchiudono il significato un po' di tutto questo documentario, no? Perché la volontà è quella di ridare centralità alle vittime, di evidenziare la consapevolezza dell'esistenza di questi spazi, della loro esistenza, di queste camerette, per capire chi erano quei bambini, come trascorrevano il tempo in quei luoghi ora divenuti dei piccoli luoghi sacri in cui il tempo si è proprio fermato. Altman parla con i genitori, ascolta aneddoti che riguardano la vita di questi bambini, guardando anche video un po' che ci mostrano come dovrebbe essere un mondo ideale in cui loro sono felici, spensierati, mentre il fotografo Lou Bopp invece immortala i vari dettagli. Ci sono elastici per i capelli annodati sulla maniglia della porta, vestiti appesi sulla gruccia pronti per essere indossati il giorno seguente, insomma immaginate, no? Un po' la sensazione. E poi magari le luci decorative che sono rimaste accese e che non sono mai più state spente. C'è anche uno scrigno che contiene lettere che Grace, una ragazzina di 15 anni, aveva scritto alla Grace del futuro.
12: Forse è proprio ascoltando i racconti dei genitori, le motivazioni per le quali hanno accettato di partecipare a questo progetto, che anche noi che guardiamo da lontano, no, cominciamo a capirne un po' il senso. C'è chi sostiene che fino a quando questa cameretta esisterà, continuerà ad esistere anche il proprio figlio o la propria figlia. C'è ancora chi sostiene che il fatto di essere stati chiamati per partecipare a questo progetto è uno dei tanti segni che la figlia manda loro da quando non c'è più. Chi lo vede come un modo per restare in connessione. E infine le parole dello stesso Steve Altman ci hanno totalmente convinte sull'importanza di parlarne oggi. O partecipare a questo progetto è uno dei tanti segni che la figlia manda loro da quando non c'è più. Chi lo vede come un modo per restare in connessione. E infine le parole dello stesso Steve Altman ci hanno totalmente convinte sull'importanza di parlarne oggi. Ovvero lui dice: se potessi portare ogni

0: Ed eccoci tornate, siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini. Questa è una puntata di Doc tratti da una storia vera, che come ogni settimana nasce da un documentario per raccontare e approfondire un argomento. Questo è un documentario molto particolare, un cortometraggio di 30 minuti diretto da Joshua Seftel, che segue il corrispondente della CBS Steve Hartman e il fotografo Lou Bopp mentre intraprendono un progetto che è durato ben 7 anni e che ha lo scopo di documentare le stanze vuote dei bambini che sono stati uccisi nelle sparatorie scolastiche in America. È un percorso che ci fa chiedere che cosa accade dopo, che ci fa insomma un po' invertire anche il paradigma di chi è l'assassino e lo sposta, parliamo delle vittime, chi sono le vittime, nella speranza che si trovi anche un ulteriore approccio, no? Oltre che preoccuparsi sempre di soluzioni relative alle leggi e alla sicurezza, si possa anche capire la reale portata di ciò che accade, evitando il rischio di assuefazione anche perché abbiamo visto questo fenomeno negli Stati Uniti in modo particolare aumentato anno per anno, ha raggiunto numeri spaventosi. Il documentario, se lo volete vedere e recuperare, si chiama All the Empty Rooms, in italiano significa Tutte le stanze vuote, è stato sottotitolato Le stanze di chi non tornerà, lo trovate su Netflix. Se ancora non l'avete visto, noi sinceramente vi consigliamo di farlo.
1: In soli 35 minuti, nonostante l'estrema delicatezza che Steve Hartman e Lou Bopp riservano ai genitori delle vittime, state pronti a prendere un bel pugno in faccia, perché non si parla di numeri di vittime o nomi di armi da fuoco, ma si entra nelle camerette che hanno rappresentato il mondo di quei bambini, il loro palcoscenico in cui potevano esibire il 100% della propria personalità, come afferma il padre di Grace, morta a 15 anni dopo 15 settimane di liceo, poco prima di acquistare vestito e biglietto per il suo primo ballo scolastico. Stanze vuote come simbolo della straziante assenza di chi le ha riempite di risate fino al giorno prima, e dove il tempo si è fermato nella speranza di conservare odori e ricordi che sono ormai tutto ciò che resta. Insomma, l'intento di All the Empty Rooms è quello di trasformare lo sguardo sulle conseguenze degli attacchi, mostrando ciò che resta dopo l'impatto mediatico iniziale.
0: Dal 1999, secondo i dati del gruppo no profit Brady, oltre 200 bambini e adolescenti hanno perso la vita in attacchi armati avvenuti all'interno degli istituti scolastici statunitensi. È un numero che continua a generare dibattiti e richieste di cambiamento. Il Gun Violence Archive, che definisce le sparatorie di massa diciamo qualsiasi incidente in cui 4 persone vengono uccise da un'arma, colpite da arma da fuoco, e di questi episodi, quindi di sparatorie di massa, ne ha contate 389 negli Stati Uniti nel solo 2025, e almeno 6 di queste sono avvenute proprio nelle scuole. E ancora, citando direttamente il sito di Sky TG24, nel 2024 sono stati documentati 350 episodi armati tra scuole e istituti. Ogni anno circa 4.300 minori perdono la vita per armi da fuoco. I dati raccontano escalation che parte dagli anni 60 e accelera dopo il 2017. È un problema endemico che la politica americana non sembra voler fermare.
1: Ecco, noi oggi non sapevamo davvero come approcciare questo tema così triste e complesso, se si pensa al possesso di armi negli Stati Uniti, alle politiche di terrore a cui stiamo assistendo in questo periodo. Quindi abbiamo sentito di allargare, no, un po' lo sguardo, e ci si è posato sui lavori di un fotografo documentario

0: Che attraverso ritratti e storie racconta le persone, le culture nel mondo. E oggi è qui con noi Gabriele Galimberti, benvenuto ad Hoc e grazie per essere qui.
1: Grazie a voi per avermi invitato, molto felice di essere qui con voi.
0: Allora, diciamo che trovarti a casa è stato veramente, e non in giro per il mondo, è stata una vera fortuna e quindi te ne siamo veramente grate. Ci sembravi in qualche modo proprio la persona giusta, no, per l'intervista di oggi. Tu hai per caso visto questo documentario, questo cortometraggio e eri a conoscenza del progetto? Cosa ne pensi?
1: Allora, non lo conoscevo prima della vostra segnalazione, me lo sono guardato un paio di giorni fa e mi è piaciuto, devo dire che mi ha fatto molto bene, è molto toccante e tocca un argomento sicuramente molto importante, un po', diciamo che è legato a quello che ho toccato io, ma non abbiamo preso l'argomento da due lati diversi, però questo, ecco, sicuramente è un aspetto molto molto intimo, molto toccante della questione delle armi in America.
0: Ecco, infatti, tra i vari lavori che ci hanno portato, no, a chiamarti oggi, uno è quello a cui stavi accennando e ci arriviamo dopo, e uno è un tuo progetto che poi, come anche altri, no, è diventato un libro, Toy Story. Quel progetto come nasce e di cosa si tratta?
1: Quel progetto lì nasce un bel po' di anni fa, direi una quindicina di anni fa, perché nel 2010-2011 io ho avuto la fortuna di fare il giro del mondo in solitaria e avevo una rubrica su Didi Repubblica, quindi io avevo una rubrica dove raccontavo l'ospitalità in giro per il mondo, quindi ho fatto questo viaggio di 2 anni e il mio scopo era quello di farmi ospitare da famiglie in tutto il mondo in maniera gratuita. Quindi io ho girato, ho avuto questa esperienza pazzesca di farmi 58 paesi in 2 anni e nel mentre che viaggiavo ho fotografato bambini nelle loro camere da letto con i loro giochi preferiti e ho iniziato a utilizzare questa formula visiva di mettere tutte le cose in ordine di fronte ai miei soggetti, per un po' quasi come se fosse un'infografica. E quest'idea è nata un po' per caso, perché banalmente 2 settimane prima di partire per questo mio viaggio, una mia cara amica mi aveva chiesto di fotografare sua figlia. Io ero andato a casa sua e Alessia, la bambina che dovevo fotografare, stava mettendo in ordine i suoi giochi. E quindi in maniera un po' involontaria mi ha in qualche modo suggerito quello che poi è diventato il mio linguaggio fotografico, questo modo di ritrarre persone con degli oggetti in ordine. Quindi la prima fotografia l'ho fatta per caso a Castiglion Fiorentino, che è il paesello dove sono nato e cresciuto, in Toscana. E poi questa formula l'ho fondamentalmente ripetuta sistematicamente in ogni paese che ho visitato nei 2 anni successivi, e quindi questo mi ha portato ad avere più di 80 immagini di bambini con i loro giochi preferiti in 58 paesi diversi del mondo.
0: Ecco, in questi 58 paesi, visto che, anche se, come dicevi giustamente tu, da punti di vista diametralmente opposti, no, anche noi in questo documentario abbiamo visto delle stanze di bambini, c'è una stanza, una storia in questi 58 paesi che ti ha colpito particolarmente?
1: Ma allora, ce ne sono più di una, quindi poi difficilissimo veramente raccontarti una in particolare. In questa occasione però posso riuscirci, perché mi ricordo benissimo un bambino che ho fotografato a Kiev in Ucraina, che i suoi giochi preferiti erano delle pistole. Quindi aveva una decina, quindicina di pistole di plastica, o pistole che sparavano, insomma, elastici o proiettili di gomma. E riguardando oggi quella fotografia, quel bambino ha 5 anni, cioè aveva 5 anni nel momento in cui ho scattato quella fotografia, era il 2011, quindi oggi ne avrà circa 22-21, e mi sono immaginato se magari oggi quel bambino usa delle armi vere, visto la situazione attuale che c'è in Ucraina. Quindi quella me la ricordo in maniera piuttosto forte adesso, perché insomma è anche l'argomento di cui in qualche modo parliamo oggi.
0: Certo.
2: Ecco, poi vogliamo parlare anche di un altro importante lavoro per il quale hai anche vinto un premio nel 2021, il World Press Photo, nella categoria Portrait Stories, è il progetto The Americans. Ce lo vuoi raccontare?
1: Allora, con il progetto The Americans ho fotografato in giro per gli Stati Uniti una cinquantina di famiglie e singoli, quindi insomma persone qualsiasi americane, e li ho fotografati in casa loro con tutte le armi che hanno in casa. E ho scoperto qualcosa, cioè, non direi che l'ho scoperto, diciamo, l'ho visualizzata, ho fatto in modo che si potesse vedere questi numeri, perché sono numeri non troppo difficili da scoprire, ovvero che negli Stati Uniti ci sono più armi che persone. Io, leggendo delle statistiche, mi aveva colpito questa cosa, appunto, che ci sono più di 400 milioni di armi registrate ad uso privato, ma gli americani sono 330 milioni, quindi sono 1.3 a testa. Però io sono 20 anni che viaggio negli Stati Uniti e quasi nessuno dei miei amici mi ha mai detto di avere delle armi, quindi ho pensato a un certo punto, ma chi le ha quindi tutte queste armi? Cioè, questi numeri, c'è qualcosa che non mi torna nelle statistiche. E quindi sono andato, diciamo, a curiosare nei cassetti degli americani e ho scoperto che questi 100 milioni di americani che hanno armi non ne hanno una o due, ne hanno 10, 20, 50, e sono riuscito in qualche modo a fargliele tirar fuori dai cassetti, a disporle di fronte a loro, quindi le immagini che poi si vedono sono abbastanza impressionanti, credo.
0: Esattamente come invece dei giochi, diciamo così, distribuiti in ordine, ci sono delle armi.
1: Sì, ci sono delle armi di qualsiasi tipo, quindi ecco, io mi immaginavo quando ho iniziato questo lavoro che avrei trovato, diciamo banalmente, delle pistole. Ma oltre a quelle hanno veramente di tutto, cioè se qualcuno, appunto, curiosando ora su internet, sta andando a vedere le mie immagini, può vedere che queste persone hanno in casa degli AK-47, dei mitragliatori, insomma hanno veramente delle armi d'assalto e da guerra, quindi non difficilmente si può pensare che queste siano armi per autodifesa, no? Cioè sono armi veramente d'attacco, e quindi questa è una cosa che mi ha stupito molto. Come mi ha stupito, di nuovo parlando di numeri, il fatto che il 48% delle armi mondiali ad uso privato sono negli Stati Uniti, ma loro sono solo il 4% della popolazione mondiale, quindi ecco,
0: si fa
1: già
0: presto
1: con
0: il
1: questi
0: conto.
1: Due numeri si fa presto il conto e si capisce che veramente sono un esercito.
0: Esattamente. Senti, e se si può dire, insomma, adesso a cosa stai lavorando, che cosa bolle in pentola?
1: Allora, adesso sto lavorando paio di cose nuove, cioè, o meglio, un'idea nuova che nasce da The Americans, e sarebbe lì, sto cercando di trasformare questo lavoro in una docuserie, quindi farne uno
0: sviluppo. Quindi
1: video.
0: Poi ti rintervistiamo a quel punto.
1: E quindi questo, diciamo, si può dire perché è un lavoro non nuovissimo, sarebbe lo sviluppo di una cosa già fatta, ma in un linguaggio diverso, in un linguaggio video. Invece, come cosa veramente nuova, sto lavorando a un qualcosa che ha a che fare con il pianeta, il clima e i rifiuti. Quindi devo stare un po' vago perché ancora non c'è una cosa definita su quello che sto facendo, però il nuovo argomento sarà più per puntare un po' l'attenzione sui danni che stiamo facendo al pianeta con i rifiuti che produciamo.
0: Allora noi ci terremo d'occhio. Grazie ancora, Gabriele Galimberti.
1: Grazie a voi,
0: ciao.
1: È stato un piacere. Ciao ciao.

0: Ben ritrovate, ben ritrovati. Prosegue questa puntata di Doc tratti da una storia vera in nostra compagnia, Francesca Scherini e Roberta Lippi. Se vi siete sintonizzati ora, si dice ancora sintonizzati, vabbè, comunque sappiate che potrete riascoltare l'intervista appena conclusa con il fotografo Gabriele Galimberti cercando questa puntata fra le mille, ormai mi viene da dire, che troverete sul sito di Radio Popolare nella sezione dedicata ai podcast o anche su Spotify.
1: Oggi abbiamo scelto un documentario particolarissimo, un cortometraggio di circa mezz'ora che nasce dal progetto del giornalista della CBS Steve Hartman e che insieme al fotografo Lou Bob si reca proprio nelle camerette dei bambini e delle bambine che sono rimasti vittime delle sparatorie scolastiche negli Stati Uniti. Le immagini raccolte insieme alle testimonianze dei familiari restituiscono l'assenza lasciata da quei giovani, il peso emotivo che accompagna ogni storia. Le camere da letto diventano quindi anche dei simboli, no, tangibili di queste vite spezzate. Ci danno una prospettiva intima che va decisamente oltre la cronaca a cui siamo abituati. E se non lo conoscete potete recuperarlo su Netflix, e se avete voglia di parlarne insieme a noi, di commentare insomma questa puntata, potete scriverci come sempre a doc@radiopopolare.it.
0: E anche se l'intento di questo documentario è proprio quello di non ridurre certi fenomeni a dati e statistiche a cui negli anni la popolazione americana in particolare può correre il rischio di abituarsi, qualcosa a nostro parere va detto proprio per comprendere l'entità del fenomeno. Pur non essendoci un registro federale completo delle armi da fuoco, da una statistica pubblicata nel 2025 da Harvard, ci sarebbero più armi in mano a civili che persone. Parliamo infatti di 120,5 armi da fuoco per ogni 100 residenti. Questo significa più di un'arma per persona in media. Per capirci, in Canada ci sono circa 35 armi per 100 persone, in Germania circa 20 per 100 persone, in Regno Unito circa 4,6 e in Giappone meno di un'arma ogni 100 persone. In Italia circa 14,4 ogni 100 persone.
1: Sono tantissime le proposte di legge federali che vari stati portano ogni anno in approvazione, come ad esempio l'End Gun Violence Act del 2025, con disegno di legge che mira a vietare la vendita di armi e munizioni anche a chi è stato condannato per un reato violento, o il 3D Printed Gun Safety Act, sempre dello stesso anno. È finalizzato invece questo a proibire la diffusione di piani digitali per la stampa 3D di armi, perché c'è anche questo ormai nel nostro mondo, regolamentare meglio la produzione casalinga di armi, ma spesso la polarizzazione politica, le diverse leggi statali rendono molto difficile l'adozione di un controllo federale più completo, ed è del tutto evidente che il facile accesso alle armi negli Stati Uniti non sia l'unica causa a cui possiamo attribuire le sparatorie scolastiche.
0: È tempo di salutarci, grazie per averci seguito anche oggi, grazie per i vostri commenti e suggerimenti, e grazie perché andate a cercare anche vecchie puntate, a segnalarci che a volte non le trovate. E insomma, noi ci troviamo qui settimana prossima alla stessa ora, e fino ad allora occhi e cuore aperti.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Poi la rimandiamo dall'inizio.
1: Perché non si
0: Buonasera,
1: può,
0: Gaia.
1: eh. Buonasera. Ciao Sciauchi, ciao a tutte le
0: Buonasera.
1: zecche rosse in ascolto. Abbiamo questa novità.
0: E salutiamo Pierre.
1: Salutiamo Pierre che è a casa, che non è sopravvissuto al giovedì che c'è stato qua, bellissima serata che c'è stata qua, ed è afono.
0: È
1: Questa
0: afono.
1: mattina ha continuato a essere afono come afono da 3 giorni, e quindi io e Shauki siamo in soccorso. Ma devo dire con mia grande emozione, è stato un maggio pieno di emozioni perché ho fatto la mia prima uscita radiofonica con Alone, facendo l'abbonaggio insieme ad Alone, è stata la nostra prima diretta assieme, e adesso ho l'onore di essere con Shauki in diretta. Sono molto
0: Onore
1: emozionata.
0: mio, onore mio. Ma siamo tutti emozionati ad avere in collegamento Alessandro Braga.
1: Ciao!
2: Ciao Gaia, ciao Shauki, eccoci.
1: Dove sei di bello?
2: Ma in questo momento sono al mare a Bibione, sto
1: Oh.
2: facendo, è il mio buon ritiro, gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno, è il posto dove vengo ogni tanto a riposarmi, però diciamo che non ho fatto la strada più comoda da Inzago perché ho deviato a sud e venerdì sera ero a Rimini. Casualmente venerdì sera ero a Rimini.
0: Era una cosa bellissima.
2: Eh sì, per il soundcheck di Vasco, poi ieri sera c'è stata la data zero, se in settimana il 5 e il 6 iniziano le prime due date a Ferrara, poi si sposta ad Olbia, si sposta ad Ancona, a Bari e poi torna al nord e chiude 28 e 29 giugno a Udine, dove tornerò per una delle due date. E quindi ho fatto l'apertura e la chiusura e farò la chiusura del tour di Vasco. Bello, veramente bello, devo dire. Leggevo stamattina i giornali perché la data, il soundcheck era segreto solo per il fan club e non si poteva scrivere, firmavi una liberatoria in cui non potevi pubblicare nulla, mentre ieri la data zero è stata la vera apertura della tournée e devo dire critiche tutte molto molto positive. Io concordo pienamente, non esiste la scaletta perfetta, ma devo dire che questa molto si avvicina a una scaletta perfetta per quanto riguarda la Vasco Rossi ovviamente e posso dire, seguendolo ormai da davvero tanti anni, è la miglior scaletta, a mio avviso, degli ultimi 12-15 anni, quella di quest'anno. Quindi i fan, chi riuscirà ad andare, si godrà veramente una gran bella scaletta perché ci ha riportato indietro negli anni 80, fine 70, primi 80, soprattutto nella prima parte del concerto, tirando fuori delle chicche, ha fatto per dire una nuova canzone per lei che non faceva dall'85, da quando praticamente l'ha pubblicata, ha rifatto Ciao dal vivo, che era una dozzina d'anni, se non di più, che non facevano, molti di più, credo, che non faceva, Fegato Fegato Spappolato, Alibi, Sono ancora in coma, insomma, tutte canzoni che per i fan di Vasco un po' âgé significano tanto, significano davvero tanto e ha aperto con Vado al Massimo. Diciamo che ha aperto con Vado al Massimo e ha chiuso con Un Mondo Migliore. Lui intende l'ultima canzone, quella prima dei bis. I bis sono quelli obbligatori perché poi l'ultimissima canzone,
1: È
2: come sanno tutti, è Alba
1: sempre Alba
2: Chiara.
1: Chiara. Infatti noi abbiamo aperto.
2: Tanto che.
1: Scusami, vai. Pensavo avessi finito,
2: No,
1: vai.
2: dicevo, tanto che alla fine, quando si spengono le luci, si accendono poi il retro del palco, c'era una doppia scritta: Vado al Massimo da una parte per Un Mondo Migliore dall'altra. Ed era anche un segnale, perché poi ne parleremo. E credo che sia stato un concerto veramente politico, una scaletta molto politica di Vasco Rossi, che in questi giorni, ieri, ha dichiarato che lui prende sempre posizione, fa parlare le sue canzoni, le ha fatte parlare molto le sue canzoni e ha parlato anche lui dal palco in realtà, quindi ha espresso le sue posizioni su quello che succede.
1: Infatti la mia domanda era quanto c'era di politica, sappiamo che lui è sempre chiaro nelle sue posizioni, però visto anche un po' quello che è successo con De Gregori, un po' tutte le critiche che ci sono state dopo la sua uscita sul fatto che i cantautori non debbano sempre prendere posizioni, volevo capire appunto come era stato vissuto e tu pensi che ci sia stata una risposta, secondo te, o no, lui va avanti al massimo sulla sua strada e l'ha fatto a
2: No,
1: prescindere?
2: Allora, lui ha detto che non commenta gli altri, De Gregorio è liberissimo di fare quello che vuole, ha appunto detto che lui fa parlare le sue canzoni, in realtà a un certo punto sul fegato fegato spappolato, quando c'è la frase che dice, dicono che sono addirittura un drogato, ha detto, visto che anche il potere è una droga, allora tutti quelli che governano in Italia sono dei drogati, la droga, perché per loro le droghe sono tutte uguali, quindi sono tutti dei drogati, ha parlato dei guerrafondai, farà butti guerrafondai che governano il mondo, ha detto che la guerra moderna non uccide i soldati, ma uccide i civili, le donne e i bambini, che è contro l'umanità. Ha sparato una tripletta di canzoni per quello che ho da fare, faccio il militare, che è quella famosa, che dice la strofa, non siamo mica gli americani, che loro possono sparare agli indiani, ad esempio. Subito dopo ha fatto gli spari sopra, col suono proprio delle mitragliatrici, ha rimesso, era tanto che non lo faceva, il suono delle mitragliatrici, e poi subito dopo c'è chi dice no,
1: Ah,
2: sempre come tripletta, e
1: certo.
2: subito dopo ha rifatto Stupendo, altra canzone che non faceva da tempo, è quella che dice, sì, stupendo, mi viene il vomito, è più forte di me, siete proprio voi quelli che volevate un mondo migliore, adesso siete ridotti così. Quindi quella è la parte molto, molto politica. C'è stata una parte romantica, classico, dicevo, ha fatto una nuova canzone per lei, ha rifatto Ciao. Ha fatto Sally, ovviamente la fa, chiude con Alba Chiara, canzone Vita Spericolata, canzone in chiusura, però devo dire che sì, a mio avviso è stata una scaletta molto politica e una scaletta che forse piacerà poco ai neofan di Vasco, a quelli che conoscono Vasco dagli anni 2000 in avanti, perché è andato veramente a ripescare canzoni che lo rappresentavano nel suo momento di massimo splendore, a mio avviso, dagli anni 70, è iniziato nel 77, fine anni 70, tutti gli anni 80 e gli anni 90, con gli spari sopra, appunto, Nessun pericolo per te, tutti quegli album molto forti, Liberi Liberi, no, no, gran bel concerto, a
0: Bene.
2: mio avviso, e leggevo tutti che lo dicevano oggi vari colleghi giornalisti che scrivono di musica.
0: Alessandro, due domande in una. Quando dici questa data è riservata soltanto ai fans, quanti eravate lì? E poi ho letto da qualche parte che il palco è gigantesco.
2: Esatto, palco gigantesco, delle immagini meravigliose, a mio avviso. La regia è sempre di Pepsi Romanov, che ormai è il regista storico di Vasco dal punto di vista grafico e visivo. Quante persone c'erano? Beh, diciamo che Vasco fa questi concerti per pochi intimi, per i suoi fan, ed eravamo 25.000 in attesa di riempire gli stadi, poi, ovviamente. Quindi, quando Vasco fa il concerto piccolo, ormai che è il soundcheck, la data zero, sono 25.000 a sera.
0: Invece ho letto da qualche parte che il gruppo che lo accompagna è strepitoso, poi c'è il ritorno di qualcuno, di un chitarrista forse, ho letto da qualche parte.
2: Bassista, bassista, in
0: Bassista,
2: realtà
0: sì. Ecco.
2: Claudio Golinelli è lo storico bassista di Vasco, e da anni non suona più per tutto il concerto, ma arriva sul palco per il riff iniziale di basso di Siamo solo noi, perché lo ha scritto lui, lo ha inventato lui, e questa volta aveva detto che non ci sarebbe stato perché era in ospedale. Diciamo che è un po' il Keith Richards di Vasco Rossi, Claudio Golinelli, detto il Gallo, e invece a sorpresa è stato dimesso dall'ospedale e non ha trovato niente di meglio da fare che saltare sul palco col basso e far partire il giro di Siamo solo noi. E quindi le ultime canzoni, Siamo solo noi, Vita spericolata, Canzone e Alba Chiara, c'è anche lui sul palco.

0: abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però non stanno.
1: È lui che suona qui?
2: È lui, questo è il giro di basso di Claudio Golinelli.
3: Ormai che tu riconosci.
1: È un fuori classe, diciamo.
3: Senti,
2: vabbè, questo giro di basso, diciamo che per quanto riguarda le canzoni italiane è uno dei più famosi come attacco, come giro di basso, perché è una canzone, un inno generazionale, Siamo solo noi, tra l'altro fatto allo stesso modo di Colpa d'Alfredo, perché tutto nasce col fatto che dicevano che Vasco non sapeva fare altro che le solite cose, e allora lui si è inventato sullo stesso giro una canzone totalmente diversa, e quindi da Colpa d'Alfredo poi è diventata, c'è stato Siamo solo noi, e l'inizio è praticamente lo stesso.
3: C'è la Cinzia che ti scrive, dice: ragazzi, è stato splendido, io sono ancora piegata in tre, quindi condivide pienamente evidentemente le tue posizioni su questo concerto. Io volevo chiederti, tu ormai a che numero sei? Nel senso, io tipo ti saprei dire che ne ho visto una marea di Springsteen, come sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici che mi odiano ormai perché parlo solo di lui come tanti, ma no, non è vero, non solo di lui. Di Vasco ne ho visti due che mi sono piaciuti un sacco, uno a San Siro 10 anni fa e uno poi a Modena, quello che c'è stato storico, diciamo. Tu quanti, se sai, più o meno a grandi linee, e soprattutto il preferito, qual è stato, se c'è?
2: Allora, se stiamo sull'ordine delle decine, per forza, perché è da fine anni 90 più o meno, quindi è da un bel po', da una trentina d'anni quasi, oramai che ci vado. E il mio preferito, vabbè, Modena Park, per forza, non si può non citare, ma perché è stato l'evento mondiale, ero nel Prato Gold,
3: io ero dietro.
2: È stata una cosa incredibile, però in attesa dell'anno prossimo, perché ha annunciato i festeggiamenti per 50 anni, quindi 10 date da 50.000 l'uno per fare 500.000 persone a festeggiare il mezzo secolo di Vasco, posso dire che ne ho due nel cuore. Uno di 2 anni fa a San Siro, perché è venuta giù un'acqua della Madonna ed eravamo nel Prato, e quindi un concerto tutto sotto l'acqua, a saltare, ballare. Comunque a un certo punto ci siamo tolti anche i pantaloni perché eravamo zuppissimi, quasi eroico, diciamolo. E poi c'è un altro a Bologna, e ero in Prato Gold, mi ero messo fuori dallo stadio alle 8:30 del mattino con Davide, questo mio carissimo amico, siamo entrati alle 13, non ci siamo più mossi dalla transenna, e praticamente era l'anno che aveva il palco attivo, veniva in avanti, praticamente era a 3 metri di distanza quando veniva avanti per cantare, quindi quello molto forte. Poi una lunga giornata con un carissimo amico, quindi è legato anche a quello, un aspetto personale.
3: Ma senti, è sempre come tutti gli anni super trasversale, quindi di tutti età, cioè io mi ricordo la cosa che mi ha stupito di più, l'ho visto tardi, l'ho visto a 40 anni il primo concerto di Vasco, è stato un regalo che mi è stato fatto, che ho molto apprezzato, e la cosa che mi aveva stupito di più era che conoscevo tutte le canzoni, tutte, anche se non posso definirmi una fan di Vasco. La seconda cosa era che c'erano ragazzetti super giovani e persone ben più age, e questo mi aveva colpito molto.
2: Si va dai bambini ai suoi coetanei. Vasco quest'anno ha compiuto i 74 anni, in mezzo a tutte le generazioni, ci sono ragazze, donne incinta, e ormai si scrivono sul pancione: prima Vasco, poi nasco, è una delle cose classiche che fanno in molti, e devo dire trasversale anche per quanto riguarda la qualità del pubblico, diciamo così, nel senso che si trova gente come me che ha un pensiero politico di un certo tipo, certo. Si trovano anche, purtroppo si trova tutto, diciamo che secondo me un concerto di Vasco è nel bene, nel male spesso anche, uno specchio della società italiana.
3: Sì,
2: quando dico nel male avete capito cosa intendo, c'è veramente della gentaglia, ecco, la dico così senza offesa, anzi con offesa
3: per no qualcuno. Con offesa per chi deve essere offeso. Ma
2: esatto, esattamente così.
3: Senti, invece scrive Paola e dice: ho visto Vasco Rossi negli anni 80 Rolling Stone prima di Sanremo, mi sono rotto il menisco ballando. Quindi è vero,
2: se
3: si balla.
2: Se le palle le è piaciuto, vuol dire.
3: No, esattamente.
1: Talmente ha ballato. Alessandro, tu vedrai qualche concerto quest'anno?
2: Oltre a Vasco, dici?
1: No, di Vasco. in giro.
2: Pasco sì, ho fatto il soundcheck e sì? Chiudo la penultima data a Udine, il 28 di giugno sarò a Udine di nuovo a vederlo, e perché poi dopo aver visto la scaletta di quest'anno a maggior ragione ci vado. Io negli anni ho provato a farmene anche 4 di fila di concerti Vasco nella stessa stagione, e quest'anno e l'anno scorso mi fermo a 2 perché comunque è faticoso, costa, cioè dire che costa anche seguire i concerti, e quindi sì, però ho aperto col soundcheck e chiuderò con la penultima data, il 28, e invece il 29 l'ultimissima a Udine. Ci sarà un'altra persona della radio, però sappiatelo, e quindi potremmo sentire anche cosa ne pensa la direttrice.
3: Oh!
2: E così,
3: spoiler il fatto che ci sarà.
2: Sarà a sentire Vasco Rossi a Udine.
3: E senti, è curiosità, hai parlato del costo dei biglietti, ti posso chiedere, anzi sì, te lo chiedo, che ti posso chiedere, mica sì. Ti chiedo il permesso, quant'è che sono, per capire, cioè io so le polemiche che ci sono tutti per i biglietti, volevo capire se lui comunque era rimasto a una cifra abbastanza sostenibile o se comunque sono alti.
2: Oddio, ragionando che musicisti di secondo, terzo livello oramai li vai a vedere con 40-50 euro, Vasco Rossi è Vasco Rossi, il Prato normale è intorno ai 90, il Prato Gold è intorno ai 100 e idem le tribune, ecco. Okay. Diciamo che non è economico.
3: Non è economico, però ce ne sono di più cari, purtroppo.
2: Però non sono i 300-500 euro. Esatto. Euro che a volte si sentono in giro qui, considerando che Vasco Rossi insomma un artista di primo livello per quanto riguarda almeno la musica in Italia.
3: Certo.
1: Alessandro, il giorno dopo che hai visto un concerto di Vasco Rossi, come ti senti?
2: Come mi sento? Mi sento distrutto fisicamente perché è faticoso starsene tutto il pomeriggio nel prato in attesa dalle 9:15 quando inizia, e poi si salta, si balla, si festeggia, si beve una birra, insomma si fa giornata, però nello stesso tempo devo dire carico, perché a me almeno porta una gran bella carica quando sento, vedo tanta gente che canta, balla, suona, poi ripeto i messaggi che fa passare Vasco, non tutti purtroppo li capiscono, spesso sono travisati anche, ma diciamo che a me la carica la dà.
3: Eccoci, quindi ti lasciamo carichissimo insomma. Ma soprattutto ti lasciamo al mare, e questo ti invidio tanto.
2: Mare,
3: questo
2: sì,
3: ti invidio tanto.
2: Sì, anche se sta per piovere, sta per arrivare il temporale, quindi diciamo che così è. Domani si torna, perché poi si ritorna in radio tra pochi giorni, mercoledì torna in radio.
3: Ah vabbè, ti fai il ponte però, non lamentarti.
1: Come disse qualcuno, di fronte al mare la felicità è un'idea semplice.
3: Guarda che citazione che ci fa.
1: Senti, vado al massimo, siamo solo noi e Alba Chiara, non metto ogni volta perché so che non c'era nella scaletta.
2: Non l'ha fatta perché, e credo che non so quando la rifarà ogni volta, perché ormai è indissolubilmente legata a una squadra di calcio che non cito nemmeno, ciao chi pensa, non dico nemmeno qual è, ma lo sanno tutti.
1: Posso dirti che l'ultimo clip, l'ultima clip dell'Inter è su Siamo Solo Noi, ti dico solo questo.
2: Vabbè,
1: non volevo mandartelo, sì. Ma magari te lo mando.
3: Magari te lo manda lo stesso il direttore.
1: Quindi vabbè, se comincia a eliminare, comunque è bello perché si vede il popolo in generale, non i tifosi. Ecco.
2: Sì, è così.
3: Senti, c'è un messaggio per te da Giusto che ti chiede: ma è solo con Tony Gorgonzola che a dire di Disma e Alone non lo abbandona mai?
2: No, ecco. Per fortuna Tony Gorgonzola non me lo sono portato a dire per la tournée di Vasco, sono con Angela, che è una mia carissima amica con cui vado a vedere i concerti di Vasco ormai da non so quanti anni, quindi no. Sono,
1: no, poi un giorno mi deve, un giorno mi deve portare, mi manca Vasco.
2: Ah beh, ciao, l'anno prossimo per 50 per anni 50. Andiamo
3: a 50 anni andiamo, venga
1: andiamo
3: anch'io.
1: Tutti.
3: Andiamo.
1: Vado al massimo, chiudiamo
2: 10 San Siro.
3: Vai al massimo anche tu, vai a fare un bagno anche per noi.
1: Abbiamo fatto al contrario, abbiamo aperto con la
3: esatto.
1: Bacchiara e chiudiamo con Vado al massimo.
2: Buona serata.
3: Baci, grazie. Ale, grazie. Ciao.
2: Ciao.

0: Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con Alessandro Braga, che è ancora in estasi per Vasco Rossi.
1: Sì, per il concerto che ha sentito
0: l'altro ieri,
1: venerdì.
0: Quella solo per i fans, 25.000.
1: Sì, esatto. E ci ha scritto Pardo nel frattempo che dal suo divano, dove giace afono, scrive: viva Vasco che prende posizione.
0: Bene, bene. Senti, tu dovevi arrivare oggi alle 19.30.
1: Esatto.
0: E io ti ho un po' fatto anticipare.
1: Sì, ed è stato un gran piacere.
0: Sì. Ma cosa facevi in Campania?
1: Io ero in Campania, in Monferrato, perché stavo presentando il mio libro, Gaia sui mezzi, che ho presentato anche in Monferrato.
0: Com'è andata?
1: Molto bene, c'era un sacco di gente, e ti dico questa cosa, direttore, che mi ha fatto molto piacere, che c'era un'ascoltatrice di Radio Popolare, perché Radio Popolare si ascolta anche in Piemonte. Quindi ha sentito che c'era, letto sui social, sui miei social, che c'era questa presentazione, è venuta, si è presentata, è stato molto carino, mi ha fatto molto piacere. È andata molto bene, poi il libro, che in realtà è sui mezzi di Milano, ma che ha preso forma in Monferrato, dove io passo sempre molto tempo perché mi è in una casa lì, e quindi ad agosto, quando ho deciso poi che sì, l'avrei pubblicato, ho dato forma al libro, e quindi ha un po' radici in Monferrato, quindi presentarlo lì aveva molto senso. Ed è stato molto bello.
0: Bene, senti, chiudiamo con Alba Chiara, che abbiamo tagliato in modo brutale.
1: Sì, dai.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: contabilizzare le fatture? Fatto.
2: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
5: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
6: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12, con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.

0: Allora, 102 anni, quindi 2 anni fa, è andato alla Radio Classique, la radio francese, quella che manda tutto il giorno musica classica, ha dei programmi bellissimi, e ha detto Edgar Morin: viviamo in un'epoca in cui le nostre gioie possono provenire solo dalla nostra vita privata e dai nostri rapporti affettivi. Le emozioni che la musica o una poesia mi suscitano sono estatiche. Ascolto il primo movimento della Nona Sinfonia di Beethoven, che fin dall'età di 15 anni mi rapisce, ma anche le mie melodie latinoamericane più care. Il Condor Pasa, suonata con il flauto di Pan da un indigeno. Quanto alla poesia, ritorno spesso a Nuit de Musée, Une Saison en Enfer di Rimbaud. Questo è Edgar Morin, che è morto 2 giorni fa, e tra tutti gli editoriali forse quello più poetico, anche perché lo conoscono bene, perché fanno parte della stessa famiglia, è quello che ha scritto Liberation, che è Alexandra Schwarzenegger, che ha fatto un bellissimo omaggio a Edgar Morin.
1: Sì, è molto bello, in effetti. Leggiamo alcuni estratti. Vi volevo leggere l'introduzione, così capiamo un po', la grandezza di questo uomo. Scrivono: il fatto che abbia conservato per sempre lo pseudonimo che aveva adottato nella Resistenza, Morin, dice tutto su quest'uomo. Fino alla fine, cioè fino al suo 104° anno di età, Edgar Morin, nato Edgar Naum, ha cercato di resistere contro il populismo, contro il totalitarismo, contro il nazionalismo, contro la violenza, contro il degrado ambientale, contro la colonizzazione israeliana, contro l'egemonia del profitto, contro la disuguaglianza, contro l'odio, contro la stupidità, contro tutto ciò che divide e separa, non si è mai arreso, non ha mai mollato. C'è un altro pezzo: è giunto il momento di una nuova resistenza, annunciò addirittura nel luglio del 2024 su Liberation. A resistere alle bugie, alle illusioni, all'isteria collettiva su cui cavalca l'estrema destra in tutto il mondo. Quindi diciamo che la sua posizione, visto che parlavamo di posizioni fino a poco fa, era ben chiara. Il finale poi è bellissimo, ovviamente, come sono i finali degli editoriali fatti bene. Lui, che così spesso si era sentito escluso dai circoli accademici e intellettuali, dalla sua famiglia, dal Partito Comunista, e che aveva sofferto così a lungo, concluse la sua vita come un vecchio, saggio, illuminato, ammirato da molti. Questo pensatore complesso, che non usciva mai senza un'elegante sciarpa annodata al collo, al contempo raffinato e malizioso, non amava altro che piaceri semplici: il calore di un raggio di sole, la dolcezza di un momento condiviso con la donna che amava, la bellezza dei narcisi, la magia sempre rinnovata della lettura e della scrittura. Fino alla fine rimase sapiens e demens, come definiva l'umanità, un miscuglio di ragione e di follia.
0: È bellissimo. Citava il Condor Pasa, e
1: Sì?
0: poi mandiamo in onda quella versione cantata da Simon & Garfunkel.

0: A proposito, che cosa avete? Ah, ecco, era Condor Pasa, uno dei brani preferiti di Edgar Morin. Che cosa avete stasera?
1: Allora, questa sera noi a Sudedos avremo un lavoratore della domenica, che questa volta non sarà un giornalista di Radio Pop, perché sai che alterniamo, direttore, come ci avevi anche tu detto, consigliato di sentire sempre per fare. Che ha funzionato questa
0: Ha
1: cosa,
0: funzionato?
1: creare la comunità con anche i giornalisti della GR, che se no non entrano mai poi dal vivo nei programmi, quindi ci ha fatto molto piacere. Oggi avremo un altro, invece, una categoria che sveleremo dopo. Poi abbiamo come sport, non possiamo non finire che con Foddis, con il Giro
0: Giustamente,
1: d'Italia, che ovviamente
0: sì.
1: finisce, e poi parleremo di un appuntamento speciale fatto con i dipendenti e gli ex dipendenti del Besta, che ogni anno hanno un musical che fanno proprio i dipendenti del Besta per raccogliere fondi per macchinari oppure per cose che servono al Besta. E venne la regista a raccontarci che cosa ci sarà il 3 giugno al Teatro Gabriel.
0: Ricette?
1: E ricette, certo, quelle non mancano mai, ma queste le fanno gli ascoltatori. E quindi noi chiederemo, come al solito, agli ascoltatori, che in questo weekend lungo avranno il frigo che piange sicuramente, di darci gli ultimi 3 ingredienti che giacciono nel
0: Ma
1: frigo.
0: hanno capito che è estate o non ancora? Come
1: Non lo so,
0: ricette? Ah.
1: non lo so. Allora, dobbiamo dire che le ultime 2 puntate sono state un po' particolari. Uno perché abbiamo registrato, perché c'era il nostro Matteo che era in giro per la Bosnia, quindi i nostri
0: Bosnia-Erzegovina.
1: ascoltatori lo sanno, e quindi abbiamo fatto le ricette del cuore mie di Matteo e le abbiamo raccontate. La volta scorsa c'era Smash the Dos, quindi non c'è stata la ricetta. Vediamo se avranno capito che è estate oggi.
0: Allora, tornando a Edgar Morin, lui ha detto che gli piace il flamenco e facciamo un po' di mashup. Invece di mettere la provincia di Cadiz, Peteneras, di Cameron della Isla con Paco de Lucía, il mashup ci suggerisce anche per salutare con affetto Pierre, che si sta riprendendo dal mal di gola,
1: Esatto.
0: Rosalia, la perla.

0: Rosalia.
1: Che è proprio una delle prefe di Pardo, diciamocelo. Come dargli torto?
0: Come dargli torto? E così abbiamo un po' omaggiato Edgar Morin, abbiamo detto che ovviamente la musica classica non potevamo mettere la nona di Beethoven perché sennò salutavamo.
1: Sì, ci sentivamo direttamente, potevamo superare anche su The Doss.
0: Il primo movimento sono, mi sembra, 15 minuti. Sì, quindi.
1: Lunghissimo.
0: Piaceva anche Jacques Brel, piaceva Léo Ferré, va bene, comunque qualcosa abbiamo sentito, ma lui era soprattutto un partigiano. E un partigiano in Francia vuol dire al 99% l'inno dei partigiani e la canzone dei partigiani, che poi era diventata Motivé, che poi è stata anche, come si può dire, ripresa da ragazzi giovani, gruppi di reggae, gruppi di rap, è diventata anche un brano molto famoso, soprattutto a Radio Popolare. Noi amiamo molto una versione di Le Zebda, qui sono in, diciamo, in live, e secondo me, come ci ha raccontato Braga prima, per i concerti di Vasco
1: Vasco.
0: Rossi, uscendo da da un concerto di Zebda, e stesso effetto, stanchezza perché si balla molto, però molta carica. Lì, perché tutto il messaggio dall'inizio alla fine è politica. Mi spiace per chi dice che la politica non c'entra niente con la musica.

0: Gaia, com'era l'introduzione del l'editoriale di Liberation?
1: Quello che leggevamo prima, appunto, il fatto che abbia conservato per sempre lo pseudonimo che aveva adottato nella resistenza, Morin, dice tutto su quest'uomo, quindi questo. Fino alla fine, cioè fino al suo 104° anno di età, Edgar Morin, nato Edgar Naum, ha cercato di resistere, come appunto dice anche questa canzone, contro il populismo, contro il totalitarismo, contro il nazionalismo, contro la violenza, contro il degrado ambientale, contro la colonizzazione israeliana, contro l'egemonia del profitto, contro la disuguaglianza, contro l'odio, contro la stupidità, contro tutto ciò che divide e separa. Non si è mai arreso, non ha mai mollato.
0: Ovviamente ci vuole una radio Edgar Morin per raccontare il personaggio, per quello che è stato. Sicuramente torneremo a ricordare la sua figura, che quanto ha vissuto di politica, più di 80 anni, visto che ha vissuto 104 anni.
1: 104 anni. Ti racconto una chicca, direttore. Sai chi era un suo grandissimo fan? Jean-Michel Jarre.
0: Ecco.
1: Jean-Michel Jarre che, come sai, ho avuto il piacere di lavorarci, tant'è che poi abbiamo fatto anche qua un'intervista con Matteo, se non sbaglio, aveva proprio intervistato Matteo Villacci, e lui mi raccontava che sua mamma era una partigiana.
0: È vero.
1: E quindi
0: a Lione.
1: Sì, esattamente, quindi era entrata in contatto, non so se proprio c'era una conoscenza, se erano solo entrate in contatto con Morin. Lui era un grandissimo fan e avevamo parlato proprio di questo brano, perché lui aveva dichiarato appunto che era tra i tuoi favoriti nel 2024, io ci ho lavorato l'anno scorso, e parlavamo proprio di questo. Non mi ricordo di che versione in particolare mi avesse parlato, ma avevamo proprio parlato di questo.
0: Sarà contento Edgar Morin per questo omaggio che abbiamo riservato.
2: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura.

0: stato un piacere, cara Gaia.
1: È stato un grande piacere mio, direttore.
0: Ma Matteo è arrivato?
1: Matteo è arrivato, è là che fa cose, che sbriga il computer, che mette insieme piccole pubblicità di Sud e Dos, che stampa scalette. E ci ha scritto Gius, tu hai chiesto, ma si saranno accorti che è estate? E Gius risponde, per me sì, è estate, e ci ha mandato una foto del piatto che sta mangiando adesso con tartar di spada e asparagi e bottarga. E vedo anche che c'è una bottiglia di bianco, ma non riesco a leggere fino a lì di che bianco si tratta, Gius.
0: Buon appetito!
1: Quindi buon appetito, però potevi tenere quei tre ingredienti e darceli per l'ultimo Tupperware.
0: Senti, chiudo con Libano, visto che è sotto attacco. Sentiamo Fairuz con una canzone che parla degli ultimi giorni dell'estate. Grazie Gaia, davvero.
1: Grazie Sciocchi, ciao Pardo, torna presto, anzi il 2 sarai con noi.
0: Dalle 18.30 alle 20.30. Un focus sul voto alle donne, 2 giugno 1946. A tutti un caro saluto anche da Sciauchi e tra poco il giornale radio.
1: E poi ci siamo noi con Sud e Dos.
0: Sud e Dos, Mattia Guastafierro e Luca Parena.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Popolare Network.
8: La più profonda incursione in Libano da 26 anni, Israele amplia la sua avanzata e conquista il castello di Beaufort che non controllava dal 2000. Netanyahu rivendica, prenderemo i territori di Hezbollah. Il premier israeliano vuole occupare il sud del paese prima di un accordo tra Stati Uniti e Iran che sembra ancora lontano. Fermato mentre tentava di scappare in Turchia, il capo squadra del cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Due giorni fa era stato avvisato dell'indagine per caporalato e i danni di centinaia di operai indiani costretti a lavorare in condizioni di semi-schiavitù. Un'intimidazione contro un giovane giornalista freelance, l'abitazione di Adriano Cappellari, cronista del Vicentino, colpita oggi con delle bottiglie incendiarie. Era già stato vittima di minacce per i suoi articoli su Caivano. Solidarietà dai sindacati e dal governo, ma alle parole la politica non fa seguire i fatti per tutelare la libertà di stampa. La politica a destra avanti tutta sulla legge elettorale, si punta a chiudere entro la pausa estiva, un modo anche per disinnescare un parere negativo della Consulta prima di un eventuale voto in autunno. Progetto eversivo, denunciano le opposizioni. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque, lo sentivate, era da 26 anni che Israele non si spingeva così in profondità in territorio libanese. Le truppe di Tel Aviv oggi hanno preso il castello di Beaufort nel sud del paese. Si tratta di un'antica fortezza crociata arroccata a 700 metri di altezza sul fiume Litani che Israele non controllava dal 2000. Una conquista che per Netanyahu ha un grande valore simbolico ma anche militare. La fortezza è strategica per monitorare la valle della Bekaa e tagliare i rifornimenti di Hezbollah. Dal Libano, Marco Magnano, giornalista freelance, esperto di Medio Oriente.
7: Il castello di Beaufort rappresenta prima di tutto un simbolo, perché è stato un luogo al centro di praticamente tutto l'ultimo millennio in questa regione. Ha riguardato prima di tutto l'epoca delle crociate e ha riguardato naturalmente anche la guerra civile. Il castello di Beaufort nella guerra civile tra gli anni 70 e gli anni 90 era stato uno dei luoghi, se vogliamo, contesi, occupato, ceduto a milizie collaborazioniste di Israele e poi diventato appunto uno dei simboli del Libano che si era, tra virgolette, liberato di Israele. Nel 2006 Israele non riuscì mai a conquistare quel castello, nonostante avanzò con le truppe e bloccò gran parte del Libano meridionale. Stessa cosa nel 2024, oggi invece si è arrivati a questo punto, e la differenza fondamentale sta tutta in un punto specifico, ovvero l'indebolimento di Hezbollah. Il punto di domanda che può rimanere è: ma che cosa se ne fa Israele da un punto di vista strategico? La posizione del castello di Beaufort è abbastanza centrale nel Libano meridionale per far sì che possa avere anche una rilevanza proprio come punto, se non altro, d'osservazione, e comunque pressoché impossibile da riconquistare con un'azione unicamente via terra.
8: Netanyahu ha rivendicato l'avanzata israeliana in Libano, che si è spinta ormai oltre la cosiddetta zona cuscinetto, più a nord del fiume Litani. Prenderemo i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano. Lo scopo è occupare quanto più territorio possibile nel sud del Libano, prima che un accordo tra Stati Uniti e Iran possa fermare le operazioni israeliane. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'avanzata israeliana viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale, ha detto il Ministero degli Esteri francese. L'escalation però di questi ultimi giorni è anche figlia della mancata azione della classe dirigente libanese nei confronti di Israele. Sentiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia.
9: C'è un punto che non viene mai considerato, cioè le dirigenze libanesi sono quelle che in fasi diverse hanno venduto sempre il paese al miglior offerente. Non parliamo solo di migliori offerenti europei, non solo la Francia o appunto occidentali vagamente, gli Stati Uniti, parliamo anche, penso al periodo degli Hariri, che di fatto vendettero il paese all'Arabia Saudita, quindi agli interessi dei paesi del Golfo. Adesso è il turno di tornare ad un accordo potenziale, diciamo, con gli Stati Uniti, e il risultato è che nessuno fa un passo per limitare la presenza israeliana sul campo, e di certo non lo fa l'esercito libanese, che di fatto non è mai esistito. Fuori dalle mire israeliane deve rimanere il nord di Beirut, cioè tutto quello che rappresenta e coagula gli interessi della high class libanese, che è spalmata, diciamo, su vari livelli. Questi non devono essere toccati. Se appunto Israele arriverà in qualche modo a dettar legge, anche in modo, diciamo, non diretto, sulla politica libanese, cosa che sta già facendo, e anche sulla finanza, tutto questo si concretizzerà con delle azioni anche finanziarie sulla città di Beirut, diciamo sull'hub potenziale. Ma il punto è che tutto il resto del paese viene venduto e viene svenduto. E l'obiettivo è Hezbollah. Ma chi non è Beirut high class è 100% Hezbollah, quindi si merita di essere sfollato, di essere ucciso, di essere eliminato.
8: E dicevamo, Netanyahu sta ampliando le operazioni in Libano nell'attesa che arrivi un accordo tra Stati Uniti e Iran, un'intesa che sembra ancora molto lontana. Nelle scorse ore Donald Trump avrebbe rimandato a Teheran la bozza dell'accordo, aggiungendo delle modifiche che ne inaspriscono i termini. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, il commento arrivato dai negoziatori iraniani. Il servizio di Emanuele Valenti.
10: Nella crisi in Medio Oriente la dimensione della comunicazione è molto importante. C'è la propaganda iraniana e c'è quella americana, accentuata dal continuo flusso di messaggi di Donald Trump, che come in altre situazioni creano più confusione che altro. Nei giorni scorsi l'intensità delle dichiarazioni e delle notizie, oltretutto non sempre vere, aveva fatto pensare che un primo accordo fosse imminente, questione di ore. Così non è stato. La comunicazione influenza certo il corso degli eventi, la realtà, ma quest'ultima continua ad andare a un'altra velocità, in sostanza più lentamente. Anche questa dimensione, quella del tempo, è molto importante. Trump ha fretta, lo abbiamo detto più volte, viste le tante pressioni interne ed esterne, il presidente americano vuole chiudere questo primo accordo il prima possibile, soprattutto per riaprire Hormuz. Anche la Repubblica Islamica ha bisogno di riaprire i suoi porti. Per la sua economia, in ginocchio già prima della guerra, è una questione vitale. Ma essendo più resilienti, gli iraniani accettano di aspettare e oltretutto sono convinti che allungare i tempi sia un'ottima strategia negoziale per creare problemi al nemico. Ma il quadro non può essere sempre lineare, il grado di complessità è elevato. La dilatazione dei tempi sta permettendo a Netanyahu di fare letteralmente tutto quello che vuole nel sud del Libano, che l'Iran chiede essere parte di un accordo complessivo. Nonostante i proclami e l'alleanza con Hezbollah, Teheran non riesce quindi a proteggere i suoi interessi in Libano e tantomeno la comunità sciita libanese, in buona parte la base sociale di Hezbollah.
8: Ora le notizie dall'Italia: è stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il capo squadra turco Ulas Demir, indagato per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie dopo essere stato avvertito dalla telefonata, probabilmente di un superiore, che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri, i PM ora non hanno chiesto la convalida del fermo per pericolo di fuga. Luca Parena.
11: Aveva un biglietto aereo in tasca e un volo pronto a partire da Orio al Serio per Istanbul. Ulas Demir, il caposquadra incaricato di gestire il cantiere del consolato statunitense di Milano, oggi ha tentato di scappare insieme alla sua famiglia dopo aver saputo dell'inchiesta che lo vede indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Non sapeva di essere intercettato quando due giorni fa ha ricevuto dalla Turchia la telefonata, forse di un superiore dell'azienda, che gli consigliava di andarsene. Se vieni per ferie sarebbe meglio, diceva l'interlocutore al telefono. Ora Ulas Demir è stato portato in carcere a Bergamo. Il pubblico ministero Paolo Storari, titolare dell'indagine insieme a Mauro Clerici, aspetta la convalida del fermo per pericolo di fuga concreto, reale e imminente. Da capire ancora come mai la Caddel Construction, la società edile che costruisce ambasciate e consolati statunitensi in mezzo mondo, avesse affidato a lui la gestione di un cantiere da 200 milioni di euro a due passi dal centro di Milano. Da capire come nel cuore della città più ricca d'Italia potesse nascondersi in piena vista un cantiere con centinaia di operai ridotti in semischiavitù, vittime di un sistema che dall'India è arrivato fino a Milano. Una vicenda nel cantiere di una sede diplomatica che chiama indirettamente in causa le istituzioni italiane. Nei prossimi giorni il caso arriverà in Parlamento con un'interrogazione della senatrice del PD Cristina Tajani ai ministri dell'Interno e del Lavoro.
8: Una serie di bottiglie incendiarie contro la sua abitazione nel Vicentino. La notte scorsa il giovane giornalista freelance Adriano Cappellari, 20 anni, ha subito un grave atto intimidatorio. Nei mesi scorsi era già stato vittima di minacce con lettere anonime che facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello. Solidarietà al giornalista è arrivata dai sindacati di categoria e anche dalla politica. Giorgia Meloni ha definito l'accaduto un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Parole che la Presidente del Consiglio non ha sempre speso per i giornalisti minacciati. Questo è il commento sull'accaduto di Diego Neri, vice segretario del Sindacato Giornalisti del Veneto.
12: È un episodio gravissimo perché fa seguito alle minacce ricevute per lettera nei mesi scorsi da Adriano, che è un giovane valente cronista che collabora con il giornale di Vicenza e con il quindicinale L'Altopiano. Erano minacce riferite, quelle dei mesi scorsi, alla sua attività collegata a quella di Don Maurizio Praticello di Caivano, noto prete anticamorra, e anche nel grave episodio avvenuto stanotte, cioè l'intimidazione attraverso una sorta di ordigno esplosivo che ha danneggiato l'ingresso della sua abitazione, visto che è seguita questa esplosione anche la consegna di una lettera di minacce nella buca delle lettere, fa ipotizzare che il tipo, diciamo così, di ambiente sia lo stesso. Cioè sono minacce riferite alla sua attività di giornalista che si impegna anche sul fronte della legalità contro la camorra. La politica dovrebbe capire che la solidarietà non è solo quella dei comunicati dopo gli episodi gravi che avvengono a carico dei giornalisti, la solidarietà è anche quella di impegnarsi per far sì che l'attività del giornalista sia un'attività tutelata e protetta in tutte le sedi. L'Italia non brilla da questo punto di vista.
8: La politica a destra avanti tutta sulla legge elettorale, si punta a chiudere prima della pausa estiva. Per le opposizioni l'obiettivo della maggioranza è andare alle urne in autunno con le nuove regole, scavalcando anche un eventuale parere della Corte Costituzionale che allungherebbe i tempi. Da Roma, Anna Bredice.
13: Che nella bozza della legge elettorale ci siano aspetti di dubbia costituzionalità ormai lo dicono da giorni anche parecchi costituzionalisti, e quindi per molti esponenti dell'opposizione è più di un sospetto che ci sia una precisa strategia nella velocità con la quale la destra vuole approvare la nuova legge elettorale, avere un sì definitivo del Senato entro fine agosto per votare prima della manovra economica ed evitare due grandi ostacoli che bloccherebbero la strada ad un nuovo governo Meloni: doversi intestare una finanziaria a lacrime e sangue, l'ultima che dovrebbe essere invece di grandi mance elettorali, e soprattutto anticipare la pronuncia della Consulta, votare prima che la Corte Costituzionale bocci la legge. Lo dicono in molti nell'opposizione, giudicando la tempistica che la maggioranza vuole imporre non solo all'opposizione in Parlamento ma anche ai propri deputati e senatori, ordinando di non presentare emendamenti come avvenne con la riforma della giustizia, che si sa che fine ha fatto. La settimana che si apre domani vedrà due diversi appuntamenti. L'opposizione deve decidere se presentare congiuntamente emendamenti in commissione, facendo quindi una battaglia unitaria, e poi l'avvio di audizioni. Sono due giorni concessi, saranno sentiti alcuni costituzionalisti, esperti che da giorni indicano diversi punti dubbi nella legge: la soglia che rimane alta del 42% per un premio raggiunto solo con listini bloccati, l'esclusione dal conteggio del premio per i voti in Trentino e Valle d'Aosta, e poi l'obbligo di indicare il candidato premier, che secondo la maggioranza è autovincolante in un'indicazione solo politica, ma che per alcuni costituzionalisti rappresenta un vulnus delle prerogative del capo dello Stato. Linea allo studio.
8: In Colombia, seggi aperti per il primo turno delle elezioni presidenziali. I colombiani vanno al voto alla fine di una delle campagne elettorali più polarizzate degli ultimi anni, in un clima di ripresa della violenza politica. Il presidente uscente, Gustavo Petro, non è tra i candidati, ma le elezioni sono di fatto un referendum sulle sue politiche di dialogo con i gruppi armati dissidenti. Tra i vari candidati sono tre le figure che si giocano le elezioni: Iván Cepeda, rappresentante dell'attuale governo di sinistra, in testa nei sondaggi; Paloma Valencia, esponente del centrodestra tradizionale; e Abelardo della Espreglia, candidato indipendente di estrema destra che cerca il voto di protesta. In Myanmar c'è stata un'esplosione in un edificio che conteneva esplosivi per l'estrazione mineraria. 46 persone sono morte, almeno 47 i feriti. L'edificio si trova in un villaggio nel nord-est del paese, un'area sotto il controllo dell'Esercito di Liberazione Nazionale, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri con il governo centrale del Myanmar. Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato 4 giovani su 2 scooter provenienti dalla direzione opposta che, senza alcun apparente motivo, si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con dei bastoni. La vittima, sanguinante, ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano 4 giovani italiani. Infine lo sport. Col Giro d'Italia, il ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto l'edizione numero 109 del Giro, oggi la passerella finale a Roma con l'arrivo al Circo Massimo. Guido Foddis, giornalista inviato di Radio Popolare, ha seguito fin dall'inizio il Giro d'Italia di quest'anno.
14: È stato sicuramente un Giro d'Italia, questo del 2026, splendido dal punto di vista paesaggistico, della opportunità di conoscere attraverso il ciclismo il paese Italia, dal punto di vista agonistico abbastanza deludente, non per sminuire la vittoria di Jonas Vingegaard, campione vincitore di 2 Tour de France, ma reduce da 2 anni parecchio sfortunati e complicati per infortuni, in cerca di riscatto in una corsa che lo vedeva contrapposto a pochi avversari, giovani promessi oppure anziani campioni. Si è rivelata una vera e propria passerella per il campione danese, che non ha mai visto in discussione la leadership e nelle varie tappe di salita ha praticamente sempre trionfato o ha fatto vincere chi voleva lui, e quindi una classifica abbastanza, diciamo così, scontata, che però non ha impedito agli appassionati di ciclismo di godere quello che ormai è un appuntamento di tradizione del mese di maggio. Il Giro d'Italia è quel trade union che collega tutte le regioni italiane o quasi, crea un appuntamento stagionale anche quest'anno seguitissimo, soprattutto in televisione.
8: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione Luca Parena. Le notizie tornano alle 22.30. A tutti una buona serata.
15: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
16: Popolare Network.
17: Trentacinquesimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapanul Par su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
18: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
19: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
20: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
19: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
20: Affitti brevi, tranquillità lunga.
21: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
22: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
21: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
22: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
21: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo! Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte e musica per parlare di attivismo, speranza e solidarietà. Negli spazi di Fondazione Bivouac con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
23: Allora, sono le 19.50. Un saluto a Pardo che oggi non
1: ciao, c'è Pardo, stato. Ciao, Pardo è sdraiato sul divano, afono dopo il giovedì sera che ha passato urlando in quella bellissima serata che c'è stata la prima Radio Pop, ragazzi, che adesso facciamo ogni lunedì e giovedì sera.
23: Adesso mi sei in hangover da 3 giorni.
1: Lui è in hangover da 3 giorni, ma perché ha fatto questa serata bellissima con alcune delle sue cantautrici di cui ha fatto interviste nel libro, e quindi e si sta preparando al 2 di giugno che farà un altro intervento con loro, però è afono, quindi si deve tenere in forma per il 2.
23: Quindi non c'è Pier
1: e quindi non abbiamo gli avanzi,
23: però siamo riusciti a entrare in onda senza c'è, perché manca l'elemento intervallo, capito?
1: È così. Quindi noi eravamo convinti che mancasse ancora un sacco di tempo perché non c'era Pardo.
23: Esatto. Curiosamente alla fine riusciamo sempre ad arrivare così.
1: Rocamboleschi.
23: Voi siete rocamboleschi voi. Intanto siete a casa, che questo è il weekendone per qualcuno. Qualcuno lavora. Tipo questa è la mia quarta ora di diretta questo weekend. Perché
1: Ti
23: sei scaldata, hai fatto stretching.
1: Ho fatto stretching con il direttore Sciauchi.
23: Capito?
1: E adesso...
23: Adesso sei pronta, adesso tutta snodata.
1: Snodata.
23: Ok, bene. Voi ci siete? Perché questo è Su The DOS e fino alle 21.30 ci beccate qui. Sta Su The DOS.
1: Sta Su The DOS.
23: Sta Su The DOS. Sta Su The DOS.
1: Sta Su The DOS.
23: Sta Su The DOS. Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me... Allora... Sta su de dos.
1: Sta su de dos.
23: Sta su de dos. Sta su de dos.
1: Sta su de dos.
23: Sta su de dos. Eccoci qua, 19.53 minuti. Tre minuti li abbiamo già... Sappiate che abbiamo finito di definire la scaletta di oggi durante la sigla. Quindi ci siamo accorti che di com'è distribuita la pubblicità oggi. E cioè non c'è, cioè avrete un'ora e 37 di Su The DOS in purezza.
1: Così,
23: esatto,
1: purezza.
23: In purezza. E in base a questo abbiamo deciso come gestirla. Voi come state? Siete in macchina? Siete di rientro? Che poi perché siete di rientro? Siete stati via il weekend ma adesso... Tipo domani non fate ponte. Oppure ci state...
1: fate ponte, ci esatto. Ascoltate da casa perché siete andate a fare una scampagnata domenicale?
23: Sì,
1: e poi rientrate e poi riuscite.
23: Oppure siete divanati perché siete di quelle persone che col caldo si annullano. Io per esempio sono così. Cioè quando arriva questo caldo qua, il caldo da fastidio, io divento una ameba. Cioè un vero ameba, cioè una roba... Io non ho l'aria condizionata in casa, quindi...
1: Bravo, anch'io non ce l'ho.
23: Esatto.
1: La combatto.
23: Per cui quando mi alzo dal divano c'è quell'effetto scotch brutto, della schiena sul divano brutto.
1: Ma tu scusami, quando stai sul
23: mai.
1: Divano stai pelle...
23: No, allora non ho un divano in pelle. Quindi pelle divano.
1: Cioè nel senso tieni sotto un lenzuolo tipo
23: sì,
1: la sindone.
23: Sì. Come la sindone.
1: E lasci...
23: Come la sindone, penso di tra un po' potrò esporlo quello della sindone. Invece di avere le mani così incrociate sul petto, io a volte un telecomando, cioè una cosa proprio che bruttura.
1: Ma non ti saltano i gemelli addosso?
23: Di brutto.
1: Ah, ecco,
23: di brutto.
1: Strana.
23: Io dico fa caldo, cioè su the dog, cioè veramente, è veramente ragazzi. Io l'estate non rendo. Cioè, proprio ben fuori quella roba di essere nato sotto la neve della nevicata dell'85, ah. Capito? Cioè, divento completamente...
1: io lì sono. Nevicata. E tu
23: lì
1: sei
23: sotto.
1: Anche di febbraio?
23: No, gennaio.
1: Gennaio, scusami.
23: Sì.
1: E quindi tu sei proprio nato in quel periodo
23: nato lì. Sono nato sotto la neve.
1: E tua mamma era in ospedale quando
23: c'era
1: la nevicata?
23: Sì. I miei parenti sparsi per i campi perché il ghiaccio li ha deviato la macchina.
1: Quindi nessuno è venuto a trovarti, povero, da solo.
23: Da quel momento sono diventato l'orso che sono, che tutti conoscono. Gaia, com'è andato sto weekend?
1: Allora, questo weekend per il momento è andato molto bene. Sono stata in campagna, come dicevo prima Sciauchi, ho presentato il libro in campagna.
23: Brava, sì, bello.
1: Sono stata molto contenta, è stato
23: caldo
1: molto
23: lì.
1: Bello. Caldo, perché in Monferrato comunque non è collinare, è vero, sì. Quindi non è la pianurona, però non è un posto, diciamo, famoso per la frescura.
23: No.
1: Quindi comunque fa caldo lo stesso, ma poi ritornerò là.
23: Torni.
1: Ho fatto questa cosa.
23: Ah, fai
1: che
23: spezzi il ponte.
1: Spezzo il ponte per la radio e poi ritorno là perché non ci vuole stare a Milano, fa caldo.
23: Esatto. Però posso dire, tra le varie ragioni per cui spezzare un ponte la radio. Bene.
1: Bello.
23: Bene,
1: sì,
23: bello,
1: sì, sì.
23: Bello, molto bello. Allora, questo è Su The DOS. Se volete raccontarci, cominciamo, andiamo con ordine, un po' della vostra domenica, ma anche del sabato, insomma, di
1: questo
23: periodo
1: weekend,
23: particolare, weekend particolare, se è particolare o anche se non lo è. 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail e Massi 02 33 001 001 per le vostre splendide voci.
1: Chiamateci.
23: Ma sì, ma siamo qua, raga. Poi hai notato che anche io ho la voce un po' incrinata?
1: Sì, ti stavo appunto chiedendo perché hai questa voce un po' incrinata?
23: Perché in auto ce l'ho l'aria condizionata e mi piglio gli sbalzi, sai, ste robe qua e ti rovini, è così. Vedi, Mari ci scrive subito spalmata con il ventilatore puntato addosso.
1: Ah, vedi?
23: Quando arriva ottobre, Mari, dopo domani dovrebbe rinfrescare. Poi per un po' di giorni dovrebbe rientrare.
1: Beh, ma avete visto quel... Sì, lo so, l'avete vissuto sulla vostra pelle quel temporale pazzesco, anche perché c'era la serata, c'era il giovedì aperitivo qua. C'è stata quella cosa e lì sono successe le temperature un casino, c'era quel bel freschino,
23: sì,
1: salvo poi rimandare il calore del cemento che è risalito.
23: No, a sto giro dovrebbe durare un pochino di più, devi arrivare viva martedì, Mari, poi dopo ottobre arriverà con tutta la calma, che se siamo partiti così quest'idea che l'estate potrebbe arrivare tranquillamente al 22 dicembre quest'anno, quindi non mi farei troppe illusioni su ottobre.
1: No.
23: Comunque su The DOS oggi riprende un po' le sue redini.
1: Posso dirti questa
23: cosa? Dimmi questa cosa.
1: Mi era proprio mancato su The DOS, perché c'è stata questa doppia coincidenza, ne parlavo con Shauki prima. C'è stato il weekend in cui abbiamo dovuto registrare perché
23: stavo in Bosnia,
1: e quindi mi è mancato un po' il contatto col pubblico. C'è chi mi ha scritto, non te l'ho detto, ti ricordi che abbiamo detto
23: di scriverti
1: durante...
23: su Instagram, l'hanno fatto?
1: Sì, hanno fatto,
23: bravi ragazzi,
1: molto carini, e quindi c'è stato un contatto, però non è come vedere quei messaggi o avere ricevere le telefonate. Poi c'è stato settimana scorsa che abbiamo fatto quello Smash the DOS insieme a Pardo, quindi non era proprio su The DOS, era Smash the DOS.
23: Era proprio un'altra roba.
1: E quindi finalmente alla terza settimana torniamo...
23: Con su The DOS.
1: Su The DOS.
23: Ci ricordiamo come si fa, sia come nuotare, non te lo dimentichi mai,
1: certo,
23: come andare in bicicletta.
1: Siamo con...
23: Beh, Avanzipardo non c'è.
1: Avanzipardo non c'è perché è avanzato Pardo.
23: Esatto, l'avanzo di Pardo.
1: E poi abbiamo il lavoratore della domenica che tra poco sveleremo. Poi avremo l'ultimo Tupperware. Guarda, durante,
23: spalle.
1: Dato che ne abbiamo parlato con Shauki prima,
23: hai detto tutto con Shauki.
1: No, Shauki ci ha chiesto cosa facevamo oggi. Quindi ho anticipato un po' e non ho anticipato l'ultimo Tupperware, perché comunque l'ultimo Tupperware è una rubrica che fanno i nostri ascoltatori. Sì. E lui mi ha chiesto: e le ricette? No, perché ormai è così,
23: ma la gente le aspetta. È questa cosa.
1: E poi mi ha chiesto:
23: che dovete pigliarvi tutto voi, cioè noi facciamo una mazza,
1: noi non facciamo niente. E mi ha detto: ma si saranno accorti gli ascoltatori che è estate dalle ricette? Hai avuto questa sensazione? Ha detto: guarda, non ancora, perché gli ultimi due appunto non l'abbiamo fatto. Però subito Jus è arrivato con una foto dicendo: per me sì, è estate, e ci ha mandato la foto di quello che sta mangiando: tartar di spada e asparagi con bottarga.
23: No, vabbè, giusto.
1: Con
23: fai
1: questo
23: pure.
1: Vino che non vedo perché so cieca.
23: Io non vorrei tornare sull'argomento, noi andiamo in onda a digiuni. Però, visto che giusto provochi ancora prima che inizi la trasmissione, io te lo dico: siamo digiuni. Se ve la sentite di portarci qualcosa, possibilmente
1: di
23: fresco.
1: Puoi portarci anche quella bottiglia lì che hai sul.
23: Via,
1: bella fresca.
23: Via Ollearo 5, andate in portineria e dite: è per su The DOS. Dato che ormai anche noi abbiamo fatto amicizia anche col portinaio, perché siamo fatti così, non dovrebbero esserci problemi. Ci raggiungete qui e vi diamo il benvenuto in diretta. Poi sarà anche l'appuntamento col futuro, anche oggi, anche fuori gioco. Oggi lo sport
1: è fuori gioco. Oggi finiremo, ovviamente, l'ultimo
23: giro d'Italia,
1: cioè è la conclusione del Giro d'Italia. Ovviamente sentiamo il nostro Foddis.
23: Insomma, siamo pieni.
1: Siamo
23: pieni anche oggi. È il caso di cominciare. Non abbiamo l'avanzo di Pardo,
1: ma abbiamo
23: Bob Marley, va bene? Partiamo
1: benissimo.
23: Così allora.

0: Vabbè, per partire un po' con la presa bene, mi sembrava corretto. Cioè, Bob Marley non sbagli da questo punto di vista, capito?
1: Cioè, più di su The Doors di Bob.
0: No, tra l'altro, bravo, anche a tema un po' con la trasmissione in sé. Esatto. Domenica, siamo anche in mezzo a un ponte, ma chi vuoi che lavori? Figurati.
1: Ma no, ce ne saranno un sacco.
0: Intanto... io alzo la mano perché siamo qui, alzala
1: noi,
0: pure tu,
1: certo.
0: E poi salutiamo Pasqua Di Meo. Ciao Pasqua.
1: Ciao Pasqua.
2: Ciao a voi.
0: E quindi lavora anche Pasqua, questa è la prima cosa che possiamo dire.
1: Almeno esatto. In tre ci siamo.
0: Esatto. Allora la prima domanda che ti ho fatto fuori onda, Pasqua, era: mi puoi dire esattamente il tuo ruolo? Tu l'hai fatto e adesso vediamo se corrisponde con quello che dice di te l'intelligenza artificiale.
1: Sì, guarda, te lo leggiamo, vai.
2: Io mi occupo di organizzare e di gestire un po' la presenza delle guide e della biglietteria nel museo del lavoro, dove lavoro, e in caso appunto non c'è il personale, sostituirlo, per cui
0: esatto.
2: Organizzare un po' il back office e
0: quindi...
2: poi rispondere anche alle mail dei visitatori che chiedono informazioni durante il weekend.
0: Ok, tutto questo l'intelligenza artificiale ti descrive così: è una professionista che lavora come event planner ed education specialist presso il Museo Nazionale di Scienze e Tecnologie Leonardo da Vinci di Milano. Senti come suona abbastanza devi infilare dell'inglese, Pasqua, cioè questa è la...
1: Mi piace come definizione, la posso usare per la descrizione della puntata?
2: Ah, non lo so, è bellissima.
1: Ah dai, mettetela sul biglietto da visita.
2: Infatti,
1: è bellissimo.
2: Solucionerò il mio biglietto da visita.
0: esatto. Allora, com'è andata oggi a livello pratico? Che giornata è stata lavorativamente parlando?
2: Diciamo che allora lunga, perché comunque noi nel weekend siamo aperti più a lungo, però diciamo tutto sommato tranquilla. Quindi è stata una bella giornata. Mi aspettavo che ci fosse più confusione, invece in realtà c'era gente, ma molto ordinata, per cui è stata molto tranquilla rispetto ad altri weekend che sono più confusionati e anche stressanti.
1: Scusami, vai. Anche perché a livello di numero, nel senso, era più vuota la città oggi?
2: Ma in realtà ci sono più turisti, per cui
1: sono più ordinati.
2: Il milanese va giusto il ponte, va più fuori in vacanza, quindi arrivano più turisti, molti turisti stranieri, per cui adesso siamo una tappa obbligata del turismo internazionale,
1: sì.
2: Quindi diciamo c'è tanta gente, ma diciamo ordinata.
0: Ecco.
2: Ne abbiamo anche i laboratori, per cui anche
0: certo.
2: Le famiglie erano un po' meno. Però,
0: posso chiederti una cosa così magari impopolare, ma si nota la differenza tra il turista italiano e magari domestico, quindi milanese, e il turista straniero, un po' nell'ordine, un po' magari se invece è milanese anche proprio nel rapporto con un museo che magari sente più suo?
2: Ma non lo so, ma in realtà diciamo in alcune cose anche gli stranieri hanno i loro difetti, per cui noi
0: certo.
2: Ci lamentiamo molto degli italiani, ma anche gli stranieri certe volte, come dire, non capiscono molto bene e quindi, però diciamo, loro hanno più un turismo mordi e fuggi rispetto al turista milanese o comunque italiano, comunque della zona, che viene e vuole passare una giornata. Loro invece hanno bisogno, devono fare delle visite a tappe forzate, per cui nella giornata noi siamo uno dei tanti musei che visitano, quindi è un po' diverso.
0: Certo, anche immagino proprio il tempo dedicato a
2: passare una giornata. Loro invece hanno bisogno, devono fare delle visite a tappe forzate, per cui nella giornata noi siamo uno dei tanti musei che visitano, quindi è un po' diverso.
0: Certo, anche immagino proprio il tempo dedicato alle varie cose. Hai detto che

0: l'anno scorso per i bambini tra 6 anni, che appunto a Milano un pochino mancava, perché è vero che ci sono altre realtà, ma questa appunto è un'area un po' particolare. Poi noi abbiamo una serie di attività anche di VR che sono partite, che sono molto apprezzate dal pubblico, anche di escape game.
1: Oh, quindi figo,
0: adesso noi abbiamo appena sfornato una nuova attività, un nuovo escape game all'interno del nostro sottomarino Toti.
1: No, bellissimo.
2: Devo andare.
1: Ah, totale.
2: Ma sai che cos'è la cosa adesso? Non è che voglio che adesso ci sei qua tu e quindi è facile dirlo, ma la cosa bella del Museo della Scienza e della Tecnologia è che ci sono sempre tutti questi spazi, tutte queste cose da andare a vedere, che sono dei musei nel museo.
1: Eh sì.
2: Quindi tu ci puoi passare dentro la giornata, perché non è facile da cittadino voler tornare spesso in un museo, perché comunque le cose che vedi sono quelle, e invece lì c'è un po' la particolarità di andare a vedere, di rinnovare, non con, perché spesso si rinnova facendo magari delle temporanee, no? C'è il museo che ha la propria permanente e poi ha delle mostre temporanee che quindi portano il cittadino anche ad andare a rivedere il museo. Invece voi proprio con le cose che avete un rinnovo che fa sì che il cittadino ci torni, è una cosa
0: è
2: molto
0: vero,
2: bella.
0: Cioè, anche il tipo di collezione ci permette di essere, sì, di poterci rinnovare, di poter fare cose nuove, anche perché appunto un po' la tecnologia va avanti e quindi anche noi ci sentiamo, certo, un po' di andare avanti.
1: Che roba bella. Allora, sta roba degli escape game mi sta mandando fuori di testa.
2: Sì, ormai
1: allora,
2: fermo lì, io no, facevo perché un po' di
1: io non riesco, non uscirò più, no, fino a fine puntata. Hai detto il Toti, quindi immagino ambientazione subacquea. In quel caso sottomarina.
0: Non vi posso spoilerare.
1: Non puoi spoilerare,
2: dobbiamo andare a provare.
1: Allora non ti chiedo più niente, Pasqua.
0: Per provarlo, perché così almeno vi faccio venire la curiosità di andarlo a provare.
1: Madonna, che brava, scusami, che sei nel tuo lavoro.
2: Esatto. Possiamo fare una cosa, diventiamo gli influencer dei musei?
1: Sì.
2: Andiamo a provarli.
1: No, ma di tutti i nostri ospiti, perché è bellissima, certo, sta roba.
2: Sì.
1: Va bene, Pasqua, dici quando sei lì.
2: Quando possiamo venire.
1: Esatto, ci prenotiamo per il Toti. A parte da influencer esterni del Toti.
2: Esatto, ti ricordi quando è arrivato il Toti che ha attraversato?
1: Me lo ricordo, sì.
0: Io c'ero.
2: Tu c'eri, Pasqua. In estate, mi ricordo.
1: Sì.
0: Praticamente tra Ferragosto.
2: Esatto.
0: Io mi ricordo che una Milano che sembrava vuota, in realtà quando è arrivato il Toti c'era Milano che invece si è riversata per strada.
2: Certo.
0: È stata una sensazione bellissima, perché tutti lì erano attenti al passaggio, e quando poi è stato portato dentro il museo erano tutti dentro il museo.
2: Sì.
0: Quindi quella giornata me la ricordo, abbiamo lavorato tantissimo.
2: Poi mi ricordo questa cosa, che avevate dovuto studiare un percorso particolare, ovviamente perché c'era un peso importante, quindi c'erano delle strade che non potevano essere, cioè non si poteva passare da lì perché non avrebbero retto il peso.
0: È vero, è vero. Sì. No, infatti io ero una guida a quei tempi, ero molto giovane, e allora l'ho visto proprio arrivare.
1: Bellissimo.
2: Bello.
1: Va bene, allora ti facciamo un'ultima domanda che si fa sempre al lavoratore della domenica, lavoratrice della domenica come nel tuo caso, ovvero cosa avresti fatto oggi se non avessi dovuto lavorare, stante anche il caldo incredibile che c'era fuori, insomma, cosa ti piace fare la domenica quando non lavori?
0: No, quando non lavoro e quando adesso posso, io vado al lago, una piccola casetta sul Lago Maggiore, e vado lì, adesso poi con questo caldo è ottimo per fare anche il bagno.
1: Esatto, perfetto. Ti stai invitando anche lì, Gaia, da sola?
2: Possiamo fare l'influencer delle case dei nostri ospiti?
1: Niente, Pasqua, mi sa che Gaia...
2: Io vengo, andiamo al museo a giocare e poi dopo andiamo tutti a casa tua.
1: Che bello.
2: Io ci sto. Cioè, ho fatto tutto io,
1: esatto,
2: e vi dico anche, io ci sto.
1: Esatto, cioè, stai facendo tutto da sola. Niente, Pasqua, sarà complicato adesso.
0: Vabbè, quando volete. Io sono lì, appunto, non tutte le domeniche. Perché
1: esatto.
0: Cioè, però ci sono.
1: Grazie mille, Pasqua.
2: Grazie, Pasqua, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Buon lavoro, allora.
1: Grazie mille.
2: Ciao.
1: Ci vediamo al museo. Ciao, Pasqua.
0: Va bene, ciao.
1: Ciao.

0: la Only You. Allora, stasera ve lo anticipiamo, avremo una forte prevalenza di anni 80 nella playlist di Sudedos.
1: Sì, sì.
0: Perché? Così, c'è un motivo preciso. Perché ci va?
1: Perché ci va, sì, perché noi siamo un po' figli degli anni 80.
0: Sì, cioè... anche un po' figli delle stelle, volendo.
1: Vuoi mettere anche? No, dai.
0: No, dai.
1: un po' too much.
0: Ma adesso arrivano tutti i messaggi. Sì, metti figli delle stelle, sì. Vabbè, intanto però, dato che è chiaro a tutti che non è che possiamo fare tutto noi e non ne abbiamo neanche tutta sta voglia, è arrivato il momento della vostra rubrica. Giacciono sul fondo del tuo frigo.
2: La loro scadenza ha le ore contate.
0: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
2: Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì, nell'ultimo Tupperware.
0: Oh, cara Gaia Grassi, è arrivato il momento di riprendere in mano la rubrica più live, diciamo, perché non si può fare registrata, e meno sulle nostre spalle di tutta Sudedos.
1: Non vedevamo l'ora.
0: È il momento di andare ad aprire i vostri frigoriferi.
1: I vostri frighi. Aprite i vostri frighi.
0: Come prima cosa aprite i frighi.
1: E allora, andate a guardare che
0: dentro.
1: Cosa giace nel vostro ripiani. Tre ingredienti.
0: Di
1: e
0: quelli.
1: Questi tre ingredienti che rimangono possono essere tre ingredienti che sono rimasti perché voi fate la spesa dopo il weekend, quindi dopo il ponte addirittura, quindi magari la farete mercoledì. Oppure sono che avete fatto la spesona approfittando del tempo libero nel weekend, però dovete farli fuori perché devono finire prima che inizino i nuovi acquisti, quindi ce li dite. Noi selezioniamo quelli più curiosi, quelli più sfidanti, ecco, mi verrebbe da dire quelli più sfidanti. Avete tempo di una canzone per guardare nel frigo.
0: Sì.
1: Ce li scrivete, noi selezioniamo, diciamo, i tre che ci stuzzicano di più. Vi lasceremo un altro brano e lì voi dovrete, anzi gli ascoltatori dovranno decidere come metterli assieme, come abbinarli. Ci scriveranno un titolo un po' accattivante e noi poi vi chiameremo per chiedervi come voi procedereste per fare questa ricetta.
0: 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta at Popolare Network. .it per le mail, per mandarci i tre ingredienti. Mi raccomando, tre ingredienti, non ce ne mandate uno e noi lo uniamo a quello di altri. Tre ingredienti. Che rimangono nel vostro
1: vostro. Come Jus che ci ha mandato quello che ha mangiato,
0: no,
1: che poi ci ha scritto tra parentesi, perché era ormai finita Arneis, quindi era una bottiglia di Arneis quella che aveva sul tavolo, buonissimo vino piemontese bianco che mi piace.
0: Ma è finita.
1: Sai, ma l'ha finita.
0: Caro il mio Jus, beato te. Quindi tre ingredienti che stanno giacendo nel vostro frigo, noi ve li salviamo e vi svoltiamo la cena. E quando dico noi, intendo noi in senso lato.
1: Nel senso
0: noi,
1: che siete voi.
0: Tutti gli ascoltatori.
1: Noi vi mettiamo in comune.
0: Esatto. Quei cialtroni del gruppo Sudedos, di cui facciamo parte noi, e anche un po' tutti voi in senso lato. Ma prima i tre ingredienti, il tempo è quello di questa canzone qui.

0: Molte canzoni anni 80 e molte canzoni 80 molto bellissime. Stasera questi erano gli Talking Heads.
1: Come ho detto.
0: Business with the Place. Sì, peccato fossi fuori onda. Tiri fuori delle perle.
1: Ci fa molto ridere.
0: Sì, abbastanza, abbastanza. E gli Talking Heads ci hanno portato al momento in cui
1: Ma sai chi mi... Perché nasce Talking Heads?
0: Perché?
1: Perché Pardo ci starà ascoltando, perché è sempre sul tuo divano
0: letto
1: del dolore.
0: Di morte, certo,
1: certo. Il suo tastierista Chris Clemente, cioè il tastierista del degli Ego Kids,
0: sì,
1: aveva soprannominato me e le mie amiche frequentatrici dello Union Club, questo locale super figo che c'è lì in Città Studi. Ciao Davide. Ci prendeva in giro, diceva che eravamo un gruppo di amiche che andava sempre lì e diceva: ecco che arrivano le Talking Heads.
0: È rimasta Talking Heads, che comunque col senno di poi era un ottimo nome. Caro David Byrne, segna nel caso fondare
1: segna magari femminile
0: un altro gruppo in futuro, ma lui
1: le Talking Heads,
0: sai che lui è un genio. Potresti anche candidarti come front woman,
1: certo,
0: delle Talking Heads,
1: certo,
0: secondo me. Ma anche sai che figata, cioè io fonderei un fan club tipo subito delle Talking Heads. Potrei diventare il vostro stalker, così per rimanere in tema. 20-25 minuti, non è che non sono arrivati gli ingredienti, sono arrivati, però dobbiamo compiere un paio di operazioni.
1: Sì.
0: Allora,
1: prima salutiamo
0: Marco. E possiamo portarti in dono tutta la nostra invidia, perché Marco ci dà questi tre ingredienti: zucchine, bottarga e paccheri. Marco, noi non ti serviamo.
1: Non ti serviamo, hai già tutto tu. A parte che i paccheri sicuramente non li avrai in frigo, Marco.
0: Magari li avanzati da ieri, sono lì tristi.
1: Però allora possiamo anche dire questo: che se per puro caso c'è un ingrediente, no, deve essere da frigo.
0: No, è così. L'ultimo tappo era delle regole. Marco, noi non ti serviamo. Qualora ti servisse un suggerimento, prova con paccheri, zucchine e bottarga come titolo della ricetta. Io te la butto lì, ma secondo me siamo a posto così, cioè non serve che la affidiamo agli ascoltatori, secondo me siamo a posto così. Però ascoltatori, preparatevi. E Tommy, io te lo dico, Tommy ci ha mandato questo perché lui sì che è avanzato della pasta e ce l'ha in frigo e dice: fusilli e piselli, albicocche e emmental. Allora, noi non possiamo, fusilli e piselli è già un piatto, quindi dobbiamo scorporare. E lo dovrai fare anche tu manualmente, Tommy, mi
1: dovrai
0: raccomando.
1: Dovrai togliere i piselli.
0: Dai fusilli.
1: Oppure, prendere da parte.
0: Esatto.
1: I fusilli li puoi mangiare, non si butta via niente.
0: No, domani.
1: Quindi i fusilli,
0: domani c'è il pranzo.
1: In base alla ricetta vediamo se potrei avere primo e prima ti mangi la pasta in bianco, che è sempre comfort food.
0: Per me
1: la pasta in bianco, soprattutto i fusilli con il burro. Il parmigiano,
0: parmigiano, grana, burro, cioè poi la pasta in bianco no, te la puoi fare un po' come vuoi, però è totalmente una comfort zone. Però a parte questo, Tommy, separa i piselli dalla pasta. I tre ingredienti che mettiamo nelle vostre grinfie, cari ascoltatori, e che vi affidiamo, che i paccheri sono nel frigo perché sono pasta fresca. Guarda come non sbagliano niente.
1: Tu hai i paccheri in pasta
0: Madonna
1: fresca.
0: Che invidia. Aumenta l'invidia, Marco, aumenta l'invidia. Ma torniamo.
1: Sai che non sapevo che ci fossero i paccheri come pasta fresca, Marco? Io li ho sempre pensati soltanto come pasta, com'è che si dice, secca?
0: I paccheri ci sono anche in pasta fresca.
1: No, non l'ho mai visto.
0: Sì, tanto
1: anzi,
0: invidia.
1: Sai una volta come era il mio ex marito, salernitano. E quindi i paccheri erano un piatto,
0: Madonna,
1: cioè un tipo di pasta che c'è tantissimo. E una volta mi dice velocemente, così stavo andando a fare la spesa, mi dice: comprami anche gli schiaffoni. C'è stato un attimo di silenzio, mi sembrava fosse al contrario la prova della Cadrega.
0: Esatto.
1: Perché eravamo in Salerno, a Salerno, dove c'era sua nonna, noi eravamo andati a trovarla. Io dicevo: oh mio Dio, questa qua è una roba tipo la Cadrega al contrario. E dicevo: che cacchio sono gli schiaffoni? Però mi è uscita ad alta voce questa cosa di che cosa sono gli schiaffoni. E un signore è venuto in mio soccorso e mi ha detto: signora, gli schiaffoni sono i paccheri, perché i paccheri sono proprio quando dai una pacca, e quindi
0: è
1: schiaffone.
0: Anche mia nonna.
1: E allora io mi si è illuminato, e questo signore mi ha aiutato. passato mi ha fatto fare una bella figura in casa, perché ho portato la pasta giusta.
0: Molto bene. Anche comunque, anche mia nonna invece abbinava all'idea dello schiaffo, ma al contrario, un piatto, perché mi diceva: se non la pianti ti arrivano due chissole unte. E le chissole sono un dolce rustico lombardo. Solo che per me sono degli schiaffoni in senso fisico. Le chissole unte erano, esatto. Se non la pianti ti arrivano due chissole.
1: Senti,
0: unte.
1: Tommy ci dà una specifica.
0: Tommy, è solo un problema ulteriore, perché dici: fusilli sono con l'impasto i piselli. Li devi scorporare, Tommy, questo è il lavoro. Cioè, noi gli ingredienti li abbiamo selezionati e ora li affideremo.
1: Ora è questo, ormai l'abbiamo dato. Anche perché, se no, tesoro mio di Tommy, se tu mi dai come ingredienti, ti fanno sicuramente una pasta.
0: Anche se rimane complesso, però
1: rimane più complesso. Teniamo che facciamo una così.
0: Facciamo così. Ragazzi, gli ingredienti sono questi: piselli. Dai, Tommy, li avrai da qualche parte i piselli, per cui testali con questa cosa. Piselli, albicocche ed emmental.
1: Stupiti.
0: Andiamo a ripeterli. Piselli, albicocche ed emmental. Ora noi vi diamo un po' di tempo, un paio di canzoni anni 80, ovviamente, per pensare a una ricetta, ma soprattutto non mandarcela tutta, mandarci un titolo di ricetta, il nome di questa ricetta, che ci invogli a chiamarvi e a offrire a Tommy questa prelibatezza e la svolta per almeno due dei tre ingredienti.
1: Però non potrà cucinarsi, perché non avrà piselli in cucina.
0: Avrà una tolla di piselli, figurati.
1: Te li portiamo noi, Tommy. Giuro. Se per puro caso ci sarà una ricetta,
0: passiamo da te.
1: Passiamo da te. Portiamo una scatola di piselli.
0: Lo ripetiamo: piselli, albicocche e cos'era? Emmental. Piselli, albicocche ed emmental. 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, per mandarci il titolo della ricetta che avete partorito con la vostra fantasia. direct@popolarenetwork.it per farlo via mail, ma se lo fate via mail
1: mettete il numero di telefono, perché dobbiamo telefonare.
0: Esatto. Ragazzi, se riuscite a abbinare queste tre cose stasera, posso
1: siete
0: dire
1: siete proprio dei cialtroni fantastici.
0: Siete fantastici, cioè meritate un premio. Salutiamo anche Alessandro, che scrive
1: carino,
0: quello del maiuscoletto, cioè, non è che
1: AM. Ciao, sono AM, Alessandro maiuscoletto. È molto bello, perché sarà il tuo soprannome, maiuscoletto.
0: Sì, è così, maiuscoletto. Caro maiuscoletto, dice: non riesco a seguire continuativamente, ma ci provo, al massimo vi riascolto in podcast.
1: Love.
0: Bravo, che ci ricordi di ricordare, cosa che non abbiamo mai fatto, che esiste un podcast di Su The DOS e potete recuperarlo quando meglio, quando più vi aggrada. Un saluto anche a Beppe, che dice: ascoltarvi mentre si cucina è uno spettacolo, sarà la musica anni 80, sarete voi che mettete di buon umore, ma è bellissimo.
1: Grazie Beppe.
0: Molto bene Beppe.
1: Baci, baci, baci.
0: Nel dubbio tra siamo noi o la musica anni 80, è il momento di lasciare dai, arrivate! Intanto Tommy sta suonando i vicini per chiedere i piselli. Mi raccomando, la serata di Tommy nelle vostre mani. Piselli, albicocche ed emmental.

0: Sì, Marti, Pezzoni oggi, Pezzoni. Abbiamo deciso in questa deriva anni 80 di farci guidare da questa deriva anni 80 fino alla fine, quindi fatevene una ragione. Dobbiamo dare una mezza notizia, cioè ci siamo accorti che non vanno i WhatsApp.
1: Non ci siamo accorti. C'era WhatsApp un punto esclamativo rosso. Io dicevo, ma secondo te,
0: bello, quanti bei messaggi.
1: Guarda che carino questo nuovo logo.
0: Invece no. Quindi il 3316214013 vale per SMS e Telegram, oppure si può usare la mail diretta at popolarenetwork.it. Quindi chiediamo scusa a tutti quelli che ci hanno scritto finora via WhatsApp, e noi sembra come dei cafoni che non li abbiamo voluti leggere. In realtà i vostri messaggi non ci sono, forse, chi lo sa, sperduti nel vento saranno.
1: Sono,
0: ma detto questo, nell'etere, questo elemento che molto ci piace. Abbiamo avuto anche un altro problema, perché abbiamo trovato la ricetta, ma purtroppo la persona che ce l'ha mandata è persa nei bricchi.
1: Probabilmente si è persa nel WhatsApp.
0: Sta in montagna e il telefono
1: non riprende. Non abbiamo provato. Piera, casomai chiama tu.
0: Piera, grazie.
1: Chiamaci e noi ti prendiamo la linea.
0: Noi intanto diamo la ricetta.
1: Noi iniziamo dandola. Allora, aspetta. Un po' velocemente raccontata. Vai.
0: Aspetta. No, c'è la scritta, no?

0: che bello il messaggio di Rudy. E comunque anche oggi, grazie a compagnia, grazie di tutto, ciao. grazie a te Rudy, grazie
1: a te.
0: E invece Tommy inizia a prendere appunti.
1: Tommy, i vicini ti hanno portato i piselli.
0: Sì, speri adesso capiamo. Piera! Niente, non risponde Piera.
1: No.
0: Andiamo con la sua ricetta.
1: Allora, il titolo era molto bello e per questo abbiamo scelto lei. Perché avremmo potuto chiamare anche Francesca all'ultimo. Però
0: niente,
1: però era talmente bello il titolo. E poi in realtà un po' i passaggi ce li ha detti per stuzzicarci. Però alla fine possiamo un po' romanzarla.
0: Dici che ci metti
1: nel senso che no, lei ci ha detto delle cose e la raccontiamo un po'.
0: Va bene,
1: lei ci ha detto i passaggi. Allora, il titolo che ci è piaciuto è Il sole nell'orto.
0: Bello.
1: Cioè, super evocativo.
0: Sì.
1: Cioè, questo sole che sarà dato dall'albicocca.
0: E che ne so, immagino di
1: gialla,
0: sì,
1: oro.
0: Esatto. Piselli, poi orto,
1: piselli e mentre la passava mental, di lì.
0: Magari il sole è lì. Ma procediamo con la lettura.
1: Vabbè, no, la lettura. Vai. Lei ci ha dato i passaggi.
0: Ah, proprio non...
1: No, okay. Lei dice... Allora, dov'è che era che si è perso quel messaggio? Allora, lei diceva che di cuocere i piselli in acqua per pochi minuti. Tu forse li hai in scatola se te li hai portati il vicino. Ma li sciacqui.
0: Vabbè, li sciacqui.
1: Però dice, finché sono teneri... Ma consistenti, non spappolati.
0: Sì.
1: Questo qua lo sto aggiungendo io. Poi tagliare le albicocche a spicche o a spicche.
0: A spicche, oggi va così.
1: A spicchi o a cubetti e le mentala dadini.
0: Sì.
1: Quindi tu ti metti lì e fai tutta questa dadolata. Che bello dire dadolata.
0: Dadolata è una parola che posso dire. Abbiamo una rubrica di cucina da settembre, ancora non è uscita dadolata.
1: Però secondo me la
0: molto bene.
1: Una dadolata bene. Di albicocche di Emmental.
0: Sì.
1: Poi in una padella mescoli i piselli che sono ancora un po' tiepidi con le albicocche e le Emmental. Lasci riposare qualche minuto finché il calore dei piselli ammorbidirà leggermente il formaggio che ti veniva a dare. Aggiungo io una chicca. Adesso questa qua, Tommy,
0: Piera!
1: Questa qua è la chicca di Gaia che sta aggiungendo.
0: No, Piera, questa non dipende da te.
1: Ma sei tu, sai Matte, ti ho stupito che io faccio un po' la regina dell'impiattamento.
0: Ah,
1: anche quando preparavamo le ricette a casa mia.
0: Perché non lo facciamo più?
1: Grazie, Piera. Allora, tu hai, Tommy, avrai la tua lattina di piselli che ti hanno regalato i vicini. O comunque, quanti piselli ci sono? Tu li dividi a metà.
0: Sì.
1: Metà li usi per la ricetta che ha detto Piera, l'altra metà li frulli e fai un frullato e mi vai a impiattare, cioè mi fai lo
0: con
1: strato
0: una
1: sotto mi fai lo strato con la cremina e poi sopra mi vai a versare il...
0: Guarda, è un vero peccato che voi non possiate vedere i gesti con cui Gaia accompagna la descrizione dell'impiattamento.
1: Lo Strini che qua seduto con noi ride, secondo me mi sta prendendo in giro.
0: È parte della ricetta, sarebbero proprio i gesti di Gaia. Ma c'era un'altra rubrica che si chiamerà I gesti di Gaia e faremo solo dei reel muti in cui tu spieghi ricette gesticolando.
1: E non saranno gestacci, saranno
0: sono i gesti tecnici. Aspetta perché c'è... No, prego, ci sono dei commenti in onda, prego.
2: Ho detto che il mimo radiofonico è noto nella storia.
0: Sì, è stato interessato un successore, certo.
1: Allora, infatti guarda che cosa mi scrive Diegus, guarda cosa dice, il frullo ci vuole.
0: Il frullo ci vuole sempre, andrebbe appunto anche rafforzato con del mimo. Quindi per riassumere tutto molto velocemente, perché secondo me Tommy potrebbe essersi perso, abbiamo detto...
1: Apri la scatola. Se apri la scatola, pigli i piselli e separi a metà.
0: Ne prendi metà.
1: Prendi soltanto metà, usi questa metà. In una padella, filo d'olio, direi.
0: Sì.
1: Facciamo rosolare, mettiamo i piselli e la dadolata.
0: Bravissima.
1: Di Emmental.
0: E albicocche
1: che avrai preparato in precedenza.
0: Esatto.
1: Cioè, tu prima metti sul tuo asse e li tagli a dadini, sia le albicocche che le Emmental.
0: Senza far scottare troppo.
1: Non far scottare troppo, sennò diventa pappetta.
0: Esatto. No.
1: Devono rimanere tutti e tre ben amalgamati e integrati, ma ognuno deve avere la propria dignità.
0: La
1: propria consistenza. Poi mi frulli l'altra metà dei piselli e mi vai
0: a fare un letto di
1: l'altra
0: metà dei piselli frullati.
1: Metà di piselli frullato sul piatto di portata e sopra ci verso.
0: Questo sole nell'orto. Allora Tommy, stiamo qui in attesa del tuo feedback per sapere se farai questa cosa
1: i piselli
0: o se anche tu stasera andrai a comprarti una pizza.
1: A questo punto Tommy, questo qua è un consiglio che ti do io proprio. Guarda la fortuna che hai, visto che tu hai
0: un altro
1: anche
0: consiglio.
1: I fusilli. A pasta di piselli in frigo, questo qua me lo vai a usare come sugo.
0: Con un po' di questo fai anche il sugo per
1: certo.
0: I piselli.
1: Certo.
0: Va bene, facci sapere intanto. Dai, andiamo ancora negli anni Ottanta. Sarà così, ragazzi. La ricordavi questa?
1: Certo.
0: Belinda, te la ricordavi? Belinda.

0: E quindi anche Belinda ha dato il suo e vedrete cosa arriverà a sto punto. Esatto, è proprio quella lì, l'aveva dedicata a lei. Grande, grande anche Giannone. Intanto sono arrivate le 20.53, siamo anche un po' in ritardo sulla tabella di marcia oggi. Dobbiamo ritardare i tempi.
1: Dobbiamo ritardare i tempi, diciamo siamo... soltanto che Tommy ha scritto oh, che sbatta.
0: Cioè è la prima volta...
1: Però in pieno spirito da
0: altro. Però uno dice non la proverà. Ma lui no, ha aggiunto: ma ci provo, però non frullo, vado di forchetta. E ci sta. Quindi, Gaia, scartato il tuo unico suggerimento, si rimane fedele alla ricetta di Piera.
1: Fedele alla linea.
0: Sì. Piera, che però ancora è come dire, desaparecida dell'etere in questo momento. E speriamo ci stia ascoltando. Intanto, però, è arrivato il momento della penultima rubrica di Sui Dedos di oggi.

0: Ed eccoci qua, eccoci arrivati a Fuori Gioco, la rubrica in cui ogni domenica, essendo comunque domenica, giornata di sport, ci occupiamo di sport. È un paio di settimane perché è arrivato a Milano, perché non ne avevamo ancora parlato e oggi perché finisce. Che parliamo di Giro d'Italia. E con chi possiamo parlare di Giro d'Italia se non con
1: Foddis.
0: Ben ritrovato, Foddis.
2: Eccoci qua.
1: Ma good guarda body. quanto mi mancherà
0: mi manchi
1: questo
0: già.
1: Good Foddis invece good, good morning.
0: Esatto.
2: Fra un po' c'è il Tour de France, comunque, se siete
0: noi siamo qua. Non ce lo ripetere due volte. Invece raccontaci, tirando un po' le fila, che giro è stato.
2: Allora, bisogna distinguere i piani, che il giro è stato per gli appassionati di ciclismo un giro noiosissimo, una palla pazzesca, no, veramente i peggiori pronostici della vigilia si sono tutti avverati, cioè Vingegaard era forte davvero, sennò si sarebbe chiamato Pergegaard.
0: Certo, è un nome che ha maturato un po' alla volta.
1: Guarda che anche Foddis fa... tu Foddis devi sapere una cosa, la community di Sudedos è stata definita da Pardo la community
0: dei cialtroni.
1: Secondo me tu rientri perfettamente nella nostra community come cialtrone.
0: Sì, noi
2: ho un curriculum di studi particolarmente folto.
0: Esatto. Puoi candidarti senza timore di essere respinto. Dicevi, da un certo punto di vista, una palla pazzesca.
2: Sì, per chi voleva vedere chi vince, no, tengo per lui, no, tengo per l'altro, c'era niente da tenere, nel senso che Vingegaard ha praticamente dominato tutti gli arrivi in salita, ma ancora peggio, dove poteva dominare ma fare un regalo a un compagno di squadra, ha fatto vincere gli altri, che è quel dominio quasi insopportabile, perché non lo vedi neanche affaticato mentre fa una pseudo impresa, cioè lo vedi annoiato, al primo scatto tutti si staccavano e quindi insomma la suspense tipica degli eventi sportivi della serie chi vincerà
0: è andata,
2: non c'è mai stata.
0: Esatto.
2: Però alla fine il Giro d'Italia non è solo questo, è una sommatoria di piani diversi e tra questi piani c'è per esempio chi segue il giro perché vuole vedere i posti belli in Italia. Da quel punto di vista lì non ha tradito le aspettative, ma non credo non lo abbia mai fatto in 109 anni di storia, e quindi insomma si è passati dalla Calabria, dal Cilento, Pestum, Napoli, la Maiella, l'Abruzzo, le Marche, la Viareggio, la Liguria, posti uno più bello dell'altro, fino a ieri tra l'altro la tappa del Piancavallo, che doveva essere la salita finale, in realtà è stata la mangiata finale. E qui arriviamo al terzo piano, quello degli inviati, perché il pubblico ovviamente stava alla TV, guardava quello che poteva guardare, il ciclismo è ancora un evento gratuito in chiaro, diciamo della versione Rai, ma noi inviati in realtà di questo giro, un po' annoiati, un po' perché la logistica era particolarmente lunga, abbiamo visto il giusto, cioè abbiamo visto gli arrivi, abbiamo intervistato i protagonisti, ma c'era tempo prima, diciamo fino alle ore 15, di degustare i prodotti tipici delle località, ove ne hanno fatto offerta, perché il giornalista, come sapete, se gli offri un pranzo lo accetta volentieri e recensisce.
0: Certo.
2: Se da mangiare digiuna.
0: Certo.
2: Digiuna perché... E quindi,
1: perché siamo messi male.
0: Ho fatto il tesserino di giornalista apposta per questa cosa qua, cioè farmi offrire cibo. Ma tra l'altro, rimanendo su questo punto, poi sarà una roba che adesso ci sono i social e quant'altro, ma mi pare sia stata anche una come dire, un'edizione del giro in cui il pubblico stesso ha offerto la qualunque da mangiare e bere durante la gara agli atleti, cioè dagli arrosticini alla pizza, alla birra. Sostanzialmente gli è stato proposto di tutto durante lo sforzo.
2: Questa è una tradizione longeva.
0: Chiaro, ecco, vedi.
2: Una fatica a morire. Io ricordo addirittura un anno un arrivo in Basilicata, stordirono il corridore ultimo in classifica, la maglia nera, che lottava per entrare entro il tempo massimo di Grappini, e quindi arrivò dentro il tempo massimo per 5 secondi, ma completamente sbronzo. Si chiamava Ramon Carretero, e più maglia nera di lui si fa fatica a immaginarsi altro. Quindi è sempre stata usanza, ma ovviamente anche i giornalisti si avvicinano, arrivano su con la macchina, con l'accredito, perché di solito certo, nelle salite il traffico è chiuso, a meno che tu non abbia il pass per entrare, e quindi quando sei in percorso gara con congruo anticipo, senza stress, ti accosti in un tornante, senti l'odore della griglia, senti certo, il profumo, vedi questi tavoloni da campeggio giganteschi con ogni tipo di formaggio di ben di Dio, ti fermi e con la scusa di parlare di loro, raccontateci perché siete qua, dopo attendi quel famoso istante in cui ti viene detto: ma vuoi favorire? Mai dire un giornalista,
1: mai dire mai,
2: perché il giornalista vuole sempre favorire.
0: Il giornalista vuole favorire, sì, esatto,
2: vuole favorire.
0: Sono pienamente d'accordo.
2: Ci sono state città particolarmente deludenti, vabbè, non parliamo di Milano, che non ha mai dato da mangiare a nessuno.
0: Questa cosa qua.
2: Da che mondo a mondo i giornalisti affamati vanno dal kebab bar, se no stanno in astinenza, fanno lo spurgo, lo sanno già dal giorno prima che non si mangerà niente a Milano. Però per esempio città come Fermo, piccole città di provincia, dove invece la promozione turistica è un po' il perno e il Giro d'Italia è un'occasione per salire alla ribalta, spesso si fanno notare anche per questo. Invece per esempio a Fermo non c'è stato nulla, il finale è stato strepitoso, perché prima ad Alleghe, nel palaghiaccio di Alleghe, in cui avevano conservato il ghiaccio apposta per i cronisti, c'erano praticamente 4 gradi mentre fuori ce n'erano 35.
0: Bello.
2: Ma c'è stato un buffet strepitoso con diciamo che verteva intorno al pastin, questo miracoloso unguento locale, questo macinato di carne speziata, eccetera eccetera, e quindi già lì ci eravamo sbilanciati dicendo: vabbè, Alleghe sbanca il giro popolare, è questa la tappa clou. E invece ieri c'è stato il top di gamma. Andate su Repubblica Biciclette Giro Popolare a vedere le foto, c'era addirittura una pergamena con il menù.
0: No, vabbè.
2: E non stavi in una pagina. Quindi, insomma, io già oggi ho continuato a mangiare la roba di ieri, perché ovviamente mi sono fatto ogni tipo di doggy bag.
0: È certo.
2: Formaggi tipici del Montasio, spettacolari. Quindi, insomma, c'è stato questo Giro d'Italia che per noi è altrettanto importante, e che ci ha fatto appunto scoprire quanto può essere speciale, perché il Tour de France non è così. Al Tour de France ci sono qualche ricettina tipica, ma bene o male si mangia quella roba lì francese.
0: Certo.
2: Invece nel Giro d'Italia basta cambiare 100 chilometri e hai
0: cambiato
2: ingredienti
0: cambia
2: di ogni
0: del tutto.
2: Tipo.
0: Esatto, è incredibile, Gaia, come noi non riusciamo a evitare l'argomento cibo in qualsiasi rubrica. Nonostante andiamo in onda digiuni e quindi con una notevole acquolina, volevo chiederti la tappa migliore, me l'hai detta, ti chiedo l'ultima cosa: com'è andata la tappa di oggi, che era un po' il giro d'onore, diciamo?
2: Sì, nella tappa di la tappa finale di una corsa di 3 settimane in teoria vale, ma in pratica no, perché c'è una convenzione non scritta tra tutti i corridori, per cui non bisogna rompere le scatole nelle posizioni di classifica. Giusto a farla apposta, fanno queste tappe finali molto corte e molto pianeggianti, dove praticamente è impossibile andare in fuga, ma se uno prova ad andare in fuga comunque, e non è per la vittoria della tappa ma per la classifica generale, vieni preso e bastonato dai compagni del gruppo. Non si fa. Quindi insomma il giro era finito ieri, le posizioni di tutte le maglie, di tutte le classifiche erano già state cristallizzate. Cosa manca nell'ultima tappa, oltre alla passerella, allo champagne, anzi il Pinot Grigio del Friuli, che quest'anno sponsorizza il giro, manca la vittoria finale della tappa, diciamo, quella è l'unica cosa in palio. Si arriva in volata, oggi in volata estate, e l'ha vinta Jonathan Milan, quindi ha riscattato un giro abbastanza deludente, perché aveva perso tutti gli scontri diretti con l'astro emergente delle volatte, Paul Magnier, francese, invece Jonathan Milan nel finale, nell'ultima chance disponibile, ha portato a casa una tappa per lui molto importante perché lo rilancia, andrà sicuramente anche certo. a fare il Tour de France e ha dato una vittoria in più al movimento ciclistico italiano che ne ha sempre bisogno, anche se forse la vittoria più grande del nostro giro popolare l'ha conquistata proprio un italiano. Volete sapere chi è?
0: Certo.
2: Matteo Malucelli, professione velocista, romagnolo, nella tappa decisasi in volata a Pieve di Soligo, nella volata è arrivato ultimo, ma non ultimo dei velocisti, ultimo di tutta la tappa, 40 minuti. Matteo Malucelli che ogni giorno prometteva mo la prossima vi faccio
0: la prossima, ragazzi.
2: Mo la prossima tocca a me, oggi non so ancora se è arrivato nei primi 100 maglia nera, ha vinto la maglia
0: grande
2: nera.
0: Grande Matteo.
2: Quindi, gli italiani hanno dimostrato che proprio per loro filosofia, se c'è da arrivare più velocemente possibile, avanti il danese, come delle barzellette, c'è un danese, c'è un olandese,
0: esatto, un tedesco.
2: Ma quando c'è da arrivare lenti, comodi, tranquilli, Malucelli, che non ha mai perso il buon umore e ha preso con grande orgoglio questo primo alloro in carriera, cioè l'ultimo posto al Giro d'Italia, invece ha dimostrato che cosa valiamo noi dello sport.
0: Grande, grande.
2: Quindi ricordiamo che la maglia nera non è, una volta erano anche soldi, erano bei soldi, ma la Brocca ci costruì la casa con i guadagni del
1: fare uno.
2: Ma siccome alla fine della filosofia moderna dell'ipercombattività, dell'ipercinetica,
0: si è perso
2: sempre di coinvolgere, hanno tolto i soldi, poi hanno tolto anche la maglia, cioè è una maglia virtuale, hanno cercato di svilire in tutti i modi questo titolo, diciamo così, però Matteo Malucelli incarna perfettamente la tradizione ciclistica italiana, è arrivato, e tra l'altro siamo arrivati anche penultimi con Simone Consonni, che è pure un atleta olimpionico.
0: Esatto, quindi, tra l'altro.
2: E quindi insomma abbiamo dominato la classifica.
0: Beh, fantastico.
2: Come direbbe l'amico Bastonese.
0: Io posso dirti, se tu ripassi da Milano, vorrei invitare te e Matteo qui in trasmissione e vi consegniamo la maglia nera. Anche a te, come omaggio gentile, guarda, secondo me potrebbe essere un bel. L'invito ufficiale, se lo coinvolge e lo porti qua, l'invito ufficiale.
2: Allora, invitare un atleta professionista bisognerà andare sicuramente a novembre, perché comunque per
0: sai perché?
2: Poco sia
0: sai perché?
2: Impegnato.
0: Perché lui arriva coi suoi tempi. Cioè comunque lui
2: sì.
0: questa cosa qua.
2: Ma esatto. Io comunque sono convinto che Matteo Malucelli poi nelle corse diciamo meno importanti, perché si corre anche in Slovenia, Romania,
0: certo.
2: in Bulgaria, si corre dappertutto, tutto l'anno, si corre a Shanghai, in quelle corse lì saprà comunque
0: farsi valere.
1: Ma certo.
2: È che l'ha presa con il sorriso. Noi abbiamo avuto certo. negli ultimi anni delle maglie nere, l'anno scorso un tedesco, che a momenti ci menavano quando andavamo a intervistarli dicendo ce l'hai fatta, sei ultimo, abbiamo rischiato le botte perché i meccanici che ci inseguivano con le chiavi inglesi, perché non si usa fuori
0: certo.
2: dall'Italia, e quindi insomma un tratto distintivo lo vogliamo portare, che sia d'auspicio anche per tutti gli altri sport. Arriviamo sempre ultimi ma col sorriso, ecco. Questo è il giro popolare,
0: ecco, molto bello. La nazionale di calcio sembra aver preso già in parola questa cosa, per cui bene, si sta allargando ad altri sport. Grazie mille Foddis, un grandissimo
1: ciao Guido,
0: abbraccio.
1: Ciao Guido, ci sentiamo dalla France. Allora
2: ciao, Tour de France.
1: Tour de France, oh là là,
0: oh là là. Ciao Guido.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, ciao. Allora io non accetto mai consigli degli ascoltatori sui brani, perché
1: ma
0: una tamarrata del genere.
1: Fabrizia, ci hai conquistato,
0: Fabrizia, hai vinto,
1: con la tua tamarrata, ed effettivamente come avevamo fatto a non pensarci noi.
0: Posso dire una roba? Il titolo del sito della Gazzetta sul fatto che Milan abbia vinto è bellissimo. La tappa di Roma è di Milan. Cioè, secondo me, sì. spettacolare. Ci siamo presi Roma. Forza,
1: va

0: pezzo che tamarrissimo, pezzone! Bello.
1: E infatti Fabrizia dice: grazie, è il top della tamarraggine e non si può non ballare da forsennati. E infatti noi qua in studio l'abbiamo ballata.
0: No, ti dirò di più, ma Fabrizia, noi l'abbiamo cantata
1: anche
0: come
1: cantata,
0: dei forsennati. Pezzo, infatti, super campionato nella dance, super campionato nell'hip hop, super... però l'originale è incredibile. Sono le 21:09, quindi sono le 9:09 e cari ascoltatori, è il momento in cui non potete più fare finta di schivare il lunedì. Ci sta arrivando in faccia, è chiaro che per molti di voi c'è un grosso chi se ne frega che campeggia perché potrebbe essere ponte, per altri no. Fatto sta che è arrivato il momento di guardare alla settimana che arriva con l'intervista dal futuro.
1: Intervista dal futuro che per noi è un dolce ricordo. Un dolce ricordo perché ormai è un appuntamento fisso e quando il Besta chiama, Radio Pop, in particolare su The DOS, risponde e noi ci siamo. Ormai è un appuntamento con Veronica Radaelli, neurooncologa del Besta, nonché direttrice artistica e regista di questa iniziativa bellissima che ormai si ripete con successo ogni anno o ogni due anni?
2: Ogni due anni,
1: infatti, perché io mi ricordo che ci eravamo sentiti nel 2024, ma non sapevo se avessimo perso qualcosa, invece no, stiamo sempre sul pezzo.
2: Hai ragione, sì, ci vuole un po' di pazienza per prepararci tutti quanti.
1: Beh, questa iniziativa che faccio un sunto veloce per gli ascoltatori, diciamo che dipendenti ed ex dipendenti del Besta si uniscono e creano questi musical di cui tu sei direttrice, sei regista ma anche autrice in questo caso, che poi viene portato in scena grazie nei teatri e viene fatta una raccolta fondi. Due anni fa era per un macchinario del Besta che poi con i fondi è stato effettivamente acquisito, e quest'anno per un'altra iniziativa che adesso ci racconterai. Ma prima ti chiedo: qual è lo spettacolo che c'è quest'anno?
2: Lo spettacolo è Dream, viaggio nel cuore dell'Africa, e all'interno del titolo contiene già parte un indizio, diciamo, dell'obiettivo.
1: Certo, scusami, che sarà il 4 giugno, diciamolo subito, il 4 giugno, quindi settimana prossima.
2: Al Teatro Lirico Gaber, esatto.
1: Quindi fate proprio un mega, al Gaber, non proprio al teatrino,
2: è una grandissima emozione.
1: E ci sono ancora dei biglietti che sono in vendita su Ticket One, quindi tutto il ricavato andrà in beneficenza.
2: Esattamente, in beneficenza, e noi ci teniamo tantissimo a vendere più biglietti possibili perché l'obiettivo di quest'anno è veramente importante e veramente ambizioso. Abbiamo deciso, diciamo, di sconfinare rispetto ai confini della nostra Milano e della nostra Italia, perché il Besta collabora con i centri Dream in modo molto attivo, che sono dei centri dove si cura l'epilessia in Malawi e Mozambico. E i fondi che noi raccoglieremo servono per sostenere i centri Dream, e in particolare, se dovessimo riuscire ad arrivare alla cifra di 20.000 euro, basterebbe per acquistare le terapie antiepilettiche per 150 ragazze durante la gravidanza.
1: Niente male, infatti. E qua vi collegate comunque a un tuo collega che fa, diciamo, da spola, possiamo dire così, tra il Besta e l'Africa, perché oltretutto mi spiegavi che insegna anche poi come puoi utilizzare, come fare, seguire questo.
2: Sì, certo, lui, posto che ama vivere lì, oltre a curare i pazienti, cercare a volte i pazienti, loro girano anche con dei furgoncini, talvolta raccolgono queste persone perché l'epilessia è ancora un po' vista come un male oscuro, quindi spesso vengono emarginati dal villaggio e magari non riescono a sopravvivere da soli, quindi magari lui li trova al bordo di una strada in condizioni anche abbastanza disperate e offre loro delle cure gratuite, cosa che in Africa non esiste. E quindi fa il medico nel migliore dei modi, secondo me, e noi, lui ci ha chiesto aiuto e quindi ci è venuto dal cuore proprio da offrire a Massimo Leone tutto il nostro aiuto. E lui, appunto, oltre ad occuparsi proprio della parte medica,

0: si occupa anche della formazione di colleghi medici africani che poi possono continuare il suo lavoro.
1: Che è il famoso insegnare a pescare invece che dare il pesce a qualcuno che ha bisogno di mangiare.
0: Esatto. È molto importante questa parte.
1: Quindi lui fa il medico sul campo e insegna, tu sei medico, però in questo caso sei anche, intanto sei parte dello spettacolo e poi sei regista. Com'è stato prepararlo questo spettacolo?
0: È stato molto emozionante, anche perché è il primo spettacolo che io scrivo interamente, quindi dai minimi dettagli, tipo quanto dura, finché non lo proviamo non lo so, perché ovviamente non ero in grado di far corrispondere una durata alle pagine che avevo scritto, quindi già questo. Poi ancor più rispetto a Mary Poppins, dove tutti comunque abbiamo un'idea del film, eccetera. Qui era un'idea che era solo all'interno della mia testa e quindi farla passare al resto del gruppo all'inizio non è stato facile, poi come sempre loro riescono a stupirmi perché rispetto a quello che io ho immaginato ci mettono qualcosa di più, questo è molto bello per me.
2: Diciamo una cosa, diciamo che hai parlato di Mary Poppins perché lo spettacolo del 2024 come musical era proprio Mary Poppins, dove tu hai fatto la regia ma oltretutto interpretavi anche il ruolo di Mary Poppins, quindi era tipo one man band, anzi one woman.
1: Esatto, show.
0: È stato show, molto faticoso, esatto. È stato molto faticoso perché anche qui ho una parte recitata, però una come tutte le altre, mentre... Mary Poppins dettava un po' il ritmo, quindi era un po' come avere gli occhi dappertutto e quando ho finito la schiena si è rilassata.
1: Ha avuto un attimo, esatto.
0: Di essere praticamente perfetta sotto ogni aspetto.
1: Bravissima, ottima citazione, perfetta, esatto. Perché comunque essere Mary Poppins è uno sbattimento, no? Anche nella vita reale di Mary Poppins.
2: Ti chiedo un'ultima cosa, prima poi di ricordare bene come fare i biglietti e tutto. Quest'anno ci sono anche dei bambini.
0: Oh sì, i nostri bambini, noi li chiamiamo i figli del Vesta, in realtà sono sette figli di noi medici e sono i veri e propri protagonisti, perché la storia, lo spunto della storia nasce proprio da una storia scritta da un ragazzo senegalese e lo spunto della storia sono sette bambini che hanno perso qualcosa e allora vengono per errore trasformati in animali e devono andare in Africa a recuperare quello che hanno perso. E questi sono sette bambini tra i 5 e i 15 anni, il più piccino è figlio di due nostri neuropsichiatri infantili e poi ci sono i miei figli, i figli della mia collega, un'altra figlia di una collega, un figlio di un neurochirurgo, la figlia di un neurochirurgo, e quindi questi sette bambini sono il punto di partenza della storia e ci hanno stupito moltissimo, hanno creato tra loro un legame fortissimo e sono secondo noi il vero pezzo forte dello spettacolo. Devo dire che anche noi sette animali però ce la caviamo abbastanza bene.
2: Ce la cavate abbastanza bene. Posso chiederti qual è il tuo animale?
1: Certo.
2: Puoi spoilerarlo?
0: Ciascuno di noi ha scelto il proprio animale. Io ho scelto la giraffa.
1: Bello.
0: L'animale africano preferito.
1: Bello. Non so perché pensavo alla giraffa.
0: Perché ha la lingua blu. E perché ha un bellissimo rapporto con i suoi cuccioli, nel senso che li accudisce molto ma inizia presto anche a mostrare loro la strada per andare liberi nel mondo.
2: Bel messaggio.
0: Che io tento di fare con i miei figli.
2: Brava mamma. E quindi diciamo a tutte le nostre ascoltatrici e tutti i nostri ascoltatori di correre su Ticket One, prendere i biglietti che rimangono, perché è una cosa importante, quindi aiuteremo ad aiutare, che è sempre una bella cosa, e lo spettacolo sarà il 4 giugno al Teatro Lirico Giorgio Gaber.
1: Quindi, centrissimo, posto
2: bellissimo. Quindi ti ringraziamo tantissimo, Veronica.
0: E io ringrazio voi.
2: Ci sentiamo, ci teniamo aggiornate sia per venirti a vedere quando ci saranno le repliche, sia poi per tenerci aggiornato anche su come è andata la raccolta.
0: Sicuramente, io vi aggiornerò più che volentieri e vi ringrazio del vostro aiuto.
2: Grazie. Buona a te, un abbraccio anche ai tuoi colleghi.
1: Grazie anche a te.
2: Fate.
1: Ciao, Veronica.
0: Buona serata. Ciao,
2: Vero. Ciao.

0: così per diverse ore, no? Cioè praticamente è Rockwell che si lamenta del fatto che non c'ha privacy perché c'è gli... ha questa impressione, si sente osservato. Capita? Che ansia se ci pensi, se a casa solo ti senti osservato, che menata. Chissà se ha risolto sto problema Rockwell, sono le 21:23, sono passati 40 anni, l'ha risolto, magari risolto. Noi siamo arrivati quasi in fondo a questa puntata di Su The DOS che riprendeva un po' le fila di Su The DOS dopo un paio di puntate straordinarie, una registrata e una che non era una puntata di Su The DOS. Questa domenica lo è stata con il piccolo neo che WhatsApp non ha funzionato.
1: No,
0: WhatsApp
1: infatti,
0: non funziona. Perché oggi è andato.
1: Riusciti a seguire tutti i vostri messaggi, ce ne dispiacciamo.
0: Io vorrei abbracciare quindi forte chiunque. So due ore che ci scrive su WhatsApp. Non siamo degli stronzi, cioè lo siamo, ma non per questo.
1: Sì, ma non per questo.
0: E comunque vi vogliamo molto bene. Il 3316214013 vale per Telegram e SMS e vale anche comunque la mail diretta popolarenetwork.it. Sono gli ultimi minuti. Se avete qualcosa da raccontarci, fatelo pure, perché rimanendo in tema su The DOS, noi una roba da dirvi ce l'abbiamo. Perché anche settimana prossima, cioè non vi abituate,
1: sarà una puntata speciale.
0: Sì.
1: Perché?
0: Perché non ci stai.
1: Non ci sto.
0: Non ci stai.
1: Una volta per uno.
0: Io te lo dico, già, ho già convocato il sostituto, è giovanissimo. E ci farà le scarpe.
1: È lui.
0: È lui. Ha detto, lui ha
1: è
0: detto
1: molto
0: sì.
1: Felice.
0: Molto
1: orgoglioso.
0: È davvero felice.
1: Oh,
0: davvero felice.
1: Gli hai detto che l'ho nominato?
0: Sì. Ha detto sei stato nominato.
1: Io.
0: Sì. You've been recognized, gli ho detto. E lui è molto,
1: beh,
0: molto
1: nel
0: felice.
1: Senso, non perché voglio fare la protagonista, ma perché è il compagno di Matteo in
0: A doppia H,
1: e quindi era carino. Sono io che ho detto dai, chiama lui perché è bravo.
0: Eh sì, voce giovane, e quindi settimana prossima sarà una roba diversa, però ci metteremo in contatto con te anche,
1: sì,
0: perché c'è un motivo per cui tu non vieni.
1: Io non ci sarò perché sarò in un posto bellissimo.
0: Ma veramente, tra l'altro farò una cosa bellissima.
1: Sarò a Rovato, nel cuore della Francia Corta, per un festival che organizzo con due miei amici, Beppe Salmetti e Riccardo Poli, insieme ad altre persone.
0: Certo.
1: Ed è un festival che si chiama Pour Parler, il Festival dei Luoghi Comuni, dove si cerca di sfatare i luoghi comuni attraverso spettacoli di stand-up comedy o presentazioni di libri che sfatano dei luoghi comuni, che sono soliti sfatare luoghi.
0: Questa cosa qua è bellissima, prima o poi mi inviterai.
1: Ah, ma tu puoi venire tutte le volte che vuoi, lo sai?
0: Allora, settimana prossima non dà niente in questa fa nulla.
1: Però potrei venire uno degli altri giorni, perché il festival è dal 4 giugno al 7 di giugno.
0: Bello.
1: Quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica. E adesso vi dico in maniera super veloce quali saranno gli ospiti, così capirete e capirai tu, Matte, perché venire. Ci sarà il Cruciverbone in piazza.
0: Bello.
1: Già questo fa morire dal ridere.
0: Sì.
1: Con Andrea Pisani dei Pampers, Simone Tempia di Vita con Lloyd e Alessandro Arcodia.
0: Bene.
1: Poi il 5, che è venerdì, ci sarà Sabina Reghellin, che è conosciuta come Subway Roll, che è quella che fa l'almanacco con tutte le cose che succedono nei giorni.
0: Ah, grande! Adoro!
1: Ridere. Lei presenterà il suo libro alle 19, sempre a Rovato, mentre la sera ci sarà il Lercio live show.
0: Beh, bello, bello.
1: Di Lercio alle 21. Poi il 6 giugno ci sarà una regata, Renata la regata bagnata, che è la regata che sul lago di Iseo, lì vicino, ovviamente vince chi perde.
0: Certo, beh, certo, questa è la morale.
1: E
0: no?
1: Ci sarà alle 19 una cosa pazzesca, ci sarà Cati La Torre che da noi presenta per la prima volta il suo libro che è appena uscito.
0: Oh, bellissimo.
1: Dice Cati. Poi ci sarà la sera Alexia.
0: No, davvero?
1: Ah,
0: no,
1: sì?
0: Tu non puoi capire. Ma
1: sabato,
0: te l'ho raccontato di te l'ho raccontato di
1: no?
0: Dopo ti racconto un aneddoto.
1: Poi mi racconti l'aneddoto.
0: No, ma non te lo racconti in onda. Dopo, fuori onda, ti racconterò un aneddoto di una mia serata che è iniziata chiacchierando con Ozulu dei 99 Posse ed è finita all'Armani con Alexia live.
1: Vabbè, ciao.
0: Fine, dopo ne parliamo.
1: Ok, quindi ci sarà Alexia. E mentre il 7 giugno alle 19 ci sarà Alberto Ravagnani, che è il John, quello che si è spretato.
0: Certo.
1: Che verrà a raccontarci quindi un bel po' di luoghi comuni. Un bel po' di luoghi comuni alle 19. E poi alle 21 ci sarà Chimicazza. È presente?
0: No.
1: È un diciamo, quello certo, famosissimo certo, su Instagram, su TikTok, per la chimica, no? Lui di chimica, la chimica che in realtà non gli piaceva fare il chimico, gli rompeva le balle.
0: Ha fatto, poi, certo.
1: Esatto. Quindi saranno un sacco di spettacoli, vi aspetto, venite a trovarci. Tanto esatto, fatto, Franciacorta, ci impiegate niente, si beve anche dell'ottimo Franciacorta.
0: Poi tornate a casa, accendete la radio e ascoltate questa nuova
1: versione.
0: Vabbè,
1: sì, certo.
0: Anche perché
1: ci
0: sei anche tu.
1: Raga,
0: va bene. Inviata
1: specialissima.
0: Ragazzi, se domani tornate a lavorare, buona settimana. Se non tornate a lavorare domani, pure buona settimana. Buon 2 giugno, buon tutto. Prima o poi ci risentiremo. Un abbraccio a tutti da Matteo Villacci
1: e da Gaia Grasse.
0: No, perché, voglio dire, adesso io chiudo con quest'anni 80 qua. Perché?
1: Oh, vabbè.
0: A un certo punto è entrato Nostrini con un biglietto minatorio che c'è scritto siate puntuali, capito? Allora meglio che ce ne andiamo.
1: Ma come se noi sforassimo
0: sempre, Gaia.
1: No, probabilmente sì, è vero.
0: Sì, a settimana prossima, ciao.

E come ogni domenica eccoci con la Sacca del Diavolo, il settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dei paesi, dei popoli, delle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, e quanti e quante si sono messi in questo momento all'ascolto della nostra mittente che è Radio Popolare, Radio Popolare Network.

Questa sera vi porto e vi voglio far ascoltare musiche che hanno a che fare con un territorio storicamente considerato, per quanto riguarda sia la sua musica, la lingua in particolar modo, e non è molto lontano da questa metropoli. Oddio, facendo i raffronti geografici con la Nuova Zelanda è sicuramente vicino. E questa sera vi parlerò di alcuni gruppi e delle musiche, sia di gruppi storici che hanno fatto la storia di questi territori, di queste musiche, e anche di nuove realtà che si sono venute a costituire nel corso del tempo. Il territorio è l'Occitania, e adesso poi vi racconto che cos'è l'Occitania. E poi alcuni brani che hanno a che fare con l'organetto diatonico, questo strumento musicale, papà della fisarmonica. Qualcheduno che gli dà nomi un po' particolari, come il dubotte, perché ha i due bassi, o più semplicemente il tiro e punta, perché se tu apri il mantice suonando l'organetto diatonico si crea un suono, una tonalità, e se chiudi il mantice ne hai un'altra, e via di questo passo. Quindi il viaggio, come si suol dire, inizia verso queste due linee che seguirò nel corso di questa puntata della Sacca del Diavolo, in diretta da Via Olearo.

Prima però di entrare dentro nel vivo di questi due argomenti che richiederebbero numerose ore di trasmissione, credetemi, faccio una brevissima ricapitolazione di qualche puntata che ha preceduto questa sera per quanto riguarda le esecuzioni e le programmazioni radiofoniche della Sacca del Diavolo. E la ricapitolazione la faccio semplicemente utilizzando un grande gruppo che ha visto musicisti finlandesi, musicisti svedesi lavorare per lungo tempo e segnare anche la fenomenologia delle musiche del revival folk del nord Europa. Parlo del gruppo, tradotto in italiano, dei Pagani. E i Pagani, dalle parti della Svezia, il loro nome diventa Endingarna. Io vi consiglio, anche se si va indietro nel tempo, per i passionari di questo settore musicale, di andarvi a cercare un po' sui vari siti musicali, oppure riuscire a trovare le loro produzioni discografiche che sono ancora in giro sostanzialmente, e una è più bella dell'altra. Gli Endingarna hanno sfornato nella loro storia album molto molto belli, a mio avviso ovviamente, e io vi faccio sentire un brano che è una rielaborazione della polska, quindi la danza per eccellenza delle aree scandinave. Il titolo è Krus Polka e loro, come vi accennavo, in questo brano troverete e ascolterete soprattutto un po' una formula di summa musicale con tutte le varie elaborazioni possibili e immaginabili che gli Endingarna sono riusciti a costruire nel corso della loro storia musicale. Krus Polska, Endingarna, buon ascolto.

Endingarna, Endingarna. I Pagani. E il brano porta come titolo Cruz Polkas. Polska. Qualcuno mi chiede quali album tra i più rappresentativi del repertorio degli Endingarna. Sicuramente i Bjork e Karelia. Però abbandono, come dice, semplicemente per una ricapitolazione musicale sonora per chi segue la sacca del diavolo. E invece per il nuovo ascolto vi ho parlato anche dell'organetto diatonico di cui vi chiacchiererò questa sera. Esiste un gruppo che è un super gruppo di suonatori, di musicisti che utilizzano l'organetto diatonico, tra i più, le figure più rappresentative del panorama del folk revival europeo, e il gruppo porta il nome di Samurai, e lì troviamo straordinari musicisti. Per parlare dei baltici e svedesi, in particolar modo finlandese, Marco Lepitko, dal Belgio, da Loi, Kepa Unker dai Paesi Baschi, e uno fra i presenti componenti del gruppo dei Samurai, Roberto Tombesi per quanto riguarda l'area italica, e poi soprattutto in particolar modo Riccardo Tesi. E io vi faccio sentire uno dei brani che compongono il repertorio della musica del gruppo del Samurai, che è Tarantella rossa e nera, immagino composta ed elaborata da Riccardo Tesi per lo stile che lo caratterizza. Entrare dentro in questo elemento stilistico bisogna non soltanto ascoltare molti organettari, ma poi ovviamente anche conoscere la figura di Riccardo Tesi. Ma al di là della parola, Tarantella rossa e nera, Samurai.

Tarantella rossonera, Tarantella rossonera, composta da Riccardo Tesi, ma eseguita nell'ambito della band dal titolo Samurai, e presa peraltro dal loro album pubblicato dalla Visage Record o Visage Record, con il titolo semplicemente Samurai Accordion. E i vari componenti dell'ultima formazione, perché ve ne sono state diverse di suonatori d'organetto che hanno partecipato a questa band, vi cito nomi sicuramente i più sconosciuti ma degni di nota di essere citati, come dicevo il finlandese Marco Lepisto o l'irlandese David Monili, Kepa Junkera, e poi tra gli italici, oltre a Riccardo Tesi, Simone Bottasso, il valdostano Simone Bottasso. Pam pam. Ebbene, veniamo a questo punto alla fenomenologia delle musiche di questa grande regione, da questo grande territorio che è l'Occitania, oggi codificato anche dalla suddivisione regionale voluta con la legge in Francia del 2016, che ha scomposto e ricomposto gli ambiti regionali dell'hexagone francese, dello Stato francese, in nuove regioni, accorpando territori o dividendone altri, insomma, dandogli, credo, una dimensione più logica per le fasi storiche che hanno attraversato quel paese. E c'è anche la regione d'Occitania oggi, che prima non esisteva, che coinvolge la vecchia regione della Lingua d'Oca, la zona dei Pirenei del sud, ma l'Occitania di per sé è un territorio, una regione storica assolutamente incredibile, che ha mantenuto il suo idioma, la sua lingua in gran parte del territorio, diventando un idioma così, come si suol dire, diventando dialetto, ma mantenendo una sua reale unicità.

coinvolgendo città ben note per tante altre cose, ma che vede nelle punte del nord dell'Occitania le città di Limoges, di Mont-Luçon, di Clermont. Per quanto riguarda l'area del nord dell'Occitania, a ovest Bordeaux, a sud tutte le grandi città della Provenza, da Nizza, Marsiglia, Tolone e la capitale oggi dell'Occitania, della regione Occitania, che è Tolosa, poi vi è anche Perpignan e, se volete, anche Lourdes. E in questo grande e immenso territorio vi sono accadute decine di cose, forse tra le più importanti, al di là delle questioni linguistiche e quindi della langue d'oc, come pronunciano i francesi l'Occitania, Occitan, Occitanie. Con la C che noi diamo per dolce, quindi chiamiamo Occitania, è un po' più chiuso invece in Languedoil e non già in Languedoc, Occitanie. Che è stata caratterizzata anche lì da questioni storiche, anche perché l'occitano era di fatto nel Medioevo la lingua franca del commercio nel Mediterraneo per alcuni versi, e coinvolgeva la Catalogna, lambiva la Liguria, ma era presente anche nel modo di parlare, influenzando le lingue e gli idiomi del Piemonte, della Lombardia e ovviamente di tutto quello che ho un po' il sud della Francia. Di fatto era la lingua dei trovatori, ma fu anche la lingua di un'eresia che coinvolse di fatto una crociata, quella che tutti chiamano la crociata contro gli albigesi, e fu in realtà, perché si diceva e si racconta, che Albi era il fulcro di questa eresia, ma che, meglio dire, la crociata contro la religione catara. E vi è anche una frase che è diventata storia e viene ricordata quando, di fronte ai massacri e gli eccidi o i genocidi, viene spesso ricordata, ma forse non si sa la sua origine. Nell'assedio di Béziers, quando il capitano delle forze cattoliche, quasi alla fine dell'assedio, ormai sono oltre le mura, vanno dal legato papale, che era Arnaldo di Citeaux, che era vescovo e abate generale dell'ordine cistercense, delegato dal papa Innocenzo III, ebbene il signore Simone di Montfort va là da lui e gli dice: ma come possiamo distinguere un buon cristiano da un eretico perverso? E Arnaud de Citeaux gli rispose tranquillamente, guardando gli occhi al cielo, illuminandosi, si dice nelle scritture antiche, il viso, e schiarendo la voce disse: voi ammazzateli tutti, iddio riconoscerà i suoi.

E al di là degli riferimenti storici sull'Occitania, la questione nel linguaggio e nell'idioma che è rimasto è stato motivo anche di grandi battaglie di riconoscimento culturale. Se non ricordo male, nel 2009, a tutela dell'articolo 6 della nostra Costituzione, ci fu il riconoscimento delle lingue e delle culture minoritarie presenti in Italia e il territorio, la lingua occitana, fu riconosciuto come minoranza e quindi la lingua occitana, presente anche nelle valli all'interno della regione Piemonte, è stato riconosciuta. E quali sono le valli, giusto per darvi una dimensione di dove si trovano nel Piemonte sud-occidentale? Vi cito velocemente la Valle Stura, Val Maira, Val Grana, Val Varaita, Val Corsaglia, Val Gesso, Val Vermenagna, Val Germanasca, Alta Valle Argentina. Vi sono poi anche dei paesi all'interno della provincia di Imperia, ma anche in Calabria con Guardia Piemontese, che fu fondata da una comunità di religione valdese che fuggì dalle persecuzioni dei Savoia e prima di loro anche, ovviamente. Insomma, una grande storia linguistica che porta però all'interno anche una storia fatta di musica, di strumenti, ovviamente di canzoni e di riferimenti che si sono mantenuti, ovviamente non legati al mondo medievale, ma sicuramente epigoni di questi e poi portata avanti nel corso dei secoli, di una formula musicale, culturale, strumentale che si è mantenuta fino ai nostri giorni o ovviamente rivista e, come dire, digerita e riprodotta a ogni di secolo va nel corso del tempo. E oggi possiamo dire che esiste una realtà culturale e musicale in queste valli del Piemonte sud-occidentale che è ancora molto viva e ha dato rivitalità dentro abitativa, residenziale, di comunità che si sono rimesse in cammino, come dire. Vi è un punto di riferimento che è la Chambre d'Oc, che è un punto di riferimento economico, di vitalizzazione culturale di queste valli e che si è venuta proprio a creare nel corso del tempo nell'attuazione della legge delle minoranze etniche e culturali che abbiamo nel nostro paese, quindi nella conferma dell'articolo 6 della nostra Costituzione. Molto bene, fra tante cose ovviamente la musica è diventato un elemento attrattivo e di congiuntura culturale nelle varie comunità di queste valli e dell'idioma. Io voglio darvi contezza sonora non già nell'elemento più tradizionale, ma nell'elemento che vede anche campionature elettroniche e di musicisti che nel corso del tempo si sono via via accresciuti e nati nell'humus della rivitalizzazione della musica tradizionale popolare di queste valli. Parlo di Chiara Cesano, violinista, e di Roberto Avena, questo della Val Vermenagna, mentre Chiara viene dalla Val Varaita, e che in duo, attraverso anche l'uso di campionature elettroniche, danno vita al gruppo dei Lindal, e che nel corso di questi ultimi anni hanno dato vita peraltro a un album molto interessante che si chiama Gris Saint-Ré e che da questo voglio farvi ascoltare il brano omonimo dell'album. Sentirete rivisitazione di quelle che possono essere le melodie popolari tradizionali di questi territori, ma ovviamente con un tocco più contemporaneo.

Lindahl, Grise Serré. Dalla Occitania contemporanea delle valli, presenti nelle valli piemontesi. L'Occitania nel sud-ovest coinvolge anche la Catalogna, perché vi è un territorio dove anche lì la lingua occitana è stata riconosciuta insieme al catalano e allo spagnolo, che è la Valle d'Aran. Ma io faccio un salto nel tempo con un gruppo che storicamente ha segnato la musica della Guascogna, quindi nella zona del territorio della lingua d'oca. E di quella che è oggi la nuova Aquitania, che coinvolge il Poitou, il Limousin e l'Aquitania, ovviamente. Mentre la nuova regione dell'Occitania coinvolge la lingua d'oca, il Rossignol e i Midi Pirenei. Parlo del gruppo dei Perlampampin. Un nome curioso che trova anche continuità nei territori del nostro paese. La famosa pirlempimpina. Secondo me la parola, la pirla, può avere a che fare con questa parola. Qualche cosa che fa girare non solo le scatole, ma magari la testa. Una pozione magica che ho ritrovato come testimonianza in alcune canzoni delle Marche, della tradizione popolare marchigiana, riportata alla luce dalle ricerche sul campo fatto dal gruppo storico marchigiano della Macina, la pirlimpimpina. E per l'impimpina invece è stato davvero una grande scuola musicale per il folk revival occitano e francese, ovviamente. E vi faccio seguire una serie, un medley, come si dice in inglese, una serie di brani, di Branl, che vengono dalla Guascogna, così come ce l'hanno riproposto loro. Anche qui, come gli Indingarna, ogni disco dei Perlampampin è una pietra miliare. E vi lascio con i Branl, la danza. A spirale, a cerchio, volete, come volete voi, con i Perlampampin. E la registrazione dà un po' il segno anche del tempo. Siamo negli anni 80, inizio 90.

0: Era il gruppo dei Parlant Pimpin, un gruppo storico, nomi come i fratelli Cadéan, Patrick e Alain, Christian Lano, al violino e alla voce incredibile di Jean-Luc Madier, e all'organetto diatonico il grande, mitico, insuperabile Marc Perrone. Un pezzo di storia del revival folk europeo, e in questo caso nella particolarità della Guascogna occitana. Un altro gruppo di quelli, visto che una delle danze nel repertorio tradizionale popolare è diventato una hit, è la danza della Bourée, questa danza fronte, a diversi tempi e acrobazie, ma in particolar modo quella più antica e di dimensione strettamente più diretta nella lettura delle feste popolari, è la Bourée a due tempi. E io ve li faccio ascoltare dal gruppo storico, mitico, dell'associazione La Talvera, che ha la sua sede ed ha la sua attività incredibile, sempre in lingua d'oca. Guidata dal suonatore polistrumentista di tutto, devo dire, di tutto, il suonatore non vedente Daniello Lodò, straordinario, una miniera di uomo sul piano della tradizione popolare occitana. Vi do anche il significato della talvera, che è parola che è dentro nella lingua occitana con terminazioni idiomatiche differenti del territorio, ma sempre lo stesso significato, che indica quella parte del terreno, il margine del campo coltivato, quello che in italiano si chiama la capezzagna. Che permette all'aratro, quando si ara, di poter fare manovra per girare, ed è un limite che non è anche, ma è anche lo spazio di passaggio, di soglia fra l'ordinato e il disordinato, una via di mezzo potremmo dire, ed è appunto la talvera. E dopo che vi ho parlato di Bourée e della talvera, non posso che fare sentire Daniel Lado all'organetto diatonico, alla voce sua figlia e poi tutta la band del gruppo della Talvera in questa Bourée dal vivo, in una registrazione del gruppo durante uno delle tante concerti del gruppo della Talvera, che tra l'altro ha una serie di iniziative, compreso il proprio festival che, se non ricordo male, si tiene ovviamente nel periodo agostiano e che raccoglie sempre anche la presenza di tanti altri gruppi nel corso di questa rassegna che coinvolge il territorio da dove vengono, adesso non ricordo il nome della cittadina, ma da dove vengono. Se andate sul web e cercate La Talvera troverete tutto, come anche per quanto riguarda la Chambre Doc, tutte le informazioni, approfondimenti, dal catarismo, grazie alla storica Soresina, si chiama così di cognome, e a tanti altri personaggi che collaborano al sito della Chambre Doc, come troverete tantissime informazioni anche in italiano per quanto riguarda la Talvera e i suoi appuntamenti. Io vi lascio per il momento alla musica di Daniel Lodò all'organetto diatonico e del gruppo di cui lui è stato fondatore ed è tuttora membro, anziano ma sempre attivissimo. La Talvera.
1: Allez, bocca di tam.

Bourré a due, eseguita dal gruppo storico della Talvera, siamo nell'ambito occitano della lingua d'oca. Ma come vi citavo, esistono anche le valli occitane d'Italia, che hanno anche loro un grandissimo repertorio musicale, tradizionale e linguistico. E da una Bourré a due a una Boreia d'un Volignaire, seguita o contemplando una canzone, Mon paire avia una cabretta. Mio papà aveva una capretta. E loro sono un gruppo tutto al femminile, eh? Veramente ampio gruppo, provato e distintosi in molte realtà di festival e serate danzanti nell'ambito delle montagne occitane d'Italia. Si chiamano, guardate un caso, un nome particolare, Occitanas. Io con questo brano vi saluto, vi segnalo che peraltro uno dei grandi personaggi del revival folk occitano d'Italia, vale a dire Sergio Berardo con la sua ghironda e il suo gruppo dei Ludolfin, è stato l'antesignano di un recupero e di una valorizzazione di questi territori e delle musiche, un po' come alla pari, potremmo dire, ovviamente con le dovute proporzioni territoriali e di significato, come il fenomeno della taranta e della pizzica in generale, però nel nord occidentale del nostro paese. E Sergio Berardo ha creato una compilation di gruppi, di musiche tradizionali, prendendo un po' a pretesto un po' tutte le band presenti nei territori delle valli. E questo album è ricavato, va alla rivista storica Usitanio Vivo, che è la storica rivista del movimento culturale, politico e sociale delle valli occitane. Usitanio Vivo, mitico, mitico, credetemi. E allora vi lascio con la Bourré del gruppo tutto al femminile, arpe, ghironde, cornamuse, violini, galubè, che è il flautino di latta. E mi raccomando ragazzi, domenica prossima, come sempre, con la sacca del diavolo. Mi raccomando ragazzi, a domenica che ho in cui la sporta la sacca del diavolo. Passe una buona semana, passe un buon festa della Repubblica, al 2 di giugno. E saluti, sei bel, ciao ciao.

0: Disattesi ogni giorno, la CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
1: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
0: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
2: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. villacarlotta.it.
3: Popolare Network.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Donald Trump starebbe chiedendo a Teheran impegni più stringenti sul nucleare. Secondo indiscrezioni, questa sarebbe la risposta di Washington all'accordo che prevede l'allungamento del periodo del cessate il fuoco. Ma i negoziatori iraniani chiedono più garanzie. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano. Oggi c'è stata la più profonda incursione degli ultimi 26 anni.

0: È stato fermato mentre cercava di scappare in Turchia il caposquadra del cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, indagato per caporalato a danni di centinaia di operai indiani. Era stato avvisato da una telefonata che gli consigliava di fuggire, mentre nel Vicentino un giornalista è stato vittima di un'intimidazione con bottiglie incendiarie lanciate contro la sua abitazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump avrebbe risposto alla proposta di accordo di Teheran con una nuova bozza. Nelle ultime ore sono arrivate indiscrezioni sulle modifiche richieste dal presidente degli Stati Uniti. Il punto principale su cui Trump starebbe chiedendo impegni più stringenti a Teheran sarebbe il nucleare. Ma per il momento Trump dice di non avere fretta e fa sapere di aspettare una risposta non prima di 3 giorni. I negoziatori iraniani dicono che hanno detto non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantiti i nostri diritti. Dall'accordo dipende anche la situazione in Libano, dove l'esercito israeliano sta continuando ad avanzare. Le forze di Tel Aviv oggi hanno preso il castello di Beaufort nel sud del paese. Si tratta di un'antica fortezza crociata a 700 metri di altezza sul fiume Litani, che Israele non controllava dal 2000. È una conquista che per Netanyahu ha un grande valore simbolico, ma anche militare, strategica per monitorare la valle della Bekaa e tagliare i rifornimenti di Hezbollah. Dal Libano sentiamo Marco Magnano, giornalista freelance, esperto di Medio Oriente.
1: Il castello di Beaufort rappresenta prima di tutto un simbolo, perché è stato un luogo al centro di praticamente tutto l'ultimo millennio in questa regione. Ha riguardato prima di tutto l'epoca delle crociate e ha riguardato naturalmente anche la guerra civile. Il castello di Beaufort nella guerra civile tra gli anni 70 e gli anni 90 era stato uno dei luoghi, se vogliamo, contesi, occupato, ceduto a milizie collaborazioniste di Israele, e poi diventato appunto uno dei simboli del Libano che si era, tra virgolette, liberato di Israele. Nel 2006 Israele non riuscì mai a conquistare quel castello, nonostante avanzò con le truppe e bloccò gran parte del Libano meridionale. Stessa cosa nel 2024. Oggi invece si è arrivati a questo punto, e la differenza fondamentale sta tutta in un punto specifico, ovvero l'indebolimento di Hezbollah. Il punto di domanda che può rimanere è: ma che cosa se ne fa Israele da un punto di vista strategico? La posizione del castello di Beaufort è abbastanza centrale nel Libano meridionale per far sì che possa avere anche una rilevanza proprio come punto, se non altro, d'osservazione, e comunque pressoché impossibile da riconquistare con un'azione unicamente via terra.
0: Netanyahu ha rivendicato l'avanzata israeliana in Libano, che si è spinta ormai oltre la cosiddetta zona cuscinetto, più a nord del fiume Litani. Prenderemo i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano. Lo scopo è occupare quanto più territorio possibile nel sud del Libano, prima che un accordo tra Stati Uniti e Iran possa fermare le operazioni israeliane. La Francia ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'avanzata israeliana viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale, ha detto il Ministero degli Esteri francese. L'escalation, però, è anche figlia della mancata azione della classe dirigente libanese nei confronti di Tel Aviv. Sentiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia.
2: C'è un punto che non viene mai considerato, cioè le dirigenze libanesi sono quelle che in fasi diverse hanno venduto sempre il paese al miglior offerente. Non parliamo solo di migliori offerenti europei, non solo la Francia o appunto occidentali vagamente, gli Stati Uniti, parliamo anche, penso al periodo degli Hariri, che di fatto vendettero il paese all'Arabia Saudita, quindi agli interessi dei paesi del Golfo. Adesso è il turno di tornare ad un accordo potenziale, diciamo, con gli Stati Uniti, e il risultato è che nessuno fa un passo per limitare la presenza israeliana sul campo, e di certo non lo fa l'esercito libanese, che di fatto non è mai esistito. Fuori dalle mire israeliana deve rimanere il nord di Beirut, cioè tutto quello che rappresenta e coagula gli interessi della high class libanese, che è spalmata, diciamo, su vari livelli. Questi non devono essere toccati. Se appunto Israele arriverà in qualche modo a dettar legge, anche in modo, diciamo, non diretto, sulla politica libanese, cosa che sta già facendo, e anche sulla finanza, tutto questo si concretizzerà con delle azioni anche finanziarie sulla città di Beirut, diciamo sul lab potenziale. Ma il punto è che tutto il resto del paese viene venduto e viene svenduto. E l'obiettivo è Hezbollah, ma chi non è Beirut high class è 100% Hezbollah, quindi si merita di essere sfollato, di essere ucciso, di essere eliminato.
0: È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il caposquadra turco Ulas Demir, indagato per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie, dopo essere stato avvertito dalla telefonata, probabilmente di un suo superiore, che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri e ora i PM hanno chiesto la convalida del fermo per pericolo di fuga. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
3: Aveva un biglietto aereo in tasca e un volo pronto a partire da Orio al Serio per Istanbul. Ulas Demir, il caposquadra incaricato di gestire il cantiere del consolato statunitense di Milano, oggi ha tentato di scappare insieme alla sua famiglia, dopo aver saputo dell'inchiesta che lo vede indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Non sapeva di essere intercettato quando due giorni fa ha ricevuto dalla Turchia la telefonata, forse di un superiore dell'azienda, che gli consigliava di andarsene. Se vieni per ferie sarebbe meglio, diceva l'interlocutore al telefono. Ora Ulas Demir è stato portato in carcere a Bergamo. Il pubblico ministero Paolo Storari, titolare dell'indagine insieme a Mauro Clerici, aspetta la convalida del fermo per pericolo di fuga concreto, reale e imminente. Da capire ancora come mai la Caddel Construction, la società edile che costruisce ambasciate e consolati statunitensi in mezzo mondo, avesse affidato a lui la gestione di un cantiere da 200 milioni di euro a due passi dal centro di Milano. Da capire come nel cuore della città più ricca d'Italia potesse nascondersi in piena vista un cantiere con centinaia di operai ridotti in semischiavitù, vittime di un sistema che dall'India è arrivato fino a Milano. Una vicenda nel cantiere di una sede diplomatica che chiama indirettamente in causa le istituzioni italiane. Nei prossimi giorni il caso arriverà in Parlamento con un'interrogazione della senatrice del PD Cristina Tajani ai ministri dell'Interno e del Lavoro.
0: Una serie di bottiglie incendiarie contro la sua abitazione nel Vicentino. La notte scorsa il giovane giornalista freelance Adriano Cappellari, di 20 anni, ha subito un grave atto intimidatorio. Nei mesi scorsi era già stato vittima di minacce con lettere anonime che facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello. Solidarietà al giornalista è arrivata dai sindacati di categoria e anche dalla politica. Giorgia Meloni ha definito l'accaduto un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione, parole che la Presidente del Consiglio non ha sempre speso per i giornalisti minacciati. Questo è il commento sull'accaduto di Diego Neri, vice segretario del sindacato Giornalisti Veneto.
4: È un episodio gravissimo perché fa seguito alle minacce ricevute per lettera nei mesi scorsi da Adriano, che è un giovane valente cronista che collabora con il giornale di Vicenza e con il quindicinale L'Altopiano. Erano minacce riferite, quelle dei mesi scorsi, alla sua attività collegata a quella di Don Maurizio Praticello di Caivano, noto prete anticamorra, e anche nel grave episodio avvenuto stanotte, cioè l'intimidazione attraverso una sorta di ordigno esplosivo che ha danneggiato l'ingresso della sua abitazione, visto che è seguita questa esplosione anche la consegna di una lettera di minacce nella buca delle lettere, fa ipotizzare che il tipo, diciamo così, di ambiente sia lo stesso, cioè sono minacce riferite alla sua attività di giornalista che si impegna anche sul fronte della legalità contro la camorra. La politica dovrebbe capire che la solidarietà non è solo quella dei comunicati dopo gli episodi gravi che avvengono a carico dei giornalisti, la solidarietà è anche quella di di impegnarsi per far sì che l'attività del giornalista sia un'attività tutelata e protetta in tutte le sedi. L'Italia non brilla da questo punto di vista.
0: E passiamo ora alla politica. A destra, avanti tutta sulla legge elettorale, si punta a chiudere prima della pausa estiva. Per le opposizioni l'obiettivo della maggioranza è andare alle urne in autunno con le nuove regole, scavalcando anche un eventuale parere della Corte Costituzionale che allungherebbe i tempi. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Che nella bozza della legge elettorale ci siano aspetti di dubbia costituzionalità ormai lo dicono da giorni anche parecchi costituzionalisti e quindi per molti esponenti dell'opposizione è più di un sospetto che ci sia una precisa strategia nella velocità con la quale la destra vuole approvare la nuova legge elettorale, avere un sì definitivo del Senato entro fine agosto per votare prima della manovra economica ed evitare due grandi ostacoli che bloccherebbero la strada ad un nuovo governo Meloni, doversi intestare una finanziaria a lacrime e sangue, l'ultima che dovrebbe essere invece di grandi mance elettorali e soprattutto anticipare la pronuncia della consulta, votare prima che la Corte Costituzionale bocci la legge. Lo dicono in molti nell'opposizione, giudicando la tempistica che la maggioranza vuole imporre non solo all'opposizione in Parlamento ma anche ai propri deputati e senatori, ordinando di non presentare emendamenti come avvenne con la riforma della giustizia, che si sa che fine ha fatto. La settimana che si apre domani vedrà due diversi appuntamenti. L'opposizione deve decidere se presentare congiuntamente emendamenti in commissione, facendo quindi una battaglia unitaria, e poi l'avvio di audizioni, solo due giorni concessi. Saranno sentiti alcuni costituzionalisti, esperti che da giorni indicano diversi punti dubbi nella legge, la soglia che rimane alta del 42% per un premio raggiunto solo con listini bloccati, l'esclusione dal conteggio del premio per i voti in Trentino e Valle d'Aosta e poi l'obbligo di indicare il candidato premier che secondo la maggioranza è autovincolante in un'indicazione solo politica, ma che per alcuni costituzionalisti rappresenta un vulnus delle prerogative del capo dello Stato. Linea allo studio.
0: Oggi nel campo nomadi di Ceregnano, in provincia di Rovigo, una donna è stata accoltellata dal convivente. Al momento la donna non è in pericolo di vita e si trova in ospedale dove è stata operata per le gravi ferite. L'uomo, al momento indagato, è stato ritrovato ore dopo con ferite alla gola che si sarebbe procurato tentando il suicidio. Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta, che senza alcun apparente motivo si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno. La vittima, sanguinante, ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano giovani, italiani, con casco e quindi poco riconoscibili in volto. Sono in miglioramento le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso della Juventus, rimasto gravemente ferito domenica scorsa a Torino durante gli scontri prima del derby dell'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. La prognosi è ancora riservata, ma l'uomo è stato estubato e parla con i familiari e il personale medico. Resta ancora da fare piena luce su come sia stato ferito alla testa. La famiglia e i tifosi hanno detto che Basoccu è stato colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalle forze di polizia. Le autorità fin qui si sono riservate di visionare le immagini filmate durante gli scontri, senza fare fino in fondo chiarezza. E siamo in chiusura, il ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Oggi la passerella finale a Roma con l'arrivo al Circo Massimo. Guido Foddis, giornalista inviato di Radio Popolare, ha seguito fin dall'inizio il Giro d'Italia di quest'anno.
6: È stato sicuramente un Giro d'Italia, questo del 2026, splendido dal punto di vista paesaggistico, della opportunità di conoscere attraverso il ciclismo il paese Italia, dal punto di vista agonistico abbastanza deludente, non per sminuire la vittoria di Jonas Vingegaard, campione vincitore di due Tour de France, ma reduce da due anni parecchio sfortunati e complicati per infortuni, in cerca di riscatto in una corsa che lo vedeva contrapposto a pochi avversari, giovani promesse, morte oppure anziani campioni. Si è rivelato una vera e propria passerella per il campione danese, che non ha mai visto in discussione la leadership e nelle varie tappe di salita ha praticamente sempre trionfato o ha fatto vincere chi voleva lui, e quindi una classifica abbastanza, diciamo così, scontata, che però non ha impedito agli appassionati di ciclismo di godere quello che ormai è un appuntamento di tradizione del mese di maggio. Il Giro d'Italia è quel trade union che collega tutte le regioni italiane, o quasi, crea un appuntamento stagionale anche quest'anno seguitissimo, soprattutto in televisione.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Lino Brunetti.

Buonasera a tutte e tutti, io sono Lino Brunetti e questa che state ascoltando sulle frequenze di Radio Popolare è Prospettive Musicali, programma che va in onda ogni domenica sera e che non va mai in vacanza. Saremo qui anche per tutta l'estate quest'anno, come ogni anno del resto, tra l'altro iniziata con forte anticipo a quanto pare. Noi proviamo a tenerci freschi con un po' di bella musica. Abbiamo iniziato con Kevin Morby e il pezzo che dà il titolo al suo ultimo bellissimo album, Little Wide Open, che per chi vi parla è il disco di cantautorato rock migliore in cui possiate imbattervi al momento. È molto bello però anche il nuovo His Golden Messenger, dal quale andiamo invece a sentirci Mercy Avenue.

Lasciamo MC Taylor e i suoi Is Golden Messenger e andiamo a sentire un pezzo del nuovo album di Zoamba, giovane musicista che fino ad oggi si è fatta conoscere essenzialmente quale sassofonista free. Nel suo nuovo album, che è il primo ad uscire per Matador, riscopre invece la chitarra, suo primissimo strumento, e pubblica un disco di canzoni tra indie folk e distorsione. Ice Fool, che è il pezzo che ora ci andiamo a sentire, è anche quello che titola l'intero album. Lei si chiama Zoamba.

Marisa Henderson con un pezzo intitolato Hemd. Non andiamo troppo distante anche con i prossimi due brani. Il primo è intestato a Cole Berliner, già membro di Sherpy Smile e Kamikaze Palm Tree, che con The Black Door va a muoversi in tutt'altri territori, tra American Primitive Guitar e musica da camera dalle sfumature jazzate a tratti. Lo andiamo ad ascoltare con un brano intitolato Death of a Star. I secondi invece sono i Magic Tuber String Band, trio del North Carolina di recente tornato con un disco intitolato Heavy Water. Il pezzo che di loro ascolteremo si intitola invece Tribute to the Angels.

Proseguiamo su questi territori, ma muovendoci un po' al lato. Sotto la sigla BCMC si nascondono il chitarrista Bill McKay e Cooper Crane dei cosmici Beaching Bages. Stanno per pubblicare il loro secondo album, intitolato Stash, in cui le loro rispettive attitudini perfettamente si fondono. Da questo disco andiamo ad estrarre Kaleido Smoke. Loro sono i BCMC.

Questo era Moon Disaster, brano degli scozzesi Acolyte, quartetto che mescola psichedelia, spoken word, art pop in canzoni spesso intriganti, come abbiamo sentito. Alziamo un po' il tasso ritmico con l'American Cream Band e la loro Don't Burn the House Down.

Questa era Detour dei canadesi La Sécurité. Prospettive musicali torna settimana prossima con Fabio Barbieri. Io sfumo tutto con un accenno di un pezzo dei Kirirà e vi auguro buona continuazione di serata.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Donald Trump starebbe chiedendo a Teheran impegni più stringenti sul nucleare. Secondo indiscrezioni, questa sarebbe la risposta di Washington all'accordo che prevede l'allungamento del periodo del cessate il fuoco. Ma i negoziatori iraniani chiedono più garanzie. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano. Oggi c'è stata la più profonda incursione degli ultimi 26 anni.

0: È stato fermato mentre cercava di scappare in Turchia il caposquadra del cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, indagato per caporalato a danni di centinaia di operai indiani. Era stato avvisato da una telefonata che gli consigliava di fuggire, mentre nel Vicentino un giornalista è stato vittima di un'intimidazione con bottiglie incendiarie lanciate contro la sua abitazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump avrebbe risposto alla proposta di accordo di Teheran con una nuova bozza. Nelle ultime ore sono arrivate indiscrezioni sulle modifiche richieste dal presidente degli Stati Uniti. Il punto principale su cui Trump starebbe chiedendo impegni più stringenti a Teheran sarebbe il nucleare. Ma per il momento Trump dice di non avere fretta e fa sapere di aspettare una risposta non prima di 3 giorni. I negoziatori iraniani dicono che hanno detto non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantiti i nostri diritti. Dall'accordo dipende anche la situazione in Libano, dove l'esercito israeliano sta continuando ad avanzare. Le forze di Tel Aviv oggi hanno preso il castello di Beaufort nel sud del paese. Si tratta di un'antica fortezza crociata a 700 metri di altezza sul fiume Litani, che Israele non controllava dal 2000. È una conquista che per Netanyahu ha un grande valore simbolico, ma anche militare, strategica per monitorare la valle della Bekaa e tagliare i rifornimenti di Hezbollah. Dal Libano sentiamo Marco Magnano, giornalista freelance, esperto di Medio Oriente.
1: Il castello di Beaufort rappresenta prima di tutto un simbolo, perché è stato un luogo al centro di praticamente tutto l'ultimo millennio in questa regione. Ha riguardato prima di tutto l'epoca delle crociate e ha riguardato naturalmente anche la guerra civile. Il castello di Beaufort nella guerra civile tra gli anni 70 e gli anni 90 era stato uno dei luoghi, se vogliamo, contesi, occupato, ceduto a milizie collaborazioniste di Israele, e poi diventato appunto uno dei simboli del Libano che si era, tra virgolette, liberato di Israele. Nel 2006 Israele non riuscì mai a conquistare quel castello, nonostante avanzò con le truppe e bloccò gran parte del Libano meridionale. Stessa cosa nel 2024. Oggi invece si è arrivati a questo punto, e la differenza fondamentale sta tutta in un punto specifico, ovvero l'indebolimento di Hezbollah. Il punto di domanda che può rimanere è: ma che cosa se ne fa Israele da un punto di vista strategico? La posizione del castello di Beaufort è abbastanza centrale nel Libano meridionale per far sì che possa avere anche una rilevanza proprio come punto, se non altro, d'osservazione, e comunque pressoché impossibile da riconquistare con un'azione unicamente via terra.
0: Netanyahu ha rivendicato l'avanzata israeliana in Libano, che si è spinta ormai oltre la cosiddetta zona cuscinetto, più a nord del fiume Litani. Prenderemo i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano. Lo scopo è occupare quanto più territorio possibile nel sud del Libano, prima che un accordo tra Stati Uniti e Iran possa fermare le operazioni israeliane. La Francia ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'avanzata israeliana viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale, ha detto il Ministero degli Esteri francese. L'escalation, però, è anche figlia della mancata azione della classe dirigente libanese nei confronti di Tel Aviv. Sentiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia.
2: C'è un punto che non viene mai considerato, cioè le dirigenze libanesi sono quelle che in fasi diverse hanno venduto sempre il paese al miglior offerente. Non parliamo solo di migliori offerenti europei, non solo la Francia o appunto occidentali vagamente, gli Stati Uniti, parliamo anche, penso al periodo degli Hariri, che di fatto vendettero il paese all'Arabia Saudita, quindi agli interessi dei paesi del Golfo. Adesso è il turno di tornare ad un accordo potenziale, diciamo, con gli Stati Uniti, e il risultato è che nessuno fa un passo per limitare la presenza israeliana sul campo, e di certo non lo fa l'esercito libanese, che di fatto non è mai esistito. Fuori dalle mire israeliana deve rimanere il nord di Beirut, cioè tutto quello che rappresenta e coagula gli interessi della high class libanese, che è spalmata, diciamo, su vari livelli. Questi non devono essere toccati. Se appunto Israele arriverà in qualche modo a dettar legge, anche in modo, diciamo, non diretto, sulla politica libanese, cosa che sta già facendo, e anche sulla finanza, tutto questo si concretizzerà con delle azioni anche finanziarie sulla città di Beirut, diciamo sul hub potenziale. Ma il punto è che tutto il resto del paese viene venduto e viene svenduto. E l'obiettivo è Hezbollah, ma chi non è Beirut high class è 100% Hezbollah, quindi si merita di essere sfollato, di essere ucciso, di essere eliminato.
0: È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il caposquadra turco Ulas Demir, indagato per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie, dopo essere stato avvertito dalla telefonata, probabilmente di un suo superiore, che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri e ora i PM hanno chiesto la convalida del fermo per pericolo di fuga. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
3: Aveva un biglietto aereo in tasca e un volo pronto a partire da Orio al Serio per Istanbul. Ulas Demir, il caposquadra incaricato di gestire il cantiere del consolato statunitense di Milano, oggi ha tentato di scappare insieme alla sua famiglia, dopo aver saputo dell'inchiesta che lo vede indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Non sapeva di essere intercettato quando due giorni fa ha ricevuto dalla Turchia la telefonata, forse di un superiore dell'azienda, che gli consigliava di andarsene. Se vieni per ferie sarebbe meglio, diceva l'interlocutore al telefono. Ora Ulas Demir è stato portato in carcere a Bergamo. Il pubblico ministero Paolo Storari, titolare dell'indagine insieme a Mauro Clerici, aspetta la convalida del fermo per pericolo di fuga concreto, reale e imminente. Da capire ancora come mai la Caddel Construction, la società edile che costruisce ambasciate e consolati statunitensi in mezzo mondo, avesse affidato a lui la gestione di un cantiere da 200 milioni di euro a due passi dal centro di Milano. Da capire come nel cuore della città più ricca d'Italia potesse nascondersi in piena vista un cantiere con centinaia di operai ridotti in semischiavitù, vittime di un sistema che dall'India è arrivato fino a Milano. Una vicenda nel cantiere di una sede diplomatica che chiama indirettamente in causa le istituzioni italiane. Nei prossimi giorni il caso arriverà in Parlamento con un'interrogazione della senatrice del PD Cristina Tajani ai ministri dell'Interno e del Lavoro.
0: Una serie di bottiglie incendiarie contro la sua abitazione nel Vicentino. La notte scorsa il giovane giornalista freelance Adriano Cappellari, di 20 anni, ha subito un grave atto intimidatorio. Nei mesi scorsi era già stato vittima di minacce con lettere anonime che facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello. Solidarietà al giornalista è arrivata dai sindacati di categoria e anche dalla politica. Giorgia Meloni ha definito l'accaduto un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione, parole che la Presidente del Consiglio non ha sempre speso per i giornalisti minacciati. Questo è il commento sull'accaduto di Diego Neri, vice segretario del sindacato Giornalisti Veneto.
4: È un episodio gravissimo perché fa seguito alle minacce ricevute per lettera nei mesi scorsi da Adriano, che è un giovane valente cronista che collabora con il giornale di Vicenza e con il quindicinale L'Altopiano. Erano minacce riferite, quelle dei mesi scorsi, alla sua attività collegata a quella di Don Maurizio Praticello di Caivano, noto prete anticamorra, e anche nel grave episodio avvenuto stanotte, cioè l'intimidazione attraverso una sorta di ordigno esplosivo che ha danneggiato l'ingresso della sua abitazione, visto che è seguita questa esplosione anche la consegna di una lettera di minacce nella buca delle lettere, fa ipotizzare che il tipo, diciamo così, di ambiente sia lo stesso. Cioè sono minacce riferite alla sua attività di giornalista che si impegna anche sul fronte della legalità contro la camorra. La politica dovrebbe capire che la solidarietà non è solo quella dei comunicati dopo gli episodi gravi che avvengono a carico dei giornalisti, la solidarietà è anche quella di di impegnarsi per far sì che l'attività del giornalista sia un'attività tutelata e protetta in tutte le sedi. L'Italia non brilla da questo punto, comunicati dopo gli episodi gravi che avvengono a carico dei giornalisti. La solidarietà è anche quella di impegnarsi per far sì che l'attività del giornalista sia un'attività tutelata e protetta in tutte le sedi. L'Italia non brilla da questo punto di vista.
0: E passiamo ora alla politica. A destra, avanti

0: aspetti di dubbia costituzionalità ormai lo dicono da giorni anche parecchi costituzionalisti e quindi per molti esponenti dell'opposizione è più di un sospetto che ci sia una precisa strategia nella velocità con la quale la destra vuole approvare la nuova legge elettorale, avere un sì definitivo del Senato entro fine agosto per votare prima della manovra economica ed evitare due grandi ostacoli che bloccherebbero la strada ad un nuovo governo Meloni, doversi intestare una finanziaria a lacrime e sangue, l'ultima che dovrebbe essere invece di grandi mance elettorali e soprattutto anticipare la pronuncia della consulta, votare prima che la Corte Costituzionale bocci la legge. Lo dicono in molti nell'opposizione, giudicando la tempistica che la maggioranza vuole imporre non solo all'opposizione in Parlamento, ma anche ai propri deputati e senatori, ordinando di non presentare emendamenti, come avvenne con la riforma della giustizia, che si sa che fine ha fatto. La settimana che si apre domani vedrà due diversi appuntamenti. L'opposizione deve decidere se presentare congiuntamente emendamenti in commissione, facendo quindi una battaglia unitaria, e poi l'avvio di audizioni, solo 2 giorni concessi. Saranno sentiti alcuni costituzionalisti, esperti che da giorni indicano diversi punti dubbi nella legge. La soglia che rimane alta del 42% per un premio raggiunto solo con listini bloccati, l'esclusione dal conteggio del premio per i voti in Trentino e Valle d'Aosta e poi l'obbligo di indicare il candidato premier che secondo la maggioranza è autovincolante in un'indicazione solo politica, ma che per alcuni costituzionalisti rappresenta un vulnus delle prerogative del capo dello Stato. Linea allo studio.
1: Oggi nel campo nomadi di Ceregnano, in provincia di Rovigo, una donna è stata accoltellata dal convivente. Al momento la donna non è in pericolo di vita e si trova in ospedale dove è stata operata per le gravi ferite. L'uomo, al momento indagato, è stato ritrovato ore dopo con ferite alla gola che si sarebbe procurato tentando il suicidio. Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato 4 giovani su 2 scooter provenienti dalla direzione opposta, che senza alcun apparente motivo si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno. La vittima, sanguinante, ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano giovani, italiani con casco e quindi poco riconoscibili in volto. Sono in miglioramento le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso della Juventus, rimasto gravemente ferito domenica scorsa a Torino durante gli scontri prima del derby dell'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. La prognosi è ancora riservata, ma l'uomo è stato estubato e parla con i familiari e il personale medico. Resta ancora da fare piena luce su come sia stato ferito alla testa. La famiglia e i tifosi hanno detto che Basoccu è stato colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalle forze di polizia. Le autorità fin qui si sono riservate di visionare le immagini filmate durante gli scontri, senza fare fino in fondo chiarezza. E siamo in chiusura. Il ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Oggi la passerella finale a Roma con l'arrivo al Circo Massimo. Guido Foddis, giornalista inviato di Radio Popolare, ha seguito fin dall'inizio il Giro d'Italia di quest'anno.
2: È stato sicuramente un Giro d'Italia, questo del 2026, splendido dal punto di vista paesaggistico, della opportunità di conoscere attraverso il ciclismo il paese Italia, dal punto di vista agonistico abbastanza deludente, non per sminuire la vittoria di Jonas Vingegaard, campione vincitore di 2 Tour de France, ma reduce da 2 anni parecchio sfortunati e complicati per infortuni, in cerca di riscatto in una corsa che lo vedeva contrapposto a pochi avversari, giovani promesse, oppure anziani campioni. Si è rivelata una vera e propria passerella per il campione danese, che non ha mai visto in discussione la leadership e nelle varie tappe di salita ha praticamente sempre trionfato o ha fatto vincere chi voleva lui, e quindi una classifica abbastanza, diciamo così, scontata, che però non ha impedito agli appassionati di ciclismo di godere quello che ormai è un appuntamento di tradizione del mese di maggio. Il Giro d'Italia è quel trade union che collega tutte le regioni italiane o quasi. Crea un appuntamento stagionale, anche quest'anno seguitissimo, soprattutto in televisione.

0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
1: Popolare Network.